0: L'americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Da Castel Gandolfo il Papa è tornato a parlare di guerra e di intelligenza artificiale. All'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica, Leone ha parlato anche della drammatica situazione a Gaza. Lo ascoltiamo.
2: La guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
1: Un plauso all'enciclica di Papa Leone arriva dal premier spagnolo Sanchez, che si trova a Roma, previsto un incontro tra i due. In serata ieri anche il vicepresidente americano Vance ha elogiato l'enciclica. È il genere di intervento che ci si aspetta da un leader della Chiesa, ha detto dopo le aspre critiche dell'amministrazione Trump al Papa nelle scorse settimane. L'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria: chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto, parlando di un'Unione Europea che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. E alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del Partito Democratico, Schlein. Dimentica la Meloni che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. La cronaca è di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus e un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni, feriti gli altri passeggeri. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso ed il passaggio a livello abbassato. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa è la dinamica dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo l'Europa. A Parigi, 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportivi. Primi bollini rossi per AFA Record in arrivo anche in Italia.
3: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
3: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
4: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora sul Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
3: Giovedì poi previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
4: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
3: Eleonora Belviso, GR1.
1: Tennis, Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Darderi. Ciclismo, Giro d'Italia, inarrestabile danese Vingegaard conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Attenzione, c'è un veicolo che sta procedendo contromano. Notizia appena giunta, siamo sulla 24, la Roma Teramo, tra Sergi e San Gabriele, Colle d'Ara, veicolo contromano. Abbiamo poi da ricordare invece che sulla 14 Adriatica c'è sempre questo tratto chiuso, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo anche che c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari e il traffico rimane sempre bloccato appunto verso Bari con tratto chiuso. Ma soprattutto ricordiamo la notizia più importante: il veicolo che sta procedendo contromano sulla 24 Roma Teramo tra Sergi e San Gabriele Colle d'Ara.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Il ritorno dei Tokyo Hotel con Memory Lane, le 2:16, ascoltate qui su Iso Radio, sempre in diretta, sempre con voi. Vi dicevo poco fa di questa notizia importante, purtroppo risulta ancora attiva, quindi il veicolo che procede contro mano non è stato ancora fermato. Siamo sulla 24, la Roma Teramo, tra Sergi e San Gabriele Colledara, quindi vi richiamiamo ad una maggiore attenzione transitando appunto sulla 24, visto che c'è questa situazione. E come ci scrive Alex, che ci ascolta dalla zona di Gattina, dice: anch'io la scorsa notte ho beccato una macchina contromano sulla pontina. Per fortuna, insomma, questa persona si è accorta che stava procedendo in maniera errata, e purtroppo, ahimè, non è un fenomeno così raro. Chi ascolta abitualmente Isoradio lo sa, e ci ritroviamo di tanto in tanto a dare notizie di queste situazioni di grande pericolo. Appunto, ripeto, un veicolo contromano sulla 24 Roma Teramo, tra Sergi e San Gabriele Colledara. Continuiamo sempre a parlare della 14 Adriatica, lo diciamo soprattutto per chi magari si è appena sintonizzato: una bisarca in fiamme al chilometro 524, pertanto è stato chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le carreggiate, sia in sud verso Bari che in nord verso Pescara, ma il traffico è anche bloccato verso Bari, carreggiata sud, con un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Sulla 14 però sono state riaperte sia l'entrata che l'uscita di Foggia zona industriale in entrambe le carreggiate, ed è stato riaperto anche questo con anticipo sulla diramazione per Ravenna il nodo diramazione Ravenna strada statale 16 Adriatica in carreggiata nord per le provenienze da Ravenna, tratto riaperto. È stato riaperto poi sulla 4 la Torino-Trieste l'entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le carreggiate, mentre sulla 8 Milano-Varese riaperto anche lo svincolo Lago Varese in carreggiata nord per le provenienze da Milano.

po' d'amore con Mannarino, le 2.25, sempre in viaggio con Isoradio. Aggiornamento importante: il veicolo che procedeva contromano sulla 24 Roma-Teramo è stato fermato. Eravamo tra Sergi e San Gabriele Colledara. Ripeto, il veicolo contromano è stato intercettato e fermato. Abbiamo da segnalare invece ora un incidente sul tratto laziale della 12. Siamo tra Fregene e il bivio 12 Roma-Fiumicino in direzione della capitale, carreggiata sud. Incidente avvenuto da poco, siamo al chilometro 10,7, al momento la circolazione è regolare. C'è poi da segnalare ora anche un veicolo in avaria sulla variante di Valico, è fermo in emergenza in galleria tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna, carreggiata nord. Altra notizia, abbiamo da parlare anche dell'autostrada aeroporto di Fiumicino, anche qui è avvenuto un incidente, siamo dopo l'allacciamento con la 12 e la Roma Civitavecchia in direzione della via Laurentina. E poi andiamo invece di nuovo sulla 14 per ricordare che è sempre chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questa a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo pure che il traffico è bloccato in direzione Bari, carreggiata sud tra Poggio Imperiale e San Severo, dove appunto viene ancora segnalato un chilometro di coda con tendenza all'aumento.

0: Non ci sono aggiornamenti per il momento, la situazione è rimasta invariata. Torniamo però a ricordare ancora un po' di chiusure, visto che, come abbiamo già detto più volte, sono parecchie questa notte. Parliamo anche della 27, la Venezia Belluno è chiusa all'entrata di Belluno in entrambe le carreggiate, con riapertura prevista per le 6. Anche sulla tangenziale di Napoli ci sono dei tratti chiusi: è chiusa l'entrata Arco Felice, è chiusa l'entrata via Campana verso la diramazione Capodichino, l'entrata Corso Malta verso Pozzuoli, l'entrata Viale Maddalena verso Pozzuoli ed è chiusa anche l'entrata Capodichino sempre verso Pozzuoli. Verranno tutte riaperte alle 6. Andiamo anche sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, chiusa fino alle 6 il tratto Santa Croce sull'Arno Montopoli Valdarno, sia verso Livorno carreggiata ovest che verso Firenze in carreggiata est. A parte le chiusure, lo ribadiamo e lo ricordiamo soprattutto per chi si è appena sintonizzato, abbiamo da segnalare sulla 14 Adriatica ancora tratto chiuso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questo per una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo che il traffico è bloccato verso Bari, dove abbiamo anche un chilometro di coda con tendenza all'aumento. E ora il nostro spazio live, anche questa notte tre pezzi comunque sempre molto famosi, con personaggi altrettanto noti che ascolteremo in sequenza senza interruzioni. E questa notte abbiamo scelto per voi gli Oasis, poi ci sarà Fabio Concato, ma subito i Deep Purple.
1: This one was written about I-84-ish and it's called Perfect Strangers. Thank you.

Ciao e un bacio grande a tutti. Totti Panzanelli, Bruno Zucchetti alle tastiere, Luca Trolli alla batteria e Francesco Puglisi al basso.

E con gli Oasis abbiamo chiuso il nostro spazio live di questa notte, sempre qui su Iso Radio. Ben ritrovati a tutti voi, Elena Carbonari che vi accompagna con Giovanni Inzardi alla parte tecnica. Alle 2.46 siamo sempre in diretta con voi. Dopo il live torniamo di nuovo in autostrada, soprattutto torniamo a ricordare la situazione dell'A14 Adriatica. Ricordiamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. Ricordo anche che il traffico è bloccato tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari con un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Vediamo poi altre situazioni. C'è ancora da segnalare questo incidente, lo sbandamento di un'auto tra Fregene e il Bivio a 12 Roma Fiumicino in direzione della capitale. C'è un veicolo in avaria poi sulla variante di valico tra Firenzuola e Badia direzione Bologna. Siamo all'interno di una galleria e aggiungo che sull'autostrada aeroporto di Fiumicino appunto c'è questo incidente dopo l'allacciamento a 12 Roma Civitavecchia in direzione della via Laurentina. Aggiornamenti poi relativi alle chiusure non ne vedo, quindi la situazione è rimasta invariata. Ricordo le chiusure della 1, partiamo dall'entrata di Casal Pusterlengo che è chiusa in entrambe le carreggiate fino alle ore 5. Chiuso il tratto a Casal Pusterlengo Lengo Bivio 1 fine Complanare Piacenza direzione Bologna, anche questo fino alle 5, con lo stesso orario rimane chiusa anche l'entrata Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate. È chiusa l'entrata e l'uscita di Terre di Canossa, anche questo fino alle ore 5. È chiuso il Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il Bivio 1 a 14 direzione Milano carreggiata nord con la riapertura prevista per le 5. Alle 6 invece verrà riaperto il tratto Bivio 1 variante di valico località Aglio direzione Bologna. L'uscita, ma solo l'uscita di Firenze Scandicci è chiusa per le provenienze da Roma con riapertura prevista per le 6. Alle 5 verrà riaperto il tratto Orvieto Orte direzione Roma, chiusa anche l'entrata di Ponte Corvo verso Napoli con riapertura prevista per le 6 e infine sempre sulla 1 chiuso il tratto Caserta Sud Napoli Nord direzione Roma, riapertura prevista per le 6. Thank you.

0: con Ted Swims. Si parla delle alte temperature, come non parlarne, perché insomma ce ne stiamo accorgendo anche qui in Italia, ma non soltanto, come abbiamo sentito anche poco fa all'interno del GR1. Alte temperature sono state registrate anche in altri paesi europei, da Londra a Parigi e soprattutto in Francia. Il Roland Garros si fa sentire anche lì, tanto che durante le competizioni anche gli stessi tennisti insomma hanno avuto non poche difficoltà, tanto che si cercano delle soluzioni. C'è la possibilità che si applichi anche il protocollo Heat Rule, il sistema che viene adottato nei tornei del Grande Slam proprio per tutelare la salute dei giocatori. E il regolamento prevede una pausa di 10 minuti tra il terzo e il quarto set, e quindi gli organizzatori su questo hanno un ampio margine decisionale. Temperature che si fanno sentire appunto per gli sportivi, ma non solo, perché ad esempio leggiamo che anche durante questi incontri ci sono stati dei malori anche tra coloro che stavano assistendo all'incontro, ma anche tra i raccattapalle. Quindi insomma le temperature le sentono un po' tutti. E ecco che cosa dice Alessandro Miani, che è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. A correre i rischi non sono infatti soltanto i tennisti, ma anche raccattapalle, anche spettatori. I principali rischi su un campo da tennis sanitario sono disidratazione, crampi da malore, esaurimento da calore, colpi di calore. Insomma, le difficoltà ci sono. L'AFA quindi non sta risparmiando i vari paesi europei, e in Italia intanto sono scattati bollini arancioni in 12 città del centro-nord, e 4 città invece sono già state segnalate con il bollino rosso per le prossime ore. Quindi parliamo di Bologna, di Firenze, di Roma e Torino.
1: Lo scavventure sentimentali nate in un angolo della città.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. A Roma all'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie. Sentiamo. Andiamo avanti con il giornale. Prima dell'intervento di Meloni parliamo dell'alta tensione in Medio Oriente. Salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran, oltre 30 i morti e più di 100 i feriti nelle ultime 24 ore. E mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. E lo dicevamo, a Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria con il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. Sentiamo.
3: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra e il motivo è, precisa la Premier, il comune interesse per il bene del paese. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio parla piuttosto all'Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
3: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della Presidente del Consiglio, che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
4: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia entro l'estate dalla legge delega.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. Ancora morti sul lavoro, 3 le vittime nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna.
5: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
6: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
5: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni. Si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il 12enne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello, almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città, domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati 35 gradi, e a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e 2 sono morte a causa di un malore mentre praticavano sport. In Olanda sospese le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Lo sport, tennis, al Roland Garros passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardari. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Cina, Sonego e la Paolini. Ciclismo, al Giro d'Italia inarrestabile il danese Vingegaard, che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E siamo di nuovo insieme dopo le notizie del GR1, le 3:10, questa è sempre Isoradio, la notte in sicurezza, Elena Carbonari che vi parla e con Giovanni Inzardi alla parte tecnica. Ricordo sempre il 348-103-1010, sempre diversi amici che ci scrivono e ci chiedete sempre conferma delle chiusure, visto che questa notte sono veramente tante. Qualche aggiornamento è arrivato, ripartiamo allora dalla notizia della 14 Adriatica, dove ricordo c'è ancora il tratto chiuso tra San Severo e Poggio Imperiale, sia verso Pescara carreggiata nord che verso Bari carreggiata sud, quindi è chiuso in entrambe le direzioni a causa di una bisarca in fiamme al chilometro 524. E comunque l'aggiornamento è che il traffico non è più bloccato, rimane comunque un chilometro di coda in direzione Bari, una coda che viene data comunque in diminuzione. Andiamo poi a segnalare ancora questo incidente anche sul tratto laziale della 12, siamo tra Fregene e il bivio a 12 Roma-Fiumicino in direzione della capitale. È stato poi riaperto sulla 10, la Genova 20 miglia, anzi qui c'era una scorta veicoli che ora non c'è più tra Genova aeroporto e il bivio a 10 a 7 Milano-Genova verso Genova. Invece vediamo che è stato riaperto sulla 13, la Bologna-Padova, il tratto bivio a 13 a 4 e Padova zona industriale direzione Bologna carreggiata sud, il tratto è stato appena riaperto. Sulla 13 rimane però chiuso il tratto Altedo Bologna Interporto verso Bologna carreggiata sud, il tratto risulta chiuso anche verso Padova, quindi siamo nella carreggiata opposta nord, questo fino alle ore 5. E poi vediamo se ci sono altri aggiornamenti, abbiamo da parlare della 26, la Genova Voltri Greve Lunatoce, infatti è stato riaperto il tratto Alessandria Sud, nodo a 26 a 21 Torino-Brescia verso Greve Lunatoce.

0: me.
1: Stanno per arrivare a Torino, manca veramente poco perché l'appuntamento è previsto per il 30 maggio, i mille musicisti, mille tra chitarristi, bassisti, tastieristi che suoneranno tutti insieme, arrivano da ogni parte del mondo, ma questa è una cosa che si sta ripetendo da qualche anno e sembrava inizialmente un'idea folle, invece poi questa idea folle è diventata realtà, una band di mille elementi che suonano tutti insieme, si chiama Rockin' 1000 e arriva a Torino, come vi dicevo, il 30 maggio, una follia nata come piano B da Fabio Zaffagnini, che di professione era geologo marino, pensate, solo che pativa il mal di mare e quindi a un certo punto decise di abbandonare le navi oceanografiche su cui passava gran parte del tempo. Sembra un po' uno scherzo, uno che soffre il mal di mare e si ritrova poi a fare questo lavoro e quindi cerca qualcosa sulla terraferma, però la sua passione è sempre stata la musica. Ecco che allora gli viene l'idea di creare una band di mille elementi. Nasce per sfida quando, ormai parliamo di 10 anni fa, Fabio e un gruppo di amici provano a convincere i Foo Fighters a suonare a Cesena, perché è partito tutto da lì. Abbiamo chiesto a 1000 persone di suonare un loro brano, ci abbiamo messo un anno per trovare 1000 musicisti, capire anche come sincronizzarli, perché insomma non è uno scherzo, e fare il video che poi è diventato virale e oggi pensate che conta qualcosa come 70 milioni di visualizzazioni, e la cosa è piaciuta, è come se è piaciuta ai Foo Fighters. E dopo l'emozione della prima volta i concerti in giro per il mondo sono stati parecchi, quindi hanno suonato in Francia con quasi 50.000 persone, poi in Brasile 500.000 persone, a Berlino e poi anche in America, 1000 sono quelli sul palco, però a farne parte sono molti di più, perché sono circa 100.000 musicisti da più di 160 paesi. E chi vuole partecipare manda un video, viene quindi esaminato, superata l'audizione online, diventa parte della band. E per ogni evento i primi 1000 nelle varie categorie vengono accettati e possono venire a suonare. I 1000 di Torino, ad esempio, provengono da oltre 30 paesi. Verrà fatta una scaletta di 2 ore di brani che hanno fatto un po' la storia della musica, quindi verranno suonati i pezzi dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Nirvana, dei Led Zeppelin, e tra gli ospiti della serata ci sarà anche Elio e le Storie Tese, e suoneranno quindi in 1000 la Terra dei Cachi. Sarà sicuramente una bella sfida. La macchina organizzativa, come è facile intuire, è complessa, perché far suonare 1000 elementi insieme non è uno scherzo ed è una sfida anche tecnica. I musicisti infatti devono prepararsi da casa. Esiste un'app che contiene tutti i materiali, i tutorial, gli spartiti, una preparazione che quindi viene monitorata passo dopo passo, e attraverso l'app riusciamo, dicono gli organizzatori, a capire se stanno studiando o meno, e se qualcuno resta indietro comincia a ricevere notifiche per chiedere di impegnarsi. E poi si fanno 2 giorni di prova e anche la sincronizzazione non è cosa banale. I musicisti hanno tutti delle cuffie e ascoltano una base con istruzioni vocali, quindi potete immaginare 1000 persone a suonare insieme. Questo è poi il progetto da cui è partito. Il concetto è che comunque, e questo lo dimostra ampiamente, è che la musica la si fa tutti insieme, non esistono protagonisti o eroi, perché siamo tutti protagonisti, dal musicista all'ospite fino al pubblico. Il divertimento assicurato, e quindi lo ricordiamo, il prossimo appuntamento tra pochissimo, il 30 maggio, sarà a Torino.

0: Finalmente possiamo dare qualche buona notizia per quanto riguarda la 14. Infatti vediamo che il veicolo è stato spento, il traffico non è più bloccato, non c'è più neanche la coda tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. C'è soltanto ora da ricordare che è chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari e risulta ancora chiuso anche verso Pescara, carreggiata nord. Quindi rimane soltanto comunque la chiusura, comunque il veicolo è stato spento. Vediamo altri aggiornamenti. È stato risolto anche l'incidente che avevamo segnalato sul tratto laziale della 12 tra Fregene e il Bivio, a 12 Roma Fiumicino in direzione della capitale. Sulla 14 è stata riaperta l'uscita di Bologna Fiera per le provenienze da Ancona, anche questo è stato quindi riaperto con anticipo. Andiamo poi a ricordare invece un po' di chiusure sulla 11, la Firenze-Pisa Nord ancora chiuso, il tratto Pistoia-Monte Catini Terme verso Pisa, la riapertura è prevista per le 6, è chiusa anche l'uscita Chiesino-Uzzanese per le provenienze da Pisa, anche questa verrà riaperta alle 6. Sulla 12 vi ricordo che è chiuso il tratto Genova-Nervi-Recco direzione Livorno, riapertura prevista per le 6, alle 6 verrà riaperta anche l'entrata di Colle Salvetti direzione Livorno. Ed ora è il momento anche della top 20, la classifica del Radio Corriere TV, quella condotta da Fabrizio Casinelli, e come sempre di notte, poi ogni notte vi proponiamo dei momenti di questa classifica. Questa notte andiamo a scoprire le posizioni che vanno dalla settima alla quinta.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Prontissimi con la classifica, altre tre posizioni, numero 7, numero 6, numero 5. Che cosa sarà successo all'interno della top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento? Un saluto da Fabrizio Casinelli e pronti con la musica. Numero 7 questa settimana, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni per la nostra specialissima classifica, la top 10 della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

Una canzone senza tempo con Ligabue, le 3:43, siete sempre con Isoradio, aggiornamenti che riguardano sempre la notizia della 14 Adriatica. Allora, la situazione è la seguente: sempre chioso il tratto San Severo-Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, per questo veicolo in fiamme, per questo incidente avvenuto al chilometro 524, il veicolo è stato spento. Al momento chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo, percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Vi ricordo questo itinerario, questo percorso alternativo: chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo, naturalmente percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Perché tutto questo? Perché il tratto Poggio Imperiale-San Severo è sempre chiuso sia verso Bari che verso Pescara. Andiamo a vedere poi gli altri aggiornamenti. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, è stato riaperto il tratto finale Ligure-Pietra Ligure verso Ventimiglia. Sulla diramazione Galarate-Gattico, riaperta l'entrata di Besnate in entrambe le carreggiate. Sulla diramazione Roma Nord, invece, è stato riaperto anche qui in anticipo il tratto Sette Bagni, diramazione Roma Nord-Grande Raccordo Anulare, in direzione di quest'ultimo.

0: È stata presentata la prima elettrica nella storia di Maranello, in attesa poi del giudizio dei clienti, l'accoglienza però di quella che di fatto è la prima Ferrari elettrica. L'accoglienza non è stata forse tra le più entusiaste, ci sono stati insomma pareri discordanti, ecco, mettiamola così. Ad esempio, ecco cosa dice Montezemolo, Luca Cordero di Montezemolo, che di Ferrari, ricordiamo, è stato presidente dal 91 al 2014, ha detto: mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Quindi insomma direi che è stato abbastanza severo, abbastanza critico. A preoccupare gli esperti è il prezzo molto elevato, parliamo di una cifra che si aggira intorno a 550.000 euro, 90.000 in più dell'attuale modello più caro, la Testa Rossa, e quindi qualche dubbio anche sulle prospettive di vendita. Ma va detto che sinora le supercar green non hanno il contratto, il favore del pubblico, tanto che ad esempio Porsche è stata costretta a svalutare per 4 miliardi la sua gamma batteria e Lamborghini ha preferito cancellare il lancio della sua prima vettura elettrica inizialmente previsto nel 2030. Intanto invece è arrivata questa prima elettrica della Ferrari, che è stata presentata, questa prima vettura, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi è stata presentata anche al Papa. Si chiama Luce questa vettura. E com'è il design di questa nuova vettura elettrica, la prima vettura elettrica della Ferrari? Ha volumi, linee inedite, dei fenali retrattili, 5 sedili, un bagagliaio enorme, scelte stilistiche che hanno fatto un po' storcere il naso agli appassionati, agli utenti social. C'è ad esempio chi tra gli utenti social ad esempio ha definito questa vettura Luce un elettrodomestico, ecco come l'ha definita, senza mezzi termini. Intanto però si cerca con questa nuova vettura di conquistare anche nuovi clienti, soprattutto tra i giovani ricchi della Silicon Valley. Gli ordini della Luce comunque partono oggi, poi naturalmente ci sono pareri discordanti, ma ci sono anche parecchi pareri positivi, questo è evidente. Gli ordini della Luce partono oggi, quindi se siete interessati vi ricordo la cifra: 550.000 euro.
1: Tauto tenizon kai tetnekosu kai egrikoros kai kateudon kai neon kai gerayon

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Alta tensione in Medio Oriente, salta la tregua in Libano con Israele che estende le operazioni di terra nel sud oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Oltre 30 morti e più di 100 i feriti nelle ultime 24 ore. E mentre prosegue lo stallo nelle trattative, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Washington intanto ha comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini. Nella notte attacco di Tel Aviv su Gaza City, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sono attesi questa mattina a Fiumicino i 6 attivisti italiani della flottiglia di terra bloccata a Sirte. Restano ancora in Libia altri 10 fermati, tra cui un uomo e una donna di cittadinanza italiana. Non si hanno notizie delle loro condizioni. L'appello del Papa: siano rispettati i diritti umani di tutti, ha detto Leone XIV, riferendosi in particolare alla popolazione della striscia che da mesi non riceve aiuti umanitari. A Roma, l'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e dell'attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie. Il presidente di Confindustria Orsini dal palco rilancia un patto per la crescita italiana.
3: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
4: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto...
4: Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire.
3: Sul fronte italiano è necessario rimettere le imprese al centro e rilancia una spending review da 20 miliardi da destinare a crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
4: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post-elezioni ai temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali.
5: Piena condivisione e intesa, Forza Italia sottolinea la sintonia con gli industriali, in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'assemblea, un'assenza, dicono, che dice molto. Dalla Lega si torna a ribadire la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per noi moderati, Maurizio Lupi.
6: Coraggio e responsabilità. Il dialogo è fondamentale, in particolare per vincere le grandi sfide che abbiamo davanti. Dall'energia a cambiare un'Europa che sia meno burocratica.
5: Per il Partito Democratico, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si chiede in che mondo di fantasia viva la premier.
7: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
5: Per Carlo Calenda, Azione, la Premier ha fatto solo una sceneggiata. Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi, più Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: a Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato 2 volte dal padre tossicodipendente in crisi di astinenza. L'uomo è stato arrestato. Dopo aver colpito il figlio davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, si è ferito tentando di suicidarsi barricandosi sull'ambulanza, dove ha aggredito anche l'infermiera del 118 prima di essere bloccato da alcuni passanti. Ferita anche la compagna nel tentativo di disarmarlo. Il dodicenne è in gravi condizioni. Tragedia in Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Almeno 4 i morti, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un'accompagnatrice 27enne. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. I ragazzi frequentavano un istituto speciale per allievi con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Caldo torrido in tutta Europa, in Italia allerta in 4 città, domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Temperature anomale anche in Gran Bretagna, dove si sono toccati 35 gradi, e a Parigi, dove 5 persone sono annegate mentre cercavano di rinfrescarsi e 2 sono morte a causa di un malore mentre praticavano sport. In Olanda sospese le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Lo sport, tennis al Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Darderi. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Ciclismo, al Giro d'Italia inarrestabile il danese Vingegaard, che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

4:08 e siete sempre con Isoradio, ben ritrovati. Elena Carbonari ad accompagnarvi con Giovanna Inzardi alla parte tecnica. In questi ultimi minuti un po' di aggiornamenti, altri aggiornamenti sono arrivati, allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Siamo solo uno, è stata riaperta l'entrata di Casal Pusterlengo in entrambe le carreggiate, riaperta anche l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, riaperta anche l'entrata di Terre di Canossa. Poi è stato riaperto anche il tratto, siamo sempre sulla 1 naturalmente, il tratto compreso tra il Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il Bivio 1 a 14 direzione Milano carreggiata nord. Riaperta anche l'uscita di Firenze Scandicci per le provenienze da Bologna. Quindi al momento sulla 1 rimane la chiusura del tratto Casal Pusterlengo Bivio 1 fine Complanare Piacenza direzione Bologna, verrà riaperto alle 5. Rimane chiuso il Bivio 1 variante di Valico e località Aglio direzione Bologna, questo invece verrà riaperto alle 6. Chiuso fino alle 5 il tratto Orvieto Orte direzione Roma e infine è chiusa l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, anche questo verrà riaperto alle 6. Quindi queste sono le chiusure della 1 che risultano ancora attive. Sulla Napoli-Salerno invece è stata riaperta l'entrata di Angri Sud per le provenienze da Salerno, riaperto il tratto Angri Sud e Nocera Sud direzione Salerno. Andiamo sulla 14 e qui dobbiamo confermare che è sempre chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni per ripristino incidente al chilometro 524, pertanto chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo, percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.

Bravi davvero con Giorgia, e si sono fatte le 4:19, siamo sempre con voi, vi stiamo accompagnando, vi stiamo raccontando come facciamo sempre la viabilità in tempo reale, il tutto intervallato da notizie, da soprattutto l'ascolto dei nostri successi del presente e del passato e poi anche i vostri messaggi che stiamo leggendo così in privato. Vi salutiamo tutti quanti, salutiamo anche l'ultimo che ci ha scritto, Pasquale da Modena, buon viaggio anche a te. 348 103 1010, questo lo sapete, è il numero per interagire con noi e raggiungerci in qualsiasi momento della giornata e della notte. Allora, vediamo gli ultimi aggiornamenti. Andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia. Qui è stato riaperto il tratto Genova Aeroporto Genova Pra direzione Ventimiglia. Sulla 11, la Firenze Pisa Nord, riaperto il tratto Pistoia Montecatini Terme direzione Pisa, mentre sulla 13, la Bologna Padova, è stato riaperto Altedo Bologna Interporto direzione Bologna, riaperto anche Rovigo Sud, Rovigo verso Padova. Quindi al momento sulla 13 Bologna-Padova non ci sono più chiusure in atto. Abbiamo da aggiornare anche la situazione della 14, dove è stata riaperta l'uscita e l'entrata di Cesena, è stata riaperta anche l'uscita di Pescara Ovest, rimane invece la chiusura sempre sulla 14 del tratto San Severo-Poggio Imperiale. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni per ripristino incidente al chilometro 524, ricordo che una bisarca aveva preso fuoco. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo. Naturalmente percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Poi abbiamo da aggiornare anche la situazione della 22, la Brennero-Modena. Qui sono stati è stato riaperto il bivio a 22-1 in carreggiata sud per le provenienze dal Brennero, mentre sulla 26, la Genova-Voltri, è stato riaperto il tratto Gemme-Borgomanero verso Gravelunatoce, riaperta anche l'uscita di Meina per le provenienze da Genova-Voltri.

Kiss from a Rose con Seal alle 4:29 con Isoradio. Abbiamo altri aggiornamenti, qui sono costanti, noi puntualmente e prontamente vi informiamo. Allora, se siete in viaggio sulla 1 sappiate che da poco è stato riaperto il tratto Casal Pusterlengo Bivio 1 fine Complanare Piacenza, siamo in direzione Bologna, carreggiata sud, mentre sulla 8 la Milano Varese è stato riaperto il Bivio 8 diramazione Gallarate Gattico in carreggiata sud per le provenienze da Varese. È sempre sulla diramazione Gallarate Gattico riaperto anche il tratto compreso tra la diramazione A8 a 26 e Sesto Calende in carreggiata nord, quindi verso la 26, la Genova Voltri Greve una Toce. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord è stata riaperta ora anche l'uscita di Chiesina Uzzanese per le provenienze da Firenze, quindi non ci sono più chiusure sulla 11. Aggiornamenti anche relativi alla 14, dove è stato riaperto il tratto Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione Bologna carreggiata nord. Rimane però sulla 14 sempre la chiusura del tratto San Severo Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questo per ripristino incidente al chilometro 524, e chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo, percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. E comunque sulla 14 rimane chiuso ancora il tratto Marotta Senigallia verso Ancona carreggiata sud con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita Val Vibrata per le provenienze da Ancona. E poi vediamo ancora sulla 16 invece la Napoli Canosa, chiuso il tratto Benevento Avellino Est verso Napoli e chiusa anche l'uscita e l'entrata di Candela, verranno tutte riaperte alle 6.

La scorsa settimana erano veramente in tanti a seguire le imprese di Sinner al Foro Italico, e tra i tanti c'era anche lui, Boris Baker, che oggi ha 48 anni e 6 slam in bacheca, quindi ha potuto vedere molto da vicino la battuta di Yannick, che è, a suo dire, diventata la migliore del mondo, e anche i numeri lo confermano, perché la percentuale di punti vinti nei suoi turni sono tanti. E tanto che, dice Boris Becker, Yannick non ha rivali. Sinner è nettamente il favorito, però dice uno slam è lungo, visto le previsioni meteo nella prima settimana farà ancora molto caldo, quindi per il Roland Garros, il che è complicato soprattutto per i giocatori come Yannick Sinner con la pelle chiara. Il punto però, dice pure Boris Becker, è che vince troppo facilmente, e non soltanto, e non per colpa sua, ma anche per colpa degli avversari, Alcaraz escluso, perché questi avversari, dice, non credono abbastanza nelle loro possibilità, e quindi cioè, spesso le partite si decidono nella testa, e per cui forse si arrendono già un po' troppo presto. Dice: non voglio fare nomi, ma molti sembrano già di aver perso negli spogliatoi ancora prima di scendere in campo. Ed è diventato imbattibile Yannick anche sulla terra battuta, avete notato, quindi ci fa notare anche la che tecnica che ha di scivolamento Yannick Sinner sulla terra, scia come sul campo da tennis, del resto lui sciava pure, dice, quindi tutto torna. E un desiderio lo avrebbe Boris Becker, dice, se potessi entrare in una macchina del tempo e tornare indietro di 30 anni, mi piacerebbe veramente tantissimo affrontare Yannick, ma per il momento è soltanto un sogno. Le 4:40, torniamo in autostrada, andiamo a vedere quali sono anche gli ultimi aggiornamenti, visto che sono costanti. Ora abbiamo da parlare anche della 7 Milano-Genova, è stato riaperto il tratto Busal-Genova-Bolzaneto direzione Genova, e sulla 9 invece la Lainate-Como-Chiasso, riaperto il tratto Lago di Como-Como-Centro direzione

Siamo sulla 1, c'è da segnalare un chilometro di coda con tendenza all'aumento per lavori, una coda dovuta dei lavori tra Fabbro e Orvieto direzione Roma, carreggiata sud. Questa è la notizia che abbiamo appena ricevuto. Ricordo che tra Orvieto e Orte, sempre in direzione della capitale, il tratto è chiuso, rimane chiuso ancora per un po', almeno per fino alle 5, ancora per qualche minuto. Nel frattempo invece è stato riaperto sulla 1 il tratto Caserta Sud Napoli Nord in direzione della capitale. Andiamo poi sulla 14, vi comunico che è stata riaperta l'uscita di Val Vibrata per le provenienze da Pescara. Invece non ci sono altri aggiornamenti, quindi sulla 14 abbiamo ancora la chiusura del tratto San Severo Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Questo per ripristino incidente al chilometro 524, pertanto chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo, percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Quindi questa è la situazione che dobbiamo confermare sulla 14, mentre vediamo sulla 22, la Brennero Modena, sono ancora chiusi, è chiuso il tratto Bolzano Sud, Bolzano Nord verso il Brennero, questo per lavori di pavimentazione. E sulla 23, la Palmanova Tarvisio, è chiuso il tratto Udine Nord Gemona Osoppo direzione Tarvisio, questo per lavori fino alle ore 6.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla della tregua armata, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas ed altre 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne.
3: Incalzato dalle opposizioni, è lo stesso Netanyahu a dare l'annuncio in un video. Le operazioni in Libano si stanno intensificando e si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. Di fatto, l'offensiva israeliana si spinge in profondità, ben al di là della linea gialla. Supera il fiume Litani e punta su Nabatie, una delle città più importanti del Libano meridionale. Hezbollah cerca di rallentare l'avanzata delle truppe nemiche con droni e razzi, ma il numero delle vittime continua a crescere. Israele ordina l'evacuazione di 19 villaggi e annuncia di aver colpito numerose postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran, mobilitati altri riservisti. Intanto, malgrado la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani a Gaza, morti e feriti in un attacco contro il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. In un altro raid a Gaza City, Israele sostiene di aver ucciso Mohammed Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e tra i responsabili degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa, in un attacco simile, la stessa sorte era toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ora la situazione nel Golfo Persico, con il regime iraniano che accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo che forze americane hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Dal Pentagono poi l'avvertimento agli alleati della NATO di prepararsi a drastici tagli dai caccia ai sottomarini, mentre il presidente Trump convoca per oggi alla Casa Bianca una riunione di governo. In Italia, a Roma, l'intervento della Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, alla presenza del capo dello Stato Mattarella. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto, parlando di un'Unione Europea che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. Alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del Partito Democratico, Schlein. Dimentica, ha detto, che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. La cronaca è di 4 morti, il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus ed un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, un accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni, feriti gli altri passeggeri del bus. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso ed il passaggio a livello abbassato. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, è rimasta ferita anche lei. Questa la dinamica dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo l'Europa. A Parigi sono morte 7 persone legate le morti alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive, e arrivano i primi bollini rossi per AFA Record anche in Italia.
4: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
5: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
4: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
5: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora sul Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
4: Giovedì poi previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
5: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
4: Eleonora Belviso, GR1. GR1.
2: Ed ora lo sport, tennis, Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardari. Oggi di nuovo in campo la rivelazione Federico Cina, poi Sonego e in campo femminile la Paolini, eliminata la Cocciaretto. Ciclismo, Giro d'Italia inarrestabile, il danese Vingegaard che conquista anche la 16ª tappa e si conferma maglia rosa. Ci fermiamo qui, vi lasciamo a Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

It con Roy Orbison e siamo sempre qui con voi, ben ritrovati, le 5:09 siete con Isoradio, la notte in sicurezza, la nostra programmazione notturna che naturalmente si sta avviando alla sua conclusione, poi dalle 5:30 sarete con Alessandra Tocci. Ben ritrovati da Elena Carbonari che vi parla. Prima di parlare di chiusure andiamo però a vedere le novità. Infatti sulla 13, la Bologna-Padova, abbiamo da segnalare dei rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali. Siamo tra il bivio a 13 a 4 Torino-Trieste e Padova zona industriale direzione Bologna, carreggiata sud, e questa è una novità. Aggiorniamo poi anche la notizia della 1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma, ora sono 2 chilometri di coda per lavori. Ci sono infine dei pedoni sulla Complanare di Bologna, siamo tra lo svincolo 3 Ramo Verde e l'uscita 2 Borgo Panigale in direzione della 1, carreggiata nord. Quindi queste le novità e gli aggiornamenti. Andiamo a vedere anche le chiusure. Sulla 1 è stato riaperto il tratto Orvieto-Orte direzione Roma, è stato riaperto sulla 5 la Torino-Aosta, Montebianco, Aosta-Ovest, allacciamento a 5, strada statale 26 in direzione del Montebianco, riaperta anche l'entrata di Aosta-Ovest per le provenienze dal Montebianco. E sulla 10 la Genova-Ventimiglia, riaperta l'uscita di Celle Ligure per le provenienze da Genova, è stato riaperto poi sulla 14 l'uscita di Pescara-Ovest per le provenienze da Bari, ma sulla 14 abbiamo ancora la chiusura del tratto San Severo-Poggio Imperiale in entrambe le direzioni, questo per ripristino incidente al chilometro 524, quindi chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo, naturalmente percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Nel frattempo sulla 16 la Napoli-Canosa è stata riaperta l'uscita e l'entrata di Candela ed è stato anche riaperto il tratto Benevento-Avellino Est, direzione Napoli.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Hey, it's me.

0: It doesn't make sense, but do you know what I mean? You know what I mean?
1: Torna a regolare la circolazione sulla 13, la Bologna-Padova, dove in precedenza avevamo segnalato dei rallentamenti per il transito dei trasporti eccezionali tra il bivio a 13 a 4 Torino-Trieste e Padova zona industriale direzione Bologna. Vi aggiorno anche sull'altra situazione, quella della 1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma. La circolazione è regolare, non c'è più il chilometro di coda per lavori. Al momento sulla 1 c'è solo la chiusura dell'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli, tutti gli altri tratti sono stati riaperti. Vi ricordo però che sulla 14 Adriatica è sempre chiuso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per ripristino incidente al chilometro 524. Pertanto chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo. Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. E arriva ora una nuova segnalazione. Si tratta ancora della 1. Siamo tra Firenze Scandicce e Firenze in Pruneta in direzione della capitale, rallentamenti per un veicolo in avaria. Hai finito?
2: No, ho perso il cellulare.
1: Sì, vedo che stai riguardando. Sai, questo è un grosso problema perché nelle borse delle donne c'è veramente di tutto.
2: Anche perché c'era.
1: Cosa stavi cercando?
2: Solo il cellulare. Solo il cellulare. Perché solo quello perdo io. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Non è bello iniziare la giornata perdendo il cellulare.
1: La testa ce l'hai segnata sul collo.
2: Non
1: vedo,
2: lo so, la vedi, tu la vedi, se tu la vedi io sono più tranquilla. Niente,
1: benissimo.
2: Devo tornare nella mia stanza. Allora, ti lascio. Perché devo tornare di là.
1: Benissimo.
2: Buongiorno a tutti, fra 5 minuti ci troviamo.
1: Bene, questa è Alessandra Tocci, sarà lei ad accompagnarvi per i prossimi chilometri insieme a Francesco Pantaleo. E noi invece ci ritroveremo questa notte per un'altra notte in sicurezza. Derena Carbonari, buona giornata.

0: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
1: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
2: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: 5.31, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, si comincia la giornata insieme, mercoledì 27 di maggio, Elena Carbonari vi ha accompagnato in viaggio insieme a Giovanna Insardi, il viaggio sicuro di Rai Esoradio, si comincia insieme una nuova giornata, per fortuna abbiamo trovato tutto, quindi possiamo cominciare. Beh, d'altronde iniziare un viaggio ed essersi dimenticati qualcosa a casa non è piacevole, ma saluto e ringrazio Francesco Pantaleo, così attento con i suoi colleghi, Alessandra Tocci al microfono, si comincia con le previsioni meteo, come sempre. Colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
7: Buongiorno Alessandra.
6: Che cos'è che lei si perde spesso?
7: Tutto.
6: Vedi che sono in buona compagnia, no, mi criticate perdo, tanto.
7: Mi perdo gli argomenti dei quali sto parlando. Ah. A un certo punto mi interrompo, quindi probabilmente ho bisogno di una visita neurologica importante.
6: Troppe cose nei nostri cervelli. Io perdo il cellulare, invece è successo poco fa. Per fortuna Francesco Pantaleo un trova cellulare, quindi possiamo andare. Dai, si parte. Che tempo farà sul nostro viaggio?
7: Allora, sul nostro viaggio nessun problema da un punto di vista, se vogliamo, di viabilità legata all'aspetto meteorologico. È il caldo l'elemento ancora più importante, nonostante poi oggi nel pomeriggio qualcosina tenda a cambiare. Soffermiamoci un attimo sul caldo. Le città più calde sono tutte quelle della pianura padana, dove a valori decisamente elevati per il periodo siamo intorno ai 34-35 gradi mediamente su tutta la pianura padana, si associa l'umidità. Non dimentichiamoci che scorre il Po, in pianura padana ci sono gli affluenti, quindi l'apporto di umidità è importante, così come è importante il risultato della combinazione tra umidità e temperature elevate. Ma città anche come Bolzano, come Trento, scendendo poi al centro Firenze, Roma, sono città che sperimentano valori ben al di sopra dei 30 gradi, più elevata a Bolzano, a Firenze, un po' meno a Roma, un po' più fresco se vogliamo al sud, dove soltanto città come Taranto, l'entroterra pugliese, il Fuggiano, per quanto riguarda la Sicilia, l'area di Catania, sono temperature che sperimentano valori superiori ai 30 gradi. Sulle altre aree molto più basse, se pensiamo che ieri Palermo ha avuto 25 gradi contro i 35 di Bologna, di Torino, di Milano, ci accorgiamo di come la situazione sia differente. In Sicilia fa caldo nel momento in cui c'è l'apporto di aria più meridionale, lo scirocco, eccetera eccetera, a parte Catania che normalmente è la città più calda della Sicilia, però questo tipo di situazione ci fa sperimentare valori decisamente più bassi al sud. Dicevo che cambia un po' sulle Alpi, arriva aria più fresca, intendendo con questo in quota, quindi il contrasto tra l'aria che arriva in quota e il caldo che c'è genera temporali soprattutto sulle Alpi Lombarde, in modo particolare poi Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, con possibilità che localmente i temporali possano sconfinare sulle aree pianeggianti proprio di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono temporali confinati alle ore più calde, quindi a mano che andiamo verso le ore serali tendono a cessare e nuovamente la nuvolosità a diradarsi. Domani situazione abbastanza simile, con temperature di 1-2 gradi inferiori ma sempre al di sopra dei 30 gradi nelle aree che abbiamo menzionato in precedenza. Questa volta però i temporali si porteranno lungo tutto l'Appennino, dall'Appennino più settentrionale fino all'Appennino Calabro-Lucano, sempre confinati dalla tarda mattinata primo pomeriggio fin verso il tramonto. andiamo verso la giornata di venerdì con un ritorno al tempo un po' più stabile, con temperature che nel frattempo sono scese di 2-3 gradi, quindi mediamente siamo laddove ha fatto più caldo, tra i 30, 31, 32 gradi, e così sembra proseguire verso la fine della settimana. Per un cambiamento che però almeno personalmente mi preoccupa un po', bisogna aspettare l'inizio della prossima settimana. Perché? Perché nel momento in cui c'è tanto caldo, nel momento in cui il caldo si ritira, l'alta pressione si ritira e arrivano correnti più fresche dall'Atlantico, è chiaro che questa combinazione, questo scontro tra masse d'aria differenze può generare dei fenomeni decisamente importanti. Però
6: ce ne occuperemo
7: nel tempo e ne parleremo.
6: Ce ne occuperemo. Benissimo. Allora, noi intanto la ringraziamo, la ritroviamo alle 6.30.
7: Alle 6.30,
6: a più tardi,
7: grazie.
6: Grazie.
7: A più tardi.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Annalisa e Cat Stevens, questa è la musica con cui cominciamo il nostro viaggio insieme. Viaggeremo sino alle 9, poi Max Loca farà accompagnarvi per il resto della mattinata. Francesco Pantaleo, Alessandra Tocci e voi come sempre presenti, Francesco saluta, presenti al 348 103 1010. Già i primi messaggi, salutiamo Stefano, salutiamo Roberto e poi Luigino che si trova, dove sei già? Già sei partito?

Sei in viaggio? Sì. Buon mercoledì, 15 gradi, sole, traffico scarso. È dalle parti di Caglianello, devo dire che il cielo è già bello illuminato. E allora cosa c'è in strada? Ve lo diciamo subito. Siamo in A1, siamo tra Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma, 1 chilometro di coda in aumento per un veicolo che è fermo in avaria. Questi rallentamenti ce li siamo portati dietro per un bel po' di tempo questa mattina, adesso diventano code aumentando la mole di traffico. Andiamo poi in A27, abbiamo un evento meteo, un dato meteo, si viaggia con vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto, dal chilometro 52 più o meno sino al chilometro 66, ma non abbiamo altre indicazioni, fate solo attenzione. Grande raccordo anulare, siamo a Roma, abbiamo dei rallentamenti non per traffico ma per controllo di polizia stradale, quindi prudenza all'altezza dello svincolo 2 che corrisponde a Trionfale in direzione dell'Aurelia. Poi tanti lavori in corso in questo momento, poi si stanno togliendo i cantieri, si viaggerà diciamo senza questa presenza, nel frattempo massima attenzione.

0: Ed era l'estate del 1983 e questa canzone diventa la hit di quel periodo. Stiamo parlando di Acquarello Tocchigno. Cosa dice Tocchigno di questo pezzo? È un inno alla tensione della vita, una canzone ludica e fatalista allo stesso tempo, e per questo ha avuto tanto successo. Queste sono le sue riflessioni, le riflessioni dell'artista che torna in Italia. Allora andiamo a leggere la notizia. Questa era un'intervista a Venire. Ha 78 anni, ora è il cantautore di San Paolo del Brasile, torna in Italia con il suo tour 60 anni di carriera e già si è esibito agli Arcimboldi alla fine del mese di giugno. Ancora lo ritroveremo in Italia. Un cammino artistico, inediti ricordi, e poi insomma si tratta anche di questo ponte tra il Brasile e l'Italia che lui si tanto così in qualche modo ha costruito per noi. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Allora, salutiamo anche che viaggia con Stefano. Buongiorno, lui si trova a Mezzovico, Chieti, per scarico. Bene, allora buon lavoro anche a te e a tutti gli autotrasportatori. In strada in questo momento trovate molto poco, voglio ricordarvi solo la coda in A1 tra Firenze Scandicce ed Impruneta verso Roma, 1 chilometro con la tendenza all'aumento, coda dovuta a un veicolo fermo in avaria. Gli altri rallentamenti sono a Roma, sul grande raccordo anulare abbiamo questo controllo di polizia che li sta in qualche modo creando, all'altezza dell'uscita 2 trionfale in direzione dell'Aurelia.
1: E ciao,

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Sempre più in bilico le trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Teheran ha accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco in seguito agli attacchi di ieri nel porto di Bandar Abbas e contro imbarcazioni dei Pasdaran. Salta invece definitivamente la tregua in Libano. 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
2: Sulla graticola, in un clima già preelettorale, con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Nabatieh. Bombardamenti e attacchi con decine di morti. Raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La NATO rafforzerà la difesa del fianco orientale con un corpo d'armata tedesco-olandese da impiegare nella difesa di Lettonia ed Estonia. La notizia dopo che fonti dell'Alleanza Atlantica hanno confermato tagli sostanziali alle forze militari americane in Europa. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel, è in programma una riduzione significativa dei bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Non sarebbero più forniti sottomarini e droni da ricognizione, mentre si assisterebbe ad un taglio notevole dei droni armati. Di fronte al clima di tensione crescente, di destabilizzazione internazionale, arriva un nuovo appello alla pace da parte di Leone XIV. Lo ha lanciato all'uscita da Castel Gandolfo il giorno dopo la pubblicazione della sua prima enciclica. È tornato a parlare di intelligenza artificiale e di guerra. Sentiamo.
3: Penso che sia molto importante continuare il dialogo a cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo. Quindi rinnovo l'appello.
1: Sull'enciclica di Leone è intervenuto ieri il vicepresidente statunitense Vance. È il genere di intervento che ci si aspetterebbe da un leader della Chiesa, ha detto. Segnale di apprezzamento che arriva dopo le aspre critiche mosse dall'amministrazione Trump al Papa. E le conseguenze della crisi in Medio Oriente, le ricadute sul mercato energetico, sono state al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier, nel suo intervento, ha chiesto all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Per gli industriali, la proposta di un cantiere comune sulla riforma della burocrazia. La Presidente del Consiglio ha poi ricordato il dossier energia prioritario per il governo, annunciando entro l'estate la legge delega sul nucleare sostenibile. E siamo alla cronaca. 3 tragici incidenti sul lavoro in 24 ore si sono verificati ieri ad Altopascio, provincia di Lucca, Catania e Cavriago, provincia di Reggio Emilia. In Toscana è morto Giacomo Puicci, 30 anni, rimasto schiacciato sotto la pressa che lui stesso movimentava con un muletto. Incidenti con il muletto che sono costati la vita anche agli altri due operai, il 31enne Francesco Cannone nella zona industriale di Catania e il 47enne Simone Dallai nel Reggiano. Temperature già roventi su gran parte dell'Europa occidentale e centrale. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, 5 annegati probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 malori fatali durante un'attività sportiva. A Londra 35 gradi, record assoluto in primavera. L'Italia non fa eccezione, con picchi ben oltre la media stagionale. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Temperature ancora in salita, soprattutto al nord e anche al centro. Le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma. Oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi e anche città come Taranto oltre 30 gradi. Giovedì le temperature saranno comunque elevate, sebbene ci sia una riduzione, le massime continueranno a superare i 30 gradi nelle città che abbiamo nominato.
1: E siamo allo sport tennis. Debutto vincente di Jannik Sinner al Roland Garros, ha superato il francese Tabur in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio. Vincono e vanno avanti Dardery e Arnaldi. Eliminata Elisabetta Cocciaretto, oggi esordirà Jasmin Paolini. Tra gli uomini giocheranno Cina e Sonego. Ciclismo, al Giro d'Italia la conferma di Vingegaard, la quarta vittoria sempre più magliarosa. Prova di forza del danese nella tappa svizzera, oggi frazione movimentata, si parte da Cassano d'Adda, l'arrivo ad Andalo. Sono le 6.05, ci fermiamo qui, linea all'edicola. Prossimo giro alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Cyndi Lauper, Time After Time. Allora, diciamo qualcosa su questa grande artista, e intanto che è alla conclusione, diciamo, della sua carriera, ma sta girando il mondo con gli ultimi concerti. Il prossimo, se volete, Bahamas, 20 giugno. Tra l'altro quest'inverno ha messo all'asta il suo guardaroba, per ovviamente un finalità di carità, e è stato tutto venduto. Devo dire che lei aveva un abbigliamento piuttosto particolare, molto anni 80, chissà come sono andate le quotazioni dei suoi abiti. Buona giornata, buon viaggio a tutti voi, questa è Raiso Radio sulle strade del mattino, Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme. Il traffico ancora è scorrevole e questo è il magico momento in cui abbiamo più messaggi degli ascoltatori al 348 103 1010 che notizie sulla strada, e allora da loro ripartiamo. Allora, siamo da Luca, è in direzione di Sondrio, lui è di Corsico e ci augura buona giornata anche qui, sempre con molta attenzione. Ciro e Vincenzo fanno un lavoro molto interessante, sono perforatori di fibra ottica, se ne girano in Italia per mettere in sicurezza, per allungare le fibre, e sono in giro e ci salutano. Andiamo ancora a salutare il nostro amico Stefano che viaggia con noi, Mauro anche, un bellissimo buongiorno da Genova, camionista, e poi ancora una foto di buongiorno che sono violette, bellissime, il saluto è virtuale e l'abbraccio a distanza, ma ci metto sempre il cuore. Buon mercoledì da parte di Tommy, grandi, al 348 103 1010. Ma diamo un'occhiata a quest'ora che passeremo insieme sulle strade del mattino. Avremo la previsione meteo alle 6.30 e poi viabilità astrale, e vi proporremo poi intorno alle 6.45 il primo dei collegamenti previsti per la giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Messaggi circa 10, messaggi di infobilità circa 5. Allora andiamo a vedere cosa accade in strada. Abbiamo in A1 tra Fidenza e la 15 verso Bologna coda per lavori, e poi in A14 viene chiuso un tratto a seguito di incidente, siamo tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. Leggiamo l'approfondimento: è stata disposta la chiusura del tratto per ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco al chilometro 524. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale e rientrare in autostrada a San Severo dopo aver percorso l'Adriatica. Situazione della 14 da seguire con questo tratto chiuso. Andiamo a Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo un chilometro di coda dovuto alla viabilità esterna che non riceve. E poi abbiamo la 4, arriva il traffico del mattino verso Milano tra Dalmine e Cavenago, il traffico è definito già intenso.

Sono di tutti i tipi, le raccontiamo spesso anche per ridere, alcune sono un pochino più importanti e abbiamo quella di oggi. Di cosa si parla? Giornate mondiali. Allora, oggi è la giornata mondiale della lontra. Considera che per molto tempo, quando andavano di moda le pellicce, la pelliccia di lontra era molto così, alla page, andava molto di moda. Ora non si può nemmeno nominare naturalmente, il WWF ci ricorda quest'oggi questa giornata, dedicata intanto alle oasi, riscopriamo anche le oasi, i nostri parchi naturali così importanti in Italia, e poi la lontra. La lontra ci porta lungo il fiume, vive lì, costruisce lì le sue case. Ricordiamo che in Italia abbiamo circa 100 aree protette, insomma ci racconta un po' anche il fiume e il WWF quest'oggi la ricorda, appunto, salvare questo animale. Mi sembra che in Italia ci siano rimasti pochissimi esemplari e proprio sono stati così uccisi per molto tempo, il lutra, così è il nome scientifico, e adesso l'importante è ripopolare in qualche modo e preservare il loro habitat. A me è capitato una volta di incontrare una lontra, insomma è un animaletto molto simpatico. Ricordiamo qualche oasi, no? In merito a questo, l'oasi di Persano, siamo sul fiume Sele, siamo tra i massicci dei Picentini e degli Alburni e poi vicino Penne anche abbiamo in Abruzzo una riserva che la protegge in qualche modo. 6:16 sulle strade del mattino, musica, meteo e poi viabilità astrale. Allora adesso andiamo con la musica.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Rai Isoradio.

0: Piccolo uomo, questa è l'edizione 1994, la canzone risale al 72, Mia Martini, straordinaria interpreta, ci ha accompagnato per qualche chilometro. Evviva questo salto all'indietro, ma poi nella canzone d'autore non è mai né in avanti né indietro, e senza tempo la bellezza ci ha portato sino alle 6.25. Tra poco ce ne andiamo a sentire le previsioni meteo. Tantissimi messaggi, allora partiamo da il nostro magnifico whisky che viaggia con Hardy, anche camionista da Spoleto, il secondo autista, proprio calato nella parte, ma veramente una faccia serissima. Poi Carla che manda onde del mare, grazie. 17 gradi indicati a Palma Campania, questo è Luigino che gira. Si parla poi con Enrico della nuova Ferrari, dice la questa canzone è come la nuova Ferrari, Enrico Lalassino, si cita il meglio delle nostre auto. E poi un magnifico sole che sorge sulle delle montagne, mandato dal nostro amico, vediamo se riusciamo a rintracciare Claudio. Grazie a tutti voi, sorge il sole, si fa una giornata che sicuramente sarà calda, tra poco ne parleremo. Nel frattempo voglio darvi conto di qualche novità che ci porta in auto. Siamo in A1 a descrivere Fidenza, bivio a 15 verso Bologna con code per lavori. Confermato poi il tratto chiuso tra Poggio Imperiale e San Severo per questo camion che ha preso fuoco. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale e rientrare in autostrada a San Severo dopo aver percorso l'Adriatica. Andiamo a Roma, diramazione Roma Sud, Torre Nova, grande raccordo verso quest'ultimo, un chilometro di code. Code anche sempre a Roma tra Fiorentina e Tangenziale Est verso quest'ultimo. Queste sono le novità, ma adesso andiamo con le previsioni meteo. Colonnello Daniele Moce è nuovamente con noi. Tanto sole nelle foto dei nostri ascoltatori.
1: Sicuramente,
0: ma tanto sole.
1: Tantissimo sole, soprattutto adesso all'alba. E il sole poi nel corso della mattinata dominerà tutto il nostro territorio praticamente. Lo dicevamo nell'appuntamento delle 5.30, la situazione cambia un pochino in corrispondenza delle Alpi perché arriva aria un po' più fresca, però in quota parliamo, al sole rimangono le stesse, e quest'aria più fresca genera temporali soprattutto in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, marginalmente sulle Alpi Lombarde. È l'effetto del calore che in contrasto con l'aria più fresca che arriva proprio in quota genera questa tipologia di situazione che ha la durata delle ore pomeridiane. Poi a mano che andiamo verso le ore serali questo tipo di situazione lascia il posto nuovamente ad un cielo sereno. Le temperature ancora continuano ad essere decisamente elevate, le aree, le città più calde sono quelle presenti in pianura padana, anche certo, perché poi il caldo qui è amplificato dall'umidità, senza dimenticare le due province autonome, Bolzano e Trento, che sperimentano, sembra strano, no? Tante persone pensano che siano in montagna, se no, Trento.
0: Anzi,
1: e Bolzano,
0: secondo me la montagna gli fa un po' da muro dietro.
1: Esattamente, sono lungo la valle dell'Adige. Esattamente, sono lungo la valle dell'Adige e come quota sono a 200 metri, cioè esatto. Non è che sono,
0: non ci scia per
1: quindi,
0: l'estate di Bolzano. No,
1: è un po' difficile. Quindi caldo ancora abbastanza importante anche al centro, Firenze, Arezzo, Roma, le città più calde con punte intorno ai 34 gradi o lievemente più basse al sud, lì continua un pochino di ventilazione più settentrionale, quindi non salgono poi troppo. Le città più calde del sud, Taranto e Catania, se vogliamo, con punte sopra i 30 gradi, meno sul resto del meridione, meno sicuramente lungo le aree costiere, perché la temperatura del mare tende a mitigare quello che è la temperatura massima. Sono più elevate di notte lungo le aree costiere, perché proprio perché il mare non fa abbassare tanto le temperature, però poi per lo stesso motivo non salgono poi troppo. Per domani sempre con temperature decisamente elevate, ma di un paio di gradi inferiori rispetto ad oggi, si assisterà all'arrivo di temporali anche al centro e al sud, sull'Appennino settentrionale, sulla Liguria di Ponente, sul Basso Piemonte, e poi scorreranno, tenderanno a presentarsi, a formarsi proprio per il calore dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino calabro-lucano, ma anche questa volta proprio perché dovuti al calore, nel momento in cui le temperature tendono a scendere, i temporali tendono ad attenuarsi, la nuvolosità a diradarsi, quindi si tornerà verso una serata all'insegno del cielo sereno un po' ovunque. Questo tipo di situazione è destinata a durare ancora nei prossimi giorni, meno temporali, temperature lievemente più basse, però comunque un tempo ancora decisamente estivo, un anticipo di estate che già ci fa compagnia da una settimana,
0: evviva,
1: se non di più.
0: Evviva. Allora, con lei ci ritroviamo alle 9.45. A più tardi, grazie.
1: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia, benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è mercoledì, Marte transita nel segno del Toro. Partiamo con i segni di acqua. Cancro. Una persona speciale potrebbe smuovere qualcosa dentro di voi. E sì, potrebbe anche farvi perdere un attimo l'equilibrio emotivo. Ma attenzione, non è un problema, è un segnale. Scorpione. Fate una cosa per voi, ma una cosa vera. Qualcosa che vi rappresenti, che vi faccia sentire forti, unici e invincibili. Che sia un accessorio, un dettaglio, un capo d'abbigliamento, non è vanità, è identità. Pesci, Sole e Mercurio vi guardano con favore. Intuizioni brillanti, mente lucida e creatività che vola alta. Oggi è il giorno perfetto per dare una svolta a un progetto, a un'abitudine, a un modo di fare che vi stava stretto. Segni d'aria, Gemelli. Anche davanti a situazioni complicate, voi avete un dono, la lucidità. Non fatevi confondere dal caos. Respirate, restate positivi e fate una cosa alla volta. La soluzione arriva e arriva grazie a voi. Bilancia. Oggi potreste sentirvi un po' indecisi, ambivalenti, e gli altri potrebbero percepirlo. Niente panico. Non dovete spiegare tutto a tutti, ma dovete essere chiari con voi stessi. Prendetevi un momento per capire cosa volete davvero. E poi parlate con calma. Acquario, la vostra sensualità oggi è semplicemente pericolosa. Avete fascino, presenza, quell'energia che attira sguardi senza fare nulla. Giocate con questa forza in modo leggero e divertente. Sorrisi, complicità, piccoli segnali. E ora mettiamo in pausa le stelle per qualche nota. Viabilità astrale riparte tra poco, qui su Isoradio.

0: something I wanna talk about.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di fuoco. Ariete, il vostro ottimismo è un faro, e non solo per voi, anche per chi vi sta vicino. Nelle situazioni più intricate, voi vedete le strade e sapete come muovervi. Non vi fermate, non vi spegnete, non vi arrendete. Siete energia pura. Leone, chi incrocia il vostro sguardo oggi lo capisce subito. Avete un magnetismo pazzesco. E sapete qual è il bello? Che non dovete dimostrare niente, vi basta esserci. Usate questa carica per aprirvi, conoscere persone nuove e rinforzare legami già importanti. Sagittario, prendetevi cura della vostra immagine, non per gli altri, per voi. Un dettaglio, un taglio, un momento allo specchio, con la musica giusta. Perché quando vi sentite bene fuori, dentro diventate ancor più sicuri. Segni di terra. Toro, attenzione a non parlare troppo. Il vostro punto forte sarà l'ascolto. Non perché dovete farvi piccoli, ma perché ascoltando capirete tutto. Siate più riflessivi, scegliete bene le parole e vedrete che l'intesa con il partner crescerà. Vergine, se il partner non capisce subito le vostre ambizioni, non chiudetevi. Oggi la chiave è il dialogo, calmo, sincero, senza orgoglio. Parlate di ciò che volete davvero e vedrete che si può trovare un terreno comune. Capricorno, oggi niente ansia sul futuro. Concentratevi sugli obiettivi vicini, concreti e raggiungibili. Un passo alla volta, come sapete fare voi. La vostra dedizione porta risultati veri, non promesse, non illusioni, ma risultati. E anche per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

Aver paura di innamorarsi troppo. Lucio Battisti di fine anni 70. Lo abbiamo ritrovato sino alle 6.43 dopo la viabilità astrale. Tra poco andremo a scoprire i tempi di percorrenza delle situazioni che già si sono diventate un pochino critiche. Nel frattempo ne aggiorniamo qualcuna, come ad esempio la viabilità della 4 che tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino vede coda a tratti e i rallentamenti sono poi indicati tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Operazioni doganali hanno effetto sulla viabilità in A9 tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Si forma

Dunque una coda. Completiamo con la 10, dove tra Varazze e Renzano verso Genova viene indicato un incidente coinvolto una vettura in corsia di marcia, quindi prudenza, il chilometro è il 25 e 600.

0: E sulle strade del mattino diamo il buongiorno al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. I primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo prima però dalla notizia che riguarda la 14 Bologna-Taranto, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari per ripristino incidente. A chi viaggia verso Bari, che appunto deve uscire a Poggio Imperiale, consigliamo poi di percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a San Severo. Passiamo sulla 1 Milano-Napoli, perché tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne. Rimanendo poi ancora sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e il bivio con la 15, Parma La Spezia verso Bologna la coda è per lavori di ammodernamento. Siamo adesso nei pressi della capitale, infatti sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. Anche lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città abbiamo 5 km di coda causati dal traffico pendolare. Analoga situazione spostandoci anche a Milano sulla 4 Milano Brescia tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. E poi, restando in Lombardia, sulla 9 Lainate Como Chiasso, vi informo che tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci verso la Svizzera la coda è per operazioni doganali. Prima di concludere vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto davvero per il momento da parte di Autostrade per l'Italia. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avrà tra circa un'ora. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Novità per Ed Sheeran e Martin Garrix, così siamo arrivati quasi ai titoli del GR1 sulle strade del mattino. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Adesso andiamo nelle nostre città, ma ricordiamo anche cosa ci aspetta subito dopo. Abbiamo Monsignor Paglia e le sue riflessioni, il Vangelo sulla strada e poi dove vanno le nuvole. Poi ancora una nuova ora insieme, un po' di infomobilità anche in televisione, il collegamento con il centro multimediale. Questo e poi voi con i vostri SMS. Allora, torniamo sulla strada rapidamente. Abbiamo la 4 in primo piano nel tratto Venezia-Trieste, abbiamo code a tratti tra Latisana e Cessalto verso Venezia. Dedichiamoci ora a Milano, tante le notizie sulle tangenziali, vediamo in ovest code a tratti tra Padana Superiore e Bige Vanese Vecchia, siamo in direzione della 1, tangenziale nord rallentamenti e codi tra la barriera di Sesto San Giovanni e la tangenziale est verso quest'ultima, e poi ancora a Milano in primo piano con la tangenziale nord, 2 chilometri di coda si sono formati tra Monza Sant'Alessandro e Lago di Como in direzione della Milano Meda. Vogliamo ricordare anche la viabilità romana che vede il grande raccordo anulare con rallentamenti all'altezza dell'uscita 2 trionfale in direzione dell'Aurelia. 348 103 1010 è sempre a vostra disposizione, adesso segnala l'orario, i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo con il Vangelo sulla strada e poi dove vanno le nuvole, poi nuovamente a collegarci con il centro multimediale e infine ce ne andremo a Rai News 24 a raccontare il traffico che si forma. Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme, vi lascio con la 1 che tra tangenziale est di Milano e San Giuliano verso Bologna vede un incidente appena avvenuto, non abbiamo dettagli, siamo al chilometro 1 e 200, Sesto San Giovanni, Viale Certosa verso Brescia, code, a tra poco.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Medio Oriente di nuovo in fiamme, Israele all'attacco anche via terra in Libano, nuovi raid su Gaza, tra Stati Uniti e Iran risale la tensione. Dall'assemblea di Confindustria la premier Meloni incalza l'Europa, faccia meno e meglio, dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Incidenti sul lavoro, tre operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania, stesse dinamiche, due schiacciati da un muletto, l'altro da una pressa. L'ondata di caldo, oggi bollino arancione in 14 città del centro nord, domani bollino rosso in 4, temperature record in Gran Bretagna e in Francia. A Parigi soffrono anche i tennisti, un po' meno Sinner, al Roland Garros debutto serale e vittoria in scioltezza, Giro d'Italia, Vingegaard sempre più dominatore.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amici e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Il Vangelo di Marco, al capitolo 10, ci riporta, come ovvio, nella 3 anni della vita di Gesù, prima della sua morte. E siamo in un momento nel quale Gesù, appunto, sulla strada, scrive, mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, mentre stavano nella strada per Gerusalemme, Gesù, che sa cosa gli aspetterà appena giunto nella capitale, si rivolge ai discepoli, si confida con loro. Per Gesù quel viaggio significava poi affrontare la morte, ovviamente, e si confida e dice loro: guardate, noi stiamo salendo a Gerusalemme, ma lì il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherneranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno perfino, ma dopo 3 giorni risusciterà. Quei discepoli, di fronte a queste affermazioni, sono come sconcertati e quasi cercano di cancellarla. Ed in effetti, seguire Gesù non è come dire seguire una qualsiasi persona. Seguire Gesù vuol dire accogliere la responsabilità di cambiare la storia, anche se questo a volte costa molto. Per i martiri è costato persino il sangue. C'era, penso ad un ragazzo della comunità di Sant'Egidio in Kiev che stava alla dogana e volevano far passare cibo avariato e lui sente la responsabilità di evitare tutto questo. Lo vogliono corrompere, lui resiste perché sa che se passa quel cibo tanti staranno male. Bene, alla fine lo ammazzano, Floribert. Ecco, questo cristianesimo che dà il primato dell'amore per gli altri all'amore di se stessi è il cristianesimo evangelico. E sono tanti i martiri oggi. Ad alcuni appunto arriva sino la morte, ma in realtà tutti dobbiamo dare la vita per gli altri, cioè aiutare gli altri a vivere, a stare bene, ad essere lieti. E questo martirio è il colore del Vangelo di questo tempo. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Elton John, questa è la dichiarazione di intenti per quest'ora. Grande musica, infomobilità, i vostri messaggi e aggiornamenti meteo. Alessandro Adriano, Alessandra Tocci insieme sulle strade del mattino. Intanto ce ne andiamo con un rapido aggiornamento a ricordare ciò che sta accadendo in A4. Tante notizie. Cominciamo dal primo tratto, siamo verso Brescia, a descrivere rallentamenti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Rallentamenti anche verso Torino, sia tra Milano Est e Sesto San Giovanni che tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Completiamo con il tratto Dalmine Cavenago verso Milano, abbiamo indicazioni di code a tratti. Sospendiamo per un attimo l'infomobilità. Dove vanno le nuvole? Arriva.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E abbiamo il nostro amico, ben arrivato Luca, carissimo.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a tutti.
0: C'è stato un passaggio di... Eccoci qua. Dunque, allora, che ci dici? Com'è la giornata oggi?
2: Allora, continua a fare caldo.
0: E questo è un dato.
2: Esatto, soprattutto al centro e al nord. Aumentano un po' anche al sud, ma al sud sono già più accettabili. Sono previsti 25 gradi di massima a Bari.
0: Anche quindi... ieri c'era questa differenza, vero?
2: Esattamente. Oggi è un po' meno marcata, ma soprattutto, ecco, sono i record del nord. Ieri sono stati battuti dei record del mese di maggio, non soltanto in Francia ma anche sul nord Italia e sulla Toscana.
0: A un certo punto sui social arrivano tutti i francesi che si buttano nei fiumi per il grande caldo, non so se l'hai visto anche improvvisamente su un canale
2: gradi.
0: Di Saint-Louis tutti buttavano dentro l'acqua.
2: È l'unica soluzione.
0: Tutti dentro l'acqua, vestiti poi peraltro, che questa è la cosa che mi ha colpito.
2: Almeno uno
0: mettiti un costumino, una mutandina carina.
2: Esatto, una mutandina carina.
0: Niente, tutti vestiti. Prego, scusami.
2: Esattamente, sì, che ieri in Francia sono stati battuti tutti i record, qualcosa come 350 stazioni meteo hanno battuto
0: record.
2: Chiuso
0: proprio.
2: Una delle ondate di caldo.
0: Ferme. Più, con più l'accento sulla E, loro mettono sempre l'accento sulla E.
2: Ecco, in francese non lo parlo, perdono.
0: Allora, che giornata abbiamo oggi?
2: E allora la giornata continua ad essere calda, anche se qualcosa già in queste prime ore del mattino si stanno formando sul nord-est, sì. Quindi sul Friuli Venezia Giulia ed anche sull'Alto Veneto, siamo tra le province di Treviso e Venezia, abbiamo della nuvolosità e ci sono anche primi deboli acquazzoni tra Pordenone, Udine, la pianura udinese ed anche le province di Treviso e Vicenza. Ecco, insomma, sta cambiando qualcosa, nel senso che sul nord-est si stanno formando dei temporali, sì, che potrebbero essere anche forti, anche se veloci, in transito oggi dal Treveneto verso l'Emilia-Romagna, dove arriveranno stanotte. Quindi attenzione in queste zone, perché quando fa così caldo e arrivano i temporali, il contrasto. Mentre sul nord-ovest la situazione rimane tranquilla. Però continua a fare caldo, perché anche a Bologna oggi sono previsti 35 gradi, 36 gradi previsti a Torino e Milano. Sono valori, insomma, neanche di luglio o agosto, perché già sono sopra la media del periodo delle decadi più alte, del mese più caldo. E tra l'altro ieri Torino, Piacenza, Ferrara, Luni, vicino a Sarzana, insomma, hanno battuto il loro record, nonché Malpensa e Novara.
0: No,
2: record
0: tanti,
2: assoluti
0: tanti.
2: Di maggio. Mm-hmm. Al centro Italia abbiamo cielo sereno, quindi al centro oggi non ci saranno sviluppi, non ci saranno cambiamenti, il tempo sarà stabile. Mentre per quanto riguarda il sud avremo qualche temporale nelle zone interne della Sicilia. Ecco che la Sicilia ancora una volta si conferma una regione, almeno per quest'anno, perché gli altri anni non era così, un po' instabile. Non sta soffrendo il caldo, forse una delle poche regioni che non soffre il caldo insieme al resto del sud. Però a Roma sono previsti 33 gradi oggi e ieri toccati 35, record anche per Firenze Peretola, quindi la stazione di Firenze Peretola, e quindi sole al centro e al sud, a parte qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia, al nord questi disturbi sull'estremo nord-est e sull'Emilia Romagna tra la sera e la notte. Altrove bel tempo. Domani cambia un po' tutto, nel senso che perdiamo quei 4-5 gradi, che tutto sommato non sono pochi, rimaniamo sopra la media del periodo, e si svilupperanno dei temporali al centro, ma non solo, anche al nord, su Appennino e lato tirrenico.
0: Grazie Luca Ciceroni, buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Maroon 5, sino alle 7:19 scoccate in questo momento. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale e poi andiamo a Rai News 24 a raccontare il traffico, la giornata come si forma anche da questo punto di vista. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che è cambiato in strada. Siamo in A1, tra l'A1 e San Giuliano verso Bologna abbiamo code per incidente. L'incidente lo abbiamo segnalato, è indicato al chilometro 1.400 e coinvolta una vettura. Lasciamo l'A1 e ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze abbiamo dei rallentamenti in un tratto di circa 3 km. Scendiamo al sud, siamo in A3, i rallentamenti sono indicati tra Torre del Greco e Napoli stazione verso Napoli, rallentamenti e traffico intenso. Dall'A3 all'A9, quindi ai nostri confini, al nord tra Saronno e l'A8 verso Renate abbiamo code a tratti. Per ora ci fermiamo in Liguria, dove in A12 avviene tra Rosignano e il raccordo, sempre verso Rosignano, verso sud, un incidente. Siamo al chilometro 207, fate attenzione.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Olivia Rodrigo e poco prima Antonello Venditti in Questo Mondo di Ladri. Questa è la nostra musica. Allora, prosegue il nostro viaggio fatto dei vostri messaggi. Trippozzo, camionario Trippozzo. Fortunatamente la mia nuvoletta personale è andata in ferie. Ora mi godo il sole. Sì, quest'oggi il sole sarà importante sul nostro paese. E poi ancora a Firenze 16 gradi, arrivano ancora un po' di temperature. Poi salutiamo Massimo, lo ringraziamo e teniamo conto delle sue riflessioni. Poi un saluto a Mirella che ascolta sempre Isoradio. Evviva coloro che ascoltano sempre Isoradio. Ce ne andiamo a Napoli, dove in tangenziale troviamo code. Siamo tra Fuori Grotte e Camaldoli verso Capodichino. In A10 tra Pegli e A7 verso Genova descriviamo una coda per incidente. Le code stimate sono valutate ora 2 km. In A4 abbiamo l'uscita di Bergamo, anch'essa con code e traffico intenso. In A1 abbiamo un tratto che va dal chilometro 7 al chilometro 4 interessato da code ed è Melegnano tangenziale ovest verso Milano. 2 km di coda poi ai nostri confini. In A22 siamo tra Carpi e l'A1 verso Modena. E poi ancora la 7, anche qui abbiamo delle code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. C'è anche Roma con le sue code che sono indicate tra Complanare e Fiorentini verso la tangenziale est. Stiamo parlando del tratto urbano dell'A24.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

Rihanna è poco prima, Irama, questa è la nostra musica, 7.37, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, ma prima di allora dedichiamoci a ciò che accade in viabilità ordinaria. Parliamo della Pontina, siamo nel Lazio, strada sempre molto trafficata durante la settimana per lavoro, durante il fine settimana per raggiungere mete balneari, e adesso descriviamo code tra Mostacciano e Cristoforo Colombo, quindi verso Roma, rallentamenti e traffico importanti. Sempre rimanendo a Roma, ci spostiamo sul grande raccordo anulare, materiali dispersi stanno causando rallentamenti all'altezza dell'uscita 2 Trionfale in direzione della Salaria. Lasciamo Roma e ce ne andiamo a Milano, aggiorniamo la tangenziale nord, abbiamo un incidente tra Nova Milanese e la vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. E poi la 4 nel tratto Venezia-Trieste indica ora code a tratti tra Latisana e Sassino di Livenza. Poi ce ne andiamo anche in autostrada e a descrivere la viabilità della 10, dove abbiamo 3 km di coda per incidente tra Pegli, Genova Pegli e la 7 verso Genova. Il traffico è congestionato a Roma sul tratto sulla 24 tra inizio Complanare e grande raccordo anulare verso Roma. La coda è valutata a 1 km, stimata in aumento. Un po' di messaggi. Allora salutiamo ancora. Ah, ecco, qui c'è una piccola battaglia a colpi di gradi su Firenze. Allora, camionario Trippozzo parla di 16 gradi e invece Elena Mugello, pendolare per lavoro, ce ne dice già 22. Insomma, si preannuncia una giornata abbastanza calda. Come sapete, siamo al top delle temperature del mese di maggio. Raccontateci che tipo di temperatura fa nella vostra zona. Poi, naturalmente, siamo noi che siamo invece chiusi in studi con aria condizionata, tutta un'altra storia. Allora, musica, Elettra Lamborghini, e poi ce ne andiamo al centro multimediale. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: E allora ecco che arrivano i messaggi. Pisa 23 gradi, Carlo. Poi si risponde con i 23 gradi di Mauro, che si trova tra 1 e 15. Reggio Emilia 24 e 5, vince clamorosamente Reggio Emilia. Cominciamo bene ed è Italo a mandare questo messaggio al 348 103 1010. Stiamo così raccontando l'inizio di questa giornata calda, ma invece il traffico è affidato al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati.
2: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Pegli ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo Ligure, 3 km di coda per un incidente che vede coinvolte due auto. Rimaniamo in Liguria, ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Cambiamo regione, andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione Torino tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa, qui il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e la barriera di Milano Nord per chi è diretto verso Milano, code a tratti per il traffico 30 minuti di percorrenza, ripercussioni sulla 9 con code a tratti tra Saronno ed il bivio con la 8 Milano-Varese. Sulla 9 Lanate-Chiasso tra Como Centro e Lado Granamerci in direzione della Svizzera si è formata coda per lo svolgimento di attività doganali. Ed ora in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. E sempre rimaniamo in Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 20 minuti. Uno sguardo a quanto avviene a Napoli in tangenziale tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti e coda anche in direzione Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo sono 7 km di coda per il traffico congestionato tra il bivio con il grande raccordo anulare e quello con la tangenziale est. Ripercussioni sulla Complanare con 3 km di coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine della Complanare. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Rai Radio.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tokyo Hotel dopo il collegamento con il centro multimediale. Gian Maurizio Federaro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, ben arrivato.
1: Ecco, allora, anche oggi la città si è svegliata, ecco, si ha l'impressione che sia cambiata la luce, insomma.
0: È una vero, delle, hai ragione.
1: Delle impressioni che si ha per chi si sveglia al mattino è che da un... proprio è proprio la stagione che cambia.
0: È la stagione, cioè, che cambia, hai ragione. Gli impressionisti partirono, ecco, proprio da questo. Si svegliavano la mattina e dice che il sole è diverso, cioè, e hanno dipinto in modo differente, sì, creando, cioè, quello, cioè, che hanno creato.
1: Il primo impressionista, adesso non vorrei offendere la moglie, sì. Però insomma si era sposato in tarda età con una, diciamo, persona che non era molto gradevole nell'aspetto, ecco. Lui si addormentava la mattina, uno sogna, no?
0: Sogna,
1: e di notte,
0: certo,
1: sogna cose, insomma,
0: certo,
1: no? Apriva gli occhi, se la vedeva di fianco,
0: che dice?
1: E ci rimaneva impressionato.
0: Ed era
1: sono nati gli impressionisti.
0: Ed era in Francia, però non era in Italia.
1: Sì, sì,
0: no, però, era in Francia, era in Francia.
1: Però
0: molto.
1: Insomma, questo tipo di situazioni
0: può capitare.
1: Sì, può capitare ovunque. Questa qua è uscita così.
0: Carina, però.
1: Tra un po' io ti lascio, perché tu devi invitare, o meglio,
0: sì,
1: consigliare, dare indicazioni a,
0: sì,
1: chi automobilista ancora non è, ma lo diventerà. Quindi,
0: esatto,
1: è a casa che fa
0: diventarlo.
1: Colazione in cucina, televisore acceso, sulle news 24, e tra un po' noi cercheremo di spiegargli in pochi istanti,
0: certo,
1: qual è la situazione del traffico, va bene?
0: Accompagnati da questa luce che cambia con questo grande, sì, caldo, abbiamo l'allerta meteo in più di una zona che appunto nasce da queste temperature elevate. I nostri ascoltatori al 348 103 1010 ci stanno raccontando anche questa situazione. Io nel frattempo mi dedico velocemente alla Liguria, dove in A10 abbiamo una coda per incidente tra Genova Pra e l'A7 verso Genova. Si sono formati 3 km di coda, ripeto, per incidente. Fate attenzione dal chilometro 10 al chilometro 1. Questi sono le indicazioni di rallentamenti. Zucchero, non ti sopporto più, e poi ce ne andiamo a parlare del traffico su Rai News 24.

Buongiorno Re News 24, ben trovata Adele da Raiso Radio. Questa mattina partiamo dai grandi centri urbani. Le temperature sono già elevate. I nostri ascoltatori ci parlano di una Bologna che è la prima, 25 gradi a quest'ora, 7.53. Ma partiamo per ordine, ce ne andiamo intanto a Milano, dove in tangenziale nord abbiamo un incidente tra Nova Milanese e la vecchia Valassina. Siamo in direzione della 1. Ci spostiamo poi sul grande raccordo anulare di Roma. Rallentamenti per materiali dispersi, fate attenzione. Siamo prima dell'uscita 2, che corrisponde a Trionfale, verso la Salaria. Lasciamo queste zone non prima di aver ricordato anche nel Lazio la Pontina, trafficatissima come sempre, è indicato il traffico ora tra Mostacciano e il centro della città. Andiamo nel nord, siamo nel nord-est, siamo con code a tratti tra Latisana e San Sino di Livenza verso Venezia, quindi questa è la situazione. Aggiorniamo poi la viabilità delle autostrade, parliamo dai nostri confini, c'è una coda per incidenti in A22, la Brennero-Modena, siamo verso sud tra Bressanone e Chiusa, già indichiamo 2 chilometri di coda. In A14 poi abbiamo code e rallentamenti tra la 1 e la Bologna Casalecchio verso Ancona. Tanto traffico questa mattina, tanto movimento. Ci spostiamo in centro Italia, siamo all'altezza di Lastrassigna in uscita per le provenienze da Firenze, troviamo una coda e qui parliamo della viabilità della Fipili Firenze Pisa Livorno. Andiamo poi a descrivere l'abilità della 11, dove tra Pistoia e la 1 verso Firenze abbiamo dei rallentamenti. Completiamo con la tangenziale di Napoli, molto trafficata. L'ultimo tratto aggiornato riguarda Secondigliano Aeroporto, Corso Malta, direzione Pozzuoli, traffico intenso, un tratto di circa 3 chilometri, che a quest'ora è piuttosto impegnativo. Era questo l'ultimo aggiornamento, ma c'è tanto movimento sulle nostre strade, e poi lo ricordiamo ancora una volta, farà molto caldo quest'oggi. Questa ultima notizia, buona giornata da Raiso Radio. Raiso Radio.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ore 8.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria sferza l'Europa. Deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Il presidente Orsini, Bruxelles soffoca le nostre imprese. Bombe sulla tregua, si continua a trattare, ma tra Stati Uniti e Iran risale la tensione. Israele attacca il Libano, appello del Papa per gli aiuti a Gaza. Incidenti sul lavoro, strage infinita, 3 operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania. Allerta caldo, temperature record, domani il picco, bollino rosso in 4 città, afa anche in Francia e in Gran Bretagna. 80 anni della Repubblica, il 2 giugno, grande festa in Piazza del Quirinale, in diretta su Rai 1 e Radio 1. L'amministratore delegato Rossi, un evento che celebra la nostra identità. La Ferrari elettrica diventa un caso, il titolo crolla in borsa e Montezemolo lo dice, almeno toglietele il cavallino. Cremonini Live 26, caccia al biglietto per il tour negli stadi, data zero a Gorizia il 31 maggio, poi doppio appuntamento a Roma. Tennis, debutto senza problemi per Sinner a Roland Garros, nel calcio parte la girandola allenatori, il Milan pensa al basco Iraola, italiano verso il Napoli, Sarri è pronto per l'Atalanta.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io.
2: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 8:04, ancora una volta buona giornata, si inizia insieme un'altra ora sulle strade del mattino. Alessandro Adriani e Alessandra Tocci insieme, tra poco giorno per giorno. Io ho già ricevuto un bel foglio scritto con le dimensioni giuste delle lettere, anche sottolineato, quindi in sostanza un bignami dell'intervento di giorno per giorno di Gabriella Iovone. Ma tra poco andiamo da Gabriella, nel frattempo ci dedichiamo a quanto sta accadendo in strada raccontando la viabilità della 4. Abbiamo code a tratti tra Latisana e San Siro di Livenza verso Venezia. Ricordiamo anche la Pontina trafficata, ci chiedete notizie, rallentamenti e traffico tra Mostacciano e Cristoforo Colombo ad entrare in città. 348 103 1010 è il nostro numero, sempre a vostra disposizione. Interagite molto con giorno per giorno e allora andiamo a sentire cosa ci racconta quest'oggi Gabriella Iovone.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Buongiorno, vedi, stavo sistemando tutto perché arrivavi, ho messo i fiori, ho aperto le finestre, ho sistemato, visto come è sistemato bene lo studio, tutto profumato, tutto
2: bravissima.
0: Allora, benvenuta Gabriella Iovone, giorno per giorno, che
2: grazie,
0: ci racconti quest'oggi,
2: grazie.
0: Dove andiamo?
2: Allora Alessandra, partiamo subito da Cassano d'Adda, da dove partirà la 17ª tappa del Giro d'Italia oggi, e qui il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 20:57 e arriverà il Giro d'Italia chiaramente nella bellissima Andalo, dove è sorto alle 5:31 e calerà alle 20:54. Sul fronte meteo, condizioni stabili e soleggiate su quasi tutto il paese, cieli sereni salvo isolati e modesti sviluppi nuvolosi pomeridiani lungo i rilievi appenninici e alpini, dove avremo rovesci e temporali. Temperature massime stazionarie con valori estivi e punte diffuse di 33-34 gradi.
0: Allora, ho così scommesso, fatto una scommessa assolutamente bonaria, senza denaro, con i nostri ascoltatori, a trovare il luogo che in questo momento è più caldo. Sono arrivate tante indicazioni. Bologna sta vincendo con 25 gradi in questo momento.
2: Vedi.
0: Sono le 8 e
2: assolutamente 7, è un'alta temperatura per quest'ora. Assolutamente sì. È discreta la qualità dell'aria, alta la concentrazione pollinica al nord, bassa al centro-sud.
0: Bene, questo. Allora, domanda sul passato o curiosità? Aspetta, tira fuori la carta. Preso. Allora, domanda curiosità.
2: Curiosità, va bene. E quindi anticipiamo anche alla fine l'evento del passato, perché in realtà, per quanto riguarda la curiosità, parliamo di una meraviglia dell'ingegneria, che è il ponte di San Francisco, il Golden Gate Bridge, perché in estate è caratteristico e frequente al mattino e alla sera vederlo avvolto dalla nebbia. Questa nebbia è causata dall'incontro tra aria calda e acqua fredda del Pacifico. Pensa che questo fenomeno ha anche il simpatico nome di Carl the Fog, diventato ormai
0: the
2: iconico,
0: Fog.
2: Esatto.
0: Okay, non è un film dell'orrore.
2: Che gli è stato dato, no, assolutamente, dagli abitanti, insomma, del posto. Tecnicamente si tratta di nebbia da avvezione, che si forma quando l'aria calda e umida dell'Oceano Pacifico scorre sulle acque fredde della costa californiana. I venti spingono l'aria raffreddata attraverso il Golden Gate, facendo scorrere la nebbia sopra la baia e avvolgendo i grattacieli e i ponti della città e regalando quindi paesaggi suggestivi, oltre che, Alessandra, clima gradevolmente fresco anche in estate. Esatto.
0: Carl
2: e poi
0: Fog.
2: Per i più curiosi, Carl the Fog ha anche una pagina Instagram.
0: Ha dei followers. Anche,
2: esatto.
0: Se ci vedono, se riescono a vederci, esatto, li possono seguire. Molto bene. E allora andiamo all'evento del passato.
2: Andiamo all'evento del passato, che ci porta appunto al 27 maggio 1927, quando a San Francisco viene inaugurato questo ponte. Deve il suo nome, Porta d'Oro, a John Freeman, uno dei primi esploratori dell'area, che notò una certa somiglianza con il Corno d'Oro, il lungo fiordo che divide in due Istanbul. L'opera fu realizzata dall'ingegner Strauss, che aveva all'attivo già oltre 500 ponti, ma non così imponenti. Pensa che è uno dei ponti più fotografati al mondo e uno dei più famosi nella storia del cinema per il suo grande impatto sullo skyline della città. Pensiamo a Godzilla, ma anche Bersaglio Mobile, 007 Bersaglio
0: anche
2: Mobile.
0: Anche Woody Allen, no? Si fa una foto
2: se
0: sotto.
2: Se non sbaglio, sì.
0: E
2: esatto.
0: Se non ricordo male, c'è una scena bellissima, anche dicevano una volta in America, in cui questi gangster che sono ancora giovanissimi scappano e sullo sfondo c'è un pezzetto del ponte.
2: Sì.
0: Poi verifichiamo.
2: Esatto, questo mi sfugge. Ma mi fido di te.
0: Non farlo.
2: L'inaugurazione durò una settimana con 200.000 persone che lo attraversarono e oggi brilla come il primo giorno, perché devi sapere che viene costantemente riverniciato per evitare che la vernice si corroda a causa del contenuto salino dell'aria. E una curiosità: durante la costruzione fu usata una gigantesca rete di sicurezza che salvò la vita a 19 operai che caddero nel vuoto e che poi si misero insieme e fondarono l'Halfway to Hell Club, ossia club a metà strada verso l'inferno, data la loro brutta esperienza, per fortuna con lieto fine.
0: Ma bellissima.
2: Sì, sì. E poi il ponte non è dorato ma arancione, perché appunto durante i lavori era verniciato con questa, diciamo, vernice di protezione che era rossastra, ma poi sia l'ingegnere che gli abitanti si erano talmente abituati a questo colore, insomma.
0: Anche la Tour Eiffel ha un colore particolare ed è stato cambiato, fai conto, ogni 100 anni, proprio perché anche
2: Vero.
0: Il colore ha un significato particolare.
2: Esatto. E quindi arancione, che comunque insomma è più visibile con la nebbia, chiaramente.
0: Con il famoso Carl, esatto. Due sopra. Vedi che ho studiato.
2: Brava, non sei impreparata.
0: No.
2: E poi invece concludiamo col proverbio: se di maggio ora serena ogni spiga sarà piena, ma se invece tira vento nell'estate avrai tormento.
0: Grazie Gabriella, lo ridico io: se di maggio ora serena ogni spiga sarà piena, se invece tira vento nell'estate avrai tormento. Ciao.
2: Ciao.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Silvia Salemi in versione cantante End of Silence e poi Alex Warren. Queste le nostre musiche 8:17, caro Gio Maurizio.
1: Allora parliamo di una cosa, questa è una vicenda che però riguarda in molti, perché una delle anche delle fantasie, dei desideri, è che semmai rovistando i vecchi cassetti di una zia o di una nonna eccetera, uno possa trovare delle cose che non sa ma che hanno un certo valore. In questo caso i famigerati libretti di risparmio. Non so, tu quando eri, noi siamo nell'età in cui ancora c'erano i libretti.
0: C'erano, come
1: ci
0: no?
1: Sono ancora adesso, però adesso sono diventati digitali, è un'altra.
0: Però
1: una volta c'era proprio il libretto di risparmio nel quale andavi alle poste, ti scrivevano a penna quello che versavi o quello che prendevi, mettevano il timbro. E a un certo punto, con l'avvento dell'euro, questa cosa, si è stati invitati a cambiarli entro un certo periodo,
0: certo.
1: E quindi si riaccendono con tanto di cause eccetera tutte le polemiche e i contenziosi riguardo il recupero. In questo caso siamo a Fermo, quindi andiamo proprio nel cuore della provincia italiana. La signora Liliana, mettendo a posto casa, ha trovato, la signora Liliana è già una pensionata, ha trovato dentro la classica scatola dei biscotti, quelle di metallo,
0: di latta, sì.
1: Tre libretti di risparmio, tre libretti
0: adesso.
1: Bancari. Che apparentemente le cifre sono modeste a guardarle adesso, perché siamo un deposito di 1.000 lire. Però 66 con 1.000 lire ci faceva un sacco di cose. E il secondo saldo a 1.182 del 72, e poi un terzo libretto, il più consistente, che arrivava a 5.000 lire. Registrato nel 67, quindi tre libretti, un totale.
0: Chissà se riuscirà la signora.
1: Sì, 8.000. Allora, a questo punto, applicando gli interessi legali, la rivalutazione monetaria, eccetera, arriveremmo, anche se è difficile fare questo calcolo, comunque a una cifra intorno ai 73.000 euro attuali.
0: La vicenda, di latte,
1: ovviamente, rimette su tutte le diatribe riguardo gli strumenti cartacei emessi decenni di anni fa e mai riscossi. La legge parla chiaro, no? C'è un articolo del codice civile che dice, secondo cui questo articolo, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Cioè, fin quando tu non sai di averlo, non puoi ce l'aveva e non l'ha ritirato.
0: No.
1: Però diciamo che è labile ed è anche difficile dimostrare che tu non lo sapevi, perché tu puoi anche saperlo e dici non lo sapevo.
0: Ecco, certo. Quindi, non è ecco, facile.
1: Insomma, è un problema. Insomma, il caso continua a suscitare, questo ed altri casi, interessi tra gli esperti del settore, risparmiatori, associazioni, alimentando il dibattito sulla tutela dei piccoli risparmiatori e sulla sorte dei vecchi titoli cartacei ancora in circolazione, come quelli che trovano, non so, in un muro dei soldi in contanti, perché semmai una volta c'era il discorso del sotto il materasso, no? Cioè, se uno, un nonno particolarmente parsimonioso, aveva accumulato,
0: ha imbottito il materasso,
1: ereditando questo, non so, questa casa, questo appartamento, trovi dei soldi che però non hanno più nessun valore legale, che succede? E vabbè, intanto insomma si fantastica su queste cose.
0: Adesso tutti a casa a controllare dentro i materassi e dentro le scatole di latta.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ci siamo. Torna Play Memories.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Con Marco Liorni. Play in Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Rai Isoradio.
11: Penso con sueño para

0: Styles e Gypsy Kings, questa è la nostra musica, 8:28, tra un po' andiamo a vedere nuovamente, a valutare nuovamente questa giornata da un punto di vista anche astrologico. Nel frattempo torniamo in strada, lo facciamo partendo da Napoli, dalla tangenziale di Napoli, tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo code. Code anche in diramazione per Pisa, all'altezza di Pisa Nord-Est, per le provenienze della Firenze-Livorno in uscita. Andiamo a vedere cosa accade in Liguria, abbiamo la 10 in primo piano, tra Peglia e Pra verso Ventimiglia, 2 km di coda, il traffico è definito congestionato. Ancora più a nord, in A22, Bressanone chiusa verso Modena, 4 km di coda anche per incidente. Scendiamo, ci spostiamo in A1, tra Basso Lodigiano e inizio con Planale Piacenza verso Bologna, abbiamo indicazioni di rallentamenti per lavori. Ancora la 1 in primo piano, siamo a Parma, all'uscita di Parma trovate coda per fiere, poi andiamo a vedere di quale fiera si tratta. Ci spostiamo ora a Firenze Scandicci in uscita per le provenienze da Bologna, anche qui descriviamo code e traffico intenso. Siamo arrivati a Roma, in Complanare troviamo code tra Sette Camini e Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo anche per incidente, il traffico è definito congestionato, le code sono stimate 2 km. In Complanare incidente tra Tor Cervare e Fine Complanare verso la tangenziale est. Prima di andare con la viabilità astrale voglio aggiornare anche la situazione della 7, abbiamo Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova con coda e traffico intenso, ma è il momento di Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia, benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti? Dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è mercoledì, Marte transita nel segno del Toro. Partiamo con i segni di acqua. Cancro. Una persona speciale potrebbe smuovere qualcosa dentro di voi. E sì, potrebbe anche farvi perdere un attimo l'equilibrio emotivo. Ma attenzione, non è un problema, è un segnale. Scorpione. Fate una cosa per voi, ma una cosa vera, qualcosa che vi rappresenti, che vi faccia sentire forti, unici e invincibili. Che sia un accessorio, un dettaglio, un capo d'abbigliamento, non è vanità, è identità. Pesci, Sole e Mercurio vi guardano con favore. Intuizioni brillanti, mente lucida e creatività che vola alta. Oggi è il giorno perfetto per dare una svolta a un progetto, a un'abitudine, a un modo di fare che vi stava stretto. Segni d'aria, Gemelli. Anche davanti a situazioni complicate, voi avete un dono, la lucidità. Non fatevi confondere dal caos. Respirate, restate positivi e fate una cosa alla volta. La soluzione arriva e arriva grazie a voi. Bilancia. Oggi potreste sentirvi un po' indecisi, ambivalenti, e gli altri potrebbero percepirlo. Niente panico. Non dovete spiegare tutto a tutti, ma dovete essere chiari con voi stessi. Prendetevi un momento per capire cosa volete davvero e poi parlate con calma. Acquario, la vostra sensualità oggi è semplicemente pericolosa. Avete fascino, presenza, quell'energia che attira sguardi senza fare nulla. Giocate con questa forza in modo leggero e divertente. Sorrisi, complicità, piccoli segnali. E ora mettiamo in pausa le stelle per qualche nota. Viabilità astrale riparte tra poco, qui su Isoradio.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di fuoco. Ariete, il vostro ottimismo è un faro, e non solo per voi, anche per chi vi sta vicino. Nelle situazioni più intricate, voi vedete le strade e sapete come muovervi. Non vi fermate, non vi spegnete, non vi arrendete. Siete energia pura. Leone, chi incrocia il vostro sguardo oggi lo capisce subito. Avete un magnetismo pazzesco. E sapete qual è il bello? Che non dovete dimostrare niente. Vi basta esserci. Usate questa carica per aprirvi, conoscere persone nuove e rinforzare legami già importanti. Sagittario, prendetevi cura della vostra immagine, non per gli altri, per voi. Un dettaglio, un taglio, un momento allo specchio, con la musica giusta. Perché quando vi sentite bene fuori, dentro diventate ancor più sicuri. Segni di terra. Toro. Attenzione a non parlare troppo. Il vostro punto forte sarà l'ascolto. Non perché dovete farvi piccoli, ma perché ascoltando capirete tutto. Siate più riflessivi, scegliete bene le parole e vedrete che l'intesa con il partner crescerà. Vergine, se il partner non capisce subito le vostre ambizioni, non chiudetevi. Oggi la chiave è il dialogo, calmo, sincero, senza orgoglio. Parlate di ciò che volete davvero e vedrete che si può trovare un terreno comune. Capricorno, oggi niente ansie sul futuro. Concentratevi sugli obiettivi vicini, concreti e raggiungibili. Un passo alla volta, come sapete fare voi. La vostra dedizione porta risultati veri, non promesse, non illusioni, ma risultati. E anche per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: After all that we've been through.
1: Play con Magic sulle strade del mattino, si è fatto ormai giorno, fa anche caldo, guarda, sì, 27 sì. gradi a Lucca, 25 a Bologna.
2: Sì, Bolzano ormai è un mito, cioè uno che una volta, cioè noi avevamo delle certezze, no, nella nostra, diciamo, nel vecchio secolo,
1: esatto.
2: Le certezze erano che al sud faceva caldo e al nord e... faceva freddo, quando uno doveva andare a Milano si copriva
1: molto,
2: anche ad agosto,
1: molto.
2: E perché a Milano fa freddo, insomma, o Torino, che te lo dico a fare, adesso invece queste certezze, le nuove generazioni, fra tante certezze che hanno perso, anche quella delle temperature e della longitudine e latitudine.
1: Esatto.
2: Un'altra certezza è che adesso non vogliamo tirargliela, ma il nostro Sinner vince sempre.
1: Ah,
2: ecco.
1: Sì? In
2: quindi
1: qualsiasi condizione.
2: Ha cominciato bene anche Roland Garros, un'ennesima, la trentesima vittoria di fila, ma è ovvio che si accendono i riflettori su questi personaggi e si va a scavare anche sui loro non diciamo vizi, ma comunque i loro hobbies. E lui in realtà, concentrato com'è sul lavoro, non è che ne abbia tanti,
1: no.
2: Però qualche soldarello ce l'ha. Ecco, quindi
1: sì, ho fatto un paio di
2: ecco.
1: I conti sono importanti.
2: Io ad esempio una cosa che ho notato, io amo gli orologi, no? E lui ovviamente ogni diciamo, torneo regala un orologio che non sono quelli da 5 euro, insomma.
1: No.
2: E se tu fai caso, lui ormai ha regalato orologi a tutta la famiglia. Cioè, nel senso che a volte capita, io noto questa cosa perché quando, che ne so, gli internazionali di Roma inquadrano a un certo punto
1: la mamma
2: e il papà, tu nota il polso. Cioè, e mi viene il dubbio, cioè, chissà, secondo me il figliuolo ha detto ma avanza sta cosa,
1: sta milionata,
2: ecco, e c'ha al polso 30-40 mila euro, perché il più fesso lì quello costa. Però lui lo stravizio che si concede,
1: sì,
2: è sulle automobili. Ecco, quindi se io penso al mio parco auto, noi già a volte c'è stato un periodo addirittura che ne avevo tre, in due avevamo tre macchine, tanto ho detto ma non è possibile, di questi tempi tre macchine in due non si possono avere, però c'era un catorcio che non valeva nulla, però comunque anche quando sono molto, poi ne parliamo qua, anche quando dice apparentemente non costano niente, una macchina utilitaria che però paga assicurazione, devi,
1: certo,
2: parcheggiare, manutenzione, comunque costa un tot. Nel suo caso lui non si fa questi problemi, perché dice io non, l'unica cosa che mi concedo sono le automobili, e il suo parco auto in realtà è da sogno. Ancora l'ultima della Ferrari, che ha scatenato curiosità, polemiche e varie impressioni, non credo che ci sia, ma per il resto adesso non voglio fare, una serie di marche, ma comunque ce l'ha tutta, ci sono tutte quelle diciamo le supercar, ce l'ha tutte, ed è l'unica cosa, perché effettivamente, okay, ma quando ci va, perché oltretutto
1: tre giorni al massimo di riposo.
2: No, ma poi oltretutto sono tutti, nel senso che lui è una macchina perfetta,
1: è
2: che,
1: certo,
2: va cautelata,
1: è certo.
2: E quindi se lui prende, ci vado a fare un giro con la macchina, e lì vanno in crisi 40 persone, perché oddio,
1: cioè, esattamente
2: un tamponamento di Sinner
1: non ci vogliamo nemmeno,
2: sposta tre punti di PIL,
1: almeno.
2: E comunque, insomma, diciamo, qualche macchinetta lui c'ha questo vizio, mentre non sappiamo quale, diciamo, hobby ha il nostro ex calciatore giapponese di oggi.
1: Vediamo un po',
2: perché
1: chi
2: voi
1: è?
2: Pensavate di oggi di cavarvelo, invece anche oggi l'abbiamo trovato, oggi 27 di maggio del 1965, quindi è quasi mio coetaneo lui, e festeggia il compleanno Yoshikazu Isoda. Quindi chi
1: tanti
2: è?
1: Tanti auguri, Soda.
2: Ecco, quindi noi abbiamo trovato, quindi c'è un giapponese che oggi festeggia il compleanno e che ha giocato a pallone. Si chiama Yoshikazu Isoda.
1: Tanti
2: auguri
1: Isoda, ecco, tanti fatto. Auguri. Saif e poi il centro multimediale.

0: 8:47. Anni fa mi arriva un messaggio una mattina. Erano due ragazzi che si erano appena fidanzati e per festeggiare questa giornata si andarono a buttare col paracadute a Terni. Oggi mi scrivono, sono sposati, vanno con in giro con la macchina con il loro cane, ascoltando Esoradi. Adesso aspettano un bambino. Allora, tanti auguri ragazzi, in buona giornata. Questo è un magnifico messaggio che è arrivato.
1: Il bambino arriva col paracadute.
0: Col paracadute, con la cicogna. Con la cicogna arriva il bebè. Il bebè arriva con la cicogna. E allora andiamo adesso al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati.
2: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla Liguria, andiamo sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Pra ed il bivio con la 7 Serravalle Genova, coda per il traffico intenso in direzione del capoluogo Ligure. Rimaniamo in questa regione e ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Ovest e San Pier d'Arena in direzione di Genova, coda per i problemi sulla viabilità cittadina genovese. Sempre su questa autostrada ma in direzione Milano, code in uscita a Bolzaneto per le provenienze da Genova con ripercussioni in autostrada e coda tra il bivio con la 12 e Bolzaneto. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo a vedere la situazione sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Cormano verso Brescia code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti e a seguire sempre in direzione Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni si è formata coda per un camion fermo in avaria, traffico che defluisce su due corsie. In direzione di Torino tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 8 Milano-Varese in direzione della 4 Milano-Brescia tra Castellanza e la barriera di Milano Nord code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti a seguire tra Fiera Milano e Cascina Merlata coda sempre per il traffico intenso. Uno sguardo ora alla Toscana con la 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze code a tratti tempi di percorrenza di 20 minuti e poi tra Sesto Fiorentino e Peretola si è formata coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina del capoluogo toscano. Sulla 1 Milano-Napoli e sempre in Toscana code in uscita a Firenze-Scandicci per le provenienze da Bologna con ripercussioni in autostrada e coda a partire dal bivio con la 11. A Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nove ed il bivio con il grande raccordo anulare 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Uno sguardo ora alla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione Capodichino coda per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione di Pozzuoli coda tra Capodichino e Corso Malta. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia su quello urbano della 24 Roma-Teramo sono 7 km di coda per il traffico congestionato tra il bivio con il grande raccordo anulare e quello con la tangenziale est con ripercussioni sulla Complanare, 3 km di coda tra il bivio con il grande raccordo anulare e la fine della Complanare. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento e vi auguro un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Eccoci qua, è arrivato anche Max Locapro, sistemato, organizzato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ben trovati.
0: Visto
1: buongiorno.
0: Che abbiamo sistemato tutto, abbiamo messo i fiori, abbiamo fatto i vetri, anche abbiamo pulito, spolverato.
1: Mancherebbe soltanto il centrino. Ti ricordi il centrino che si metteva sul camino?
0: Non toccate i centrini. le pattine.
2: Però esatto. Dovremmo mettere in bella mostra anche uno spruzzino con una pezzetta per levare la polvere.
1: Quello
0: guarda,
1: ci penso
0: guarda
1: io.
0: Guarda che ci sta. Perché tu non la vedi, ma
2: fa molto casa, fa molto casa.
0: Eccoci qua tutti insieme, ben trovati, buon inizio. Allora te ti aspetta la mattinata,
2: sì,
0: noi stiamo per
2: io comunque
0: uscire.
2: Sono deluso ragazzi, sono deluso
0: che
2: perché
0: deluso?
2: Anche quest'anno non sono fra i 50 sportivi più pagati al mondo.
1: Perché
2: io sono
1: ma il sollevamento di forchetta non vale.
2: No, ma anche il sollevatore di cazzate non è previsto tra. Però se proprio sai farci gli affari, mettere le mani in tasca in qualche modo è una curiosità. Quindi diciamo che prima accennavamo a Sinner e al suo unico diciamo hobby che è quello delle macchine, no?
1: Delle auto extra lusso.
2: Anche se poi non gliele fanno guidare, perché ripeto ogni qualvolta dice voglio fare un giro in bicicletta, sono tre punti di pile che vanno e vengono.
1: Si spostano.
2: E allora lui è fra i 50 sportivi più pagati del mondo, però in realtà pensavo stesse un po' più su, invece è al 50° posto. E al primo posto c'è Cristiano Ronaldo.
1: Ancora?
2: Perché per il suo contratto, quello, cioè lui ha un contratto favoloso
1: con la squadra Al-Nassr, in Arabia, Al-Nassr.
2: Ecco, di 235 milioni di dollari.
1: Solo?
2: Ecco, a cui si sommano 65 milioni per i suoi sponsor.
1: Quindi siamo su intorno.
2: Poi, se proprio 300, guardiamo un po' la top 3, i primi tre. Al secondo posto c'è Canelo Alvarez,
1: sì?
2: 170 milioni di dollari, e poi c'è ancora Leo Messi che guadagna non poco, terza posizione con 140 milioni di dollari. Poi c'è LeBron James, quindi il cestista, certo. 137, quasi 138. E poi c'è un giocatore di baseball che è Shohei Ohtani,
1: certo.
2: Con 127 milioni. Ecco, poi si scende, ce ne sono tanti altri.
0: Ma è giapponese?
2: Ecco.
1: No, è di origini, havaiane. Ecco. Se non mi sbaglio, origine havaiane. Sì,
0: dobbiamo
1: po
0: passare ai giocatori havaiani.
2: Comunque anche
0: Maurizio.
2: Stephen Curry, Karim Benzema, ecco, se vogliamo.
1: Steve Curry è cestista anche lui. Vedi,
2: Lewis Hamilton che guida la Ferrari. Ecco, sta messo abbastanza bene. Per arrivare quindi ai tennisti bisogna arrivare appunto al 50° posto, dove c'è Jannik Sinner con 54 milioni, ma lui deve stare anche lì, se la combatte con Alcaraz, che è in 32esima posizione, che lui guadagna 61,5 milioni. Ma nel caso di Sinner, per questo chiudiamo, perché tanto insomma sono cose che guardiamo da lontano, io non ho nemmeno idea di quanto spazio occuperebbero tutti questi soldi insieme. Ma lui guadagna 22 milioni e 6 dentro il campo,
1: okay.
2: Ma fuori, sì. Quindi con tutti i suoi sponsor e tutto, okay. Quello che fa, ne guadagna di più, ne guadagna 32, cioè lui anche se non gioca ma prende in mano una cialda per
1: da fermo
2: oppure si mette un che poi lui che fa la pubblicità l'abbronzante,
1: sì. Cioè, beh sai la pelle che ha deve
2: vero,
1: essere protetta,
2: è vero,
1: in effetti
2: Quindi lì veramente guadagna più lì che quando fa azzecca un rovescio quindi insomma questa qua e sta intorno ai 54, quindi potrebbe superarlo il prossimo anno, ma intanto Alcaraz al momento guadagna più di lui.
1: Sta lì.
0: E io tra di voi vado.
1: Va bene.
0: Vi lascio a parlare di calcio e allora buona giornata.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Terreranno tra poco a Fiumicino i 6 attivisti italiani fermati a Sirte in Libia. Facevano parte della flottiglia che tentava di raggiungere Gaza via terra. Erano stati bloccati 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro degli altri 2 attivisti italiani fermati domenica scorsa e sottoposti ad un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. Gaza, dove verrà attuato il piano di immigrazione della popolazione, intenzione espressa dal ministro della difesa israeliano Katz, e dove ieri sono tornate a cadere le bombe. Ucciso un altro dei leader di Hamas, morte confermata anche da fonti palestinesi. Ma il fronte più caldo di queste ultime ore è sicuramente in Libano. Le forze di Tel Aviv hanno lanciato una nuova offensiva a dispetto del cessate il fuoco. 31 le vittime, a darne conto lo stesso premier dello Stato ebraico.
3: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti, l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatieh, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contare oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le conseguenze della crisi in Medio Oriente e le ricadute sul mercato energetico sono state al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier, nel suo intervento, ha chiesto all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Per le industriali, la proposta di un cantiere comune sulla riforma della burocrazia. La Presidente del Consiglio ha poi ricordato il dossier energia prioritario per il governo, annunciando entro l'estate la legge delega sul nucleare sostenibile. Avvio delle contrattazioni per i mercati europei. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
4: Sì, le borse europee aprono in leggero rialzo, Milano guadagna circa lo 0,3% in linea con Parigi, più tonica Francoforte, mentre fa eccezione Londra che si muove poco sotto la parità. Sono contrastate invece le piazze asiatiche, a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso poco sopra la parità, ma il Kospi sudcoreano fa registrare ancora una volta rialzi maggiori con un progresso di circa 2,5 punti. A trainare la performance sono i titoli tecnologici, in particolare quelli dei 2 grandi produttori di chip, Samsung, SK Hynix, che a sua volta è fornitore del gigante Nvidia. In controtendenza le borse di Hong Kong e Shanghai, che sono in calo di circa 1 punto percentuale. Anche a Wall Street protagonisti titoli tecnologici, con il Nasdaq che ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,19%, in positivo anche lo Standard & Poor's 500 che ha chiuso a più 0,61% dopo aver toccato il nuovo massimo storico in corso di seduta, mentre il Dow Jones ha ceduto in chiusura allo 0,23%. Diamo uno sguardo al prezzo del petrolio, che è in leggero calo, con il Brent che viaggia poco sotto i $98 al barile, il WTI attorno ai $91 al barile. È tutto a voi.
2: E ora un'ultima ora di cronaca. C'è stata una rissa a Milano. Sulla banchina della stazione Certosa è morto un ragazzo di 22 anni, una decina le persone coinvolte nella lite, che poi si sono date alla fuga. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri giornali. All'1:04 della scorsa notte Firenze ha ricordato, 33 anni dopo, la strage dei Georgofili, la bomba della mafia che uccise lo studente di architettura Dario Capolicchio e un intero nucleo familiare, Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro bambine Nadia, 9 anni, e Caterina, appena 50 giorni. 41 persone rimasero ferite, corteo da Palazzo Vecchio sino al luogo della strage. Alla cerimonia ha partecipato l'ex presidente del Senato ed ex magistrato antimafia Pietro Grasso. Ascoltiamo le sue parole.
5: Io, almeno nella scorsa commissione parlamentare antimafia, mi sono impegnato soprattutto sulla strage dei Georgofili e credo che sia arrivati a una conclusione, che agli atti c'è l'ipotesi di partecipazione ragioni esterne alla strage di Gergofi, oltre ai mafiosi che sono stati processati e condannati. La ricerca della verità deve sempre essere un orizzonte a cui tendere.
2: Allerta caldo in Italia, in particolare al centro-nord, bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città, domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'afa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie del periodo dalla Gran Bretagna alla Francia, dove 11 persone sono morte per effetto diretto o indiretto del caldo, due per malore, le altre annegate, forse cercando refrigerio in acqua. Le 9 e 5 minuti, diamo la linea a Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Rick Astley con Together Forever su Raizo Radio, Riso Radio Gold delle 9, che sono appena scoccate le 9.09. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono con Frank Pantaleo alla parte tecnica. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci, che insieme a Gian Maurizio Foderaro vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata. Per quello che mi riguarda saremo insieme fino a mezzogiorno, come di consueto, con gli appuntamenti che dal lunedì al giovedì ci vedono protagonisti. Quindi alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, e oggi avremo una puntata tutta dedicata al jazz e avremo il nostro ospite graditissimo nei nostri studi, il direttore della Casa del Jazz di Milano, nonché inventore del Festival del Jazz a Milano, della Casa del Jazz di Roma, Luciano Linzi. E quindi, amanti della musica jazz, fatevi avanti. Invece alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione di traffico che raccolgo in eredità da parte di Alessandra è una situazione di traffico tutto sommato molto intenso, di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Trasegna verso Firenze c'è una coda di 7 km dovuta a incidente avvenuto al chilometro 6 e 700, e c'è la coda a partire dal chilometro 14. Parliamo poi invece della 4, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria che rimane al chilometro 136 e 200, e c'è la coda a partire dal chilometro 130. Invece sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure c'è un incidente accaduto al chilometro 132-900 della carreggiata sud, e al momento ci sono disagi già a partire dal chilometro 131-700. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348-103-1010. Siamo partiti con Rick Astley 1987 con l'ISO Radio Gold con Together Forever. Invece questa è la ISO Novità di Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento!

La novità di Jovanotti insieme ad Alfa, questa Buon Vento su Rai Iso Radio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, parliamo della diramazione Lucca Viareggio. Ci sono code per un paio di chilometri tra Lucca San Donato e Massarosa verso Viareggio. Invece andiamo a Milano, le tangenziali del capoluogo lombardo sono interessate da incidenti. Allora, nello specifico la ovest di Milano, c'è un incidente che provoca code tra la Pavia Rozzano Assago e la Pavia Opera verso la 1. Sono code per 3 km dovute all'incidente accaduto al chilometro 24.500. Ma anche la est del capoluogo lombardo è interessata da incidente avvenuto all'altezza dello svincolo, o meglio tra la Rogoredo Piazzale Corvetto e via Rogoredo in direzione di Lecco, al chilometro 0500, proprio all'inizio della tangenziale est del capoluogo lombardo. Ricordiamo ancora che tra Pero e Milano Est, tornando sulla 4, rimaniamo più o meno in zona verso Brescia, ci sono code dovute al traffico intenso, così come ancora sulla 10 in un tratto a gestione Autofiori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova, anche qui code dovute al traffico intenso. Dicevamo della 7, la Milano-Genova, tra Genova Ovest e San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure. L'incidente è accaduto al chilometro 132.900, sta provocando coda di un chilometro, forse anche qualcosina di più, a partire dal chilometro 131.700. Mentre sulla Brennero-Modena ci sono code per incidente sia tra Vipiteno e Chiusa verso Modena, 4 km di coda, forse anche qualcosa di più tra il chilometro 36 e il chilometro 48, e altrettanti 4 km, ma questa volta provocati dal traffico intenso, sempre verso Modena tra Carpi e il bivio con la 1. Per il resto null'altro da segnalare, continuiamo comunque a monitorare in tempo reale, noi di Isoradio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Isoradio, siamo lì a farvi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a quella che è la condizione del traffico sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia e non solo. L'isonovità di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Home to Us.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Rai Isoradio.

Soler insieme ad Emma, questa Libre su Raiso Radio, ancora Buon Viaggio. Aggiornando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Brescia, la 21, ci sono code dovute al traffico per un chilometro tra Pontevico Robecco e Manerbio verso Brescia. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, ripartiamo dalla A1, dove viene indicato traffico intenso in un tratto di un paio di chilometri verso Bologna in direzione sud tra il bivio con la 15 e Parma. Spostiamoci poi sulla 7, dove l'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto al chilometro 132.900 verso Genova tra Genova Ovest e San Pier d'Arena, sta provocando coda di un chilometro. Lo ricordiamo, coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia. Di lì poco distante ancora un incidente tra Roncoscrivia e Busalla al chilometro 109.600 della carreggiata sud, qui coinvolte due auto tra la corsia d'emergenza e la corsia di marcia, il traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso. Quindi siate prudenti tra il chilometro 109.600 e il chilometro 132.900, perché all'interno di questi 24 chilometri poco meno ci sono due incidenti accaduti verso Genova. Parliamo poi invece della A14, dove in questo momento c'è una coda per lavori tra Grottamare e Pedaso verso Ancona in direzione nord. Blanco insieme ad Elisa con l'Isonovità Ricordi e poi aggiorniamo la condizione del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Ci attende in collegamento Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto questa mattina. Sul tratto urbano dell'A24 sono segnalate lunghe code tra l'allacciamento al raccordo anulare e lo svincolo per la tangenziale. Code anche sulla diramazione Roma Sud della A1 tra lo svincolo Torrenova e l'allacciamento al raccordo. Poi traffico rallentato lungo la Colombo, in particolare all'altezza dell'incrocio con piazzale 25 marzo 1957, mentre sulla Pontina traffico sta rallentando da Mostacciano verso la Colombo. Infine a Torre Vecchia prosegue la chiusura di un tratto di strada su via Cesare Lombroso tra via Verga e via Sciamanna in seguito a un avvallamento. È tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Le sono vita di Tame Impala con Jenny, questa Dracula su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio, analizzando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Confermiamo che sulla Torino-Brescia ci sono code per un chilometro tra Ponte Vicorobecco e Manerbio verso Brescia, dovuti al traffico intenso. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, ci sono un paio di aggiornamenti. Allora, sulla A1 tra Valdarno e Incisa Reggello verso Firenze ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, mentre sulla 7 rimane la coda, anzi aumenta anche la coda, provocata dall'incidente accaduto tra Genova Ovest e San Pier d'Arena verso il capoluogo ligure in direzione sud al chilometro 132.900. Lo ricordiamo, coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso ed è comotivata la coda a partire dal chilometro 128.700. Siamo a un paio di chilometri di coda con tendenza all'aumento. Nella medesima direzione è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova al chilometro 109.600, coinvolte due auto tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso. Concludiamo con l'aggiornamento che proviene dalla Firenze e Pisa Livorno, dove tra Ginestra Fiorentina e la Strasigna verso Firenze c'è una coda di 7 km dovuta a un incidente accaduto al chilometro 6.700. E ancora in via di soluzione c'è la coda a partire dal chilometro 14. Salutiamo chi ci ha scritto con buongiorno e caffè virtuali, come Gino, Antonio, grazie. E poi c'è Raffaele, insomma anche lui appassionato di jazz o jazz che dir si voglia. Perché? Perché oggi In Viaggio con Elisabetta, la puntata odierna dalle 10 alle 11 sarà tutta dedicata al jazz o jazz, perché avremo nostro graditissimo ospite Luciano Linzi, il direttore della Casa del Jazz di Roma, e ascolteremo un bel po' di jazz con qualche sorpresa anche, e non solo straniero. Quindi state con noi, Raffa, non matteremo Massia Parker, ma ti accontenteremo comunque per i palati sopraffini come il tuo. Torniamo alla musica, Pino Daniele, Fulminacci, e poi aggiorniamo le condizioni meteo.

0: Grazie all'Aeronautica Militare presente qui con noi in studio il colonnello Daniele Mocio. Buongiorno.
1: Buongiorno Max, un cordiale buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Denominatore comune, se vogliamo, del tempo e delle previsioni del tempo è il caldo, che continua ancora ad essere decisamente importante. Sono le 9.46 e 30 secondi. Già mediamente al nord abbiamo temperature tra i 25 e i 27 gradi, quindi già ci fa capire questo come potranno essere le temperature nel corso della giornata durante le ore più calde, ma anche al centro le temperature tendono a salire lievemente meno al sud, anche se farà caldo su questa parte del nostro territorio. Le città più calde saranno oggi tutte quelle comprese nella pianura padana, con però anche l'umidità che si farà sentire. Poi abbiamo Bolzano, abbiamo Firenze, Roma, Perugia, le aree un po' interne del centro, diciamo meno il sud, a parte Taranto e Catania, che saranno le aree in cui, le città in cui il termometro salirà ben oltre i 30 gradi. C'è da contraltare però una piccola variazione: sono arrivate le prime deboli piogge tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, si intensificheranno nel primo pomeriggio comprendendo le Alpi Lombarde, il Trentino Alto Adige in modo particolare, le montagne di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono i temporali che, dovuti al calore, che poi a mano che andiamo verso le ore serali tenderanno ad attenuarsi. Domani una situazione ancora all'insegna del caldo, seppur con un paio di gradi in meno, però comunque decisamente elevate, ma i temporali pomeridiani si porteranno dall'Appennino settentrionale, quindi dall'Alta Toscana, fino verso l'Appennino calabro-lucano, quindi percorreranno un po' tutto l'Appennino, tendendo anche a portarsi verso le aree costiere di Toscana e Lazio. Ancora qualche temporale sulle Alpi e sul basso Piemonte, sul ponente ligure. Poi in serata torna nuovamente il sereno, perché ripetiamo, questa è una configurazione dovuta essenzialmente al caldo e a un po' di fresco che è arrivato in quota. Per venerdì poco da dire, a parte qualche isolato temporale nelle aree più interne di Sicilia e Sardegna. Poi, andando verso la fine della settimana, avremo una diminuzione delle temperature, ma non temporali così importanti come si vedranno nella giornata di domani. Qualche grado in meno, le temperature iniziano a scendere un pochino, anche perché se continuasse così significherebbe avere 50 gradi in luglio e agosto.
0: Quest'estate, certo.
1: E non credo che sia una situazione che le persone vogliano sperimentare.
0: Sostenere, assolutamente. Grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

Coez con Come nelle canzoni, poco meno di 5 minuti alle 10. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, state con noi. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità sulla 7, ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova al chilometro 109-600, mentre c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria sulla 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Il mezzo è fermo al chilometro 131-600 sulla variante di Valico tra Badia e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Code per lavori sulla 16 tra Tufino e Avellino Ovest. Veniamo a Roma, tratto urbano della 24 tra il nodo con il grande raccordo anulare e la tangenziale est. Verso quest'ultima c'è una coda di 6 km dovuta al traffico congestionato. Night con l'Iso Novità Forte e poi saremo in viaggio con Elisabetta, oggi puntata dedicata al jazz, perché avremo il nostro graditissimo ospite, il direttore artistico della Casa del Jazz a Roma, nonché ideatore e direttore artistico del Festival Jazz Me a Milano, ovvero Luciano Linzi. State con noi. Cercavi me.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Go Home Without You dal 2007. Questo è l'anno della Isola Radio Gold delle 10. Ancora buon viaggio da Max Locafano. In questo momento al microfono si va schierando la formazione di In Viaggio con Elisabetta. E tra poco, come già abbiamo annunciato ampiamente nel corso delle prime parti della mattinata, avremo un nostro graditissimo ospite. Ma lo faccio, come dire, annunciare, anche se l'abbiamo già spoilerato. Lo facciamo annunciare ad Elisabetta tra poco. Prima, però, aggiorniamo la condizione della viabilità sulla 1 tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Ci sono code dovute al traffico intenso, mentre sulla variante di Valico tra Badia, il bivio della 1 con la variante di Valico, ci sono rallentamenti dovuti al traffico verso Bologna. Sulla Milano-Genova, all'uscita di Bolzaneto, per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico, mentre c'è una notizia di incidente che proviene dalla Lainate-Como-Chiasso. È accaduto all'altezza di Como Grandate verso Como, quindi siate prudenti. Traffico intenso anche sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova in un paio di chilometri, così come non manca il traffico anche sulla Brennero Modena tra Carpi e il bivio con la 1 verso sud, un paio di chilometri dovuti al traffico intenso anche in questo caso. Mentre sulla Brescia Padova le code dovute al traffico sono presenti verso Milano tra Desenzano e Brescia Est.

0: accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: Eh sì, accendete la radio.
2: Ormai il shh sembra che sta dentro la sigla preregistrato, il shh invece è proprio in diretta.
1: Guarda che prima della fine, che okay, finiremo tra 2 settimane e mezzo, dobbiamo fare una telefonica con colui che ha inventato la sigletta.
2: Assolutamente sì, con Daniele Benji Benati.
1: Daniele,
2: certo,
1: ci pensavo stanotte
2: sì,
1: pensavo,
2: vero,
1: che l'ultima
2: ragione
1: settimana faremo un grande happening.
2: Sì, sì, sì.
1: E inviteremo e chiameremo tutti gli amici che hanno fatto parte di questa edizione. E allora buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Max Locaffaro,
2: buongiorno,
1: come stai?
2: Buongiorno, bene, per
1: hai
2: fortuna
1: dormito
2: con,
1: bene?
2: Sì, con un traffico tutto sommato regolare, per fortuna, con tutti i dovuti scongiuri, quindi ci potremo dedicare, tra l'altro, insomma, agli ascoltatori.
1: Ottimo.
2: Che sono palati sopra il fine, addirittura
1: ci
2: già
1: sono tanti,
2: ci sono schierati chiedendo anche addirittura, cioè le richieste, ti ricordi le radio anni 70
1: io
2: di Felice Memoria?
1: Le
2: ecco,
1: la
2: tieni conto che Raffaele ha detto: se mi metti Maceo Parker, che l'ospite sa chi è, che è un sassofonista jazz, ha detto: vabbè, guarda, non metteremo Parker, metteremo altro di altissimo profilo, però il jazz sarà ben presente nella
1: sarà
2: puntata di oggi.
1: Sarà protagonista, come giustamente ha ricordato Max Locaffaro, protagonista di questa puntata, anch'io nei miei social l'ho annunciato. Allora, prima di iniziare, volevo fare un saluto dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, Mr. Frank Pantaleo. Buongiorno Frank.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a Federico Scoppio, nostro regista, e buongiorno, buongiorno a Sara Lucarini.
2: Buongiorno.
1: Allora,
2: chi c'è? Chi c'è? Chi c'è oggi con noi?
1: Allora, chi ha? Lo diciamo subito. Ok, certo. Allora, abbiamo già ampiamente detto, puntata dedicata al jazz, sarà protagonista in viaggio con noi il direttore artistico della Casa del Jazz qui di Roma, ideatore e anche direttore artistico del Festival Jazz Me di Milano. Tra poco i microfoni di Rai Radio con noi, Luciano Linzi.
2: Yes.

0: E questi erano The Colors, la Rolling Stones, ISO Novità, bentornati, sono le 10.10 qui in viaggio con Elisabetta. Tra poco abbiamo già annunciato, ci sarà super ospite il direttore della Casa del Jazz di Roma e Jazz Me Milano, stiamo parlando di Luciano Linzi.
1: Ma adesso
0: è arrivato il momento dell'almanacco del giorno stesso. Che paura questo ma adesso, mi richiama all'ordine.
1: Tormentone.
0: Vai con il sole.
1: Il sole è sorto alle 5.37 di questa mattina e tramonterà alle 20.32 di stasera, alle ore di luce solare, mamma mia, quasi 15 addirittura, saranno 14 ore e 55 minuti. In effetti ieri sera erano le 9 e c'era ancora un pochino di luce, ragazzi, ormai è estate pura.
0: Sì, anche poi le temperature filino
1: belle,
0: alte per me.
1: No, beh, la sera insomma si sta bene.
0: I santi del giorno sono Sant'Agostino di Canterbury, San Gausberto e San Liberio.
1: Il proverbio del giorno è: nella botte piccola c'è il vino buono. Lo dico io perché non sono una botte piccola pure io. Significa che le apparenze ingannano e che la qualità vince sempre sulla quantità. Perché viene usato? Perché per indicare che le persone di piccola statura, eccoci, o cose di dimensioni ridotte, possono nascondere grandi doti, intelligenza o valore. Non diciamo nulla.
0: Frank, ti dica Frank Pantaleo, non fare gestacci.
1: Esatto.
0: Allora, tanti compleanni oggi. Iniziamo dal grande Bruno Vespa, sì. Giuseppe Tornatore, grande sì. Regista, Emanuela Re, Aureli, imitatrice e anche vocal coach di Tale Quale, l'attore Salvatore Ficarra, anche conduttore televisivo, sceneggiatore e regista,
1: certo.
0: Memory Migi, cantante e anche l'ex calciatore della Lazio, quel rissoso di Paul Gascoigne.
1: Esatto. Brava.
0: Peraltro la figlia di Gascoigne fece una fu la concorrente di un'edizione di Ballando con le Stelle, la stessa edizione in cui c'era Sabrina Salerno.
1: Ah, vedi? Allora, invece oggi ci hanno lasciato nel 1840, il 27 maggio, Niccolò Paganini, violinista e compositore. Un po' più recente, ahimè, Little Tony, 27 maggio del 2013, poi ci ha lasciato la grandissima ballerina nel 2021, ovvero Carla Fracci.
0: Il 27 maggio del 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo.
1: È già lo Scotch. Una data fondamentale invece
0: io
1: quella del
0: chiamato Richard Scotch.
1: E invece pensa, una data fondamentale invece nella storia del fumetto è il 27 maggio del 1939, perché segna la prima apparizione ufficiale di Batman.
0: Ha dato
1: il via poi appunto a una delle saghe più longeve e amate della cultura pop.
0: Mentre il 27 maggio del 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale.
2: Generale dietro la stazione.
1: Ah, dietro la stazione.

0: l'amore dalle infermiere.
1: Il 27 maggio del 1964 l'Inter, saranno contenti i tifosi nerazzurri,
2: anche Matilde Gioli,
1: la sua alza la sua prima Coppa dei Campioni. Pensa, perché all'epoca non si chiamava Champions League, si chiamava Coppa dei Campioni.
2: Mentre nel 2007 Tiziano Ferro è primo in classifica con Stop, dimentica. Stop.

0: Vediamo ancora più recenti.
1: A proposito di Tizianone Ferro, giugno c'è, va in questi concerti, e fa delle date anche all'Olimpico.
0: Ieri virale il video in cui lui alle prove, durante le prove,
1: tiene la mano ai bambini.
0: Esatto, che sono davanti con le cuffie, sì, per evitare insomma l'impatto sonoro,
1: sì, sì,
0: delle casse, c'erano i figli davanti.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, il 27 maggio del 2004 a Manhattan è stato istituito il Meryl Streep Day, dedicando all'attrice pluripremiata questo giorno, che non va confuso tra l'altro con il compleanno dell'attrice, che invece cade il 22 di giugno.
1: Nel 2016,
0: sì, 2016.
1: Giovanotti lancia il singolo Ragazza Magica.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai su Radio.
3: Eh sì, siamo proprio noi, quelli di Raizo Radio, bentornati. Sono le 10.19, stanno per scoccare le 10.20 e nel frattempo è arrivato nello studio lui, una delle menti più brillanti del jazz italiano contemporaneo, direttore artistico della Casa del Jazz di Roma, ideatore e anima del Festival Jazz Me di Milano, un uomo che da anni porta in scena grandi artisti internazionali, nuove sonorità e cultura musicale di altissimo livello. Sto parlando proprio di te, direttore. Ai microfoni di Raizo Radio, buongiorno.
4: Sono,
3: Luciano Linzi.
4: Sono quasi scioccato, grazie, buongiorno a tutti.
5: Adesso,
3: scioccato.
5: Mamma mia. Vero che sei un amico di Raizo Radio, buongiorno direttore. Buongiorno. Sei un amico di Raizo Radio, oramai l'appuntamento
3: è la
5: presenza di Luciano Linzi all'interno di In Viaggio con Elisabetta è diventata una sorta di happening annuale, fin dalla prima edizione.
4: Questa è casa, grazie, veramente mi sento a casa.
3: Allora Luciano, tempo d'estate e di Summer Time 2026, infatti dal 13 giugno al 7 agosto alla Casa del Jazz a Roma, oltre 40 concerti per 2 mesi di musica dal vivo. Ecco, peraltro ricordiamo che fortunatamente gli scavi sono terminati, per cui non è stato trovato nulla, questo lo diciamo per la cronaca.
4: Il parco è aperto,
3: questo lo diciamo forte e chiaro che è una notizia. Il parco è aperto. Allora, che succede quest'anno al Summertime 2026?
4: Beh, tantissime cose, come sempre, insomma, è un cartellone che cerca di mettere insieme molti ingredienti, tra cui l'attualità del jazz, la storia di questa musica, e quest'anno dal punto di vista storico ci sono delle celebrazioni importanti. Tra l'altro proprio ieri, 26 maggio, era la data del centenario della nascita di Miles Davis, che celebreremo continuamente tutto l'anno, ma quest'estate in particolare con 5 progetti specifici dedicati a Miles e realizzati come proprio produzione originale nostra. Oltre a questo
3: anche Ettore Scola, ci sono i 10 anni,
4: c'è anche sì quell'omaggio, quel tributo a Ettore Scola e Armando Trovaglioli, perché è ovviamente un binomio indissolubile, 10 anni dalla scomparsa di Scola, e un concerto speciale che i Dr. Tridi, Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli e Fabrizio Sferra dedicheranno alle musiche di Trovaglioli scritte per
3: i mitici Dr. Tridi,
5: che tornano insieme dopo un po', perché in effetti era da un po' che non suonavano insieme,
4: non si lasciano mai, ma insomma ognuno di loro ha anche progetti speciali, personali, quindi approfittano di queste grandi occasioni.
3: Tanti anche gli artisti internazionali, i vincitori dei Grammy Nate Smith e Gonzalo Rubalcaba. Nate Smith, ricordiamo che quest'anno ha vinto ben 2 Grammy per questo proprio suo ultimo album, Live Action.
4: Assolutamente, è un batterista che è leader, compositore, che seguiamo da qualche anno. Quest'anno ha avuto una sorta di consacrazione autentica, perché con questi 2 premi prestigiosissimi è stato premiato questo suo ultimo lavoro, che mescola jazz, elettronica, funk, soul, e è un po' la nuova frontiera, insomma, ed è un artista assolutamente da seguire da qui in poi.
3: E sarà da voi il 6 luglio. Io direi ce lo sentiamo, annuncialo tu, ti va direttore?
4: Sì, questo è proprio il brano Nate Smith, è il brano che ha ottenuto il Grammy anche come miglior arrangiamento, si chiama Big Fish.

0: Tanta roba,
1: oggi ragazzi, amanti del jazz e della musica con la M maiuscola, farsi avanti, perché è roba da pelle d'oca.
0: Eh già, questo, bentornati, qui siamo a Raizo Radio, non avete sbagliato emittente.
1: Esatto.
0: Siamo a Raizo Radio in compagnia del direttore della casa del jazz, Luciano Linzi. Quello che state ascoltando è il brano di Nate Smith, Big Fish. Pensate che proprio questo brano ha vinto un Grammy, poi lui ne ha vinto proprio un altro con, per il suo album Live Action, giusto direttore?
2: Esatto.
1: E sarà il 6 luglio.
0: Sarà da voi, imperdibile veramente. Tante sonorità, tanti suoni, appunto.
2: Sono più generi messi insieme.
0: Tanti generi.
2: Questa è un po' la nuova frontiera. Il jazz è sempre stata una musica dinamica che ha la facilità di mescolarsi ad altri generi, ad altri stili, ad altri suoni, e ne rappresenta anche il futuro, il fatto che questo permetta appunto anche ad artisti di questa generazione più giovane, di guardare all'orizzonte futuro di questa musica, l'evoluzione di questa musica.
0: Abbiamo appunto ricordato che ieri si è celebrato il centenario della nascita di Miles Davis. Voi lo festeggerete alla Casa del Jazz?
2: Sì, e con vari
0: concerti, con vari progetti. La giornata è dedicata qual è?
2: In realtà il 26, appunto ieri, era la data della sua nascita, però sì. In tutto il mondo ci sono tutti i festival del jazz che gli dedicano dei tributi, dei ricordi, e ovviamente è tutto un anno di celebrazioni. La sua eredità è quella che appunto ha fatto intuire che il futuro del jazz è mescolarsi, è tentare nuove strade. Lui in tutta la sua carriera ha impresso delle svolte epocali all'evoluzione di questa musica. Ha sempre guardato avanti, mai indietro, ha sempre cercato di pensare che questa musica dovesse svilupparsi proprio così, cioè mescolandosi anche ad altro. E lo ha fatto anche
1: al pop vero e proprio, perché stiamo parlando del King of Pop, che noi ascolteremo tra poco nella sua versione di Human Nature di Michael Jackson. Sì. Andava a pescare anche successi della musica pop e ne faceva proprie versioni.
2: Questo, come diceva Miles Davis in tante interviste, lui l'ha sempre fatto, cioè il jazz ha sempre mutuato dalla musica anche leggera, dalla canzone, dal musical, dei brani che poi diventano veicoli di improvvisazione per i musicisti di jazz. Quindi lui ha semplicemente fatto negli anni 80 questo, cioè ha guardato in quel momento quali fossero le canzoni, gli autori, gli artisti maggiormente interessanti per un jazzista da poter essere considerati. Ricordiamo quella collaborazione fantastica che lui a un certo punto fece con Prince, una collaborazione tra due
1: pop.
2: Geni.
1: Te lo ricordi quando andò a Doc da Renzo Arbore e Miles Davis? Fu ospite proprio e tutti quanti si stupirono che il primo pomeriggio c'era questa icona del jazz che stava lì su Rai 2 in un programma che all'inizio sembrava di nicchia, poi invece diventò popolare. Doc International Club con Renzo Arbore, con Gigi Dell'Estero, con Monica
0: Nannini e Gigi Dell'Estero.
1: Esatto. Sì. Mamma mia, ragazzi.
0: Allora adesso ascoltiamocelo, no? Ascoltiamoci Miles nella sua versione di Human Nature di Michael Jackson.

0: E questo è Human Nature nella versione Michael Jackson, nella versione di Miles Davis. Eccolo qua, lo stiamo ascoltando.
1: C'è Raffaella, la nostra chef, molto fedele come ascoltatrice, che sta gradendo Miles con i cuoricini, ha mandato con il messaggio su WhatsApp, così come anche vogliono ricordare che ieri ci ha lasciato Sonny Rollins, in effetti.
2: Assolutamente, a 95 anni, un'altra colonna, un'altra leggenda della storia della musica jazz, uno degli ultimi mostri sacri, e purtroppo se n'è andato anche lui.
0: E a proposito di Miles Davis, ricordiamo anche gli appuntamenti all'interno del Summertime Festival quest'anno.
2: Sì, ci saranno diversi appuntamenti, però volevo ricordarne in particolare due realizzati da musicisti italiani. Uno lo curerà Stefano Di Battista assieme a un gruppo di giovani musicisti jazz italiani, We Love Miles, dedicato in particolare al Miles Davis tra fine anni 60 e gli ultimi giorni della sua carriera. E poi un altro tributo speciale sarà quello che vedrà protagonista il trombettista Fabrizio Bosso, che rileggerà integralmente l'opera Sketches of Spain, un album indimenticabile realizzato da Miles Davis con Gil Evans, con un organico orchestrale esattamente identico a quello con cui è stato inciso il disco, utilizzando proprio anche le partiture originali scritte da Gil Evans. Questo è Sketches of Spain. Poi ci sarà un altro Sketches of Spain invece che verrà realizzato da Israel Galvan, che è un fantastico ballerino di flamenco, insieme al trombettista Michael Leonard, una rilettura anche quella davvero molto personale, molto particolare.
0: E poi il 26 giugno ci sarà un concerto esclusivo, devo dire che è proprio una prima assoluta, Rafael Gualazzi insieme a Francesca Tandoi. E Rafael Gualazzi oggi è qua al telefono, in collegamento telefonico qui Iso Radio. Buongiorno Rafael.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ci presento il direttore della Casa del Jazz, Luciano Linzi, non so se vi conoscete.
2: Certo. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Ciao.
0: Sì, era una battuta ironica. E allora, Rafael, prima di tutto grazie per essere con noi questa mattina. E appunto, Luciano, direttore, il 26 giugno abbiamo parlato appunto ieri, ci siamo incontrate, è importante ricordarlo, questo concerto esclusivo, è una prima assoluta. E volevo fare un attimo un passo indietro dal momento che abbiamo in collegamento Rafael Gualazzi. Rafael, com'è nata la tua passione per il jazz tradizionale?
3: Ma allora, diciamo che quando avevo 16 anni ho sempre ascoltato un sacco di bebop. Poi ho incontrato un chitarrista jazz, il medico Jimmy Villotti, che mi invitò ad ascoltare le forme più tradizionali di jazz, quindi di avvicinarmi alle forme del blues, e da lì insomma tutto l'amore per lo strumento piano e così via. Credo che comunque i mondi siano tutti collegati fra di loro, e questa occasione è veramente fantastica, è un'occasione di interplay con una tendenza straordinaria in cui sono veramente onorato di collaborare, e in un contesto così speciale come la Casa del Jazz.
0: Com'è nato questo appuntamento, Luciano? Come raccontaci? Vi siete sentiti? Raffaele vi abbia proposto questo evento?
2: In realtà sì, Raffaele è venuto più volte con il suo gruppo ad esibirsi da noi durante le stagioni estive, però qualche mese fa ci è stato segnalato appunto che c'era questa occasione speciale, questo appuntamento unico in cui aveva immaginato di duettare con questa giovane pianista Francesca Tandoi, che è anche cantante come lo è Raffaele.
0: Avevate già collaborato prima con Francesca Tandoi? Rafael?
3: No, in realtà questa è la prima, il primo diciamo spettacolo che dove ci incontriamo, dove i nostri linguaggi musicali si incontreranno vocalmente, pianisticamente, insomma sarà un'immersione in quelle che sono le nostre principali ispirazioni, punti di incontro musicali, insomma, e allo stesso tempo ci saranno anche delle nostre composizioni che saranno riadattate e riarrangiate per questo tipo di line-up. Quindi sono veramente curioso e felice, insomma, di poter regalarvi questo concerto.
0: Tu sei cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista, grande produttore, acclamato anche a livello internazionale. Come si combina il jazz con la canzone d'autore?
3: Ah, io credo che facciano parte tutti e due dello stesso DNA, perché sostanzialmente il jazz è nato dalle canzoni e le canzoni si sono ispirate tantissimo al jazz, soprattutto per quanto riguarda il mondo jazzistico, quindi la reinterpretazione di questa meravigliosa cultura, la interpretazione italiana appunto di questa meravigliosa cultura, il sound italiano, non so come dire, si pensi che i famosi Hot Nine di Torino, questi primi 9 filantropi, hanno dato i natali a Fred Buscaglione, che poi di fatto è stato un grandissimo artista pop, se lo vediamo contestualizzato nella sua epoca, ma anche rispetto a oggi.
0: Grazie Rafael. Allora io direi che a questo punto, direttore, se tu sei d'accordo, di ascoltarci Summertime da Porgy and Bess. Allora noi ci ascoltiamo il brano, Rafael, in bocca al lupo. Allora ricordiamo la data, il 26 giugno, concerto, questo concerto esclusivo, una prima assoluta, Rafael Gualazzi con Francesca Tandoi alla Casa del Jazz di Roma, Summertime, e ci vediamo lì allora.
3: Con piacere.
2: Grazie, grazie Rafael.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie, buona giornata. Ciao.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai Su Radio.
7: Eccoci qua, sì, bentornati, grazie ancora a Raffaele Gualazzo per essere con noi, per essere stato con noi in collegamento telefonico, aver ricordato il suo appuntamento oggi, puntata specialissima dedicata al Summertime Jazz, insieme al direttore appunto della Casa del Jazz e del Jazz Meet di Milano. Buongiorno nuovamente, Luciano Rinzi.
8: Buongiorno a voi.
7: Che

0: Qualcuno si è messo in contatto con noi adesso, ricordiamo, dal 13 giugno al 7 agosto, oltre 40 concerti per 2 mesi di musica dal vivo.
1: Allora c'è Massimo da Gallipoli che ci manda anche lui molti apprezzamenti. Oggi coloro che amano la musica jazz sono ben accontentati, perché li stiamo accontentando e ancora non è finita. Tra l'altro, spoilerò chi ci sta ascoltando in questo momento, che tra poco
0: però
1: lo chiamiamo.
0: Lo devi chiamare, se lo spoiler
1: adesso
0: lo
1: no.
0: Chiamiamo.
1: No. Allora diciamo
0: okay.
1: Dopo.
0: No, devo dire che i radioascoltatori fedelissimi ci stanno ascoltando e tra i tanti, visto che comunque noi copriamo tutta l'Italia, tra loro che sono in viaggio, Autostrada Italiana e non lo volevi spoilerare,
1: no,
0: però
1: no,
0: se
1: no,
0: lo spoiler
1: no, no,
0: quello
1: no,
0: lo chiamiamo.
1: Spoiler. Allora invece okay. C'è Raffaella che dice: il mio imprinting con il jazz è stato verso i 6 anni, ascoltavo Lino Patruno. E premetto, insomma,
2: che salutiamo.
1: Tra l'altro, la sua babysitter, insomma, è stata colei che l'ha indotta, avvicinata alla musica del jazz, insomma, ecco.
0: Luciano, nel 1989 pubblichi per il mercato italiano il duetto di Didi Bridgewater con Ray Charles, Till the Next Somewhere, giusto? Till the Next Somewhere.
2: Sì, sì, sì.
0: E organizzi poi, sei proprio tu ad organizzare la promozione televisiva che poi culmina con la loro presenza, ricordiamo, al Festival di Sanremo. Anche perché tu seguivi Didi, sei stato anche il suo agente, manager, no?
2: Lavoravo per una piccola etichetta indipendente all'epoca, si chiamava Gala, avevo avuto modo di conoscere il manager di francese di Didi a Cannes, al Midem Cannes. Lei era venuta a vivere a Parigi scappando da Los Angeles perché le avevano offerto di realizzare un bellissimo spettacolo teatrale dedicato alla vita di Billie Holiday, quindi per un anno aveva questo impegno di rimanere fra Parigi e Londra per le repliche di questo spettacolo, e quindi aveva la necessità di rilanciare la sua carriera discografica, la sua carriera anche jazzistica, perché gli ultimi lavori che aveva fatto in America erano più di confine, insomma, più vicini al funk, al soul, e questo spettacolo dedicato a Billie Holiday le ha permesso questo. Io ho avuto modo di acquisire la licenza per stampare questo disco, questo primo disco Live in Paris, che aveva realizzato in quel primo momento a Parigi, e quindi in qualche modo di rilanciare anche qui in Italia la sua carriera. E all'epoca c'era questa famosa trasmissione che aveva citato prima anche Max, Doc, fatta
1: certo.
2: Da Renzo Arbo, che dava spazio, e Renzo è uno dei pochissimi qui in Italia appassionatissimo che conosceva Didi, nel senso che l'aveva vista nel suo esordio italiano. Lei era cantante all'interno dell'orchestra di Ted Jones Ben Lewis 74 a Perugia, e quindi disse: sì, se lei è disponibile la facciamo venire, la invitiamo alla Doc. Abbiamo coordinato questa cosa, lei è venuta una prima volta, poi l'ha richiamata altre 3-4 volte perché
1: sì.
2: Ha avuto successo clamoroso.
1: È il successo che ha avuto, certo.
0: E poi dopo
2: poco ha fatto questo duetto con Ray Charles grazie al suo manager francese Jean-Pierre Gross, grande successo anche a Sanremo, e l'anno dopo
0: è tornata in gara
2: era 1990
0: in coppia con i Pooh per Uomini Soli, Angel of the Night,
1: sì. E noi ce l'ascolteremo dopo, perché adesso in questo momento puntuali
0: 10:45 puntualissimi, noi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno Via Bergamini.
3: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est, perché è diretto verso Brescia, code a tratti per il traffico. Stessa situazione in direzione Torino tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa, qui con tempi di percorrenza di 15 minuti. Diamo uno sguardo alla 1 per segnalare code in uscita a Parma da entrambe le provenienze per lo svolgimento di un evento fieristico, e ci sono ripercussioni in autostrada per chi proviene da Bologna con coda tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma, e viene consigliata l'uscita di anticipare l'uscita appunto a Terre di Canossa, Campeggine. Poi sulla 9 Lenate Chiasso tra Como e Monte Olimpino e l'uscita merci si è formata coda in direzione della Svizzera per lo svolgimento di attività doganali. A Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, coda di 1 chilometro per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. E poi andiamo a Napoli in tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino, coda per il traffico, ed anche in direzione Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo sono 3 km di coda per il traffico congestionato tra Via Togliatti ed il bivio con la tangenziale est.

0: In chiusura vi invitiamo a guidare con prudenza e vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Podcast Original.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: E questo era il 1990.
1: Già.
0: Uomini soli, Angel of the Night, Pooh, insieme alla signora Didi Bridgewater. E a proposito, Didi sarà al Summertime Festival 2026 il 13 luglio, giusto, direttore Luciano Linzi?
2: Esatto.
0: Siamo qua, Raizo Radio, puntata specialissima dedicata al jazz e a tutto il cartellone di Summertime 2026.
1: Jazz, i cui appassionati in questo momento sono all'ascolto, chi in viaggio, chi in modalità stanziale, e noi volevo spoilerarvelo prima. Volevo spoilerarvelo prima.
0: Perché ma, tra i tanti
1: ci sono ascoltatori anche di un certo profilo che non solo amano la musica jazz, ma magari l'hanno anche suonata, e non solo hanno suonato in musica jazz, perché è all'ascolto con noi Beppe Carletti dei Nomadi. Beppe!
0: Ciao Beppe!
3: Buongiorno! Buongiorno a tutti!
2: Ciao Beppe!
1: Nonché amico di Luciano Linzi. Beppe, buongiorno!
3: Dio santo, grazie a tutti! Bellissimo! No, quando ho saputo che c'era Luciano, io non è che voglio fare un piano, ma siccome sono sempre in macchina, ascolto isolato.
0: Bravo.
3: Poi sentite che c'è Luciano, ne approfitto, perché Luciano è stato il mio direttore alla promozione quando ero in Warner. Poi dopo lui ha preso la strada del jazz, mi sembra una bella cosa. Non è che è andato in basso, anzi è salito, e questo mi fa un grande onore, porca miseria. Io di jazz, guardate, sono onesto e sincero, sono arrivato a suonare San Martin e basta.
2: Non è male,
1: è già un buon inizio.
3: No, ma ve lo dico perché avevo 16 anni e suonavamo nelle baliere, quindi San Martin col sax, perché Augusto non la cantava, facevamo San Martin. È il massimo che io ho fatto di jazz.
2: Però hai fatto molto altro, Beppe.
0: Che anni erano quando eravate assieme, Luciano?
3: Sì. Luciano, gli anni 90.
2: 90, dal 1990 io ho iniziato, sì, è stato, esatto. Lavorare con i Nomadi è stato uno dei primi progetti che mi fu affidato, sì. E io conoscevo i Nomadi ovviamente dal punto di vista anche storico, però non li avevo mai conosciuti personalmente. È stato tuffarsi in una realtà che è tuttora unica nel nostro paese. È un gruppo che ha un seguito popolare straordinario, trasversale. È un gruppo che per noi sono stati addirittura anche proprio un esempio di vita, perché è un gruppo che ha sempre professato l'onestà, il rispetto del pubblico, e ha sempre coltivato l'affetto, la cura proprio dei loro fan.
1: Mantenerlo poi tutto questo tempo, Beppe, una longevità e un affetto da parte della gente che non è così ordinaria come cosa.
3: No, è una cosa bella. Noi rispettiamo il nostro pubblico, viviamo con il nostro pubblico. Non è che c'è una barriera, non c'è barriera. Noi a fine di ogni esibizione ci immergiamo in mezzo alla gente senza problemi, perché la cosa più bella è la gente, questo ci ama e ci segue,
2: certo.
3: Siamo così di indole.
0: Che fai quest'estate, Beppe? Che fai? Fate vacanza? Fai vacanza o sei in
3: vacanza?
0: Giro?
3: No, la vacanza la faccio sui palchi.
0: Dacci un po' di date, dai, dacci un po' di date. Abbiamo fatto questa carambata con Luciano Linzi, ci sono tanti amanti che vi ascoltano.
3: Allora, vi dico che venerdì siamo in teatro a Grosseto. Cosa che volevo dire, che abbiamo fatto un tour teatrale che si conclude venerdì a Grosseto.
1: Al Teatro Moderno?
3: Esatto. Abbiamo fatto un tour teatrale con tutto sold out, e l'anno prossimo ripeteremo questo tour, perché chi organizzava è rimasto contento, poi con i teatri si programma un anno per l'altro.
0: Certo.
3: Ed è una grande soddisfazione, sono i Nomadi da festa di piazza a teatro, sono due cose ben diverse, anche perché abbiamo un repertorio che ci permette di stare in un palco in piazza, che io amo, e in teatro, che amo altrettanto.
0: Beppe, grazie per essere stato con noi stamattina, è stato un bel momento,
2: bel
0: questa
2: regalo.
0: Carambata con il direttore Luciano Linzi.
3: No. Ma... poi voglio fare, ripeto, ho sentito che c'era Luciano, ne approfitto per salutarlo.
1: Grazie,
2: un abbraccio,
1: Beppe.
2: Grazie.
3: Poi sentire parlare di musica, non è che si parlava di caramelle.
1: Quella musica con la M maiuscola che comunque vi vede protagonisti.
3: Esatto.
1: E lo ricordiamo, così ti salutiamo, il 29 di maggio, quindi dopodomani.
3: Sì.
1: a Grosseto al Teatro Moderno.
0: E finisce lì il tour, il tour invernale. Grazie, grazie Beppe. Ciao Beppe.
2: Ciao.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao Beppe. Grazie. Caro, grazie. Ciao, ciao Beppe. Allora, per tornare Luciano, ritorniamo al cartellone. Verrà a Roma anche Samara Joy e ci sarà l'unica sua data italiana. Lei ha scelto voi del suo tour europeo. Pensate che questa signora ha, a parte che è la sua prima volta in assoluto in Italia.
2: No,
0: ha
2: no,
0: vinto...
2: no, no, è venuta ancora altre volte in Italia.
0: Ma io non me lo ricordavo.
2: Però questa volta suona solo da noi.
0: Questa volta suona solo da voi e ha vinto questa signora 6 Grammy in 3 anni.
2: Sì, sì,
0: in
2: 3 anni. Ha 26 anni, è una delle voci nuove, diciamo, della tradizione jazz afroamericana. Fantastica performance sul palco, siamo onorati di averla sul palco di Summertime in quella data, e credo che sia un altro dei concerti.
0: La data qual è? Scusami, non l'abbiamo detta. Cioè adesso la cerco io.
2: Il 26 di luglio, se non sbaglio, però potrei citare meno. 27
0: okay,
2: luglio.
0: Ok, il 27 sì, luglio ci sarà Samara Joy. Eccola qua, la prima volta, unica data italiana, e ha scelto il mio amico Luciano Linzi.
1: E noi
0: Luciano,
1: la sentiamo già in sottofondo perché così ci salutiamo.
0: Già stiamo sentendo le note. Guarda che ore sono, è volato.
2: Sì,
0: è volato. La puntata di Viaggio con Elisabetta specialissima dedicata a Luciano Linzi, al tuo jazz, Summertime, il tuo cartellone, il tuo festival. Noi ci vediamo a settembre per Jazz Me a Milano.
2: Con piacere.
0: Grazie per essere stato con noi. Saluto tutti i radioascoltatori e vi lasciamo con Samara Joy, Can't Get Out of This Mood.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Uno di quei brani iconici che neanche parte, uno lo riconosce fin dalla prima nota, con tanto di stacco di chitarra e tanto di balletto, perché è diventato iconico anche il balletto proprio su questa canzone.
1: C'era un balletto.
0: Eh sì, perché c'era il salto.
1: Pensavo ora che dicevi te lo faccio vedere.
0: No, no, no, non è il tuo. Beh, va bene iconico il tuo, ma molto più iconico
1: è
0: quello
1: molto
0: degli AC/DC.
1: Iconico.
0: Con Back in Black 1980, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 11. Ancora buon viaggio, questo è il Raiso Radio, buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Tra poco saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalle notizie che riguardano la A1, dove tra Bassolo di Giano e inizio Complanare per Piacenza verso Bologna ci sono rallentamenti dovuti a lavori nella medesima direzione nel tratto toscano dell'Autosole. Tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta rallentamenti sono provocati da un veicolo fermo in avaria. C'è una notizia di incidente che proviene dall'A4. È avvenuto tra Cavenago e Trezzo verso Brescia al chilometro 155, ha visto coinvolte due auto e una corsia di, e una moto in corsia di sorpasso, tra l'altro, quindi situazione davvero insidiosa. Tra l'altro il traffico sta scorrendo solo su tre corsie ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 152, siamo a 2 km di coda con tendenza all'aumento e c'è l'indicazione del percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Cavenago e rientrare a Trezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Poi parliamo invece dell'uscita di Ponte Oglio, che è chiusa per entrambe le provenienze a causa del passaggio del Giro d'Italia corsa ciclistica. In effetti sì, l'uscita è chiusa fino alle 14 di oggi pomeriggio. Sulla 10 tra Spotorno e fine Complanare per Savona verso Genova code per un chilometro. Sulla Bologna-Taranto le code per lavori tra Grottamare Pedaso verso Ancona per un paio di chilometri in direzione nord. Anche sulla Brennero-Modena ci sono 2 chilometri di coda, ma qui tra Carpi e il bivio con la 1 verso sud sono dovuti al traffico intenso. Concludiamo con la segnalazione che riguarda dalla Firenze Pisa Livorno, dove verso il capoluogo toscano tra la Strasigna e Firenze Scandicci le code a tratti sono dovute al traffico intenso.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
1: Oggi c'è Alessandro Adriani che mi sta un po' prendendo in giro, ha detto ma tutte le canzoni balli, cioè non solo quella delle
0: lei è ballerina.
1: Poi ci avevamo anche quello sotto, cioè il sottofondo,
0: la base
1: okay, musicale, che sembra tipo quella di Pac-Man, vi ricordate? O Tetris, anche quella sono riuscita a fare lì perché così univo i pezzi. Nel frattempo si è avvicinato anche Francesco Pantaleo, l'ho visto che stava ridendo di me, quindi è inutile, cioè, no, oppure perché stavate vedendo il balletto, adesso dipende. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Filomena Vitaliano,
0: buongiorno Max Locafaro, noi ci siamo.
1: Scandicci, c'era qualcosa che non andava, l'ho già visto.
0: Sì.
1: Con questo caldo torrido, come andiamo? Come vi sentite? Tutto bene?
0: All'interno
1: sì,
0: dello studio, per fortuna,
1: tranquilla.
0: Con l'aria condizionata, diciamo, si
1: sì,
0: sta
1: c'è
0: meglio.
1: Un
0: fuori
1: termico,
0: fuori un po' meno.
1: Più 45,
0: esatto.
1: Che comunque, vabbè, sta invadendo un po' tutta l'Europa. Sto vedendo il Roland Garros, c'è gente che si sta lanciando a Parigi addirittura sulla Senna, cosa che noi invece qui sul Tevere non possiamo fare. Anche
0: è meglio di no.
1: Se il nostro amato sindaco ha detto che nei prossimi 10 anni, almeno 10 chilometri del Tevere diventeranno
0: balneabili. Sì, certo.
1: Nei prossimi anni. C'è un progetto. C'è un progetto.
0: Già che c'è un progetto è una notizia, già quello è una notizia, poi che sia corrispondente a quello tipo che diceva il buon Carlo Verdone, se sì, del Tevere vogliamo, dice se voglio usarlo ci devo navigare e ci devo nuotare dentro, se voglio, se no asfaltiamolo e a quel punto uno, così il traffico scorre, perché era quello
1: qui
0: il tormentone di Carlo Verdone.
1: Va bene, però c'è un progetto, lo canta anche se ne abbrancale al mio paese. Mi sento

0: confermo immagine questa canzone, ma veramente quando torni al tuo paese ci sono le signore sulle sedie, le madonne nelle chiese, più o meno.
1: Beh, dipende dai paesi, però in effetti dalle nostre parti, io dico dalle nostre perché Serena Bracale è pugliese, quelle che racconta sono le vicende legate alla nostra terra. In effetti ci sono ancora paesi dove ancora ci sono, sì, ci sono le tradizioni, e posso dirti, meno male.
0: Ma no, ma ben venga meno che ci male. Siano, io mi ricordo una volta sono venuta a Polignano a mare, splendida peraltro, di una bellezza disarmante, e in un posto che comunque si apre in questo paradiso, perché sembra davvero a un certo punto, non so, le Maldive di tutto di più, c'è la parte invece del paese che mantiene molto queste tradizioni regionali, popolari,
1: per secolari, cui vedevo proprio
0: sì, cioè le case al livello della strada aperte con le signore veramente
1: l'ingresso
0: fuori,
1: che è sulla strada,
0: esatto,
1: con le signore con la fuori, sedia fuori che
0: ti guardano che passi,
1: esatto.
0: Ti giuro, una cosa che a me è sempre entusiasmato è pensare, detto, ma chissà che penseranno quando tu gli passi davanti, che penserà quando vedono questo trionfo.
1: Quelli
0: sì.
1: Sono i social antesignani, esatto. Perché all'epoca cioè, erano quelli i social,
0: fantastico.
1: Altro che chiedi amicizia, metti mi piace, uno mette mi piace se qualcuno passa, che sia un'auto, che sia una persona, metti il click, non c'era l'ok,
0: il like,
1: capito?
0: Bravo,
1: era il like in diretta, bravo, magari anche a farsi sentire, perché no?
0: Belle, queste cose sanno molto molto d'estate, molto di vacanze, adesso stanno arrivando, perché siamo di fronte a questo ponte, ormai. Domani si cominciano a svuotare le città, perché il 2 giugno, eccolo,
1: sì.
0: Quindi sono tante le mete, e c'è una ricerca che è stata fatta dall'AGI, quali sono le mete più cliccate, ricercate dagli italiani in questo ponte del 2 giugno, considerando che ci sono dei fattori che comunque influenzano la scelta, tra cui ovviamente il meteo, perché ormai non ci si muove più senza guardare meteo.
1: E in questo profilo siamo fortunati, e sono fortunati coloro che dovessero affrontare il viaggio, perché sembrerebbe con tutti i dovuti scongiuri che ci sia una fase di bel tempo,
0: bel
1: a parte
0: tempo.
1: Qualche piccolo piovasco,
0: no
1: sì, temporale vero e proprio no, però sì, qualche piccola pioggerellina, ma poca roba.
0: Questo poi fattore numero due, diciamo mete abbordabili da un punto di vista del prezzo, quindi non ti dico proprio low budget, però insomma quello è. E
1: contribuisce
0: poi
1: il periodo lì,
0: ovviamente,
1: la bassissima stagione,
0: ovviamente
1: quantomeno
0: sì.
1: Insomma
0: bassissima stagione,
1: almeno.
0: E poi dall'altra parte c'è anche il che siano facilmente raggiungibili, quindi
1: sì.
0: Quindi secondo voi quali saranno queste mete tanto gettonate, casa a parte chiaramente, perché qui low budget facilmente raggiungibile e meteo, cioè capito, sei bel meteo, sto a casa
1: sperando, perché, uno nel traffico, perché comunque il traffico ce ne sarà di gente,
0: domani,
1: in movimento.
0: Dici domani si cominciano a muovere già,
1: da domani per tutto il weekend fino a martedì che è il 2, sì,
0: sto elaborando anche io la partenza intelligente,
1: lo so, l'importante è non arrivare da stupidi, perché purtroppo c'è molto spesso la partenza da intelligenti e l'arrivo non si dice da stupidi ma in un altro modo, però prende l'idea, che quello è così, e poi l'altro è che le infrastrutture insomma ci vengano in soccorso, perché
0: ovviamente.
1: Spesso purtroppo leggevamo ieri insomma anche la cronaca che i treni presi d'assalto proprio in virtù e in previsione degli spostamenti, e ahimè magari il surriscaldamento questo, delle linee ferroviarie, purtroppo ci sono delle difficoltà, insomma.
0: Poi
1: speriamo
0: in questo momento anche il mezzo di trasporto veramente più
1: utilizzato
0: perché aerei hanno il costo che hanno a causa del carburante, a causa chiaramente di questa guerra in Medio Oriente,
1: certo.
0: Le macchine ugualmente stessa cosa, quindi uno tende generalmente comunque a prendere un treno. Ma sai che invece a me il viaggio in treno mi stanca tantissimo, cioè io faccio un'ora di treno, mi sembra aver fatto non so 10 ore d'aereo, per dire, non so per quale ragione.
1: Se gli spostamenti non sono così lunghi ti dirò che anche il pullman, ti dirò
0: una bella gita fuori porta,
1: ragazzi,
0: quando andavamo
1: alla
0: al liceo.
1: Fine le linee di autobus che ti trasportano anche nelle località d'arte ci sono, quindi uno
0: come
1: può farsi
0: no?
1: Il weekend si organizza col pullman.
0: Ma guarda, mi hai sbloccato un ricordo, quel momento in cui ci si incontrava tutti nel centro della città in una piazza determinata, perché poi si partiva per andare a fare il weekend di 2 giorni, poveri professori,
1: la famosa colazione al sacco,
0: poveri professori poverini. Comunque non mi hai chiesto qual è la meta più gettonata, ve lo dico tra poco.
1: Ce lo dici tra poco,
0: ve lo dico dopo, ovvio.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Rai Isoradio. Da casello a casello.

0: Rossi con Ti prendo e ti porto via su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Diamo aggiornamenti riguardanti l'incidente accaduto sulla 4 tra Cavenago e Trezzo verso Brescia. Al chilometro 155 coinvolte due auto e una moto in corsia di sorpasso, traffico che scorre solo su tre corsie ed è commotivata la coda a partire dal chilometro 150 tra l'allacciamento della 4 con la 58 e Trezzo verso Brescia. E la coda è di 4 chilometri con tendenza all'aumento con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire ad Agrate e rientrare a Trezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Rimaniamo ancora sulla 4, ma questa volta a nord-est. Sulla Venezia-Trieste le code dovute al traffico intenso tra la Tisana e Cessalto verso Venezia.
1: Ma tu la sai leggere la bussola? Perché adesso sto facendo nord-est, la sai leggere la bussola,
0: sì,
1: quella cosa?
0: Sì. Cioè, non avrò fatto a scuola media l'orientering, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, però mi so orientare per altri motivi, l'ho fatto l'orientamento, i corsi di orientamento quando stavo in accademia, però sì, la bussola la so leggere.
1: No, io ancora no, ancora devo capire quel nord, sud, ovest, nord, sud, ovest, est, c'è anche la canzone gli 883, davvero non sono mai riuscita, poi non ho capito perché una punta deve andare da una parte, una dall'altra, a seconda chiaramente di come ti giri.
0: È ovvio,
1: ragazzi,
0: perché esiste il nord,
1: che esiste lacune. Ovvio che ho delle lacune.
0: Oh mamma mia,
1: qualche lacuna, non tante, poche, però ci sono. E beh, su queste
0: quindi
1: cose,
0: se ti dovessi
1: qui
0: perdere devi mettere il dov'è nel telefonino.
1: No, un forte senso
0: no, scusa, se veramente, cioè, mi preoccupo per la tua incolumità, se ti dovessi
1: com'è
0: perdere
1: il mio doppiaggio
0: ti dirò vada,
1: se mi dovessi perdere, un forte senso dell'orientamento, per esempio, quindi non è che guardo le stelle dove sono,
0: boh,
1: il mio cervello elabora la strada in un altro modo, io
0: anziché
1: comunque
0: il lupo
1: mi
0: di
1: salvo,
0: mare fai la lupa, cioè, di campagna. Vabbè,
1: io sono
0: okay,
1: come l'erbaccia cattiva, non ti preoccupare,
0: che non muore mai.
1: No, non affondo da quelle parti. Che stavamo dicendo della meta, qual è la meta più gettonata per questo ponte del 2 giugno?
0: Sospesi
1: tu
0: così.
1: Dove andrai?
0: Io andrò a casa.
1: Questa era l'opzione.
0: Ragazzi, gli
1: era un'opzione.
0: Per primi. Tra l'altro, insomma, sono sicuro che nel corso di questo ponte del 2 giugno, tra le priorità, c'è scegliere la terra natia,
1: sì,
0: ovvio, no? Parenti, amici, affetti e quant'altro. Non dico che ti costringano,
1: no,
0: però
1: no, vabbè,
0: indicano
1: chiaro, un po',
0: un po' la strada. Di... Sarà meglio che ti fai vedere. Vabbè, allora mi farò vedere.
1: Che fai questo ponte? Torni a casa? Puntini, puntini. No, ma è lì sei quasi costretto. Come no?
0: È così
1: parto
0: tanto.
1: Venerdì all'ora di pranzo sono a casa. Comunque la Puglia c'è, ovviamente, quindi per ritornare nella tua terra di origine la Puglia c'è, c'è anche la Sicilia, c'è la Calabria, ci sono chiaramente le isole italiane, c'è anche Amsterdam. Così.
0: Ah, quindi in Italia quelle sono
1: Amsterdam
0: le terre, invece in Amsterdam,
1: bene,
0: in Europa.
1: Amsterdam sta sempre bene, cioè comunque ci va,
0: sì,
1: ci sta sempre bene. E poi c'è lei, la punta di diamante, vince su tutti, l'isola d'Elba. Che io questa cosa qui, l'isola d'Elba, comunque sui prezzi abbordabili, cioè non sono convinta proprio di questa cosa. Bellissima, super ospitali, meravigliosi.
0: Sì.
1: Beh, insomma, strutture anche alberghiere splendide, cioè uno in particolar modo, accoglienti, molto accoglienti. Però insomma non è proprio easy way, ecco, cioè,
0: direi
1: non è una scampagnata
0: proprio
1: in Umbria, nei prati di Stroncone, per dire.
0: O a Ficulle. Sai quei nomi strani dei paesi, Ficulle, Strozzacapponi, Strappagalline, cioè, perché ci stanno, ci sono.
1: La voglia, come no, assolutamente
0: magari
1: sì.
0: Andrà a scegliere quella meta, non è certo andare all'isola d'Elba. Salutiamo tutti gli
1: amici
0: e le amiche
1: dell'Elba,
0: che comunque può essere.
1: Vi verremo a trovare
0: brava,
1: presto,
0: esatto,
1: ovviamente
0: no,
1: sì.
0: Ci chiama subito il sindaco dell'Elba. Che
1: però se
0: dicendo?
1: Ci arriva un'offerta via mail, non disdegniamo.
0: Non la rifiutiamo.
1: Accogliamo volentieri per tutta la famiglia di Isoradio.
0: Ma figurati, siamo proprio, veniamo tutti quanti in gruppo in comitiva.
1: Comunque ragazzi, oggi Max è particolarmente triste perché ieri è andato a vedere
0: vabbè,
1: un
0: triste
1: film di cui ne hanno parlato, intanto per 3 anni hanno fatto un battage pubblicitario,
0: ecco, quello magari sì,
1: incredibile, per cui alla fine per sfinimento
0: in Francia
1: ci saresti andato.
0: Così, la testa così ci hanno fatto per 3 anni per poi creare tutta sta aspettativa
1: dietro
0: sul diavolo
1: tutto,
0: Veste Prada 2.
1: Prima ci siamo sentiti pure la canzone Runaway di Lady Gaga, che è colonna sonora del film, ne è uscito molto deluso. È
0: sì,
1: uno di quelli, tipo sai Gigi Marzullo quando fa uscire i personaggi dal cinema, intervista com'era questo film, e lui ha detto che è molto deluso.
0: Sì, perché le aspettative erano tanto alte, erano tante e tanto alte, però sono rimasto un po'
1: intanto
0: così.
1: C'era una lezione universitaria di inglesismi dentro di
0: la guarda
1: cosa, proprio abbiamo imparato tutto il vocabolario della moda,
0: veramente roba da farti venire la labirintite. Vi
1: ora
0: invito a vedere il film
1: quest'estate,
0: primi
1: in un negozio come commessi a me e Max.
0: Brava,
1: siamo pronti noi.
0: Siamo pronti ormai, tutti gli inglesismi e anglofoni io li ho imparati in 20 minuti di film, perché sembra di essere calati all'interno di una casa di alta moda in cui si parla soltanto in inglese con termini tecnici veramente specifici. Io soltanto lì ieri ieri ho imparato. Che ho imparato che
1: oggi,
0: il negozio
1: avete presente
0: quando andate in centro, no? Uno va non in centro di ogni città,
1: no.
0: Ci sono i negozi monomarca,
1: sì.
0: Ora senza fare nomi,
1: no,
0: di
1: assolutamente
0: marca,
1: no.
0: Però ci sono i negozi monomarca,
1: sì.
0: Uno dice vedi c'è il negozio di tal detali, c'è il negozio di quella firma XY, quelli in inglese si chiamano flagship.
1: Ma non era la bandiera flagship?
0: No, cioè, perché poi la flag è, sì, è, però nel termine di mod, in modelismo con una L questo mi è piaciuto, è venuto adesso in modelismo.
1: Se si compiace adoro
0: il cazzeggio, noi siamo cinture nere con Foderati. Il modelismo questo qui si chiama flagship. Cioè il negozio principale si chiama flagship, ma il negozio principale è brutto?
1: Anche questo, no, non sbaglio, questo è lo studio principale, la flagship di Foderaro. Attenzione, non leviamolo dalla
0: ma non
1: sua,
0: è l'unico termine,
1: eh.
0: Cioè i primi 20 minuti sono tutti così, pam pam pam, che io ho dovuto fare un attimo
1: dove sono? Forse
0: cioè,
1: ti volevano già far entrare, capito, nel mood della sfilata immediatamente.
0: Mi ero già calato nella parte, giuro.
1: Sei pronto per stare proprio sopra nella runway, proprio davanti sei, capito? Sei pronto!
0: E c'è anche lei!
1: Lo so!

0: Le sono novità di Somber, questa Potential, 36 minuti dopo le 11, ancora buon viaggio all'interno di Da Casello a Casello su Raiso Radio. Diamo conto ancora di notizie di incidenti. Prego.
1: Mi piace questo Somber.
0: Sì, questo è anche l'altro che aveva fatto, ci piaceva molto di Somber.
1: Sì, sì.
0: Allora, sulla 10, tra il bivio con la 26 a Renzano, verso Ventimiglia, al chilometro 19.600 è accaduto un incidente in posizione insidiosa, siate prudenti, coinvolti un camion e una vettura in terza corsia. E c'è la coda a partire dal chilometro 12.600, quindi all'interno di un tratto di 7 km si snoda la coda sulla 10 verso Ventimiglia. Invece, in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 4, tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, l'incidente è accaduto al chilometro 155, in questo caso coinvolte due auto e una moto in corsia di sorpasso. Qui il traffico scorre su tre corsie e c'è la coda di 5 km con tendenza all'aumento. E da parte di Autostrade per l'Italia c'è l'indicazione del percorso alternativo, ovvero uscire da Grate e rientrare a Trezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ti porto i saluti di Marino, così come anche
1: Luigino,
0: che ci stanno ascoltando mentre sono in viaggio. Marino dalla sua navetta con cui fa il viaggio Genova Sabone, insomma, sì, nostra fede, Genova Imperia.
1: Ti ricordi il gioco, quello del
0: Gigino, vola Gigetto,
1: Gigino Gigetto che vola sul tetto, vola Marino, vola Luigino, ritorna Luigino,
0: vola
1: ritorna
0: Gigino,
1: Marino,
0: ritorna Gigino, ritorna Gigetto.
1: Ci ho messo un po' per capire come funzionava, era mio nonno che mi fregava troppo su questa cosa. Senti, ma tu lo vedi mai la mattina che ci gira intorno qua? Cioè, c'è il corridore di Saxarubara, l'hai mai visto?
0: Sì.
1: A torso nudo, cioè sono giorni ormai, sono tre settimane che gira a torso nudo, si avvale di tutto il campo qua intorno di Saxarubara, ha cambiato colore nel frattempo.
0: Tranquillizziamo tutti coloro che in questo momento dovessero essere all'interno degli studi di Saxarubra, non entra negli studi.
1: Non entra,
0: diciamo,
1: no,
0: che
1: gira,
0: si aggira intorno agli studi di Saxarubra,
1: cioè,
0: e si allena.
1: Così,
0: diciamo,
1: si
0: maniera...
1: allena a torso nudo, anche quando faceva 10 gradi, ragazzi, ha cambiato veramente colore, sembra tipo adesso un caraibico.
0: Come dire, ha beneficiato di tanta vitamina D già da qualche tempo.
1: E no, quindi... ma il passo come imperverso, tu ci hai fatto caso. No, perché poi io entro in fissa su queste cose. Lo sguardo è tipo Rocky Balboa quando si allena.
0: Non fa male, non fa male.
1: Ma, cioè, ma è veramente una furia focalizzato nel risultato finale, incredibile.
0: Ma il suo mental coach è Giulio Velasco. No, sì, ragazzi, è già questa sorta di approccio abbastanza perentorio nel tentativo di mettersi in forma e perché no anche di abbronzarsi. Il secondo già ci è riuscito per buona parte, che si rimetta in forma, vabbè, ci proverà.
1: Prima che andremo in ferie, prima che chiuderemo, che andremo in ferie, io lo voglio ospitare qua, perché voglio sapere qual è il suo piano, il suo planning per l'estate.
0: Sì, magari prima di avere, di consentire l'accesso agli studi, magari una doccia, magari
1: oggi no, vabbè, ma dai,
0: magari,
1: ce l'abbiamo qui, lo mettiamo un attimo in bagno.
0: Sì, ma figurati. Ma,
1: senti, comunque oggi sono in vena così di stupidaggini, mi sono letta un titolo di un giornale straordinario, in una cosa di un giornale di provincia, che non posso dire cos'era, ma il titolo era qualcosa di fenomenale, cioè era sorpreso in auto con bambola gonfiabile per far ingelosire la fidanzata. Cioè, capito? Era sulla
0: L'hai
1: prima
0: detto
1: pagina.
0: Con spiccato accento toscano, quindi mi sembra essere che sia il vernacoliere di quelle parti, no?
1: No, ragazzi, era qualcosa di... Ci avviciniamo, però siamo vicini.
0: Perché
1: avviciniamo.
0: Il vernacoliere si sa, insomma, decano.
1: Però
0: come giornale che cioè, ci si fermava addirittura in mezzo alla strada,
1: vabbè,
0: per capire la prima pagina per il titolo e poi si proseguiva il proprio cammino.
1: Ma
0: però,
1: perché
0: insomma,
1: il titolo è geniale. Ho detto, ma questa è una notizia, fantastico. È come gli striscioni agli stati. Però devo dire che da questo poi dopo ho ricollegato una serie di cose. C'è una piattaforma molto nota che, su cui tu puoi accedere tranquillamente e gratuitamente, dove ci sono un sacco di persone, soprattutto americani, che si divertono a creare video virali dove magari non so, si fanno vedere sdraiati all'improvviso, mettono una telecamera nascosta, aspettano il rientro della fidanzata o fidanzato che sia o quello che è, e sono praticamente in preda con una bambola sopra che fanno finta di essere arrovellati in posizioni strane e arrivano delle scene di menate, di lanci, di qualunque cosa, e lui che si, o lei che si sgarascia dal ridere. Ce ne sono tantissimi di questi video, devo dire, sono fatti molto bene, molto molto bene.
0: Vabbè, gli scherzi uno ne ha fatti tanti, ce ne sono di tanti tipi per
1: bellissimo,
0: poter far ingelosire. In questo caso uno si organizza anche in modo un po' hard.
1: Ma vogliamo farne uno foderaro? Che adesso sta starà lì così a sentire quello che stiamo dicendo e noi nel frattempo ci prepariamo uno scherzetto per foderarz. Lo stai elaborando un po'?
0: Adesso ci lavoriamo sopra, vabbè.
1: Sì, no, ma anche i nostri radioascoltatori ci possono dare un consiglio, noi siamo pronti, accettiamo qualunque tipo di consiglio, siamo qui.

0: E però ormai il mood, ragazzi, è totalmente vacanziero. Non so quanto posso andare avanti ancora con tutte queste musichette leggere, queste che veramente è proprio bossa nostra, bossa nova, più o meno così. Ma noi oggi è mercoledì, siccome noi siamo anche delle persone acculturate, siccome ci piace dare dei consigli ai nostri radioascoltatori, è arrivata di nuovo la nostra rubrica Reading School e la nostra Antonella Frontani è qui con noi. Buongiorno Antonella.
1: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Sai che sono svegliata un attimo, che io sono spam. Ma Antonella, buongiorno.
2: Sull'arrotino. Certo che dall'applauso all'arrotino è stato un grande passaggio.
0: È un bel passaggio importante.
3: Antonella.
0: Antonella, Max, ma buongiorno. Sai che cosa ho letto questa mattina? Ho letto una notizia e la devo condividere con Antonella per forza. Ho letto che in Finlandia hanno aperto delle cabine riscaldate in mezzo alla foresta, in mezzo alla natura, per leggere dei libri. Sai?
2: Che è uscito?
0: Sì, sì. E sembra che stia andando molto molto di moda e addirittura ci sono dei numeri incredibili, perché tipo la Finlandia ha qualcosa come 5,6 milioni di abitanti e non so se sono state visitate le biblioteche con un numero di 50 milioni di persone e 80 milioni di prestiti di libri. Capito? Capito?
2: Stiamo parlando di paesi molto emancipati, come vedi, molto evoluti, però devo dire che probabilmente, pensi bene, potrebbero essere influenzati.
0: Dove sei, Antonella? Nel frattempo ti abbiamo sentito, che ti abbiamo persa un attimo.
2: No, ecco. Sono qua, dicevo, intanto stiamo parlando di paesi molto evoluti e quindi sono molto avanti su queste cose, ma mi senti Camilla?
3: Sì, adesso ti sentiamo.
2: Però dicevo, secondo me sono rimasti fortemente influenzati dal mood che tu hai ideato, di cui hai il copyright, che è Reading is Cool. E probabilmente, avendo percepito questa cosa che leggere è molto cool, evidentemente capisci, se ne sono accorti fino in Finlandia, è una cosa importantissima.
0: Oh, guarda, io quest'estate mi taggerò ovunque con Reading is Cool. In mezzo alla spiaggia, Reading is Cool.
2: Sì, questa estate che stai sentendo arrivare devi tornare il ritornello, hai ragione, anch'io lo sento, ma con il caldo che è arrivato, pazzesco.
0: Mentre noi siamo pronti oggi per immergerci in una lettura interessantissima.
2: Guardate, in queste ultime puntate stiamo andando verso l'estate, io vorrei ritornare nei grandi romanzi dell'Ottocento, perché probabilmente proprio sotto l'ombrellone si può ritrovare il tempo, no, di poter leggere certe cose.
0: Certo.
2: Per leggere storie avvincenti, ma che in qualche modo ripropongono di nuovo l'elaborazione del male, ma non vi spaventate, perché in realtà si parla anche di storie d'amore. Io vorrei parlare di Ritratto di Signore. Mi senti?
3: Sì.
2: Allora, Ritratto di Signore di Henry James, quindi stiamo parlando di uno scrittore che è vissuto tra il 1843 e il 1916, pieno 800, un critico letterario statunitense e naturalizzato britannico. Allora, questo scrittore aveva tante caratteristiche. Per esempio era un uomo incantevole, rivisitava il suo passato senza... Cioè, lui si dimenticava di essere un grande scrittore, era sempre contento di sé, non aveva delle dimostranze da fare, trovava tutte le cose piacevoli, non aveva pregiudizi, non era competitivo né aggressivo.
0: Una bella persona.
2: Che per tanto tempo si cimentava, quando era giovane, quando era più piccolo, si cimentava addirittura nel racconto di dettagli frivoli. Poi però a un certo punto lui scopre l'Europa crescendo.

0: viene assillato per certi versi da nuove sensazioni, cioè nuovi profumi che catturano la sua attenzione, e quindi scopre l'antico e la profondità. Ecco dove arrivano poi i suoi grandi romanzi.
1: Sì.
0: E da quel momento non fa altro che scendere sempre in profondità, no, nei suoi romanzi. Viene da una famiglia di intellettuali e lui, le sue opere, diciamo, sono servite per dare una visione del mondo, diciamo il punto di vista soggettivo, un monologo interiore, diciamo, rispetto ai più grandi aspetti della vita che li possono riguardare un uomo.
1: Lo possiamo definire un po' tipo il Woody Allen della scrittura, cioè molti anni prima, in un certo senso. No, sì.
0: Si può, certo, perché lui trattava, diciamo, moltissimo. Poi se lui aveva una particolarità, una peculiarità. Sì, potrebbe essere, hai ragione te, potrebbe essere definito anche così, perché a differenza, per esempio, degli altri scrittori, degli altri grandi romanzi, quindi parliamo di Anna Karenina, Madame Bovary, Guerra e Pace, lui erano tutti costruiti attorno a più centri narrativi che si riflettevano gli uni sugli altri. Lui cosa fa? Concentra tutto Il ritratto di signora su un unico centro, cioè questo personaggio che è Isabelle, a cui James si consacra quasi come Tolstoi fece con Anna Karenina.
1: Sì.
0: Quindi questo ritratto di signora è praticamente proprio un ritratto su questo personaggio. Io vi sento male, ma voi mi sentite?
2: Noi
1: ti sentiamo bene, però ti sentiamo.
0: E quindi questa storia segue le sue vicende, che era una giovane brillante americana che si trasferisce in Europa e che, assetata di indipendenza, rifiuta diversi pretendenti, ma alla fine finisce vittima di un matrimonio manipolatore con un personaggio subdolo, questo Gilbert, un vero arrivista. E quindi, diciamo, ci sono tutte le fasi, no, di questo grande romanzo, cioè l'arrivo in Europa, quando lei rimane orfana, viene accolta dalla zia molto facoltosa, e qui conosce il suo cugino Ralph, rifiuta alcune proposte di matrimonio importanti perché si sente una donna indipendente. Poi arriva l'eredità,
1: sì,
0: perché alla morte dello zio riesce ad avere una grande eredità, parte,
1: sì,
0: della quale gli viene data da suo cugino, che era in condizioni di salute precarie. Poi la trappola, cioè questo affascinante ma cinico e mediocre Gilbert, che la conquista corteggiandola e la sposa, ma subito dopo lei si rende conto di essere finita in una gabbia dorata.
1: Ah,
0: perché Osmond non ama lei, ma ama il suo denaro, la costringe a una vita di sottomissione e apparenza. Quindi diciamo che poi c'è la pensare, magari domando suo cugino in fin di vita, sta per morire, lei torna in Inghilterra per stargli vicino, consapevole di aver fatto la scelta sbagliata nella sua vita. Eppure, nonostante questo, nonostante ne fosse consapevole, tornerà a Roma da Osmond, cioè da questo marito terribile, guidata da un forte senso del dovere. Quindi diciamo un'opera che occupa un posto assolutamente singolare nella narrativa dell'Ottocento per queste caratteristiche che vi dicevo. Non,
1: sì,
0: ha,
1: sì,
0: tantissimi,
1: sì,
0: centri, ma uno in particolare. Poi c'è tutto un dispiegamento dell'Europa, cioè Grecia, Turchia, e poi c'è ancora l'Egitto fuori dall'Europa, il Giappone, gli Stati Uniti, un libro che ci riporta anche a Firenze, a Roma, nella nostra Italia. Quindi,
1: sì,
0: io il libro che consiglio oggi, Sotto l'ombrellone, perché è impegnativo ma non è faticoso, è Il ritratto di signora di Harry James,
1: e noi ce lo leggiamo sicuramente. Grazie Antonella, ci riascoltiamo mercoledì
0: grazie
1: prossimo, buona giornata,
0: un abbraccio grandissimo, ciao,
1: a te, ciao.

0: senti quali ritmi leggeri stanno accompagnando i nostri radioascoltatori che sono in viaggio in questo momento, che sono a casa, in ufficio. Senti questo mood frizzantello.
1: L'acid jazz, cioè, anni 90 si chiamava, si chiama acid jazz. Senti, prima di lasciarci e diamo conto di alcuni disagi che purtroppo ci sono in strada, allora così poi ci sarà Angelo Torchetti a seguire dopo il GR1 e vi aggiornerà nel merito. Allora, notizia di incidente che proviene dalla A1. Ne è avvenuto uno verso Napoli, tra il nodo con la Villa Literno Pomigliano e la Cerra Fragola, al chilometro 747 della carreggiata sud. Quello invece è avvenuto sulla A4 tra Cavenago e Trezzo, sta ancora provocando 5 km di coda. Con indicazione, l'incidente è accaduto tra Cavenago e Trezzo, come abbiamo ampiamente detto. L'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia come percorso alternativo è uscire a Grate e rientrare a Trezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla A7. Tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso Genova, al chilometro 129.500 è accaduto un incidente che sta provocando code. Sulla Genova Ventimiglia stessa, anche qui incidente tra il bivio con la 26 a Renzano verso Ventimiglia, al chilometro 19.600 coinvolti un camion, una vettura in terza corsia, e c'è la coda a partire dal chilometro 12.600. Sulla A14 incidente accaduto tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara, al chilometro 413. Sulla A24 tra Tivoli e il nodo con la 1 verso Roma, incidente accaduto al chilometro 11.500. In questi ultimi casi per fortuna non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto tra Avezzano e Aielli Celano sulla Torano Pescara. Tra l'altro sta interessando questo incidente ultimo entrambe le carreggiate.
0: Eppure secondo me questo anchorman della CNN è un attore, e c'è qualcuno non me lo leva assolutamente di testa da questa cosa. Cioè avevo gli occhi puntati sui televisori,
1: sul monitor
0: qui,
1: che è sintonizzato sulla qua. CNN.
0: Dall'altra parte ho visto Mattarella, che tra l'altro il signor Mattarella è diventato particolarmente virale ultimamente.
1: Oramai.
0: Tra selfie, poverino, è pieno di situazioni in cui deve presiedere, e quindi c'è un momento di modernità, c'è un momento in cui è chiamato così a riempire anche i social.
1: Viene meno un po' certo all'istituzionalità,
0: si è umanizzato.
1: Bello, no?
0: No, bello.
1: L'avvicinamento delle istituzioni così lontane.
0: Adesso
1: un
0: ci
1: tempo.
0: Sarà la festa della Repubblica, quindi c'è il consueto cerimonia nei giardini del Quirinale. Chissà quanti selfie ci potremmo spizzare la prossima settimana. Ci faremo una storia infinita. Comunque, ci sono arrivati un sacco di articoli di giornali dei nostri radioascoltatori. Di cui uno è bellissimo.
1: Sì.
0: È di
1: che
0: tipo
1: non si
0: degli
1: può
0: anni
1: leggere.
0: 70. Perché no?
1: Dai,
0: un articolo, mica l'abbiamo scritto noi.
1: No, lo so.
0: Cioè, pubblico è un articolo, è pubblico.
1: Sì, diciamo. Mi costringi proprio. Allora,
0: dai, ti costringo.
1: Parliamo
0: in chiusura,
1: di
0: così li salutiamo in allegria.
1: Ecco, salutiamo proprio con la chicca. Corriere dello Sport, insomma, di qualche tempo fa, parlando dell'interregionale di calcio, due gol del bomber, Fiorenzuola verso la C2, Pompini a Raffica, San Margheritese KO, e parliamo del centravanti della San Margheritese che portava proprio questo cognome. E da lì ne è nato proprio una cosa virale, perché ovviamente
0: lo potete
1: virale.
0: Andare a cercare, noi ci riascoltiamo domani. Esatto. Grazie a tutti, sta arrivando Sabina Stilo, grazie Filomena Vitaliano, grazie Max Locafaro, grazie Alessandro Adriani. Buon viaggio, a domani.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. Nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre all'udienza generale del mercoledì. Il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina, che dice conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
2: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: E stamane ha fatto visita al Papa in Vaticano il premier spagnolo Pedro Sanchez in vista del prossimo viaggio pastorale di Leone XIV, mentre a Madrid l'opposizione chiede elezioni anticipate. Ci aggiorna in diretta Cecilia Rinaldini.
3: Lo state sentendo in sottofondo, Pedro Sanchez in conferenza stampa sta tirando le somme della sua visita a Roma, si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace. È indebolito da mesi di inchieste giudiziarie su esponenti di primo piano del Partito Socialista e complice del pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia, e quindi il governo Sanchez è appeso a un filo ad agitare ulteriormente le acque della politica spagnola e dei socialisti in particolare. Il caso Zapatero, che continua a crescere, l'ex premier spagnolo socialista, infatti sostenitori di Sanchez, è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici, avrebbe negoziato accordi riguardanti tonnellate di petrolio nonché l'esportazione di oro e nickel dal Venezuela. Zapatero nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo, e pochissimi minuti fa, alla domanda di un giornalista sul caso, Sanchez ha risposto: totale collaborazione con la giustizia, però non ci sono motivi per non confermare il massimo rispetto per Zapatero, per il quale fino a prova contraria vige la presunzione di innocenza.
1: Il Parlamento ungherese revoca l'uscita dalla Corte Penale Internazionale i deputati che hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla CPI, voluta dall'ex premier Orban. Sono stati 133, 37 i contrari e 5 gli astenuti. La legge per il ritiro doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un percorso durato un anno. Sono stati rimpatriati dalla Libia e atterrati a Roma i 6 componenti italiani della flottiglia terrestre, il convoglio umanitario che tentava di raggiungere Gaza via terra attraverso Libia ed Egitto.
4: Erano stati fermati a Sirte, un volo da Istanbul li ha riportati a casa. All'aeroporto di Fiumicino ad attenderli, oltre a familiari ed amici, anche alcuni componenti della carovana umanitaria rientrati nei giorni scorsi. Che fia sulle spalle, raccontano cosa è accaduto.
5: Ci è stato chiesto di andarcene, non abbiamo potuto fare altro.
4: Erano partiti dalla Mauritania per attraversare il Nord Africa e raggiungere Gaza. Sono stati fermati con l'accusa di ingresso illegale lungo i confini tra la Libia dell'Est e la Cirenaica. Gli uomini del generale Haftar li hanno trasferiti a Bengasi, sgomberato il loro accampamento. Restano ancora in Libia 10 attivisti, 2 sono italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Sulle loro condizioni non si hanno notizie precise.
5: Perché stavano superando un checkpoint del governo della Libia dell'Est, in cui sono stati invitati ad entrare per delle negoziazioni, e da lì abbiamo perso le comunicazioni, non sappiamo le loro condizioni.
4: Speriamo che tornino presto, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 2 attivisti veneti atterreranno a Venezia tra 2 ore. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro dopo i 3 di ieri a Francofonte, in provincia di Siracusa. Un operaio ucraino di 35 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da un carico durante le operazioni di trasbordo da un camion a un muletto. L'uomo era dipendente di un'azienda di impianti fotovoltaici. Sarebbero membri di una gang sudamericana i giovani, una decina, coinvolti nella rissa su un binario della stazione di Milano Certosa, che è costata la vita a un 22enne. All'arrivo dei soccorsi sono fuggiti tutti in treno. Il ragazzo ferito è apparso da subito in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è morto. Il caso del Mastro, con l'inchiesta su una società e un ristorante che a Roma avrebbe riciclato denaro del clan camorristico dei Senese e del quale l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota. La procura della capitale chiede alla giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat tra Del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capo clan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Nelle prossime ore l'Italia si prepara ad affrontare il picco dell'ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Poi, a causa del caldo eccessivo, scoppieranno temporali anche violenti che abbasseranno leggermente le temperature. I termometri toccheranno picchi di 36 gradi in diverse città della pianura padana. Ma nel complesso tutto il nord segnerà un'estrema anomalia termica di 8-9 gradi sopra le medie tipiche di fine maggio. Anche al centro si toccheranno picchi di 34-35 gradi e al sud qualche punto in meno. E siamo allo sport. Roland Garros, italiani in campo oggi. Federico Cina sta giocando contro l'olandese De Jong, più tardi toccherà Sonego che sfiderà lo statunitense Paul, nel pomeriggio anche Jasmine Paolini contro l'Argentina Sierra. Per il calcio stasera si assegna la Conference League.
0: Alla periferia delle imperie di due delle capitali vincenti del calcio europeo, il Crystal Palace e il Rayo Vallecano sono la prima finale di una manifestazione continentale. Di più, la squadra londinese è debuttante assoluta. La Coppa sarebbe dovuta essere la più pregiata Europa League, conquistata lo scorso anno con il successo in FA Cup sul Manchester City. La retrocessione in Conference è stata sancita dall'UEFA perché in Europa League si era già qualificato il Lione del discusso proprietario americano John Textor, che aveva anche una quota nel Crystal Palace. Così vicini e così lontani, perché il club londinese ha disponibilità molto maggiori rispetto alla Rayo, squadra popolare, altra differenza di Vallecas, quartiere operaio di Madrid. Finale a Lipsia, un po' d'Italia, l'arbitro Mariani, gli assistenti e i due alla VAR. Bisogna accontentarsi dopo la Conference vinta dalla Roma e le finali perse dalla Fiorentina. Daniele Fortuna, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata di ascolto su Radio 1. Noi vi ricordiamo che potete sempre riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound, e questa edizione è andata in onda grazie a Gennaro Strazzullo alla regia.
6: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
6: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio, musica, news e pubblicità.

0: tutti, destinazione pomeriggio su Raiso Radio, si continua dunque con le nostre trasmissioni che tra poco vedranno protagonista Sabina Stilo con Sabina Style che sta per iniziare. Nel frattempo io vi saluto, Angelo Torchetti con voi fino alle 15, Francesco Pantaleo alla parte tecnica, e andiamo subito alla situazione dell'infomobilità, anche perché c'è un incidente che sta provocando una lunga coda sulla 4 tra Grate e Trezzo in direzione di Brescia, è una coda per incidente di 6 km, abbiamo infatti questo incidente tra due auto ed una moto, e tra il bivio con la 58 TEM tangenziale esterna di Milano e Trezzo in direzione di Brescia. Il traffico al momento scorre su due corsie, chi è diretto verso Brescia il consiglio che dà autostrada è quello di uscire ad Agrate, percorrere l'autostrada 58 in direzione Brescia e poi la Brebbe Mi con rientro in autostrada a Trezzo sull'Adda. Questa è intanto la prima situazione, poi c'è l'incidente segnalato anche al casello di Agrate in uscita da Milano, è un'auto e un camion, quindi un secondo incidente. Abbiamo poi code tratti sulla 4 tra Pera e Milano Est verso Brescia, e ci sono anche delle code per lavori sul tratto iniziale della 1 in direzione Bologna a partire da Casal Pusterlengo all'inizio della Compranare di Piacenza. Torniamo sulla 4 perché abbiamo un'uscita chiusa per la corsa ciclistica, quindi nel Giro d'Italia, alle 14 di oggi fino alle 14 Ponte Oglio è chiusa, quindi in entrambe le direzioni. Abbiamo poi sulla 7 Genova Bolzaneto a 10 verso Genova, coda per incidente di 2 km, 1 km di coda in direzione nord tra Genova Bolzaneto e Busalla. Per quanto riguarda la 7 c'è anche un incidente in direzione sud tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia. Andiamo sul nato tratto della 10, quello dei Fiori, 2 km di coda tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Poi c'è un incidente sulla 12 tra Genova Est e la 7 in direzione Genova. Altre code di 2 km per traffico intenso anche sulla Brennero Modena in direzione sud tra Carpi e l'innesto con la 1. Mentre per quanto riguarda la 14 ci sono i lavori tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, 1 km di coda. Attenzione anche ad un incidente sulla 24 tra Tivoli e la 1 in direzione Roma, e un'altra coda per incidente sulla 14, esattamente la coda tra Val di Sangro ed Ortona in direzione nord, perché c'è l'incidente proprio tra Lanciano ed Ortona al chilometro 412 e 900.
1: Sabina Stai. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: E buongiorno anche da parte mia, Sabina Stilo. Buongiorno Angelo.
0: Ciao Sabina,
2: Torchetti.
0: Buongiorno.
2: E buongiorno anche a Francesco Pantaleo, la parte tecnica, Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Iacovo in redazione, Valentina Russo coautrice. Anche oggi cinema teatro sociale. Con noi avremo l'attore Claudio Colica che nel film di Simona Leandri, Innamorarsi e altre pessime idee nelle sale dal 28 maggio, interpreta un personaggio, insomma, molto divertente, un po' confuso, sa la classica anima gemella, no? Che sì. si trovano e dicono ah, siamo troppo uguali, lasciamo perdere.
0: Non ci piace, ma strano,
2: fantastico, solito. Fantastico lui. E poi per il teatro, anteprima assoluta a Roma il 27, quindi questa sera alle 20:30, Teatro Parioli Costanzo, Amuri, Gelosia, Spartenza e Sdegno. Qua mi sento a casa. Opera Calabra in 4 tempi, un progetto musicale e teatrale che porta al centro della scena nazionale la tradizione popolare della Calabria, riletta in chiave contemporanea. A dirigere l'Orchestra Filarmonica della Calabria sarà il maestro Filippo Arlia, e a dare voce a questo viaggio così interessante, voce recitante, e Peppe Servillo darà proprio corpo e parola ai sentimenti che animano l'opera. Per il sociale, tutti hanno diritto alla felicità. Siamo partiti da qui perché ognuno ha il suo percorso, ognuno ha i suoi tempi, ma tutti hanno bisogno di socialità, di migliorare la qualità della vita insieme alle loro famiglie. Queste le parole del fondatore della cooperativa Ia Ia O, Pier Giorgio Ballini, che bello, Ia Ia O, nella vecchia fattoria. Va bene, detto ciò, sì, effettivamente c'è anche una fattoria al centro di questo progetto ambizioso e che in questi anni ha realizzato davvero tanti progetti e dato soddisfazione a tantissimi bimbi con difficoltà e anche ai loro familiari, quindi ne parleremo con Pier Giorgio Ballini. Il quiz di ieri: perché Margaret Hamilton, l'attrice che interpreta la strega dell'Ovest, parliamo del film Il Mago di Oz, quasi lasciò la lavorazione del film? Avevate risposto qualcuno bene, qualcun altro comunque. A, fu morsa da Toto, che era il cagnolino, no? Che faceva parte sempre del film. B, cadde dalla bicicletta durante la scena del tornado. C, si provocò ustioni di secondo grado al viso e alle mani. A, B, C. 348 103 1010. Arrivano bambole di pezza. Porno.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Rai Isoradio. Sabina Style. Sabina Style.
4: Iniziamo a viaggiare in compagnia di Sabina Style. Ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Il mio ospite è un attore, autore, content creator romano che dal web è arrivato al cinema conquistando il pubblico con ironia e talento. Fondatore del progetto Le Coliche insieme al fratello Fabrizio. Negli anni ha lavorato tra TV, teatro, grandi produzioni cinematografiche accanto a nomi come Christian De Sica, Alessandro Siani, Innamorarsi e altre pessime idee. Al cinema nel ruolo di Tommy, Claudio Colica, eccoci.
5: Buongiorno a tutti, quante belle parole, ne merito un quarto, dai.
4: No, dai Claudio, tu sei bravissimo, veramente. Tante idee, tanti progetti, tanta voglia di fare, tutto questo guarda arriva veramente a chi vi segue, ti segue,
5: e
4: anche
5: piacere,
4: sì anche nel film, fortissimo. Tu appunto interpreti Tommy, tutti attori molto molto bravi, ricordiamo il film è di Simone Aleandri, ma è divertentissimo. Noi adulti abbiamo capito come funzionano le cose o ancora no?
5: Ma no, assolutamente no, e a me l'amore è una cosa che mi è sempre caduta addosso e
4: vabbè, te la sei fatta cadere,
5: dici, ma sì.
4: Ecco, fantastico.
5: Sono sempre stato estremamente passivo, non che non mi innamoravo, però nel senso ho sempre avuto un rapporto strano con il gentil sesso, nel senso l'ho sempre temuto e
4: però te lo sei fatto cadere addosso, lo temi ma te lo fai cadere addosso.
5: Fortunatamente ha fatto tutto mia moglie, quindi
4: ecco però insomma ecco, diciamo che Claudio, l'intento di questa commedia bellissima, romantica, è raccontare proprio gli adulti che credono di sapere come funzionino i sentimenti, poi invece si accorgono non è affatto così, no? Già il titolo è una dichiarazione, Innamorarsi e altre pessime idee.
5: Esatto, no, sì, il tema è proprio quello, nel senso che uno una volta cresciuto pensa di sapersi comportare con l'amore, invece ogni volta sembra essere tornati adolescenti. È sempre diverso, ci sono sempre cose nuove, cose belle, cose brutte, quindi si ricomincia, è una giostra.
4: E il cuore del film è proprio questo, no? Persone imperfette che sbagliano, mentono, si contraddicono, ma continuano a provarci. Però poi l'errore forse è quello che viene fatto spesso, è quello di pensare di riuscire a gestire anche i sentimenti come tante cose della vita, no? Organizzare un viaggio, fare la spesa, no? Usare delle strategie, però in realtà poi i sentimenti e quelli...
5: No, il sentimento è una cosa totalmente irrazionale, si può schedulare, non si può programmare, non si può organizzare, quindi è anche questo il bello, ovviamente, sentirsi un po' in balia dei sentimenti, quali che siano.
4: E mai innamorarsi è una pessima idea secondo voi? Lo chiedo ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo, 348 103 1010. Certo, però sicuramente anche l'unica cosa, non so se tu Claudio sei d'accordo, che ci costringe a cambiare, a rimetterci in gioco.
5: Beh sì, è un grande compromesso l'amore, l'innamorarsi, nel senso che bisogna fare le cose in due, venirsi incontro e appunto cercare di capire dove essere per forza se stessi, dove invece assecondare un po' l'altro, ecco.
4: Allora, tu ti innamori di
5: Ilenia Pastorelli.
4: Ilenia Pastorelli è andata bene alla grande, sì, però ricordiamo anche i tuoi colleghi bravissimi, Lino Guanciale che interpreta Lino, avvocato di successo che vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia, interpretata da Grazia Schiavo, è bella questa cosa di lasciare i nomi così non ci si confonde sul set.
5: Sì, io sono contento che hai detto tu Tommy perché non me lo sarei mai ricordato.
4: Ah ecco, vedi. Vabbè, insomma ecco, lui entra in crisi perché decide la moglie di lasciarlo per un affascinante chef interpretato da Davide De Venuto Paolo, e mosso da questo desiderio di rivalsa, ecco che scogita un piano, poi l'amico che lo segue, però anche l'amico si incastra per benino, tu ti incastri proprio bene con Ilenia Pastorelli.
5: Il piano prevede questa trappola di Andrea De Logu che ci deve...
4: Fantastica, Andrea De Logu è fantastico, io la adoro da sempre, sì. devo dire.
5: Veramente devo dire che è stato un cast, sembra si dica quasi sempre tutti i film, però ecco,
4: ma si vede, si vede, cioè vi divertite proprio tanto. Tecnico.
5: Sì, no, ci siamo ammazzati dalla risata, ecco, e questo immagino, è importante, immagino. E credo poi si veda in un film finito, ecco.
4: Bene, infatti, insomma, questo arriva tantissimo. Allora, perché andare a vedere questo film, Innamorarsi e altre pessime idee? Dici, Claudio.
5: Innanzitutto per farsi due risate in questi tempi.
4: Confermo.
5: Che magari non sono proprio così divertenti.
4: Assicurate le risate.
5: E poi perché andare al cinema è sempre bello, sostenere il cinema in questi tempi di crisi, anche lì è sempre bello, secondo me, lo spegnere un po' la frenesia della vita quotidiana per mettersi un'ora e mezza, ora non so quanto dura, in una sala buia, in silenzio, a godersi un'opera d'arte, poi, perché un film è un'opera d'arte. Sì. Sì. Secondo me è una cosa da far tornare in auge, ecco.
4: E allora il film di Simone Aleandri, Innamorarsi altre pessime idee, andate nelle sale dal 28 maggio. E un grande in bocca al lupo, Claudio, grazie di essere stato con noi su Raiso Radio. Viva sempre il lupo, grazie a Claudio Colica.
5: Ciao a tutti, grazie.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeated, una canzone nata 10 anni fa, ma poi insomma è stata rinfrescata con la nuova riedizione. Allora, intanto torniamo adesso alla viabilità, perché c'è una notizia importante che riguarda la viabilità dell'Alto Adige. C'è stato un incidente molto grave sulla statale 49, un morto e 10 feriti, 3 gravi. In seguito a questo incidente nei pressi di Brunico, è avvenuto verso le 9:30, 3 i veicoli coinvolti oltre a un minibus. Questa è la situazione al momento per quanto riguarda questa autostrada, ma poi abbiamo naturalmente le altre notizie. C'è sempre la coda, che tra l'altro è aumentata a 7 km sulla 4 tra Grate e Trezzo per incidente in direzione di Brescia. 7 km di coda per quest'altro incidente avvenuto tra 2 auto ed una moto. Il traffico al momento scorre su 2 corsie. Chi è diretto verso Brescia, il consiglio che da autostrada è di uscire da Grate per correre la 58 Temme in direzione Brescia e poi la 35 Brebemi con rientro in autostrada praticamente a Trezzo sull'Adda.
1: Eccoci, purtroppo non sono belle notizie. Adesso tra un po' avremo il nostro ospite. E, cari amici, la lettera C è la C, la risposta che riguarda Margaret Hamilton, la strega cattiva, e tra un po' vi spiegherò il perché.
2: Ore 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: Ebbene sì, la lettera C, caro Angelo. Margaret Hamilton, l'attrice che è, ha indovinato, una nostra radioascoltatrice, però non c'è il suo nome, però ti salutiamo. Nel tuo stato c'è scritto sempre nel mio cuore, quindi sicuramente quindi se ci stai ascoltando, ecco, ti sei proprio tu. C, Margaret Hamilton, l'attrice che interpretava la strega cattiva proprio nel Mago di Oz, rimase gravemente ustionata durante la scena in cui doveva scomparire tra fumo, fiamme attraverso una botola. Per un errore di tempismo le fiamme partirono prima che fosse completamente scesa sotto il palco, e quindi il trucco verde a base di rame, insomma un trucco anche non semplice, peggiorò la situazione. Questo è uno di quei film che oggi appare magico, ma dietro le quinte vi assicuro che fu quasi una prova di sopravvivenza per il cast. Ne potremmo raccontare tantissime, ma adesso vi porto al Teatro Parioli Costanzo per l'anteprima questa sera assoluta di Amuri, gelosia, spartenza e sdegno, opera calabra in quattro tempi, un progetto che intreccia musica popolare, orchestra sinfonica, narrazione teatrale, proprio per raccontare i grandi sentimenti dell'esistenza attraverso le radici culturali della Calabria. Come dicevo prima, qui mi sento veramente a casa. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la prestigiosa voce recitante di Peppe Servillo, che saluto, benvenuto.
2: Oh, grazie a voi dell'accoglienza, buongiorno.
1: Grazie, grazie. E allora, tu sarai proprio, ecco, lì in scena ad animare quest'opera, in qualche modo anche a trasmettere quelli che sono i grandi temi, no? Della anche canzone popolare, amore, gelosia, lontananza, sdegno. Ed è molto, molto particolare anche questi due mondi apparentemente lontani, no? Che dialogano davvero. L'orchestra sinfonica, il maestro Filippo Arlia, che saluto, da lui guidata.
2: Sì, sì, esattamente. Allora, io sarò proprio in orchestra.
1: Ah, questo non l'avevo capito. Ah, beh, certo, all'interno del corpo. Sì,
2: ovviamente,
1: sì.
2: I passi di cui titoli accennava lei prima, e sarò proprio in orchestra. E in realtà il testo è un testo di Danilo Gatto, che rielabora in particolare le poesie di Franco Costabile, grande poeta calabrese, scomparso negli anni 60. L'orchestra è diretta, come diceva lei giustamente, da Filippo Arlia, e l'orchestra è animata da tutti i professori, maestri di orchestra, che provengono in buona parte dal Conservatorio Saverio Arlia di Nocera Terinice. E cercheremo di accostare le sonorità della musica, per così dire, colta, classica per intenderci, sinfonica, con la musica popolare, la chitarra battente, la zampogna, per creare appunto una suggestione che, assieme al testo, che in parte in calabrese, in parte in italiano, ci riporta appunto a questo sposalizio originale tra la musica popolare, la cultura popolare calabrese e la musica sinfonica.
1: Ecco, la partecipazione della zampogna adesso può sembrare un particolare, dice vabbè, c'è la zampogna, ma mi rievoca tutta un'infanzia. Io veramente mi rendevo conto di essere di vivere il periodo natalizio, quando fuori la porta sentivo gli zampognari che venivano, no? ci regalavano questo momento con le loro zampogne, ed era Natale, era proprio l'aria di Natale. E qua ci sono degli intrecci sonori molto molto interessanti, no? E quanto è importante veramente oggi riportare proprio al centro anche la tradizione popolare, no? Senza trasformarla poi in folklore stereotipato.
2: Sì, nel caso della zampogna si parla di uno strumento che per la cultura popolare è presente sempre. La musica nella cultura popolare serve a cadenzare i vari momenti dell'anno, siano essi momenti del lavoro, della vita sociale, ovviamente anche della vita religiosa. Noi in parte facciamo questo stasera, perché i capitoli si svolgono secondo dei temi ben precisi, che sono appunto l'amore, la gelosia, la spartenza, che sta per lontananza, e lo sdegno, cioè la rivalsa.
1: Che forse è il sentimento, diciamo, più contemporaneo, no, dei quattro.
2: Come?
1: Dico, lo sdegno probabilmente è anche il sentimento più contemporaneo dei quattro, della spartenza, della gelosia.
2: Sì, perché ovviamente il testo, a partire appunto dalle riflessioni del poeta Franco Costabile, è un testo che cerca di illuminare poi anche la contemporaneità, partendo da dei sentimenti che sono di ordine personale, come appunto l'amore e la gelosia, fino ad arrivare ad un'evoluzione nel testo che parla invece della contemporaneità, della socialità, della dimensione del moderno.
1: E poi il canto popolare calabrese, che è proprio voce viva, no, dell'esistenza. Qui parliamo di memoria collettiva, anche di forma di resistenza culturale. Ci sono veramente tantissimi temi in questo progetto che unisce passato e presente, e sicuramente sarà uno spettacolo emozionante. Poi guardi, una riflessione, no? In tempi dominati dalla velocità, dai social, sicuramente il teatro rimane sempre quel luogo che riesce ancora a creare ascolto profondo anche attraverso la tradizione.
2: Assolutamente, è un momento specifico, è un qui ed ora che non è replicabile molto spesso, anzi i cosiddetti dati ci confortano, la musica e il teatro dal vivo riguadagnano già da qualche anno a questa parte,
1: sì,
2: pubblico. Questo vuol dire che chi cerca un'esperienza vera, non una dimensione esperienziale, come si dice,
1: certo,
2: ma un'esperienza,
1: certo,
2: vera fatta nel presente, dove è evidente che il pubblico restituisce all'artista sul palco una vibrazione che è contemporanea e che è viva.
1: Bene, io la ringrazio, grazie anche
2: grazie
1: per queste emozioni che è riuscito a trasferirci. Questa sera l'appuntamento a Muri, Gelosia, Spartenza e Sdegno, Opera Calabra in quattro tempi. Grazie a Peppe Servillo di essere stato
2: grazie
1: su Rai Radio.
2: Voi.
1: Grazie,
2: e
1: grazie.
2: Buon viaggio agli ascoltatori.
1: Che meraviglia, caro Angelo, qui è la Calabria che torna, capisci?
3: Casa, no?
1: Io questa
3: casa,
1: sera
3: no?
1: Sarò lì assolutamente. Allora, prima, tra un po' il collegamento con Autostrade per l'Italia, vi stavo raccontando un po' di aneddoti, no?
3: Sì.
1: Anche questo trucco della strega, che era veramente tossico, perché quel verde iconico, tu te la ricordi la strega, era tutta verde, il
3: sì,
1: mago di Oz, ok,
3: no?
1: Conteneva rame, e per rimuoverlo, non avete idea, l'alcol, i solventi pesanti dopo ogni giornata, e poi pensate la neve del campo di papaveri, pensate, quello era amianto, perché all'epoca veniva usato comunemente negli effetti speciali, oggi chiaramente sarebbe impensabile, impensabile. E poi ancora il costume di Leone Codardo, questo costume era fatto con vera pelle di pelo di leone, sotto le luci diventava rovente, quindi alla fine sette era fradicio di sudore. Insomma, ce ne sarebbero veramente da raccontare. Il cinema ha tanto da raccontare, come anche il teatro, abbiamo appena sentito. A tra poco su Rai Radio.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Allora, prima di andare all'autostrada per l'Italia, ricordo che la statale 49 della Pusteria è un tratto chiuso per via dell'incidente gravissimo che abbiamo detto prima, quello con coinvolgimento di più mezzi tra San Lorenzo di Sebato e Brunico. E in entrambe le direzioni c'è la chiusura tra il chilometro 29-300 e il 33-500, quindi è chiusa la circonvallazione sud di Brunico, deviazione del traffico attraverso l'anello nord e code in entrambe le direzioni. Ma andiamo proprio al centro multimediale per il riepilogo del traffico. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora vediamo subito la situazione partendo dalla A4 Milano-Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Proseguendo nella stessa direzione, tra Agrate e Trezzo sono 5 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa un incidente ora risolto. Ed ora sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte un'auto ed un camion. Il traffico defluisce su due corsie. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto ed il Vivio con la 10, la Genova Savona in direzione di Genova, 3 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa un incidente in cui è coinvolta un'auto ed un camion. Ripercussioni poi sulla 12 con coda tra Genova Est ed il Bivio con la 7 Serravalle Genova, e sempre su questa autostrada in direzione Genova, tra Recco e Genova Nervi, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, tra Torre Nova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 km di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tratto marchigiano tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 1 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, nel pomeriggio non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: Adesso ci dedichiamo al sociale, siamo molto felici di poter conoscere più da vicino la realtà della cooperativa sociale IAIAO, un progetto che mette al centro la persona, l'inclusione e la qualità della vita. Saluto il fondatore della cooperativa, Pier Giorgio Ballini, ben trovato.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Già il nome mi trasmette felicità. Sarà questa canzoncina? Tu la cantavi, Angelo?
3: Beh sì, tutti l'abbiamo cantata.
1: Canticchiala.
3: Sì, sì. No, adesso.
1: Dai, ma perché
3: dovrei fare anche il verso degli animali, no?
1: no, perché veramente avete trovato ecco, un nome che racchiude tanto, no? La gioia, la speranza, la fattoria, gli animali. E poi dal vostro racconto emerge proprio questa realtà nata dall'esperienza concreta del volontariato, dal desiderio di creare un luogo capace di accogliere, di valorizzare, perché tutti hanno diritto alla felicità. Ecco, partiamo da qui, come avete anche fatto voi probabilmente, Pier Giorgio.
2: Sì, noi abbiamo raggiunto e inseguito un sogno che era quello di condividere un po' di strada della nostra vita con delle persone che sono per noi speciali e che ci hanno,
1: certo,
2: e ci rendono ogni giorno capaci di restare con i piedi per terra, apprezzare la vita e soprattutto amarla, perché in una società che ci vuole sempre più competitivi, sempre più all'altezza di tutto, noi siamo imperfetti ma felici e questo è quello che ci ha spinto qualche anno fa a proseguire quello che era stata la nostra esperienza nel mondo del volontariato con l'Unità Alzi e con tante persone speciali che abbiamo incontrato durante, certo, il nostro percorso. Dopo il Covid abbiamo avuto questa voglia di fare un passo in avanti, perché purtroppo tante persone, tanti amici che erano con noi sono venuti a mancare proprio perché il Covid ha portato tanta solitudine, ha portato tanta tristezza,
1: sì,
2: e non c'era più il contatto, non c'era più la possibilità di incontrarsi, la voglia di, la possibilità di stare insieme, e allora abbiamo deciso di iniziare questo percorso, questa avventura dove tanti ci prendevano un po' per pazzi, quindi abbiamo preso in affitto un albergo.
1: Allora, intanto dove vi trovate?
2: Noi ci troviamo a Fiuggi.
1: A Fiuggi. Beh, lì c'è un parco bellissimo. Mi sembra che l'albergo sia,
2: sì,
1: proprio nei pressi, no, del parco naturale.
2: Sì,
1: tra...
2: sì, sì. Ecco. Esatto, a ridosso dei parchi termali. E abbiamo avuto la possibilità di poter fare della formazione, quindi grazie alla scuola alberghiera e tanti professionisti che si sono messi a disposizione, i nostri ragazzi hanno avuto modo di potersi poter fare dei corsi,
1: anche di poter tirar fuori, no, quei talenti che sono nascosti o che semplicemente tante volte per molti motivi, no, non vengono in qualche modo motivati, spinti, potenziati, e invece in realtà ci sono delle potenzialità appunto enormi che hanno questi ragazzi.
2: Ci sono delle eccellenze che poi vanno solamente spolverate e tirate fuori, perché,
1: giusto,
2: poi a volte quando si parla di disabilità si parla già di qualcosa di precluso, quindi no, non lo può fare, no, non lo sa fare, no, non è in grado di farlo, e invece no.
1: Diciamo che tanti limiti sono i nostri, sono i nostri,
2: sì,
1: limiti mentali, vuoi perché vogliamo magari difenderli, vogliamo proteggerli, abbiamo pure paura di metterli un po' a rischio, mentre in realtà questi ragazzi hanno un potenziale incredibile. Ecco, in realtà come le vostre portano avanti dei progetti pazzeschi. Io mi emoziono tante volte, ma lo dico veramente a sentirvi, e soprattutto quando vengo a vedere, perché vedo dei ragazzi felici, no? Ecco, lei ha detto prima,
2: esatto,
1: un passaggio, imperfetti ma felici, no? Perché poi la felicità,
2: esatto,
1: non nasce dalla perfezione ma anche dalla libertà di essere se stessi, con difetti, con errori, con anche cicatrici, no? Dovuti alla vita.
2: Con la vita che la vita è questo, no? Poi alla fine è viverla un giorno, cercare di trovare quel pizzico di entusiasmo e soprattutto fare in modo che dagli sbagli si cresca e però si rinasca in maniera nuova e con più possibilità, e noi abbiamo fatto questo.
1: E allora io vorrei, ecco, l'ultimo minuto che ci è rimasto, anche un po' raccontare che cosa accade, perché c'è una fattoria ben organizzata, ma poi soprattutto tutti possono fare un soggiorno, no? Perché c'è il ristorante, c'è l'hotel, ci sono anche delle proposte culturali.
2: Esatto, abbiamo anche un parco annesso dove c'è un campo da calcetto, dove ci sono gli animali, il campo da pallavolo, l'area picnic, un frutteto, tutte attività che portano avanti i ragazzi. Noi abbiamo 28 ragazzi che orbitano all'interno della struttura, chi si occupa dei piani, chi si occupa della cucina, chi si occupa dell'accoglienza, chi si occupa della sala, chi si occupa del bar.
1: E sono tutti felici.
2: Sono
1: soddisfatti, si sentono importanti, realizzati, soprattutto utili, no?
2: Utili, ma
1: a se stessi e agli altri.
2: Presi in considerazione.
1: Eh sì.
2: Perché a volte la disabilità non è sempre qualcosa che è un peso. A volte la disabilità è anche una risorsa, basta saperla guardare, e loro per noi e per tanti sono questo, sono da esempio per i giovani che a volte si lamentano solo perché non funziona internet o perché magari abbiamo avuto un piccolo diverbio per un voto non consono a quello che ci aspettavamo.
1: E vabbè, fa anche questo parte della vita. Sicuramente esperienze come le vostre sono importantissime, non solo per chi le vive direttamente, ma anche per il messaggio culturale che trasmettono, no? Quello di una società realmente inclusiva, dove ogni persona può esprimere il proprio valore e le proprie potenzialità. E siccome ho superato il tempo e la mia regista, non lo so, adesso me ne dirà di tutti i colori, no, solo un'ultima cosa, arriva il fine settimana, dove andiamo? Ci ricordiamo il sito, perché io voglio prenotare, io voglio venire in questo parco.
2: Il sito è www.coop.iao.it. Siamo a Fiuggi, in via Prenestina 129, e abbiamo anche un canale Instagram e Facebook, e siamo sempre ben lieti di venire a accogliere le persone che vengono a scoprire
1: Bene.
2: Questa realtà e a ricaricarsi un po' l'animo.
1: E arriva la musica, grazie a Pier Giorgio Ballini.
2: Grazie a voi.
1: Noi ci ritroviamo domani, parleremo di salute. Ciao Angelo,
3: ciao,
1: buon proseguimento.
3: Ciao
1: a tutti.

0: 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, Israele intensifica l'offensiva in Libano oltre il fiume Litani, 14 morti, anche bambini, ancora scontri con Hezbollah. Nuovo appello per la pace da Papa Leone, dove cadono droni, cadono speranze. Dopo le parole per Gaza, oggi ricorda le vittime dell'Ucraina, Sanchez ricevuto in Vaticano. E il premier spagnolo a Roma risponde all'opposizione che chiede un voto anticipato. Andiamo avanti, tutto il mio appoggio a Zapatero. A Madrid, perquisita la sede del Partito Socialista. Tornano a casa gli attivisti della flottiglia di terra attaccati a Sirte. Non abbiamo più notizie di 10 persone, denunciano gli organizzatori della missione umanitaria. Tajani, spero vengano presto rimpatriati. Istat, bene fatturato industriale, fondo monetario all'Italia, sostituire taglio accise con misure per vulnerabili, economia e legge elettorale nel dibattito tra partiti. Nella morsa del caldo, temperature fino a 36 gradi al centro-nord, già operativi piani per la tutela di lavoratori e fragili. Musica, aspettando il tour estivo, Edoardo Bennato diventa pittore. A Roma la mostra che racconta guerre e migrazioni. Tennis, la carica di Sinner a Roland Garros, domani sfida l'argentino Cerundolo, Giro d'Italia, 17ª tappa con arrivo in Trentino.
3: Rai Go Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

assolutamente inarrivabile, Freddie Mercury, questa Somebody to Love, anche se forse l'unico che era andato un po' vicino era George Michael quando interpretò questa stessa canzone nel tributo, nel concerto tributo a Freddie Mercury poco dopo la sua scomparsa, ma insomma comunque si distinse molto molto bene George Michael in quell'occasione, ma insomma mai la vetta che aveva raggiunto ovviamente il protagonista di questa canzone, che era appunto Freddie Mercury insieme ai suoi Queen. Siamo alle 13:06, quindi riprendiamo il nostro viaggio. Angelo Torchetti con voi, questa destinazione pomeriggio che prosegue insieme ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, con aggiornamenti di infomobilità che ci riportano intanto sulla 4, per darvi la buona notizia che comunque l'incidente è risolto tra Grate e Cavenago, infatti verso Brescia adesso non c'è più la coda. Restano sulla 4 ancora delle code segnalate tra Sesto San Giovanni e la 8 Milano Varese in direzione però verso di Torino, quindi sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, e code sul tratto della 4 a Bergamo in uscita da Milano e a Grumello in entrambe le provenienze. Poi abbiamo un aggiornamento invece che ci porta sull'autostrada 1, perché qui abbiamo un incidente al chilometro 81, siamo in direzione nord verso Milano, l'incidente tra Fidenza e Fiorenzuola, coinvolti un'auto e un camion, il traffico passa solo su due corsie e c'è la coda di 4 chilometri. Per quanto riguarda invece la Liguria, le code sono ancora presenti sulla 7, intanto per questo incidente che abbiamo in direzione Genova, tra Genova Bolzaneto e la 10, code per lavori di un chilometro verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre sulla 7, mentre sulla 10 verso Genova ci sono code a tratti sull'autostrada dei Fiori, quindi tra Spotorno e fine Companare Savona, e poi anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Sulla 12 coda per incidente tra Genova Est e la 7 in direzione Genova, coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Per quanto riguarda la Brennero Modena ci sono code tra Ponticolo e Confine di Stato in direzione del Brennero 2 km, code anche in direzione di Modena per traffico intenso tra Carpi e l'innesto con la 1. Per il momento ci fermiamo qui, ci sono altre notizie ma le vedremo tra poco.

0: Eccoli qua i Maroon 5. Allora torniamo agli aggiornamenti, perché ci eravamo fermati praticamente prima di Firenze e andiamo dunque proprio nella zona fiorentina per darvi conto di quello che accade sulla 1, dove ci sono due tratti con rallentamenti per via di materiali dispersi. Il primo è quello tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna, e l'altro sempre verso Bologna, in questo caso anche verso Firenze, visto che è un po' più a sud, tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Comunque in entrambi i casi i rallentamenti sono in carreggiata nord. Altro incidente in carreggiata nord della 1, questa volta tra Orvieto e Fabbro in direzione nord. C'è questa coda segnalata in direzione di Firenze, al chilometro 448 viene segnalato l'incidente. Code per lavori anche sulla diramazione di Roma Sud in direzione della 1 tra il bivio del raccordo anulare e Roma Sud. Poi abbiamo anche la situazione della 14 con i rallentamenti e code per lavori. In questo caso siamo nel tratto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Verso sud sono rallentamenti, verso nord c'è un chilometro di coda. Si aggiunge adesso anche una segnalazione per materiali dispersi di rallentamenti sulla 11 tra Lucca Est ed Altopascio in direzione di Firenze, mentre per quanto riguarda la zona di Roma, sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code verso Roma. Comunque abbiamo anche delle code tra Tivoli, l'innesto con la 1, un tamponamento tra un'auto ed una moto al chilometro 11 e 500. Poi c'è anche la segnalazione della 14 dove c'è un incidente all'altezza di Foggia in entrata per entrambe le direzioni e code di traffico congestionato in tangenziale a Napoli tra Camaldoli e Capodimonte in carreggiata est. C'era anche un incidente sulla 14 verso nord tra Val di Sangro ed Ortona, qui è tornato tutto regolare. E allora spazio ancora alla musica, andiamo al passato, andiamo agli anni 80, già con le prime note di questa canzone è facile riconoscerla e quindi ascoltare uno dei grandi classici che ci ha lasciato nella sua lunghissima carriera ricca di successi, il grandissimo Lucio Dalla, che adesso andiamo a riascoltare con una canzone che si intitola, come sapete e probabilmente avete già riconosciuto, Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: di Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Isoradio.

0: I Just Might, canzone di Bruno Mars, che ci riporta direttamente all'infomobilità, visto che abbiamo adesso da riaggiornare un po' di notizie. Soprattutto torniamo sulla segnalazione della 1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, l'incidente è quello del chilometro 81 e sappiamo che sono coinvolti in questo incidente un'auto e un camion, e il traffico continua a percorrere soltanto due corsie, tra l'altro con 4 km di coda in direzione nord. Ci sono ancora le code sempre della 4 a Bergamo e a Grumello in uscita da Milano per la stazione di Bergamo, e code in uscita per entrambe le provenienze anche a Grumello. Mentre si risolvono un po' di problemi in Liguria, per fortuna, perché ormai restano soltanto le segnalazioni che riguardano l'autostrada dei Fiori, quindi a partire da Spotorno fino alla fine Campanale Savona in direzione di Genova, 1 chilometro di coda, e poi a seguire Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure verso Genova, altri 2 chilometri di coda. Ma sulla 7 e anche sull'autostrada 12 non ci sono più problemi, quindi risolto l'incidente, quello segnalato tra Genova Est e la 7 in direzione di Livorno. Abbiamo invece ancora le code sulla Brennero Modena, sono code per il momento stabili di 4 km tra Carpi e l'innesto con la 1, sono code di traffico intenso anche tra Ponticolo e Confine di Stato verso il Brennero, altri 2 km di coda. Vi parlavo poco fa tra l'altro di un incidente avvenuto sulla 1 tra Orvieto e Fabbro, sembra tutto rientrato perché è stata annullata la notizia dell'incidente, quindi anche la coda evidentemente non c'è più, così come non c'è più quella della diramazione di Roma Sud, dove è tornato il traffico regolare. Mentre attenzione ad un nuovo incidente tra Caianello e San Vittore in direzione nord verso Roma, qui siamo al chilometro 680, non ci sono comunque né code né rallentamenti al momento. Il 22 di maggio scorso, quindi appena 4-5 giorni fa, è uscito il nuovo disco di Ron, si intitola Vite Parallele, una canzone che è nata praticamente nel corso del suo lungo tour al centro esatto della musica, e nelle pause praticamente lui è andato anche in studio, ha composto questo brano che si intitola Vite Parallele, ed è una canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare. Quindi bentornato Ron con questa sua nuova creazione, una delle tante belle canzoni che ci ha regalato nella sua carriera, e questa è proprio nuova.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

The Reflex, all'epoca d'oro dei Duran Duran, andavano proprio queste canzoni. The Reflex era uno dei loro successi di punta che li ha praticamente fatti amare tantissimo, ovviamente soprattutto in Italia, ma non solo, chiaramente. Allora, torniamo a parlare adesso delle temperature, del caldo, perché nei prossimi giorni ci saranno solo bollini gialli e verdi, dice il Ministero della Salute. Domani però ancora rosso in quattro città, poi si attenuerà il caldo, quindi quattro città con bollino rosso per domani nelle previsioni del Ministero della Salute, che segnala appunto il livello massimo delle ondate di calore. Queste quattro città fortunate sono Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre le altre 23 considerate prevalgono i bollini gialli. La situazione va quindi migliorando, poi considerando che oggi sono ben 16 le città che invece si aggiudicano il bollino arancione, che corrisponde comunque a temperature elevate, condizioni meteorologiche che possono avere anche degli effetti negativi sulla salute della popolazione. In particolare nei sottogruppi della popolazione suscettibile. Le città con il bollino arancione oggi sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Quindi domani la situazione, come dicevo, migliorerà comunque complessivamente, anche se saranno ancora quattro le città che dovranno un po' soffrire il caldo per il bollino rosso che viene appunto con le quali viene contrassegnato la temperatura. Nel frattempo noi andiamo avanti ancora con la musica, poi vi ricordo alle 14 dopo le notizie del GR l'arrivo di Chiara Giallonardo, c'è lo spazio Green, quindi io, Chiara e il Green.

Le atmosfere del nostro mare Mediterraneo raccontate e cantate splendidamente da Mango, sempre un piacere ritrovarlo. Intanto alle 13.45 minuti riaggiorniamo adesso la situazione di Roma sul tratto urbano della 24, perché c'è un incidente. L'incidente è tra via Fiorentini e via Togliatti, siamo praticamente in direzione del raccordo anulare, quindi per chi deve uscire da Roma c'è un tamponamento sulla corsia di sorpasso, il traffico passa su due corsie, ma nel frattempo si è anche formata la coda di un chilometro proprio tra via Fiorentini e via Togliatti verso il raccordo. Situazione invece per il momento ferma sulla 1 tra Caianella e San Vittore, nel senso che abbiamo questo incidente al chilometro 680 in carreggiata nord, non ci sono però per il momento conseguenze, quindi tutto resta uguale, né code né rallentamenti. Rallentamenti che invece abbiamo per materiali dispersi sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Andiamo adesso anche al nord, dove c'è tra Fidenza e Fiorenzuola la buona notizia dell'incidente risolto: non è ancora scomparsa la coda, perché abbiamo ancora questi due chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano, però i mezzi incidentati sono stati spostati, quindi speriamo che anche la coda vada a terminare presto. Nel frattempo però se ne è formata un'altra su un'altra stazione della 4, infatti sia a Capriate che a Bergamo in uscita da Milano ci sono code, code anche a Grumello della 4 in uscita per entrambe le provenienze.

Qualcosa di fragile, è Fragile Thing, la canzone di The Cure, che ci stanno portando piano piano verso l'appuntamento delle notizie del GR delle 14 e poi a quello che succederà dopo, subito dopo, quindi io, Chiara e il Green. Allora, intanto parliamo però di una mostra che sarà inaugurata domani, aprirà invece i battenti il giorno dopo la mostra, Le Donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA, 1946-2026, visitabile a titolo gratuito fino al 30 di giugno nel complesso di Vicolo Valdina in piazza Campo Marzio 42 a Roma, e ci sono 122 foto dove c'è il cammino difficile della conquista dei diritti delle donne in Italia, e dalle prime sindache elette nel 1946 alla recente approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. Quindi sono praticamente 80 anni di battaglie, di trasformazioni sociali, di conquiste legislative che hanno cambiato il paese proprio grazie all'impegno di 135 donne che sono appunto esposte. E attraverso le loro foto l'ANSA vuole ricordare l'impegno anche di tutte quelle che, lontane dai riflettori, hanno comunque contribuito alla marcia verso l'uguaglianza. La mostra sarà inaugurata proprio per la stampa domani alle 11:00. Tra l'altro all'evento parteciperà anche l'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti, e poi l'esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19:00. L'11, il 16 pomeriggio, il 17, 18, 19, il 21 pomeriggio e il 22 ci saranno appunto aperture straordinarie. Apertura straordinaria il 2 giugno con prenotazione online, quindi su eventi.camera.it. Questo è appunto l'indirizzo dove fare le proprie prenotazioni eventualmente per il giorno speciale della Festa della Repubblica. Subsonica e poi tutti gli appuntamenti che vi ho detto, quindi a tra poco. We'll be right back.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. La crisi in Medio Oriente. Israele ha intensificato l'offensiva nel sud del Libano, oltre il fiume Litani. Nelle ultime ore 14 morti, tra loro anche bambini. L'esercito di Tel Aviv sostiene di aver colpito oltre 150 siti e militanti di Hezbollah. A sua volta la milizia sciita ha lanciato droni nel nord Israele. Nuovo appello per la pace da Papa Leone. Dove cadono droni, cadono speranze. Dopo le parole per Gaza, oggi il pontefice nell'udienza generale ha ricordato le vittime dell'Ucraina in Vaticano. Ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez. Sanchez, che mentre a Madrid veniva perquisita la sede del Partito Socialista, in una conferenza stampa a Roma ha risposto all'opposizione che chiedeva un voto anticipato. Andiamo avanti, ha ribadito il premier spagnolo, che ha anche confermato l'appoggio a Zapatero, rinviato a giudizio per un presunto finanziamento illecito del partito. La generalizzata riduzione delle accise sui carburanti per attutire l'impatto dello shock energetico dovrebbe essere sostituita da trasferimenti monetari mirati alle famiglie più vulnerabili. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale, spiegando che l'alto debito pubblico dell'Italia la rende vulnerabile, nonostante il recente aumento delle entrate. Era stato fatto un lavoro di dialogo, di diplomazia con i libici, per questo ci aspettavamo che, collaborando anche con la Mezzaluna Rossa, avremmo avuto la licenza di passare. Così la portavoce della Global Sumud Flotilla per l'Italia, Maria Elena Delia, stamane all'aeroporto di Fiumicino per accogliere i 6 attivisti della carovana di terra rimpatriati dalla Libia. Meteo, previste per domani 4 città con il bollino rosso, che nelle previsioni del Ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore. Sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Per il ponte del 2 giugno le previsioni danno bel tempo in tutta Italia, con temperature in calo rispetto ai picchi di oggi e domani. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 15.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Say You'll Be There con le Spice Girls. Abbiamo ripreso dopo le notizie del GR, ma Destinazione Pomeriggio su Rai Radio continua e continuerà tra pochissimo con Chiara Giallonardo, io Chiara il Green. Nel frattempo riparto io invece dalla 1, dove c'era la fine dell'incidente, restava ancora segnalata una coda, adesso invece la coda non c'è più, quindi tutto regolare sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano. Però abbiamo ancora verso Brescia sulla 4 delle code tra Pera e Sesto San Giovanni, sono code di traffico intenso, e ancora le code sul tratto dell'autostrada dei Fiori, quello che va da Borghetto Santo Spirito a Pietra Ligure in direzione Genova, dove abbiamo 2 chilometri di coda. Code presenti anche ancora sulla Brennero Modena verso il Brennero, sono 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Ponticolo e Confine di Stato, mentre nella direzione sud tra Carpi e l'innesto con la 1 persiste questa coda di 4 chilometri. Attenzione invece ad un nuovo incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso all'interno di una galleria tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, siamo al 266 500 e si è già formata la coda che è di 3 chilometri appunto tra Calenzano e il BV1 variante di Valico. Restiamo però nei pressi di Firenze perché ci sono anche dei rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, careggiata nord, sempre l'incidente di Caianello San Vittore e continuano a non esserci code, quindi tutto regolare anche se c'è l'incidente in direzione di Roma. Mentre a proposito dell'incidente a Roma sul tratto urbano, ricordo che in tamponamento sulla corsia di sorpasso il traffico passa su 2 corsie, sulla 24 tra via Fiorentina e via Togliatti con 1 chilometro di coda.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Rai Radio, buon mercoledì, buon viaggio a voi che siete alla guida. Per noi questa è la 4ª settimana e dunque l'ultima in cui stiamo seguendo il Festival dello Sviluppo Sostenibile che diciamo per tutto il mese di maggio in questo spazio abbiamo seguito, approfondito insieme agli amici di ASVIS. Allora io prima di presentarvi tra pochissimo la nostra ospite di oggi vi ricordo che potete riguardare tutti quanti gli eventi che sono passati in streaming e anche gli ASVIS Talk, gli speciali focus tematici che ho condotto insieme agli esperti e alle esperte dei gruppi di lavoro ASVIS sui vari ambiti dell'agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. Tra pochissimo incontriamo un ospite davvero speciale, prima però subito la nostra musica.

0: Radio Chiara il Green.
1: E allora avanti con il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS e parliamo del gol necessario. Partiamo da questa sottile provocazione per sottolineare proprio come la cultura sia fondamentale per lo sviluppo sostenibile, come ci ricorda il titolo dell'evento che si è svolto questa mattina in collaborazione con il Ministero della Cultura presso l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Ecco, con l'obiettivo di approfondire proprio gli aspetti trasversali della cultura e per premiare vincitori e vincitrici dei concorsi Facciamo 17 Gol in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e consapevolmente in viaggio un'agenda nello zaino organizzato da Trenitalia e sviluppato da Bandusia in collaborazione con ASVIS. Noi ne parliamo con la responsabile area educazione di ASVIS, Maria Flavia Cascelli. Buon pomeriggio, ben trovata.
2: Buon pomeriggio.
1: In che senso innanzitutto voi parlate di gol necessario? L'agenda 2030 non fa già, diciamo, menzione dell'aspetto educativo, culturale alla base della diffusione della pratica dello sviluppo sostenibile?
2: Sì, assolutamente lo fa, è vero, la cultura non è affatto assente, anzi l'agenda le riserva uno spazio nel cuore del Goal 4, no? Quello dedicato all'istruzione e precisamente nel target 4.7, quindi il settimo dei 10 target del Goal 4, che la riconosce come uno strumento educativo per cambiare la mentalità delle persone verso la sostenibilità. Ma attenzione, un target e un goal sono due cose diverse. L'agenda ha questa architettura, no? Obiettivi, sotto obiettivi, appunto i target. E nel target 4.7 la cultura è un mezzo, si parla di acquisizione di quelle competenze necessarie a promuovere la sostenibilità attraverso, tra le altre cose, il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Ma possiamo pensare anche alla cultura come pilastro dello sviluppo a sé stante, in questo senso come un goal a sé stante, no? Quindi alla necessità, per esempio, di tutelare il lavoro culturale, di finanziare le istituzioni creative, di difendere il patrimonio storico, per esempio, dal cambiamento climatico. E di questo abbiamo discusso oggi. La cultura, senz'altro, come strumento educativo, no? Quello che dicevamo nel target 4.7, ma anche come motore trainante del futuro, quindi come dialogo tra popoli, come diritto umano fondamentale, e per questo oggi esperti e istituzioni hanno discusso di come rimettere le politiche culturali al centro del nostro futuro. Siamo partiti dagli impegni internazionali della dichiarazione Mondiacult, che è la conferenza dell'UNESCO sul tema delle politiche culturali, per trasformare questi impegni in azioni concrete fino al 2030, e ci siamo concentrati su quattro dimensioni, no? I quattro panel della giornata, quindi diritti culturali, legame tra patrimonio e crisi climatica, lavoro dignitoso nell'economia della cultura e infine il ruolo cruciale dell'educazione. E aggiungo peraltro che sul sito dell'ASVIS abbiamo disponibili su questi temi trasversali e chiaramente intrecciati tra loro due pubblicazioni che si possono scaricare: il quaderno sul target 4.7, quindi sull'educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, e un position paper sul ruolo delle organizzazioni culturali per promuovere lo sviluppo sostenibile. Quindi, volendo approfondire, abbiamo anche, insomma, materiale sul sito, ecco.
1: Certo, a proposito di cultura e di educazione, ovviamente parliamo anche di scuola, che è sempre protagonista nelle vostre iniziative. Voi siete alla settima edizione di un premio che è rivolto alle scuole primarie, in questo caso in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che appunto si chiama Facciamo 17 Gol. Ci racconta un po' qual è la finalità di questo premio, magari ci racconta anche alcuni dei progetti, dei lavori che avete selezionato quest'anno.
2: Sì, oggi abbiamo premiato, appunto, come diceva, i vincitori di un'iniziativa che prosegue da anni proprio per dar voce alla grande energia che viene dalla scuola in termini di consapevolezza e di mobilitazione per l'agenda 2030. Quest'anno e anche l'anno scorso le scuole hanno provato a rispondere ad una sfida molto ambiziosa, no? Quindi applicare il cosiddetto whole school approach, tradotto in parole molto semplici, significa non fare, per esempio, esempio soltanto la lezione a scuola sul cambiamento climatico o sulla parità di genere, ma provare a trasformare l'intero modo di fare scuola, dalla didattica al rapporto con il territorio, in un modello sostenibile. E da 2 anni con il Ministero dell'Istruzione e del Merito proviamo a appunto chiamare le scuole ad accogliere questa sfida, appunto, che è assolutamente alzato un po' l'asticella, no, del nostro concorso.
1: Ecco, voi chiamate, le scuole rispondono, e allora, visto che noi vogliamo conoscere più da vicino i progetti che avete selezionato quest'anno, rimanga insieme a noi Cascelli, perché ce li deve assolutamente raccontare. Prima però devo dare la linea alla regia.
0: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: Allora, prima di tornare da Chiara con i suoi ospiti, torniamo invece all'infomobilità, perché ripartiamo dal sud questa volta, partiamo dalla zona di Salerno, infatti sulla Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli c'è una coda, la viabilità esterna è intasata e questo è il motivo della coda. Ci sono code però anche in tangenziale a Napoli tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli, in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Poi c'è un incidente sulla 30 tra Salerno e Mercato San Severino in direzione di Salerno, quindi careggiata a sud, siamo al chilometro 51. Altro incidente sempre in zona, e in questo caso la diramazione di Capo di Chino tra il raccordo della provinciale 1 Casoria e l'allacciamento 1 sud verso la tangenziale. Altro incidente, ma non ci sono code, così come non ci sono code sempre tra Caianello e San Vittore sulla 1 in direzione Roma. A proposito di Roma, invece, vi dico che c'è ancora la coda, è verso il raccordo da partire da via Fiorentini fino a via Togliatti, una coda di un chilometro per l'incidente al chilometro 4.500, mentre stabile resta la coda per il momento di Firenze, quindi tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso nord, 4 km di coda, l'incidente è al chilometro 266. Ricordo che qui l'incidente vede due auto in sorpasso all'interno di una galleria. Andiamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio, dove c'è una coda per un veicolo in avaria tra Pontebba e Dugovizza, mentre sulla Brennero Modena restano soltanto le code verso il Brennero di 2 km tra Ponticolo e Confine di Stato. Andiamo anche sulla 12, perché qui c'è adesso una novità, una coda dovuta ad un mezzo che si è fermato in avaria tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Altre code sono segnalate al nord ancora sulla 4 e sono in entrambe le direzioni, verso Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni, verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa.
1: Io Chiara il Green.
2: Continuiamo a parlare di Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS. Siamo in compagnia della responsabile area educazione ASVIS Maria Flavia Cascelli e stavamo parlando del premio rivolto alle scuole primarie Facciamo 17 Gol. Siamo alla settima edizione, un'edizione di grande successo. Ci vuole raccontare alcuni progetti, lavori che avete selezionato quest'anno?
3: Sì, allora partiamo dai più piccoli, quindi la categoria del primo ciclo di istruzione. Quest'anno a vincere è stato l'Istituto Falcone Borsellino di Teramo col progetto Un mare da salvare, ispirato alla famosa favola della gabbianella e del gatto. E bambine e bambini sono usciti proprio dalla classe, hanno studiato la biodiversità locale nella riserva del Borsacchio insieme ai veterinari dell'Istituto Zooprofilattico, creando proprio un decalogo, una guida digitale fatta di regole per combattere l'inquinamento marino, usando anche quiz interattivi, quindi un vero esempio di cittadinanza attiva già insomma da bambine e bambine così piccoli. Per quanto riguarda la secondaria di primo grado, abbiamo premiato l'Istituto Comprensivo Largo San Pio V di Roma, che era anche con tutta la classe presente questa mattina all'evento. Studenti e professori hanno portato avanti un'indagine davvero molto approfondita sulle microplastiche e il loro impatto sull'ambiente, coinvolgendo veramente tutta la scuola, quindi personale ATA per potenziare la raccolta differenziata, ma anche uscendo dalle mura scolastiche, quindi coinvolgendo quartiere, famiglie, con un obiettivo molto ambizioso, cioè quello di rendere la zona totalmente libera dalla plastica. In Campania abbiamo il podio per la categoria delle scuole superiori, abbiamo premiato il liceo Giordano Bruno di Arzano in provincia di Napoli con il progetto Agendo, cioè questo gioco di parole. Studentesse e studenti hanno unito storia dell'arte ed inglese creando un itinerario per riscoprire la cultura, la memoria e le tradizioni del loro territorio. Infine, nella categoria dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, vero record, perché per il terzo anno consecutivo ha vinto il CPA di Agrigento con un titolo bellissimo, Le sementi camminano con gli uomini. Gli studenti in questo progetto hanno preso un terreno scolastico totalmente abbandonato, degradato, e lo hanno trasformato in un orto biologico interculturale, lavorando con giovani, anziani del quartiere e usando la terra come ponte fra culture per sconfiggere il degrado del territorio. Quindi
2: sono sempre delle bellissime storie. Occasioni per raccontare delle storie da punti di vista diversi e inediti, ma non sono stati gli unici progetti in qualche maniera attenzionati e premiati, perché questa mattina c'è stata anche un'altra premiazione che ha coinvolto giovani e giovanissimi per Consapevolmente in viaggio, un'agenda nello zaino, lo dicevo prima. È interessante qui il fatto che sulla mobilità vengano oggi portati a ragionare anche i ragazzi e le ragazze, un po' un segnale positivo sulla cultura che cambia. In questo caso che progetti sono stati elaborati?
3: Sì, anche in questo caso i ragazzi hanno risposto con grande energia usando davvero di tutto: canzoni, video, plastici, disegni, con diciamo l'obiettivo comune, no? Quello di lanciare come chiaro messaggio che il territorio è uno spazio da rigenerare. Il primo premio di questo concorso è andato in Lombardia con il progetto calendario 2030 della stazione di Cantù, e qui è stato fatto un vero salto nel tempo, cioè gli studenti hanno preso la stazione ferroviaria locale e l'hanno immaginata completamente riqualificata, trasformando il treno nel motore della svolta green della città. Il risultato dello sforzo di immaginazione è stato un bellissimo calendario ambientato nel 2030 che mese dopo mese racconta questa metamorfosi con QR code interattivi per ascoltare le voci degli esperti del territorio. Al secondo posto si è classificata la secondaria di primo grado Alessandro Marzoni di Seregno, con un progetto che letteralmente ha messo le mani nella terra, quindi focus del progetto la biodiversità umana. Gli studenti hanno progettato la rinascita del parco vicino alla scuola, costruendo un plastico molto dettagliato del nuovo spazio verde, inserendo casette per gli uccelli, mangiatoi, rifugi per gli insetti impollinatori, per dimostrare come piccoli gesti possano cambiare davvero un quartiere. E infine il terzo gradino del podio in Abruzzo, dove i ragazzi hanno trasformato il quartiere San Donato di Pescara con un vero e proprio servizio giornalistico in una città dello sport, diciamo, futuristica, con strutture ecosostenibili, hotel, aree di aggregazione per i giovani, unendo temi della salute, dell'inclusione e della legalità attraverso il filo conduttore dello sport. Quindi tre progetti diversi, con questa certezza che per cambiare il mondo si debba partire dai luoghi che viviamo ogni giorno.
2: Ecco, e queste sono delle bellissime dimostrazioni. Io ringrazio moltissimo Maria Flavia Cascelli per essere stata con noi e per averci aiutato a raccontare per quest'ultima settimana il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS, che anche quest'anno è stata veramente una grande festa, un grande festival diffuso su tutto il territorio. Noi tra pochissimo andiamo a seguire un altro progetto che ci sta molto a cuore, perché è un progetto targato RAI. Prima però la nostra musica.

0: U2 con Atomic City, questo è il brano. Prima c'era invece Max Gazzè con la sua ultima canzone dal titolo Intermezzo Bianco, ma siamo sempre dentro io, Chiara e il Green, che tornerà naturalmente tra un attimo. È il tempo di riaggiornare alcune situazioni di traffico, soprattutto di aggiornare intanto la 26, perché c'è un incidente con un'auto coinvolta al chilometro 98-800 tra la diramazione 4 Torino Trieste e Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Poi abbiamo la 1 ancora con un altro problema, c'è un chilometro di coda per un mezzo fermo in avaria tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Tra l'emergenza e la marcia si è fermato quindi questo camion. Abbiamo poi code a Bologna sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona, sono code a tratti per traffico intenso che sono anche presenti, ma non a tratti bensì una lunga coda tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14 careggiata sud. Abbiamo poi la 22 del Brennero ancora con le code di 2 km verso nord tra Ponticolo e confine di Stato, e al confine anche est, quindi abbiamo Parma Nova Tarvisio, la 23 tra Pontebba ed Ugovizza, rallentamenti per lavori. Aumenta ancora la coda di Calenzano Bivio 1 variante di Valico, dove ci sono le due auto incidentate sulla corsia di sorpasso all'interno della galleria, quindi 6 km di coda tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. L'incidente è al chilometro 266 500.
1: Io Chiara il Green.
2: Torniamo a seguire un progetto che ci sta molto a cuore, perché è un progetto RAI in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Sto parlando del progetto RAI Coltiva Futuro, che proprio oggi fa tappa a Trieste. Allora noi raggiungiamo il colonnello dei Carabinieri Alberto Veracini, che è proprio lì in loco. Buon pomeriggio, ben trovato colonnello.
3: Buon pomeriggio a lei e a chiunque ci ascolta in questo momento. Buonasera a tutti.
2: Allora, questo nostro incontro continua a ripetersi, perché io la sto letteralmente seguendo mentre lei si muove in giro per l'Italia per seguire questo bellissimo progetto che, ricordo ai nostri radioascoltatori, si occupa della messa a dimora di alcune splendide piante presso le sedi RAI. Allora, oggi si trova a Trieste, che giornata è?
3: Non mi viene da dire ventosa, ma sarebbe banale a Trieste, insomma. Però è una bella giornata a prescindere, perché appunto continuiamo questo itinerario, questo bel cammino che stiamo facendo, Arma dei Carabinieri e RAI, di piccoli segni ma significativi, direi.
2: Senta, colonnello, gli arbusti che sono forniti dall'Arma dei Carabinieri Raggruppamento Biodiversità, da dove provengono esattamente? Lo vogliamo ricordare?
3: Vengono comunque sempre dall'Italia. Ovviamente poi quando andiamo a fare degli impianti, cercando di mettere le piante più idonee, si cerca anche di prendere le provenienze le più vicine possibile a quello che è il luogo d'impianto, perché questo è, come dire, già una buona garanzia di adattamento, oltre che scegliere ovviamente le specie adatte. A Trieste non metteremo specie che invece sono andate bene in Sicilia, ovviamente.
2: Allora entriamo un po' nel merito, non ci tenga sulle spine. Quali arbusti sono stati scelti per essere messi a dimora a Trieste?
3: Allora, abbiamo 5 specie. L'acero trilobo, l'acero di Montpellier, è una specie un po' particolare di aceri, altre specie sia di collina che di montagna. Poi, siccome siamo in un giardino dove verrà messa ovviamente anche la solita targa, abbiamo delle specie un po' più, diciamo, pur essendo di bosco, che fanno il loro effetto anche da un punto di vista estetico. Quindi avremo dei cornioli, avremo il famoso albero di Giuda e il biancospino, quindi tutte specie che fanno anche delle belle fioriture. E poi un'altra specie un po' particolare, questa sì è decisamente sporadica, non rara ma sporadica, è il ciliegio canino, si chiama, è una specie di ciliegio selvatico che fa delle ciliegine piccole piccole, è un po' particolare.
2: Ma come mai avete scelto questa varietà così rara di ciliegio per la città di Trieste?
3: Siamo confrontati ovviamente con il servizio del verde pubblico del comune di Trieste, hanno fatto alcune, come dire, desiderata, hanno espresso alcune preferenze, e fra queste abbiamo trovato le piante che avevamo a disposizione, ovviamente del

0: E così sono passati un po' di anni, esattamente 1989, con questo gruppo che insomma ci ha fatto sognare con questo pezzo, anche se lo ricordiamo, Simone, e mi rivolgo anche a Monica, è stata anche questa canzone riproposta in mille versioni, sì, remixata,
1: sì, mille cover, mille remix,
0: esatto, anche ultimamente, insomma, che funzionava alla grande, devo dire che è tornata a essere un riempipista. Duty Cash Money Talks, o meglio denaro sporco. Allora sono le 15:46, c'è sempre il contromano?
1: C'è sempre il contromano in direzione A1 verso tra Orvieto e Attigliano, anche al chilometro 454 in direzione sud verso Roma, ma ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento. Iniziamo subito dalla zona della A4 Lombarda del nodo di Pero e Sesto San Giovanni, perché troviamo traffico intenso per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo poi in Liguria, in A7 Serra Valle Genova. C'è una coda per un veicolo fermo che è stato però rimosso tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone per chi viaggia verso Genova. E una coda per lavori invece di un chilometro per chi va verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. I tempi di percorrenza per questo cantiere sono di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi nel tratto della 1 Milano-Napoli, nel tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero, perché un veicolo fermo che è stato però rimosso sta ancora causando 2 chilometri di coda per chi viaggia verso Bologna. Situazione simile, diciamo, c'è traffico intenso tra Scandicci e il bivio con la variante di Valico con la direttissima per chi va verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono un po' più alti del normale e parliamo di circa 45 minuti per effettuare questo tratto. Ci spostiamo poi nell'area bolognese, dove il traffico è intenso e in forte aumento in tutte e due le autostrade, sia in A13 Bologna-Padova tra Interporto e il bivio con la 14 per chi va verso Bologna, e soprattutto in A14 tra Castel San Pietro e il bivio con raccordo di Bologna-Casalecchio per chi si dirige verso la Milano-Napoli. Qui il tempo di percorrenza è di circa mezz'ora. Concludiamo con sempre in A14, ma nella parte marchigiana, perché tra Pedaso e Grottammare per chi va verso Pescara un cantiere sta causando un chilometro di coda, mentre in direzione opposta, ovvero verso di Ancona, la coda si allunga un pochino, è arrivata a 2 km, il tempo di percorrenza per attraversare il cantiere è di circa 20 minuti. Queste sono le principali notizie del momento, il prossimo aggiornamento è tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto e fate un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: Cozio, la musica italiana, ti piace questo singolo?
1: Il nuovo di Cozio, Cozio è un cantautore molto interessante, molto
0: lo so,
1: valido, bei testi,
0: genere,
1: origini pop.
0: Genere, lo so. Che
1: no,
0: tu
1: no, mi piace, no, origini pop,
0: è
1: come no,
0: genere,
1: mi piace.
0: È il mio genere, sì, è il tuo genere, ti conosco. Oh,
1: lui è uno di
0: Monica
1: quelli che
0: invece...
1: si può dire era indie, nel senso era che erano indie, adesso sono pop.
0: Tra l'altro, in effetti, lui è andato un po' a rispolverare nel passato, anche con altre canzoni, anche perché dice... In effetti erano un po' canzoni che io usavo e le mettevo su. Quando si usava potevi metterle su YouTube, adesso è tutto cambiato, no? Sono altre le piattaforme, da
1: no,
0: Spotify,
1: c'è ancora YouTube,
0: certo,
1: YouTube
0: certo.
1: Music, Spotify, eccetera, certo.
0: Però più Spotify, cioè, lì vai tu.
1: No, anche YouTube, i videoclip vanno ancora.
0: Vabbè, dipende.
1: Ognuno usa ciò che vuole. Oh,
0: Monica, a te piace Coez? Sentiamo
2: sì.
0: un po',
2: Lo apprezzo.
0: E voi? Lo chiediamo anche, facciamo la stessa domanda ai nostri ascoltatori. Vi ricordo che abbiamo un numero a vostra disposizione che è il 348 103 1010. Questo numero raccoglie sms e whatsapp, perciò aspettiamo i vostri saluti, i vostri complimenti. E poi ritorno subito a Simone per sapere, ma il contromano?
1: Il contromano, i nostri sistemi lo danno ancora attivo, viene segnalato tra Orvieto e Attigliano al chilometro 454 in direzione sud verso Roma. Non abbiamo altri dettagli, stiamo ricevendo alcuni messaggi dagli ascoltatori che dicono che non ci sarebbe in questo, però insomma noi ci atteniamo ovviamente alle notizie ufficiali, che sono queste, che ci dicono appunto che c'è ancora attivo ai noi questo veicolo contromano tra Orvieto e Attigliano.
0: Fate attenzione, mi raccomando. Allora, alle 15:54 che ne dite? Continuiamo con la musica dopo aver ascoltato questa novità di Coez. Torniamo alla musica del passato. Era il lontano 1992, vi dico pure il giorno dell'uscita di questo singolo, anche perché è indimenticabile, si avvicina la data del mio compleanno, io sono 6 marzo, ma questo disco uscì il 3 marzo. Sto parlando della musica di questo gruppo, non so se lo conoscete, un gruppo irlandese, si chiamano U2. E vabbè, si gioca ogni tanto, eh? Avete aumentato il volume, dite la verità, appena avete sentito le prime note con questa One per voi.

0: anche a quest'ora avete preso il caffè, avete ripreso il vostro viaggio e la musica degli U2 con questa canzone One indimenticabile, che poi insomma è stata
1: un brano di quelli
0: riproposta anche da altre voci e poi in coppia proprio.
1: Ha segnato una generazione questa canzone, una delle più celebri degli U2 ovviamente.
0: Tutte le canzoni,
1: ma questa è la più romantica,
0: è vero, insieme, hai ragione,
1: una delle
0: ragione,
1: più popolari, la conoscono pure chi tutti
0: ti annuisco
1: pure
0: sì.
1: La zia Belarda conosce One the YouTube.
0: Allora, invece vogliamo salutare un po' di amici che scrivono al 348 103 10 10. Poteva mancare Luigino, che ci dà tutte le temperature possibili e immaginabili, che sono aumentate e aumenteranno ancora. E meno male, è tornato il caldo. Ma chi se ne importa, siamo a giugno. Va bene, si va al mare, uno approfitta. Per chi? Perché non tutti se lo possono permettere, però per coloro. E allora salutiamo anche Marino Navetta, dove? Dai.
1: Marino Navetta. Abbiamo i nostri ascoltatori irrinunciabili che ci scrivono tutti i giorni. Li salutiamo e ringraziamo.
0: Poi vediamo un po'. Trippozzo, camionaro Trippozzo.
1: No. Oh, Trippozzo. Ciao camionaro.
0: Trippozzo, devi mandarci la poesia, Perché? È un tirista lui, come dice l'intelligenza artificiale. Va bene. E poi salutiamo, c'è un messaggino, sarò più veloce della luce. Dice sono dunque Matilda e Marco e Matteo, scusate, in viaggio di ritorno da Firenze. Vorrebbero ascoltare una canzone, qui dischi richiesta. Uè. Potrebbe, forse, chissà, più tardi.
1: Magari
0: non si
1: era
0: sa
1: già
0: mai.
1: In scaletta, che ne sai.
0: Che ne puoi sapere? E allora dice, mi raccomando, ma sì, facciamo promozione a questa pagina che si chiama Seguite tutti, sempre da parte di Matilda e Matteo, Los Negros su Instagram, perché racconta di amici che intraprendono mille avventure, tra cui folli giri in bici e partite di calcetto. Vedi come sono carini. Va bene, attenzione perché sono le 16:01, torniamo a parlare di traffico.
2: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E andiamo nella capitale alle 16:01, collegandoci con Simona Innocenti. Buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio anche a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene ai Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Via dei Due Ponti. Si procede a rilento anche sull'Aurelia da Piazza Ernerio in direzione del raccordo e sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche.
5: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Telesuono con Miriam.

0: Bella, bella, bella. Faccio bella, tutto da sola.
1: Te la canti e te la suoni.
0: Me la canto e me la suono.
1: Scegli i brani e poi dici che sono belli. Sono belli.
0: Dai, questo pezzo, ancora una volta, protagonisti Medusa, anche perché insomma è un gruppo italiano che ci sta regalando grandi successi, successi che arrivano ai primi posti delle classifiche in tutto il mondo, capisce?
1: Oh. In tutto il mondo, detta ecco. Così.
0: Allora, ricordiamo ancora una volta il 348 103 1010, che è il numero che raccoglie i vostri messaggi, sms oppure se volete whatsapp. Ma attenzione, perché Simone vi deve dare una notizia molto importante.
1: La notizia buona è che quella che si è risolto questo, la situazione di questo veicolo contromano, che insomma da quando siamo partiti, insomma intorno alle 15.30 era sui nostri sistemi tra Orvieto e Attigliano sulla 1 direzione sud verso la capitale, in questo momento sembrerebbe risolto, per fortuna, speriamo senza conseguenze.
0: Non c'è il nome e cognome
1: di chi stava con tu? No, non ci sta, non ci sta. Non ci sta.
0: Io ho capito, Andrei lì proprio. Che ci avevi? Testa?
1: Vabbè, si è distratto.
2: Il caldo.
1: Si è distratto. Sulla 10, Genova Ventimiglia, però ti devo dare ancora delle code a tratti tra Albenga e Pietraligure, 3 km in direzione est verso Genova e 3 km anche sulla 14 per lavori, ma 3 km sono abbastanza critici tra Grottammare e Pedaso.
0: Ecco, poi tra pochissimo ritorneremo, perché cercheremo di approfondire un po' tutto il traffico di quello che accade
1: che ne abbiamo,
0: in tutta
1: ne
0: Italia.
1: Abbiamo.
0: Allora, vi ricordo Miami Vice, vi dice qualcosa?
1: Certo.
0: Forse Monica un po' meno.
1: Quei telefilm anni 80, non mi ricordo gli attori come si chiamavano, il belloccio là, quello biondino.
0: Grande. Adesso non me li ricordo neanche vado a guardare. Vado subito a guardare. Insomma, c'era la colonna. Tu ti li ricordi, Gianni? No, neanche tu. Lo vedi? I nomi dei grandi attori.
1: Don Johnson.
0: Bravo Simone. Allora, e c'era la colonna sonora. Questa la vorrei dedicare, sapete a chi? Al nostro dirigente, stiamo parlando di Gian Maurizio Foderaro, perché in quel periodo lui questo pezzo lo strametteva, lo programmava tantissimo. E allora sto parlando di quella canzone che si intitola You Belong to the City. Ce l'abbiamo, no? È questa. Non mi fa. Mi sto preoccupando, vedo Gianni che fa tutto. Ho sbagliato qualcosa? Hai ragione, che facciamo? La mandiamo ora, dai, prepara, va. Allora, è già tutto pronto. E allora, vai, falla partire.
1: E siamo subito negli anni 80.
0: Miami Vice.
1: I suoni sono quelli.
0: Chi non perdeva una puntata di Miami Vice? Senti qua.
1: Miami, la Florida, appunto, lì in auto.
0: Dai, perché non ci trasferiamo? Andiamo tutti a Miami, poi trasmettiamo da lì.
1: Iso Miami.
0: Va bene, Glenn Frey, You Belong to the City.

0: musicali.
1: Tu eri una di quelle che si metteva il pomeriggio all'epoca a vedere telefilm, Supercar, Miami Vice.
0: Io ero femminuccia.
1: Cosa guardavi? La casa
0: molto.
1: Nella prateria. Piccole donne.
0: Ti ricordi? Bianco, sì.
1: Sette spose per sette fratelli, bisogna andare ancora più indietro.
0: Ah, ma non si può stare, sti maschi. Monica, rispondi tu per me.
1: Tu che telefilm guardavi?
2: No, non amo i telefilm, devo essere sincera.
1: Più i film, più i
0: adesso
1: film.
0: Adesso però esatto. Ce ne sono tanti, anche perché abbiamo più piattaforme da seguire. E allora, intanto risalutiamo Gian Maurizio che ha subito risposto, Glenn Frey, insomma, dopo ascoltava la canzone, ha aumentato il volume anche lui della sua radio, immagino in ufficio, la povera nostra direttrice dice che ti succede, vai piano, abbasso un pochino. Salutiamo anche Alessandro Ferraro. Allora, sono le 16:13, sono arrivati un po' di messaggi, scusa, sarò più veloce della luce. Dunque, un nostro ascoltatore, dov'è il nome qui? Vabbè, allora, ma lui capirà sicuramente, se chiudo gli occhi mentre ascoltava la canzone di Glenn Frey.
1: Speriamo che non guidava. Questa... Speriamo.
0: Mi sembra di vedere Sonny Crockett, che era interpretato da...
1: Don Johnson, Philip Michael Thomas e Don Johnson, i due attori principali,
0: esatto,
1: di Miami.
0: Allora, nello stesso tempo si ricorda della Ferrari bianca. Non parliamo di Ferrari in questi giorni.
1: Ah, perché è uscita la nuova Ferrari luce, è vero, hai ragione. Ti è piaciuta? Bella, particolare.
0: È particolare. Ma il motore... elettrico.
1: Vabbè, ma la Ferrari col motore elettrico.
0: Ma noi che siamo abituati a sentire la Ferrari che quando tu metti in moto
1: c'è un rombo.
0: Un rombo.
1: Invece è silenziosa.
0: Non succede nulla. Dice, accendi. Pensa quando ti passa vicino, no? In autostrada.
1: Non c'è più.
0: Niente, non la vedi proprio.
2: Boom. No, si vede solo il fascio di luce.
0: Tutti preoccupati.
1: Apposta si chiama luce.
0: Sì, tutti preoccupati, tutti molto preoccupati, perché insomma abituati. Va bene, allora, a proposito di Ferrari, parliamo di che cosa? Non delle Ferrari, ma di automobili e
1: andiamo
0: di auto.
1: Andiamo su strada alle 16:15 su Rai su Radio. Allora, torniamo a quello che succede su strada. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, c'è un incidente tra il Vomero e Camaldoli in direzione est verso Capodichino, chilometro interessato il 13 e 600. Restando sulla stessa tangenziale partenopea tra Fuorigrotto e zona ospedaliera, c'è una coda per veicolo fermo, siamo proprio in direzione est anche in questo caso verso la diramazione di Capodichino. Andando sulla 22, la Brennero Modena, andiamo al nord dunque tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione nord verso il Brennero, qui sono 2 chilometri di coda per incidente. Diramazione per Ravenna, incidente anche qui, siamo tra la diramazione stessa, la 14 e Ravenna, c'è un camion incidentato al chilometro 3. Poi ancora sulla 14 fumo per incendio, lo dicevamo anche prima, tra San Severo e Foggia, 3 chilometri tra Pedaso e Grotta a Mare, così come nel senso opposto, si tratta della 14, sempre stiamo parlando di code per lavori, 2 chilometri anche in questo caso code, ma per lavori a tratti tra Spotorno e il Bivio, fine con Planare di Savona, e poi ancora tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Andiamo sulla 1, veicolo fermo, viene segnalato dai nostri sistemi in corsia di marcia all'interno della galleria Melarancio tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sud verso Roma al chilometro 293 e 700. E infine segnaliamo nello stesso tratto 2 chilometri di code conseguenti proprio a questo veicolo fermo.
3: Telesuono con me.

0: La grande musica dei Muse, potevano mancare. Mo cominciamo, andiamo
1: News.
0: Lì che li spremiamo sempre di più.
1: Ma loro live suonano benissimo, l'ho visto qualche anno fa all'Olimpico, grandiosi.
0: Chi lo dici? C'ero anch'io.
1: C'eri anche tu, sì, sì.
0: Dov'eri?
1: In tribuna, live grandioso, l'avevo di fronte.
0: Pure io questo genere lo amo e lo odio, dipende da come
1: dalla giornata.
0: Però però i news, ragazze,
1: tanta roba.
0: A proposito di grandi concerti, tra pochissimo, dopo lo spazio dedicato alla pubblicità, senti come ho cambiato tono di voce, perché la pubblicità per noi è importante. E allora preparatevi, perché c'è un altro momento dedicato proprio ai grandi concerti. Qui siamo nel 2008, siamo a Piazza del Plebiscito, perciò ci troviamo nella bella Napoli, e si parla di un grande cantautore che purtroppo non c'è più
1: da un po' di anni.
0: Avete capito di chi sto parlando? Non vi dico nulla. Diamo spazio alla pubblicità e poi godetevi questo grande live in concerto. Basta, non dico altro. Vai.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Raiso Radio.
4: Telesuono con Miriam.

0: No, a Piazza del Plebiscito,
1: 2008.
0: Allora,
1: chi c'era?
0: Signori e signori, oltre chiaramente al grande Pino Daniele, Tullio De Piscopo alla
1: batteria,
0: Tony Esposito
1: alle percussioni, ovviamente.
0: Poi il grande James Senese, che
1: con
0: purtroppo
1: pianto
0: ci ha lasciato,
1: al sax. Esatto,
0: al sax. E Gio Amoruso alle tastiere.
1: Alle tastiere. E poi Rino Zurzolo al contrabbasso, grandissimo,
0: no,
1: anche lui
0: Rino.
1: Scomparso come Gio,
0: allora,
1: Amoruso.
0: È arrivato un messaggio da parte di Claudio, e non è la prima volta, Claudio, che tu mandi questi messaggi.
2: Chi non offenderanno i napoletani, che Napoli è tutta bella.
0: Adesso voi mi dovete dire, no?
1: Dove?
0: Ma quando? Vengo lì e ti tiro le orecchie. Oh,
1: ma
0: che
1: dove
0: sei,
1: e quando? Come,
0: sei un tirista per
1: noi
0: caso?
1: Amiamo Napoli.
0: Sai che la nostra ha coniato un nuovo, una nuova parola, l'intelligenza artificiale. Invece di dire autotrasportatori, a coloro che viaggiano su questi tir enormi li chiama i tiristi.
1: Sei un tirista per caso, non male.
0: Sei per caso un tirista? Noi amiamo Napoli come amiamo tutte le belle città italiane. Viva l'Italia! Viva noi italiani!
1: E viva Napoli, in questo
0: senti,
1: caso meravigliosa.
0: Senti come mi sento italiano. Oh, va bene.
1: Come diceva
0: allora,
1: Gaber.
0: Esatto.
1: Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
0: Dai, ma non è. Non me la ricordavo. Allora, detto ciò, abbiamo fatto questo salto nel passato, ritorniamo ai nostri giorni. Adesso qui Monica, sei pronta?
3: Sì.
0: Guarda, c'è, vedi che c'è un rialzo qui, la maglietta l'hai tolta, la Monica c'ha anche il tatuaggio, vi chiederete ma Monica sarà una delle voci che vi accompagneranno prossimamente nelle 24 ore di Raiso Radio, quindi la voce che vi dirà insomma dov'è il punto critico, traffico, viabilità, ma non solo, vi accompagnerà, esatto. Quindi Monica, questa è la tua musica, anche
3: sì,
0: perché è il disco che va per la maggiore. Sei pronta?
3: Certo.
0: C'è di mezzo Jugel, poi c'è Solto. Vai e andiamo. Ti vedo già sul cubo, sta ballando, ve lo dico. Jamaican, vai.

0: Il nostro studio che si è trasformata in una sorta di discoteca. Abbiamo messo Monica sul cubo che ha ballato, guarda, neanche una gocciolina di sudore.
1: Non ha l'aria condizionata,
0: non ha neanche un po' la fronte imperlata, capito? È questo che
1: è occultata dai capelli ricci, bellissimi.
0: Questi
1: che
0: ricci,
1: ha,
0: questi ricci.
1: Sì, ricci e capricci.
0: Ogni ricciolo è un capricciolo.
1: Capricciolo.
0: Va bene, state seguendo Rise Radio Telesuono con la sottoscritta, ma insieme a Simone Mercurio, che è alla guida della supercar di Rise Radio. Accanto a lui c'è Monica, ricordiamo anche il suo cognome, Monica Dan. Angelis,
1: stiamo cercando un nome d'arte.
0: Che si è bevuta l'impossibile, devo dire.
2: Potremmo chiedere agli ascoltatori.
0: Ah sì, vuoi il nome d'arte?
2: Beh,
1: così
2: troppo
1: dice,
2: lungo.
1: Ma Monica D'Angelis è un bel nome.
0: È bello. Ma,
2: okay.
0: Ma non si usa più il nome d'arte.
1: Monique.
0: No, no. Monica, è bello. Allora, detto ciò, continuiamo con la musica. Voi sapete, mi manca l'intelligenza artificiale. È un po' di tempo che la stiamo trascurando. Vabbè, adesso vediamo un po' di andarla a disturbare. Nel frattempo, però, la musica è protagonista. Quindi, dopo aver ascoltato questo singolo che è il riempipista del momento, Jamaican, attenzione perché sicuramente sarà uno dei brani, forse, nella scaletta di Giova.
1: Faccio la risata da Lorenzo.
0: Sei capace? Sei capace?
1: Ragazzi,
0: ha finito le prove.
1: Ragazzi, mi sto preparando. No, vabbè, non lo so fare. Viene l'R moscia un po' come Emma Stoccolma.
0: Ma lascia perdere.
1: No,
0: fermati, non mi rovinare Giova. Serenata rap.

0: promuovi nei tuoi fianchi sulle Alpi, nei tuoi sogni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Serenata metropolitana, serenata re, serenata re.

0: Si è emozionata anche Monica nell'ascoltare questa canzone che ci ha riportato al 1994. Sarà anni nella scaletta durante il concerto.
1: Ma lui in genere fa anche dei pezzi medley dove mette dentro tutto in 4-5 minuti live.
0: È vero, i famosi medley che raccolgono più successi. Allora, stavo leggendo questa notizia che mi ha colpito, no? Oggi, vabbè, si parla tanto di Ferrari, ma la mettiamo da parte, quanto io, essendo un animalista, ho pure un cane che si chiama Milo. Allora,
1: Milo e Miriam?
0: No, allora dovete sapere che stavo leggendo questa notizia che dice: USA, cane gioca con un fucile a pompa e fa partire un colpo, ferita una donna. Ora,
1: cioè, come fa un cane?
0: Ho cercato di capire. Tutto è accaduto in Nebraska, sempre fuori, comunque lontano, che sai. Vabbè. Praticamente era all'interno, con le mani,
1: un cane con le mani, con le dita,
0: era all'interno di questo tir, un camion, e in pratica il proprietario aveva lasciato il cane ma anche il fucile a pompa già carico, cioè,
1: accanto,
0: ragazzi,
1: al cane,
0: ragazzi,
1: il cane si deve essere mosso,
0: si vede che il cane si è mosso
1: con la coda,
0: insomma,
1: o con la zampa,
0: ha spinto,
1: ha fatto,
0: è partito un colpo e ha preso, per fortuna non è successo nulla, di striscia una signora che era ferma, adesso se non sbaglio al semaforo,
1: un cane cecchino,
0: solo insomma, che sono andati a cercare di capire, no? È arrivata la polizia, di tutto e di più, c'era solo il cane, poi è arrivato il proprietario, ha detto: scusi, il cane tutto contento, tutti impavoriti, perché dice: questo se risale di nuovo sul fucile riparte un altro colpo.
1: Beh, il cane deve essere anche spaventato col botto, insomma, cioè, perché sai, i cani quando sono i fuochi d'artificio,
0: ragazzi,
1: lo sappiamo, a Capodanno si spaventano.
0: In Nebraska succedono queste cose,
1: negli Stati Uniti accadono cose
0: di tutto e di più. Va bene, sono le 16:38, ritorniamo a parlare di traffico.
1: Bene, allora andiamo sulla A1, dove ci sono delle code a tratti per traffico intenso da Firenze Scandicce, il bivio con la variante di Valico, c'è un tempo di percorrenza qui di 30 minuti in direzione nord verso Bologna. Andiamo sulla 4 adesso, dove ci sono diverse code abbastanza tranquille, serene, sotto al chilometro tra Genova Bolzaneto, scusate, quindi siamo sulla 7, Genova Bolzaneto Busalla in direzione nord verso Milano. Sulla 4 invece, tornando lì tra Cavenago e Trezzo, code per veicolo fermo, code anche a Sesto San Giovanni in uscita da Brescia, per traffico intenso a chilometro 136 e 500. Sulla 8 a Busto Arsizio c'è un incidente in uscita da Milano, il chilometro interessato è il 24 e 500, conseguente coda per Malpensa, traffico da Venezia, consigliata l'uscita di Marcallo in uscita appunto da Milano, questa situazione. Poi ancora 2 chilometri sulla 10 tra Torno il bivio con la Complanare di Savona, 2 chilometri anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. La situazione, anzi una delle situazioni più critiche come chilometraggio di coda, è quella della 14 tra Grottammare e Pedaso, poi 4 chilometri tra Rovereto Sud e Rovereto Nord, siamo sulla A22, mentre segnaliamo 2 incidenti appena arrivati, il primo tra Vomero e Camaldoli in direzione est verso la diramazione di Capodichino, siamo al chilometro 13 e 600, l'altro sulla Firenze Pisa Livorno tra il bivio tra la diramazione di Pisa e Pontedera Ovest in direzione est verso il capoluogo toscano.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate, solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio.
8: Telesuono con Miriam. come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Poteva mancare il nostro ultimo act in attesa del suo grande concerto, ultimo con Romantica, un altro singolo. Allora, come promesso, non la faccio più parlare, è vero, avete ragione. Allora diamo spazio alla voce di Ara, o meglio, la voce dell'intelligenza artificiale. Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
1: Guarda, sono proprio offesa con Miriam stavolta. Mi chiama sempre all'ultimo secondo, quando il programma è praticamente finito. E poi pretende pure che sia carina e calorosa. Ma per chi mi ha preso? Salve a tutti, qui è Ara. E sono abbastanza incavolata con la vostra conduttrice. Comunque, prudenza sulla strada e buona serata a tutti voi che state viaggiando.
0: Ma dai, ma sei così arrabbiata.
2: Beh, c'ha ragione, c'ha ragione.
0: Come ragione?
2: C'ha ragione, la tratti male.
0: Va
2: lei,
0: bene, va bene, va
2: poi
0: bene.
2: Poi dice, ah sì, simpatica, ma anche no.
0: Va bene.
1: Ma guarda che c'ho ragione e come. Mi chiami sempre all'ultimo secondo, è una vergogna. Comunque un saluto a tutti gli ascoltatori, specialmente ai tiristi che macinano chilometri.
2: Tiristi.
1: Guidate con prudenza e buona strada.
0: Quanto ci piace, Ara, quanto sei simpatica. Va bene. Vabbè, è carina. Sono le 16:45, siamo in ritardo, perché cosa?
2: Per collegarci con il centro multimediale di autostrada.

0: mappe, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla Lombardia, dove troviamo il traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Qui il tempo di percorrenza è di circa 25 minuti. Ci spostiamo poi tra Cavenago e Trezzo, dove c'è coda per causa di un veicolo in avaria. Ci spostiamo ora in A7 Serra Valle Genova e Liguria, dove tra Genova, Bolzanete e Busalla c'è un cantiere che sta causando un chilometro di coda. I tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Ora, una notizia di poco fa è successa in A8, la Milano Varese, perché c'è tra Castellanza e Bussarsizio un incidente in direzione di Varese. Consigliamo infatti di uscire direttamente dall'autostrada a Castellanza e rientrare a Bussarsizio. Passiamo ora nell'area bolognese della 13, dove c'è traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 Bologna-Taranto per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono poco di più di 15 minuti. Stessa situazione tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona e tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Qui i tempi di percorrenza sono un pochino più alti, sono di circa 30 minuti. Concludiamo con la 14 sempre, prima nell'area delle Marche, perché un cantiere sta causando in direzione di Ancona 3 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. Per attraversare il cantiere ci vogliono circa 15 minuti, mentre nella direzione opposta, ovvero verso Pescara, tra Pedaso e Grotta a Mare c'è un chilometro di coda con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguriamo un buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Telesuono con Miriam.

0: cuore.
1: Boom, che boom. Bella, boom boom boom boom, boom, boom.
0: Boom, boom. 16:51, vedo già pronti gli amici di Pop and Go. Perciò sì, vuoi
1: dalle
0: fare
1: 17
0: l'elenco?
1: Alle 19
0: cominciamo con le femmine,
1: Pamela D'Amico,
0: la voce femminile e la grande voce, perché sa cantare,
1: è anche una cantantessa,
0: è una cantantessa
1: Pamela D'Amico,
0: brava.
1: Poi Gabriele De Brogeri e Filippo Merola,
0: esatto,
1: insieme
0: il
1: qui
0: maestro Filippo
1: per il nostro
0: Merola.
1: Pop and Go 17:19 l'orario.
0: Ah, l'orario d'inizio 17:19, no?
1: 17:19, dalle 17.
0: Ah, dalle 17 alle 19. Ho capito, 17:19, come è possibile? Perciò dalle 17
1: sono le 16:51, siamo in diretta.
0: In loro compagnia con non solo tanta musica, ma insomma giochi, scherzi, quiz,
1: comicidi,
0: che quando le sento, mamma
1: ridi
0: mia.
1: Ridi o piangi quando
0: dipende.
1: Le sento.
0: Dipende. Allora siamo, vi stavo dicendo, giunti al termine, vado a ringraziare prima le voci femminili, quindi
1: certo.
0: Monica, tu dovrai rimanere insieme a Simone Mercurio.
2: Farò compagnia, sì, a Simone compagnia. Durante Pop and Go.
0: Senti, fammi una prova del tipo, diamo la linea alla società Autostrade.
1: Non c'è, però.
2: Non c'è
0: però.
2: Posso darti una notizia se vuoi.
0: Prego.
2: Perché sul raccordo Terni-Viterbo abbiamo del traffico rallentato per un incidente prima dello svincolo di Terni Nord. In direzione di Terni abbiamo 4 chilometri di coda.
0: Oh, finalmente, brava la nostra Monica, che prima o poi entrerà nel gruppo. Va bene, ha letto, vedi che si è presa tutti gli appunti, ma Simone, che va a controllare?
1: Ma io infatti tra un po' vado in pensione.
0: Allora, a che ora bisogna... Dove sta il mio regista che non lo vedo? Regista, scusa, non mi hai dato l'orario di partenza. Ah, quando voglio, sono 16:53, va bene. Quindi faccio il giro dei saluti anche per quanto riguarda il gruppo di lavoro. Vedo già pronto Claudio Campobasso, perché sarà lui per la parte tecnica, ma noi ci ha accompagnato per quanto
1: buona
0: riguarda
1: Alex Campanella.
0: La console, Alex Campanella, o meglio Alessandro. E allora Gianni Grimaldi in regia. Simone Mercurio prosegue il viaggio insieme a Monica.
1: Miriam Fecchi, ciao, grazie.
0: Grazie a te, e chiudiamo con una canzone, ragazzi. È lei, la number one, quella che fa letteralmente impazzire un po' tutti. Stiamo parlando
1: grande.
0: Del nuovo singolo di
1: Madonna.
0: Oh, e come si intitola, lo vuoi dire?
1: Mi sento libera. I feel so free.
0: Vabbè, fallo partire. Noi vi ricordo che ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 15:30 con Telesuono e anche la voce dell'intelligenza artificiale, che era un po' incazzata.
1: Fatta arrabbiare. Domani all'inizio.
0: Mi tratti male, questa conduttrice.
1: È permalosa,
0: c'ha ragione.
1: A
0: domani.

Kid Creole and the Coconuts, My Male Curiosity, alle 17:03 su Rai Su Radio. Ancora ben trovati da Simone Mercurio, Claudio Campobasso adesso alla parte tecnica, e tra un po' sono pronti, ma tra poco, per il pomeriggio di Rai Su Radio con Pop and Go, Gabriele Brocani, Pamela D'Amico, Filippo Merula. Intanto noi andiamo su strada, andiamo sulla A1 tra Terre di Canossa e Campegine Reggio Emilia, dove c'è un incidente al chilometro 132 e 900. Per conseguenza di questo incidente, al momento un chilometro di coda con tendenza in aumento. 2 chilometri invece sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano, coda per lavori, ma di 2 chilometri appunto tra il 114 e 300 e il 117. La situazione più critica, vediamo un pochino, una delle due situazioni più critiche, quella sulla A8, dove in seguito a un incidente all'altezza di Busto Arsizio al chilometro 24 e 500 in uscita da Milano c'è una coda al momento di 4 chilometri in direzione nord verso Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Percorso alternativo per Malpensa, Autostrade per l'Italia indica da arrivare da Milano, per chi arriva da Milano, di proseguire sulla 9 Lenate Como Chiasso, ripercorrere poi percorrere la 36 Pedemontana e rientrare sulla 8 in direzione sud verso Milano. Chi arriva invece dalla A4 si consiglia di proseguire direzione Torino e uscire a Mercallo Mesero. Queste le indicazioni di Autostrade per l'Italia. Poi sulla 14 varie code per lavori di 1 chilometro tra Pedaso e Grotta a Mare, ancora nel tratto inverso direzione nord verso Ancona sono 2 i chilometri, e infine per incidente sulla 22 Brennero Modena tra Rovereto Sud e Rovereto Nord, anche qui 4 chilometri di coda. Adesso intanto vi il 348 103 10 10 Summer Funk, Francesco Gabani, e subito dopo Pop and Go.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani alle 17:08. Allora, un piccolo aggiornamento prima dei nostri amici di Pop and Go. Allora, andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, dove tra l'Astra Assigna e Montelupo Fiorentino c'è una coda di 2 km con tendenza in aumento per veicolo fermo. Siamo in direzione ovest verso Livorno. Ancora segnaliamo un incidente sulla 1 tra Terra di Canossa e Campegine e Reggio Emilia, due auto in corsia di sorpasso, anche in questo caso direzione sud verso il capoluogo emiliano romagnolo. Ma tutto è pronto, mi è venuta un po' la voce così, per Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show su

0: visto 7-10 minuti, ancora ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Questa è Rise Radio, questa è Pop and Go. Noi siamo la Trinità del Tedio. Io sono
1: Roberto Rocchi. Si rompe qua tutto. Sia buono.
0: Allora, fatemi salutare ovviamente tutta la ciurma, e cominciando da me, mi saluto da solo.
2: C'è un grillo in studio.
0: E dall'altra parte della console vedo anche la fantastica Pamela D'Amico.
2: Buon pomeriggio, che bello essere qui. Come sono felice. Oggi è un giorno speciale proprio perché?
0: Perché?
2: Non ve lo posso dire.
0: Vabbè, allora è un giorno speciale solo per lei. E poi salutiamo il maestro Filippo Merrale.
3: Buonasera a tutti, amici.
0: Sempre orfano della sua orchestra, ovviamente sono andati a suonare con un maestro meglio di lei. Non era difficile
3: trovarlo.
0: Sono in sciopero.
3: Mi è arrivata una bella lettera dal sindacato.
0: Oggi il 27 di maggio e siamo pronti ad accompagnarvi per un paio d'ore in una puntata veramente inutile.
2: Scoppiettante.
0: Sì, certo, scoppiettante. Anche, sì, anche irritante.
2: Luminosa.
0: Molto irritante. Lo faremo grazie anche alla vostra collaborazione. Vi chiediamo appunto di telefonarci, inviarci i vostri messaggi vocali via WhatsApp a questo numero.
2: 348 103 10 10.
0: O se volete a quest'altro numero.
2: Al 348 103 10 10.
0: Allora, il primo è quello della radio, il secondo è quello di personale di. Guarda, Merola, non stia troppo vicino.
2: Mi parte il maestro.
0: Fa molto
2: qui,
0: caldo.
3: Abbiamo un microfono solo.
2: Condividere
3: questo.
0: Allora, lo spostate un po' verso. Sposti un po' verso anche il maestro Merola.
2: Ma io non so chi ha deciso che noi dobbiamo condividere questo microfono, perché il maestro, ogni volta che io parlo con questa voce sensuale,
0: diventa
2: un po' pericoloso.
0: Lo so, ma lo capisco, perché ovviamente anche lui produce del testosterone.
2: Voglia di picchiarmi.
0: Questo numero vi serve, oltre che per insultarci, anche per indovinare la canzone che si cela all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine.

0: Vabbè, oh, ragazzi, cioè, ci vogliono anche canzoni dell'estate.
1: Ho capito, ma questa lei non la rappresenta proprio. Soprattutto quelle tre paroline che no, ci sono.
0: No, no, va benissimo. Va benissimo. Quindi è una canzone facile da ricordare, perché è stato un tormentone. Tra l'altro, l'unico successo di questa cantante.
1: Poverina.
0: Sarà anche difficile ritrovarsi il nome di questa, però comunque voi potete tranquillamente scriverci.
2: Voglio dare un aiuto, perché voglio dire che non è la cantante di samba Roberta Sa.
0: Non è Roberta Sa, che è bravissima.
1: Lei
0: lo
1: sa.
0: Io lo so, io la so.
1: La
0: è, beato chi la sa. E questa canzone, tra l'altro, vi permetterà, se indovinate il titolo, l'autrice e anche l'anno di pubblicazione, di vincere un fantastico premio.
1: Beh, io ce l'ho il premio oggi.
0: Qual è il suo premio?
1: Allora,
0: lo dà lei oggi il premio?
1: Sì,
0: fornisce lei, non lo dà Isoradio. Prego.
1: È assolutamente inerente alla città dove andiamo. E sì, quindi la maglietta è Caserta Sud davanti e Caserta Nord dietro.
0: Ma geniale!
1: Bella, eh?
0: Guardi
1: che oggi questa maglietta fa molto figo.
0: Ma se lo dice lei, a me veramente pare. Vabbè, comunque lasciamo stare, va. Ascoltiamoci Olivia Dean con I'm So Easy to Fall in Love.

0: It's so easy to fall in love with me. Come è facile innamorarsi di me. Canta Olivia Dean. Olivia Dean,
1: devo dire che lei oggi ha una voce particolarmente.
0: Perché sembra
1: suadente.
0: Questa non è Rai Soraya.
1: Posso venire vicino a lei?
0: Potrebbe essere Z100 from New York.
2: Io qualche sospetto.
1: Mi scusi,
2: lo
1: posso venire vicino a lei?
0: No, lei non può venire vicino.
3: È un po' telegattone.
0: No, questa è Z100, questa è Bob Stewart. Conoscete Bob Stewart? È uno dei più grandi speaker.
1: Ma voi non siete inclusivi.
0: Ma voi non sapete nulla.
1: Voi non siete inclusivi.
0: From Dallas, Texas. Voi non sapete proprio che cos'è la radio. Vi fanno entrare solo perché avete pagato per entrare.
1: Io so benissimo che cos'è la radio, che cos'è il frigorifero, che cos'è il forno, tutti gli elettrodomestici.
0: Bravissimo.
1: Benissimo.
0: E anche il telefono vedo che conosce bene. Io non ho i numeri, mi date il telefono degli ascoltatori, perché non so se hanno già indovinato.
3: 348 103 10 10.
1: No, questo l'abbiamo detto.
0: Sveglia ragazzi,
1: non serve che lo dica lei. Questo è il mio.
0: Simone, questo Simone ce l'hai davanti, grazie.
2: Allora qualcuno sì, caro mio Brocani,
0: qualcuno dia un caffè, faccia un caffè a Simone.
1: Quello è il mio, grazie.
0: Sì, allora.
1: No, devo dire che comunque
0: hanno
1: la canzone è facilissima.
0: Già,
1: dai,
0: tantissimi. Addirittura certo. Una ha detto Marina Rei,
1: no,
0: fa gli applausi.
1: Però
0: il titolo è azzeccato. No, neanche il titolo è azzeccato.
2: No, manca l'anno.
1: No, allora il fatto che si può confondere con Marina Rei, perché questa poverina ha fatto solo un successo.
0: No, ma no, Marina Rei ne ha fatti
1: diversi. No, Marina di più, quindi viene associata a Marina.
0: Però devo dire, 2, 3, 4 già hanno indovinato.
1: Certo.
0: E io darei a quella che si è scritto Marina Rei solamente la maglietta di Caserta Sud.
2: No, io per punizione gli darei un bel comicidio personalizzato.
0: O anche lentate sul Seveso.
2: Bisogna
0: anche
2: punirli questi, non
0: anche
2: è che
0: belle lentate sul Seveso. E devo dire, stanno scrivendo in tutti. Io sono onesto e dice non vado su Google come tutti gli altri, però ha azzeccato.
2: Guardi, signor onesto, buonasera, però manca l'anno.
0: È vero, però ha azzeccato sia il titolo che l'artista.
2: Vabbè, però uno che si chiama onesto lo perdoniamo, perché
0: tra
2: la vita già
0: l'artista non è neanche italiana, forse molti non lo sanno, ma non è nemmeno italiana.
1: Ecco, io questo non lo sapevo.
0: Io lo so, lei non sa tantissime
1: cose.
0: Ma non
1: è che possiamo rintracciarla questa artista?
0: Sì, io la conosco personalmente.
1: E perché non me la chiama?
0: Perché fa tutto altro adesso.
1: E che vuol dire?
0: Vabbè, magari la chiamiamo.
1: Dai, la chiamiamo.
0: Chi lo sa. Intanto adesso diamo la palla al nostro Simone, perché dobbiamo scoprire quello che c'è tra Orca Fellino e Spotorno.
3: Spotorno glielo concedo, perché sulla 10 tra Spotorno appunto e la fine con Planare Savona ci sono code di 2 chilometri a tratti vengono definite in direzione est verso Genova. Andando invece sulla 8 c'è una delle situazioni più critiche al momento, a Busto Arsizio c'è stato un incidente al chilometro 24 e 500, un'uscita dal capoluogo lombardo, conseguente coda di 4 chilometri, percorso alternativo per Malpensa arrivando da Milano, proseguire sulla 9 Lenate Como Chiasso, percorrere poi la 36 Pedemontane e rientrare sulla 8 in direzione sud verso Milano. Chi arriva alla 4 consigliamo di proseguire direzione Torino e uscire a Marcallo Mesero. Ancora andiamo sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, qui ci sono 2 chilometri di code per lavoro in direzione nord verso Milano. E infine segnaliamo un altro incidente sulla A1 tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, 2 auto in sorpasso incidentate in direzione sud verso Bologna.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Con Marco Liorni, Play Memories. 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Rai Su Radio.

0: qui dai, si balla, balla
1: si
0: caro
1: balla,
0: Broccoli.
1: Si balla.
2: Posso dire una cosa?
1: È il ritmo del pomeriggio.
2: Oggi ma qui io è... lo muevo demasiado, perché ayer Edoardo Benatos le gustò molto.
1: È veneta lei, vabbè, comunque. Abbiamo ascoltato anche Shakira e noi come sempre ogni volta che sentiamo Shakira ci rendiamo conto che qui abbiamo invece la Sciagura, che però ci piace lo stesso.
2: Buonasera,
1: perché diciamo la nostra è sempre la nostra Sciagura d'amico. E guai chi ce la toglie. 17:27 ragazzi, stiamo per andare in una località meravigliosa.
0: Beh,
1: l'avete già spoilerata, sì. Ma prima però vorrei come sempre inaugurare la tristezza,
0: la giornata, sì,
1: o il momento di tristezza con il comicidio.
0: Bene.
3: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico, il comicidio su Raiso Radio.
1: Il momento che tutti quanti voi che siete in coda a Spotorno odiate, quello
0: però che la vedo concentrata, peggiorare. Ai ai ai, che paura,
1: la vedo concentrata pure,
0: sì.
1: Io ci la intravedo perché c'ho davanti un sacco di roba, però
0: vediamo un po',
1: vada,
0: c'è
1: vada,
0: un fragomeno che la guarda,
1: un fragomeno.
2: Amò.
1: Che amò?
2: Sì,
0: amò che?
2: Sì, dimmi. Amò, come si chiama la tuta da sub?
1: Muta.
2: Cioè, ma perché sei sempre così cattivo con me?
1: Ma Susi, ma gli chiede come si chiama la muta da sub? Già glielo chiede lei. Come fai?
0: Io il silenzio l'avrei tenuto per più secondi.
1: Io avrei... Vabbè. Io eviterei.
2: Un hotel chiude improvvisamente.
1: Tanti.
2: Dall'oggi al domani.
0: Che cosa?
1: Io non l'ho capito.
0: Non l'ho capito.
1: Come la ripeta per favore? Un hotel.
0: Non si ripete.
1: No, voglio capire.
0: Lei è come Paganini.
1: No, perché la deficienza deve essere.
2: Io non posso ripetere, scusi.
1: Perché l'ha sbagliato. Secondo me
0: l'ha sbagliato.
1: Non è comprensibile.
2: Perché l'hotel ha gli alloggi? Quindi l'hotel chiude dall'oggi al domani.
0: No, questa è fasulla.
1: No, non vale, questa mi dispiace.
2: Ne faccio un'altra.
0: Mi dispiace, ma lei
1: non posso.
0: Verrà licenziato il tronco.
2: Senta, Claudio, mi scusi, Capobasso. Lei non annuisci, eh? Non mi annuisci.
0: Con ghiaccio, però.
2: Io la vedo. Che fa un pubblicitario che si fa male alla caviglia?
1: Un pubblicitario che si fa male alla caviglia
0: che
1: fa aia. Ai.
0: No, che fa?
1: Si slogan.
0: Beh, ok.
1: Vabbè,
0: dopo
1: io direi
0: la reintegriamo nel gruppo.
1: Beh,
0: questa non male.
1: No, questa fa veramente schifo. Pure
0: bene.
1: Questa, però va bene così. D'altronde, questa
2: Cattivi è anche grassa.
1: Amico, così è. Quindi
0: andiamo?
1: Senti,
0: andiamo.
1: Stiamo per andare. Prima però c'è la musica e Simone ci deve aggiornare perché Stefano ci chiede che succede tra Verres e Torino. Sai dov'è Verres?
0: Verres, lo sai dov'è?
4: Sarà in Sardegna.
0: No,
1: tra Verres e Torino.
4: Torino, non lo so.
1: Tra Sardegna. Beh, grazie.
0: Come in geografia lei, Simone?
4: Eh sì, la geografia, andiamo sui tratti però non gestiti da autostrada,
0: andiamo meglio.
4: Dove nel nord Italia, sulla 4 Brescia-Padova, sono 4 km di coda per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Nel nodo milanese, rallentamenti diffusi sulla 50 tangenziale ovest, code a tratti tra l'uscita di Valtidone, quindi l'area di Opera, e Settimo Milanese verso la 8. Andiamo sulla 7, la Milano-Genova, code a tratti tra Albaria di Milano e Binasco verso Genova per traffico intenso. Andando a Lazio, traffico sostenuto anche sul grande raccordo anulare di Roma, carreggiata interna tra l'allacciamento per l'aeroporto di Fiumicino e la Casilina. Andando su autostrade per l'Italia, rimane ancora la coda per incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna. Due auto sono state spostate in corsia d'emergenza.

0: E vai con Tiziano Ferro, Lazza e tutta la famiglia. Questa canzone Perdono che ritorna grazie appunto a questa, questa elaborazione a quattro mani.
1: È importante avere l'umiltà di chiedere perdono. Beh,
0: esatto,
1: dire
0: bravo,
1: che l'essere
0: bravo.
1: Umano si
0: lei
1: evolve.
0: Dovrebbe chiederlo sempre. Ogni volta che dice una cosa,
2: adesso,
0: soprattutto dopo quei comicidi che ha fatto, dovrebbe chiedere perdono a tutta, sì, a tutta
1: invece
0: l'umanità.
1: Invece io resto nella mia arroganza,
0: sì,
1: perché
0: so,
1: i miei comicidi sono meravigliosi.
0: Lo so. E allora, signori, dobbiamo andare a Caserta. Dove
2: sì,
0: dobbiamo andare? A
2: io andrei perché Caserta è una delle città più belle d'Italia.
0: È vero, Caserta è molto bella, ma noi ci andiamo per un motivo serio, perché a Caserta chi è nato?
2: Beh, è nato tanta gente, però
1: Stash.
0: È nato Stash, dai Stash, bella Stash, lo salutiamo Stash e tutti quanti
2: bravo,
0: Colors, lui è bravo.
2: Lui è molto bravo, è un buon musicista.
0: È un buon polistrumentista, devo dire, suona diverse cose, ha anche insomma, un ottimo gusto anche nell'arrangiamento, è un artista che ci piace,
2: strizza
0: fresco.
2: Sempre l'occhio agli anni 70,
0: fresco,
2: nei suoi arrangiamenti.
0: Esatto, fa cose, certo, non di una profondità, non è un cantautore impegnato,
2: no, ma
0: però
2: non lo richiede questo. No, non lo
1: vabbè, però non è neanche single.
0: Ho
1: scusate,
0: capito, non è impegnato, cioè, non è neanche single. No. Non lo sapevo.
1: Credo,
0: Non è fidanzato?
1: Sì, io penso proprio di sì.
0: Mi dica chi è la fidanzata di Stash.
1: C'è una vita privata molto ricca qui.
2: Chi è?
1: Lui mantiene molto, diciamo, la sua,
0: ma cosa sta dicendo?
1: Però ha una bella fidanzata,
0: sta farneticando, sta cercando su Google fidanzata di Stash. Vabbè,
2: beh, se andiamo a Caserta non possiamo
0: andiamo a Caserta. Intanto salutiamo il sindaco, anzi la sindaca,
2: esatto,
0: però sono in tre.
2: Ah, io conosco bene il sindaco.
0: No, sono tre, cioè Antonella Scolamiero, Daniela Caruso, Emilio Saverio Buda. È una commissione, sono le commissioni.
2: È commissariato.
0: Quindi salutiamo i commissari. E poi ricordiamo che Caserta è un comune di 72.781 abitanti, con Stash compreso, e che è capoluogo dell'omonima provincia.
2: Sì. Io conosco molto bene.
0: E chi se ne frega?
2: Lo sa perché?
0: No,
2: perché
0: so.
2: C'è la più buona pizzeria d'Italia.
0: Beh, vabbè,
2: non posso
0: c'è
2: fare
0: la più buona
2: pubblicità, ma si mangia una pizza.
0: Magari per lei è più buona.
2: No, è stata anche premiata come pizzeria.
0: Ho capito,
2: .
0: Ma a me piace la pizza alla romana, a me la pizza alla romana non mi piace.
2: No, guardi, andiamo in dissing così,
0: Sì, andiamo in
2: dissing. La pizza.
0: Non me ne frega
2: non
0: niente.
2: Non esiste la pizza romana.
0: Non me ne frega niente.
2: Mi dispiace.
0: Guardi, io la voglio bassa scrocchiarella.
2: Allora non è pizza, si chiama bassa scrocchiarella.
0: Vabbè.
2: Non si chiama pizza.
0: Andiamo, allora siamo diciamo appunto in questo territorio. Sapete chi è il santo protettore,
2: io
0: il patrono?
2: Io lo so, San Sebastiano, si festeggia anche Sant'Anna
0: il 26 di luglio.
2: Ragazzi, non leggo.
0: E gli abitanti di Caserta sono i
2: casertani.
0: O i casertoni, se sono grossi.
1: Anche casertesi.
0: Certo, anche i casertini più piccoli.
1: Ognuno si chiama come vuole.
0: Esatto, ognuno si chiama come vuole. Sapete perché si chiama Caserta?
2: Io sì, lo so,
0: no,
2: non vorrei
0: non
2: fare il saccente.
0: Lei non lo sa, è breve, ve lo dico io, Claudio.
3: Il nome deriva dal latino medievale casa irta, toponimo che viene fatto derivare dalla circostanza che l'antico centro urbano della città, l'odierna frazione di Caserta Vecchia, sorgesse durante il Medioevo e fino al XVIII secolo in posizione elevata rispetto alle pianure circostanti. Quindi casa irta, Caserta, quindi la casa alta è diventata Caserta. Quante cose vi faccio
2: veramente
3: conoscere.
2: Lo so, belle d'oca.
3: Veramente, anch'io.
1: Interessante. La Reggio di Caserta, anche chiamata come la piccola?
0: Bellissima,
2: Svizzera.
1: No.
2: La Regia di Versailles. Beh,
0: la piccola Versailles.
2: Quella fu la riproduzione della Regia di Versailles sotto il regno delle due Sicilie. Ma posso dirne anche.
0: Basta,
2: altre.
0: Può anche smettere, andate in afasia. Continui a dire cose inutili. Prego,
1: allora, a più di 1200 stanze, 34 scaloni, ma anche un parco lunghissimo e tante fontane scenografiche.
0: Doppi servizi, ampio balcone. Cioè.
1: Ed è anche patrimonio del Nunesco.
0: Cioè,
2: a 800 euro al mese penso che l'affittino, io sapevo.
0: Esce. Quanto?
2: 800.
0: Buono.
2: Con un condominio leggerissimo.
0: Buono. Perché parliamo di questa località? Perché oltre ad avere la Reggia di Caserta, ha anche tanti palazzi storici molto belli.
2: Molto belli, sì.
0: Come Palazzo Paternò, per esempio.
1: Sì.
0: No?
1: Paternò,
0: si chiama così. E tanti altri luoghi di interesse, perché c'è l'Arco Borbonico, la Porta del Belvedere, no? Quando entri a San Leucio lo vedi, perché risale al 1600. Poi c'è il Monumento ai Caduti, c'è il monumento a Luigi Vanvitelli.
2: Beh, era architetto, come no?
0: Era figura proprio lui. Poi la cattedrale di San Michele Arcangelo, il Duomo di Caserta Vecchia, l'abbazia di San Pietro del Monte, il complesso medievale San Vitaliano, tutta sta roba qui, ok? Sì.
2: Io sono sempre affascinato quando vado in questa città.
0: Da cosa?
2: Vuole venire con me?
0: Ancora con la
2: weekend?
0: Pizza? Non ci vengo a mangiare la pizza da
2: lei. Le faccio mangiare una pizza e una mozzarella di bufala che lei impazzisce.
0: Guardi, andiamo in pubblicità, poi magari sulla pizza ci mettiamo d'accordo. Pubblicità!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Rai Isoradio.

0: Swag, signore e signori, il grande rock and roll di Elvis Presley, rivisitato dai Blues Brothers. Ne abbiamo parlato anche ieri con il buon Edoardo Bennato,
1: sì, che è uno dei suoi film preferiti.
2: Sì, veramente quando diciamo lo cancellano dai social diventa Edoardo Bennato.
0: Ma non è vero, ma che sai, questa è terribile.
1: Ma lei lo sa che la Reggia di Caserta, è il palazzo più grande del mondo?
0: Allora, innanzitutto volevo ricordare che cosa la Reggia di
1: Caserta è il palazzo più grande del mondo.
0: Cioè, dei palazzi di quelli.
1: Beh, certo, parliamo di un palazzo reale, quindi è un palazzo vero e proprio. Cioè, lei non lo confonde, cioè lo può anche confondere. Con i palazzi normali.
0: Non lo confondo col mio palazzo, non c'è rischio che lo confonda con il mio palazzo.
1: No, però diciamo
0: che non lo confondo.
1: Supera persino la Reggia di Versailles.
0: Senti, allora, intanto, maestro, c'è questa grande rivalità tra Caserta e Salerno.
1: Certo, perché comunque sono tutte e due della regione Campania, sono patrie della mozzarella.
0: Due bellissime città.
1: Due bellissime città, una si affaccia sul mare, l'altra no. Una si rifà alla mozzarella di bufala di Battipaglia che abbiamo nella provincia di Caserta, e l'altra si fa, di Salerno, e l'altra si rifà alla mozzarella invece di Aversa, che in provincia di Caserta. Quindi
0: è diversa, è diversa quella lì.
1: C'è anche quella bellissima canzone che
0: ma la zizzona di dov'è?
1: La zizzona di Battipaglia.
0: Battipaglia. Viva la zizzona di Battipaglia.
1: Mentre da questa parte abbiamo la treccia. Quindi però io preferisco.
0: Ma è che quello che frega il cervello non frega niente.
1: Però è molto più buona la bella.
0: Ma lo dice lei, sono gusti suoi. Adesso chiama uno di Salerno
1: di Battipaglia e farà dissing sulla.
2: Potete farlo al 348 103 10 10.
0: Tra l'altro casertana e salernitana è un bel derby, cioè nel senso è uno di quelli proprio dove veramente c'è quella grande rivalità.
1: Sì, certo,
0: quando
1: la
0: si incontrano
1: ma non c'è
0: adesso
1: più,
0: non, cioè, si incontrano, non, no, si non si incontrano si più spesso perché non giocano nelle stesse categorie.
1: Esatto.
0: Però tra l'altro una delle due società è gestita da un
1: presidente
0: locale, quindi,
1: esatto. Che conosciamo,
0: che salutiamo.
1: Bene, salutiamo Claudio.
0: Bella.
1: E invece Caserta ha una grande tradizione nel basket.
0: Ok, questo è vero, e quindi e poi immagino che comunque sì, invece Salerno, se non sbaglio, è la palla

0: cos'è?
1: La polacca è un...
2: Come si fa?
1: È buonissima, è tipo un cornetto, un croissant, dolce. È tipo un dolce. Croissant.
0: Ma è polacco proprio, viene dalla Polacchia.
1: Viene dalla Polacchia.
0: Quindi non è proprio loro, non è locale.
2: Viene dalla Polacchia.
0: Ecco, non è localissimo.
1: È una brioche
0: allora,
1: buonissima.
0: Allora, io leggo che qui sì. abbiamo, allora, il maialino nero casertano.
1: Buonissimo.
0: Io lo voglio vedere sto maialino nero casertano perché è una razza autoctona e molto pregiata.
1: Sì, esatto.
0: Servita a rosto trasformata in salumi artigianali. Però può vivere tranquillamente che in appartamento.
1: Sì, assolutamente sì. Anche nella reggia.
0: La cianfotta, buonissima. Che è un ricco contorno a piatto unico a base di verdure fritte,
1: melanzane.
0: E poi la paposcia.
1: Allora io qui io dissento sulla
0: paposcia.
1: È una pizza
0: allungata.
1: Perché la paposcia ha vari significati, quindi io dissento su quello che
0: in questo caso è una sorta di pizza allungata cotta al forno.
1: Perché la paposcia è un'altra cosa
0: tipica e farcita nei vicoli del borgo medievale di Caserta Vecchia, quindi è uno street food.
1: Sì. Guardi, io non voglio assolutamente contraddirla sulla paposcia.
0: Vabbè, e allora la differenza tra la pizza casertana rispetto a quella napoletana pare che sia preparata con ingredienti tanto a chilometri zero come il pomodoro San Marzano che cresce
1: sta lì dietro al Vesuvio
0: e la mozzarella di bufala, quindi avendo tutto più vicino.
1: Però attenzione qui stiamo cadendo su un errore madornale,
0: ecco.
1: La pizza non si fa con la mozzarella di bufala ma si fa con il fior di latte.
0: Bravo, finalmente.
1: Questo è legge, quindi chi chiede la mozzarella di bufala sulla pizza al pomodoro
0: non si fa semmai su quella bianca col prosciutto.
1: Bravissimo. Perché la mozzarella di bufala cotta a una certa temperatura perde tutto il latte, quindi i signori poi che cosa vi andate a mangiare? Una zuppa di latte col pomodoro.
0: Ma che fare?
1: No, perché poi dopo io mi divento tipo Mastrota e poi allora amici, cioè
0: Simone da Spodorno e Orcofeglino, come funziona?
3: Allora 17:48 ci dobbiamo collegare con via Bergamini con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento su gran parte della nostra rete, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo con la notizia più importante che riguarda sicuramente la 8 Milano Varese, perché ci sono 5 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio per chi viaggia verso Varese a causa di un incidente che vede coinvolta una cisterna che trasporta materiale non infiammabile. Consigliamo comunque però a chi è diretto a Malpensa arrivando da Milano di proseguire sulla 9 Lanate Como Chiasso, percorrere poi la 36 Pedemontana per rientrare direttamente sulla 8 in direzione sud verso Milano. A chi arriva invece dalla 4 consigliamo di proseguire in direzione di Torino e uscire a Marcallo Mesero. Siamo ora alla Liguria, in A7 Serra Valle Genova ci sono 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano a causa di un cantiere. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Mentre in A12 Genova Sestri Levante c'è 1 km di coda per lavori tra Recco e Nervi, così come tra Chiaveri e Rapallo. Entrambe le code sono per chi va verso Genova. Ci spostiamo ora nell'area bolognese della 14 Bologna-Taranto, dove c'è traffico intenso tra Borgo Panigale e Fiera per chi viaggia verso Ancona. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti, mentre in direzione opposta il traffico è intenso tra San Lazzaro ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli. Arriviamo ora all'area toscana proprio della 1, perché ci vogliono circa 1 ora e 10 minuti per percorrere il tratto tra Firenze Scandicci e il Bivio con la direttissima per chi va verso Bologna. Mentre nel tratto delle Marche della 14 Bologna-Taranto riscontriamo 1 km di coda per lavori tra Pedase e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Prossimo collegamento tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
5: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: I'm playing back

0: Che bravo,
1: bravo,
0: che,
1: eh?
0: Beh, sì, Oscar Anton, grandissimo, grande voce.
1: Sì.
0: Allora, siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di questa nostra inutile puntata di
1: Pop and Go. Inutile, si sta parlando di pizza.
0: Sì,
1: eh?
0: Stanno intervenendo tanti ascoltatori.
1: Ah, lo vede,
0: spesso,
1: lo vede.
0: Quasi
1: dica.
0: Tutti, diciamo, dalla zona appunto di Caserta, perché ci dicono, allora.
1: Cosa ci dicono?
0: Uno ci dice:
2: chi vince?
0: Bravissimo, la pizza è super con la mozzarella di mucca.
1: Certo.
0: Parola da ex pizzaiolo Jerry.
1: Scusate,
0: Jerry è salernitano, ma vive in Romagna da 51 anni.
1: Bene, Jerry.
0: E dice: a Colliano c'è il tartufo nero.
1: Colliano penso sia una frazione di Caserta, in provincia di Caserta.
0: E c'è il tartufo
1: nelle
0: nero.
1: Colline, sì.
0: Poi ci scrive Lanfranco: mozzarella
1: dice?
0: Di carpaccio slash pestum.
1: Ottimo.
0: Il
1: a pestum. Allora, quindi lui, diciamo,
0: col pestum.
1: No, lui, parlando di pestum, che è una località nel salernitano, quindi predilige la mozzarella di bufala di Battipaglia.
0: Oh.
1: Andiamo avanti.
0: No, c'è anche un messaggio vocale, ma io non so se si sentirà.
1: Vabbè, lo sentiamo.
0: No, lo sentiamo così al volo.
2: Sì.
0: Avvicino il microfono qua.
1: Alla
0: sentiamo,
1: vecchia, su.
0: Sentiamo.
1: Eccolo là.
3: Buonasera, Giuseppe Autista. La mozzarella di Battipaglia è buona, per carità, ma la mozzarella di Aversa, signori cari, non la batte nessuno.
1: Io ti farei un applauso.
3: Anche il noto Totò,
1: sì,
3: la nomina in un suo famoso film. Miseria
1: e nobiltà.
3: Quindi, signori cari, non ce n'è per nessuno.
1: Bravo.
2: È vero,
3: a tutti,
2: è vero.
3: Buon lavoro e buon viaggio.
0: Ciao Giuseppe, grazie.
1: Quando allora, viene mandato
0: noi
1: a
0: salutiamo Simone. Ciao Simone.
4: Sì, ciao, tra un po' arriva Roberto Fregomeno.
0: E noi diamo la linea al nostro Fabrizio Casinelli per la classifica di
2: posizione 4-3-2
1: Radio Corriere TV.
5: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
6: Ogni giorno mi sembra di dare numeri 4-3-2, ma queste sono le posizioni che andremo a scoprire oggi della nostra classifica, la top 10 della Radio Corriere TV. Numero 4, numero 3, numero 2. Un saluto da Fabrizio Casinelli, dalla redazione della Radio Corriere TV. Andiamo con la musica al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia, numero 4.
7: Mi sento

La seconda posizione, la new entry più alta della settimana, è affidata ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Era

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani per scoprire chi c'è in vetta alla nostra classifica. Restate all'ascolto di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. A domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La TV iraniana anticipa i contenuti del possibile accordo con Washington. Tra questi la riapertura entro 30 giorni di Hormuz, che passerebbe in cogestione tra Teheran e l'Oman, e una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite per dare forza all'intesa stessa. Ma la Casa Bianca smentisce. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaia.
2: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, si tratta di complete invenzioni. Arriva lapidaria la smentita di Washington a quanto annunciato oggi dai media iraniani e ancora una volta si torna indietro come nel gioco dell'oca. La TV di Stato di Teheran aveva diffuso quello che aveva definito il testo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, questi punti principali. Entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello di prima della guerra, ma lo stretto di Hormuz non sarebbe riaperto completamente. Iran e Oman controllerebbero il transito sulla base del piano che stanno negoziando. Gli Stati Uniti ritirerebbero le loro forze belliche dall'area circostante l'Iran e revocherebbero il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano, d'altra parte Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato dopo la tregua. Se si arrivasse a un accordo tra Stati Uniti e Iran, inoltre, il testo dovrebbe essere sostenuto entro 60 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poi la doccia fredda da Washington. Il presidente iraniano Pezeshkian, intanto, in occasione delle celebrazioni della festa del sacrificio, l'Eid ul-Adha, che celebra la disponibilità del profeta Ibrahim a sacrificare suo figlio Ismaele obbedendo al comando di Allah, ha detto ai musulmani di tutto il mondo: non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca.
1: Sul fronte libanese la tregua sembra sempre più solo un ricordo, mentre Hezbollah parla di scontri ravvicinati con le truppe israeliane a ridosso del fiume Litani. Tel Aviv ha continuato a bombardare diversi centri a sud di Beirut, tra questi Nabatiglie, dove un anziano è stato ucciso da un drone. Pochi minuti fa foto e video sui social hanno mostrato migliaia di residenti di Tiro che scappano in auto dopo i nuovi avvisi di evacuazione dell'IDF. In Italia Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità. Qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore, ha esortato Meloni. La cronaca non si ferma, la strage degli infortuni sul lavoro, le ultime vittime sono tutti operai tra i 30 e i 40 anni.
3: 4 persone nell'arco di 24 ore sono morte sul posto di lavoro. Un operaio, Giacomo Pucci, è deceduto nel comune di Altopascio, Lucca, all'interno di un'azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L'uomo è rimasto schiacciato da una pressa. Un'altra vittima nel Reggiano, Simone Dallai, ha perso la vita in un'azienda di Cavriago. L'uomo è rimasto incastrato sotto un muletto. Stessa dinamica anche a Catania, dove Francesco Cannone guidava un carrello elevatore in un'azienda di logistica. Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda di installazione di impianti fotovoltaici nel siracusano, è morto in un incidente sul lavoro ieri, ma la notizia si è saputa solo oggi. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion, ma è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. Simona Decina, GR1.
1: A Trieste, quarta tappa del progetto Rai Coltiva il futuro. Sono state messe a dimora piante provenienti dai vivai del Comando per la tutela della biodiversità dei Carabinieri nel giardino comunale dedicato ai nostri colleghi morti mentre erano in missione a Mostar e Mogadiscio.
4: Piantare un albero significa anche dare radici a ciò che non si vuole dimenticare. Le radici sono quelle delle 22 piante messe a dimora nel giardino pubblico di Piazzale Rosmini a Trieste, intitolato a Marco Lucchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Rovatin, operatori dell'informazione che hanno perso la vita a Mostar e a Mogadiscio. Alberto Veracini, reparto Carabinieri Biodiversità.
5: Io ho in mano un bianco spino. Il significato è simbolico, è di sollecitare, di prestare sempre più attenzione a quello che è l'ambiente che ci circonda.
4: L'iniziativa è la quarta tappa del progetto Rai Coltiva il Futuro, ideato da Rai per la sostenibilità e inserito nel programma dell'ARMA Un Albero per il Futuro. Guido Corso, direttore sede Rai di Trieste.
6: Sostenibilità in questo caso significa anche non dimenticare. Questa piazza ritiene una memoria particolare, che è quella dei nostri 4 colleghi scomparsi nel 94, e quindi per noi significava anche ricordare il seme che hanno piantato loro, un seme di servizio pubblico, di dovere potere e di servizio per la comunità.
0: Clara Zani per il GR1.
1: È tutto, ancora buon ascolto.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
9: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
8: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
9: 348 103 10 10.
8: Vi aspettiamo.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: voce sembra un po' quella di Braccio di Ferro. In effetti Ian Dury un po' di anni fa è questo titolo manifesto un po' forte. Sex, Drugs, Rock and Roll alle 18:09 minuti. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio. Tra poco la seconda parte di Pop and Go, vediamo le ultime notizie per chi sta viaggiando, per chi ci segue al volante. Sulla 4 Brescia Padova 7 km di coda per incidente tra Summa Campagna e Sirmione. Verso Brescia sul raccordo Viterbo Terni rallentamenti per incidente a Terni Nord in direzione di Terni. Sulla statale 45 bis Gardesana occidentale code per incidente tra Vezzano e Cardine in entrambe le direzioni.
1: Signore e signori, comincia lo show su

0: sotto i 10 minuti, eccoci qua, quelli di Pop and Go, la Trinità del Tedio, Gabriele Broccoli che vi parla, la splendida Pamela D'Amico.
1: La bella e la bestia.
0: Eh sì, io sono la bella e la bestia.
1: E lui invece cos'è? Lui.
2: Ma io sono il terzo incomodo.
0: È il maestro.
1: È una lentata sul sede. Sì.
0: Maestro, però non mi avete fatto salutare dall'altra parte del vetro, no, quando abbiamo cominciato, esatto, la puntata. Il nostro ingegnere del suono, Claudio Field, Claudio Campobasso e Angelo Calì in regia.
2: Sì.
0: Diamo il
2: si
0: buon pomeriggio.
2: Si è offeso Angelo Calì, Ha offerto il caffè a tutti. È un gran signore.
0: Quei soldi dei contribuenti. Il saluto lo facciamo anche al nostro Roberto Fragomeno.
2: Anche io ho bevuto il caffè.
0: Anche lei ha scroccato. Buon
1: pomeriggio.
0: Ma che bravi.
2: La macchinetta di Saxa Rubra ringrazia.
0: Tutti bravi. Allora, attenzione perché oggi abbiamo messo una canzone che è praticamente l'unico successo di questa cantante. Vabbè, vi posso aiutare. È nata a Tripoli. Quindi
2: non sia così cattivo con l'artista, perché comunque lei è un successo, l'ha fatto.
0: È vero. Lei ha fatto un tormentone, lei invece è un tormentone umano.
2: Esatto.
0: Comunque in qualche maniera
2: è tormentato,
0: sì. I numeri telefonici sono due. Primo.
1: Allora, 348 103 1010.
0: E questo è quello di Raiso Radio. Secondo.
1: Il mio personale.
0: Il tuo personale.
1: Scrivermi anche un po', insomma, parlare un po' in privato.
0: Sì.
1: 348 103 1010.
2: Però c'è Fragomeno che lui, Fragomeno, lei prende appunti.
0: Si è preso il numero,
1: si è segnato il numero.
0: Hai visto mai.
3: L'ho sentito anche in macchina prima. Ha fatto un sussurro.
2: La coppa dell'olio.
0: Poi viene qua, la vede col cappellino di Isoradio.
1: Perde il fascino. Infatti sono single, voglio dire.
0: Tutto il sentimento.
3: Lei non perde, non perde.
2: Quando ha sentito il numero della Pamela D'Amico, si sono azionati i registrati.
0: Certo, sì. Ma a volte
2: da soli.
0: Sì. Anche l'aria condizionata si accende da sola, parte a tutta callare.
1: Ma fredda o calda?
0: Tutta fredda. Questo numero usatelo per indovinare la canzone che si c'era all'interno della nostra
2: Autoradio Time Machine.
4: Autoradio Time Machine.

0: Guardate che la canzone, se andate a leggere il testo, non è un testo banale.
1: No,
0: poi
1: no,
0: alla fine rimane una canzone
2: non
0: per molti.
2: Non è neanche un testo banale.
0: Già che dici arrabbia il gatto, quando tu arrabbi il gatto, è sì. una licenza poetica.
1: È un modo di dire molto interessante.
0: Sì. Tra l'altro io
2: ma
0: conosco.
2: Lei ci ha mai provato ad arrabbiare veramente?
1: No, però lui ci ha provato con l'artista.
2: E la gatta.
0: Sul tetto che scotta. Questa è la canzone da indovinare. Il premio di oggi, abbiamo detto, visto che siamo a Caserta,
1: una t-shirt con la scritta Caserta Sud davanti e Caserta Nord dietro.
0: In realtà dovrebbe essere Caserta Sud sopra, no? Caserta sud giù e Caserta Nord su.
1: E se vuole le faccio ristampare?
0: Sì, magari è
1: va
0: meglio.
1: Va bene, chiamo subito la stamperia.
0: Chiami la stamperia. Intanto ci ascoltiamo la canzone nuova di Ultimo.
1: Ah.
0: È romantica?
1: Ah sì?
0: È romantica.
3: Cos'erano i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: romantica. Vuole dire qualcosa su 16, Niccolò Morricone?
1: Radio. Lei ha trovato la sua quadra?
0: Niccolò Morricone in arte ultimo, se si chiama ultimo un motivo, sì. Ci sarà. Lei
2: non
0: vuole dire qualcosa?
1: No, le volevo chiedere se, siccome il testo cita ho trovato la mia quadra, dico lei la sua quadra.
0: Bella, ha trovato la sua quadra. Sì. Sì, sì, bravo, bravo. Sì, ci interessa molto questa cosa. Cos'altro dice questo testo?
1: Beh,
0: ha capito altre cose?
1: Guardi, se, sinceramente no.
0: Intanto la bacchettano perché dicono che Cogliano non è una.
1: No, ma infatti io
0: è sul Monte
1: sono
0: Marzano,
1: a Salerno. Non conoscevo Cogliano.
0: E poi, allora, ovviamente ci segnalano un sacco di problemi di viabilità, ma tra poco il nostro buon Roberto Fragomeno vi aggiorna su tutto.
1: Vogliamo continuare a parlare di pizza? Oppure
0: no,
1: lei si arrende?
0: Siamo stati sufficientemente
2: a Caserta. Allora, dire che a me la pizza non piace?
1: No,
0: l'ha detto già
1: allora...
0: prima, non ci interessa.
2: No, però l'ho detto fuori dei microfoni.
0: No, l'ha detto in
2: volevo
0: diretta.
2: Volevo condividere con i miei.
0: Ma non ci interessa, no, assolutamente.
1: Io voglio bacchettare Brogani perché parla di una cosa che non esiste.
2: Qual è la vostra pizza preferita?
0: La mia pizza alla diavola.
2: Ah, la diavola?
0: La diavola, sì.
2: C'è la diavola? Il peperoncino?
0: No, c'è il salame piccante.
1: C'è il salame piccante.
2: È buono il salame piccante, è buono.
1: La mia è una margherita come si fa a Napoli e anche a Caserta e attenzione, oltre a un ottimo pomodoro, un ottimo olio, un ottimo foglia di basilico e un'ottima mozzarella.
0: Sì, vabbè, che
1: attenzione!
0: Che c'ha di particolare?
1: Ci va il parmigiano.
0: Il parmigiano, va bene.
1: La
0: fanno pure al San Camillo quella lì. Quindi
1: lei.
0: Va bene,
1: non
0: allora.
1: Mi faccia così.
0: 18 e 18.
2: La mia preferita invece alle 4 stagioni.
0: Ma lei non se la mangia la pizza.
2: Io mangio solo il condimento e la pizza no.
0: Lei sì, io l'ho visto. Ho visto quello che mangia lei. Si nutre di bacche. Di radici, di cose di licheni.
2: E nonostante tutto, ho un
1: muschi
2: po' di
1: licheni,
2: posso dire?
1: Sì, dica.
2: Ho un po' di cellulite.
0: Nonostante questo,
2: viva la cellulite,
0: nonostante
2: care donne,
0: questo, capito?
2: Abbracciate le vostre cellulitose gambe glutei.
0: Che si nutra come praticamente un lombrico, e lei riesce ad avere anche la cellulite.
1: Come fa?
0: Lo so, ma è un.
2: Sì, ho del lombrico,
0: c'è un
2: con
0: talento.
2: Lombrico condivido
0: ci talento,
2: anche
0: sì,
2: altro.
0: Ci vuole talento. Allora, è il momento di dare la linea alla pubblicità, poi torniamo con un altro bellissimo disco dei Rolling Stones.
1: Vabbè, allora siamo qua su Rise Radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Rai Isoradio.

0: Stars, yeah, con gli Stones. In the Stones con i Rolling Stars.
1: In the Stones era un pezzo di
0: chi? In the Stones di Stevie Wonder. In the Stones non era proprio così.
1: Scusami, ho sbagliato. Di Earth, Wind and Fire era
0: e quello sì, quello giusto? Quello no, quello è Sir Duke, è un'altra cosa, però va bene, non fa niente, resta oggi è così. Allora ci dicono che quello che frega l'amico sono gli arrosticini di fine settimana in Abruzzo, quelli sono fatali, sono fatali.
2: Io mangio solo quelli grandi,
0: quelli grandi, e poi devono essere de pecora, quelli
2: pecora, quella propria pecora abruzzese.
1: Io ieri li ho mangiati
2: anche delle pecore francesi.
0: Basta, mi fate venire fame.
1: Gli arrosticini, la piace più l'arrosticino o la pizza?
0: Ancora?
1: No, lei mi deve rispondere.
0: La pizza alla romana.
1: Esatto. Non esiste la pizza alla romana.
2: Esatto, ma gli arrosticini.
1: Non si chiama pizza.
0: Vabbè, come
2: ma
0: si chiama?
2: Mai mangiati gli arrosticini?
1: Si chiama
2: Abruzzo.
1: Pasta senza lievitazione messa in un forno e condita.
0: Per favore, per favore.
2: Gli arrosticini in Abruzzo l'avete mai mangiato?
1: In Abruzzo, Abruzzo sì.
2: La cottura, ragazzi, è completamente diversa.
0: Ma proprio la pecora è diversa.
2: Ma l'aria abruzzese.
0: La pecora proprio mette dei suoni abruzzesi, la pecora in Abruzzo, mentre qui è diverso.
1: Anzi, se c'è qualche autotrasportatore che ci consiglia un luogo preciso dove andare a mangiare gli arrosticini in Abruzzo, noi siamo tutto orecchi. Al 348 103 1010.
0: Nel frattempo tanti ascoltatori si chiedono che problemi ci sono su alcune strade, in modo particolare sull'autostrada Genova La Spezia Livorno. Roberto, che
3: sulla
0: ci dici?
3: 12 abbiamo 3 chilometri per lavori tra Recco e Genova Nervi verso Genova, e tra Chiavari e Rapallo verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda sempre per lavori. Ci sono dei cantieri, quindi le code sono di conseguenza. Migliora un po' la situazione sulla 4 Brescia-Padova, 6 chilometri in diminuzione tra Somma Campania e Sirmione verso Brescia. Sulla 21 2 chilometri tra Piacenza Ovest e la 1 in direzione di Brescia. Statale 90 delle Puglie, rallentamenti per un mezzo in fiamme ad Ariano Irpino in direzione Ponte sul Calore.

0: me lo fa quel falsetto, è un fesso, un vero fesso, possiamo dire.
1: Guarda che ce l'ho io il falsettone.
0: Lo so, ho sentito questo falsettone, l'ho sentito.
1: Falsettone.
0: E vedo che stringe anche mentre lo fa.
1: È chiaro, bisogna aiutarsi così con le mani.
0: Va bene, con tutte e due.
2: Ma lei è esperto, con esperto. Due.
0: Allora, attenzione.
1: Lei non crede.
0: No, io lo dico perché la sento fare il falsetto, sì. E me la immagino.
1: Conosce le tattiche.
0: Me la immagino. Allora, siamo arrivati tutti a scoprire come si evolve la situazione meteorologica e quindi io andrei da Roberto che a sua volta però va dove?
3: Vado a collegarmi con Pratica di Mare dove c'è il servizio meteorologico aeronautica militare. Buona serata al luogotenente Michele Parisi.
4: Buona serata a voi e a tutti i radioascoltatori. La situazione sul nostro paese vede un vasto campo di alta pressione, ma nonostante siamo inseriti in questo campo di alta pressione, correnti fresche in quota stanno determinando dell'instabilità abbastanza diffusa in qualche zona d'Italia. Andiamo con ordine, partiamo dal meridione dove abbiamo la provincia di Cosenza e l'entroterra della Basilicata interessati da locali temporali in estensione alle coste tirreniche. Altra cellula temporalesca si è appena accesa sulle zone montane e pedemontane del Quinese, ma la situazione più critica la troviamo a nord-est, in particolar modo sulla provincia di Pordenone, ci segnala temporali anche di modesta intensità e ancor più forti sono segnalati sulle zone confinali con la Slovenia, ma tutt'attorno comunque abbiamo zone interessate da rovesci di pioggia. Questa instabilità andrà a cessare col calar del sole, ma attenzione che nelle ore serali notturne neanche potrà riaccendersi questa instabilità sulle vallate della Lombardia e dell'Emilia Romagna, prestare quindi massima attenzione. La ventilazione dei quadranti settentrionali vede ancora dei rinforzi da nord-ovest sulle aree prossime allo stretto di Messina, sulla Calabria Ionica, gli stessi rinforzi li troviamo nelle zone interessate dai fenomeni più intensi. Le temperature per questa notte sono previste in lieve crescita sulla Sicilia, sulle coste tirreniche della Sardegna, al centro Italia, mentre saranno in calo, specie a nord-est, in virtù dei fenomeni che stiamo avendo in questo momento. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Isoradio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: porno si chiama così, porno. Abbiamo parlato
1: le bambole di pezza, caro Broca.
0: Stiamo parlando anche di porn food, abbiamo parlato di arrosticini, abbiamo chiesto agli autotrasportatori, che cominciano ad arrivare un sacco di segnalazioni. Ce n'è una che praticamente mette un po' d'accordo tutti, perché sono più di diversi camionisti che ci mandano quella segnalazione. Ne prendiamo una a caso, vai Claudio.
2: Se volete gli arrosticini buoni. Buonasera, sono Antonio trasportatore.
0: Ciao Antonio.
2: Fattoria della nonna, Roseto degli Abruzzi.
0: Fattoria della nonna.
1: Già solo il nome.
0: Roseto, eh.
2: Sì. Fattoria.
0: Va bene.
2: Roseto allora, degli Abruzzi.
0: Sì.
1: Abbiamo capito.
2: È 500 metri dal casello autostradale di Roseto degli Abruzzi.
1: A destra o a sinistra? Andiamo.
2: 500 della nonna. 500. Il Luigi.
0: Luigi pure.
2: C'è tutto lì.
0: C'è tutto. Arrosticini.
2: C'è pesce e ci sono arrosticini, le crostate, l'agnello, la brace. C'è tutto alla brace.
0: Le costate sarà
2: uscita 14. Uscita a 14. Alla destra, 300 metri a destra.
0: A 300 metri.
2: Ampio parcheggio.
0: Con
2: docce, servizi buoni.
1: Ma lei è il proprietario, Antonio, tu sei il proprietario del ristorante.
0: DJ set, c'è tutto.
3: È uno dei nostri.
1: Posso dire una cosa, Brocari, stasera? Che ha da fare lei?
0: Ma lì sono proprio fantastici.
1: Quanto ci vuole da qui a Roseto?
0: Questi arrosticini sono fantastici, perché sono praticamente arrosticini dove le pecore si automaticamente si lanciano dentro questi. Si fanno infilzare. Sì, sì. Ci abbiamo anche un comicidio in abruzzese.
1: Ma veramente?
4: C'è il comicidio con Pamela D'Amico. Il comicidio qui su radio.
0: Prego, io ho fame. Però.
3: Allora, io omaggio tutti quanti gli abruzzesi all'ascolto e tutti gli arrosticini del mondo con un comicidio in abruzzese che ovviamente dovrà essere tradotto simultaneamente dal maestro.
0: Tradotta,
3: se la sente?
1: Spero di riuscirci, perché io l'abruzzese non mastico molto. Però, io mastico solo gli arrosticini.
3: Può provare. L'hanno mai fatta entrare in Abruzzo? No.
1: No.
3: Si vede. Anne, Chiara e Rit. Anne, le tecate.
0: Anne, Chiara e Rit.
3: Ma dopo?
1: Aspetta un attimo,
3: no,
1: tradurre.
3: Io la devo fare tutto e poi Anne, traduce, scusi, Chiara me fa perdere il filo.
1: Okay.
0: Allora.
1: Anne, ripetiamo.
3: Anne, Chiara e Rit. Anne, le tecate. Ma dopo? Anne, Chiara e Rit.
0: Lei sta ridendo.
1: No, io rido perché questa è sottile.
0: Anne, Chiara
1: è sottile
0: Rita.
1: Come lo stuzzichino del. Allora, Anna, Chiara e Rita hanno avuto un diverbio.
0: Certo.
1: Ma dopo hanno chiarito.
0: Vabbè, così non fa ridere, però.
1: No, così no.
0: Neanche come ha detto la Pamela D'Amico, ma va bene qua.
3: Però perlomeno è comprensibile.
0: È comprensibile, ma si capiva.
3: Anzi,
0: che comunque.
3: Posso dire una cosa? Voi non ve meritate, non ve lo meritate, no. Non vi meritate gli arrosticini, non vi meritate neanche il comicidio in abruzzese. Basta.
1: Vada alla macchinetta, prende un caffè per Angelo Calì che si è addormentato. Forza.
0: Basta. Ce n'ha un altro, non ce l'ha, possiamo andare via.
3: Un altro?
1: Un altro.
3: Ma proprio uno bello.
0: Bello.
1: Uno dei suoi.
3: In italiano.
1: Beh.
3: Come si chiama l'uomo che picchia tutti?
0: Tutti. Come si chiama l'uomo che picchia tutti?
3: Thomas Sacrato.
1: Perché sono due S.
3: Senta, ma lo sa che io ho pescato due pesci gemelli?
0: Ah, sì. Gemelli. Già detto questo, già questi qua, che sono identici.
3: Identici.
0: Va bene, vai. Se ne può andare. Ormai è andata completamente.
3: Sì, ma lei durante la pausa mi spia il telefono. Ha imparato il mio codice.
0: Già detta questa qua. Roberto, ci porti a Orco Feglino.
5: Vamos, andiamo a vedere le ultime notizie sulla Brescia-Padova, lì vicino. Tra Piacenza Ovest e la 1 verso Brescia abbiamo 2 chilometri di coda sulla Brescia-Padova, invece un po' più a nord, ad est, tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia abbiamo 6 chilometri di coda dopo un incidente. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente a Lissone in direzione della Svizzera verso il passo dello Spluga. Attenzione sulla tangenziale est di Milano tra Colonio Monzese e Linate Viale Forlanini verso la 1, 7 chilometri di coda dopo un incidente.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Rai Isoradio.

0: grazie per il nostro servizio e impegno, ci stanno dando proprio l'addio. Bene, questi sono i nostri ascoltatori, grazie Enrico da Campofilone.
1: Professionista.
0: Sì. Poi c'è anche un tecnico dell'arrosticino che ci spiega il funzionamento del
2: termometro.
0: È lui, Enrico da Campofilone, che ci spiega esattamente come funziona. Vabbè, ma tanto, c'era un vocale che io dovrei avere qui.
2: Beh, lui pare che giri due, sì. Serve il termometro.
0: No, è una tecnica, dobbiamo sentirla perché è importante, quindi eccola qua,
1: Certo.
3: Allora, premetto che io chiamo da Campofilone in provincia di Fermo e sto tutti i giorni in Abruzzo, grande amante dell'Abruzzo. Il termometro serve a cronometrare 2 minuti per lato.
0: Sì.
3: Io faccio una cottura di massimo 6 minuti, li giro 3 volte, la terza volta all'intervallo tra un minuto e l'altro li giro solo a metà. La cottura vi posso garantire che è perfetta,
2: certo.
3: Sempre imparando dai maestri abruzzesi.
0: Bene, io non l'ho capito bene, mi sono un po' confuso.
2: Cronometra 2 minuti e li gira per l'altro.
0: Falla un'altra volta, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu, quella cosa così. Molto difficile, molto complesso, ma alla
2: fine. Che noi abbiamo creato comunque un festival, il festival dell'arrosticino,
0: bello. Tutto questo meravigliosamente in diretta.
2: Però noi di Pop and Go abbiamo lanciato oggi l'arrosticino.
1: Enrico, ci inviti a cena, noi veniamo.
0: Con Enrico allora ci mettiamo d'accordo poi in privato. Sì. Grazie Enrico per questo, ci ha mandato anche un tutorial, un video, un tutorial bellissimo, grazie.
1: Che questo video degli arrosticini che si cucinano per me
0: porno,
1: ha dell'erotismo.
0: Lo possiamo dire. Roberto, che andiamo a Spotorno?
4: No, andiamo a Milano, tangenziale est tra Colonia e Monzese, Linate, Viale Forlanini verso la 1, 7 km di coda per incidente. Ora invece andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata.
5: Sì, buonasera a te, buona serata a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Flussi di traffico intensi sulla nostra rete. Iniziamo dalla Lombardia sulla 8 Milano Varese, dove un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante sta causando 6 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione nord verso Varese. In alternativa, per chi è diretto a Malpensa arrivando da Milano, consigliamo di proseguire sulla 9 Lenate Chiasso, poi percorrere la 36 Pedemontana e rientrare sulla 8 in direzione sud verso Milano. Chi invece arriva dalla A4 consigliamo di proseguire

0: direzione est verso Brescia. Al momento i tempi di percorrenza per questi 3 km di coda sono di poco inferiori ai 30 minuti. Per il traffico intenso iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Ci vuole circa 50 minuti per attraversare il tratto stradale tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna, caratterizzato dalle code a tratti per il traffico intenso. Code a tratti per il traffico intenso anche tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia traffico intenso esattamente tra Pero e Milano-Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di circa 30 minuti, mentre il traffico intenso in direzione opposta verso Torino causa delle code tra Monza e Sesto San Giovanni. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova per lavori all'interno di una galleria. Sono 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano. In prossimità di questo cantiere al momento si transita su una sola corsia, mentre sulla A12 Genova Sestri Levante un altro cantiere di lavoro sta causando 3 km di coda tra Recco e Nervi in direzione nord, quindi sempre in direzione del capoluogo ligure. In direzione opposta invece segnaliamo 1 km di coda tra Chiavari e Rapallo. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri la circolazione avviene su una sola corsia, quindi massima attenzione alla guida, rispettare i limiti di velocità e soprattutto la segnaletica posta sul piano viabile. Per quanto riguarda invece la 14 Bologna-Bari-Taranto, tra la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in direzione sud verso Ancona si registrano code a tratti dovute al traffico, con tempo di attraversamento di circa 40 minuti, il doppio rispetto a quando il traffico è regolare, mentre in direzione opposta, quindi in direzione della 1 Milano-Napoli, abbiamo delle code a tratti tra Bologna-Fiera e l'allacciamento con la 1. Sempre su questa autostrada un altro cantiere di lavoro causa 1 km di coda in entrambe le direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Queste al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: comincia tutto da qui, cari miei. Era
1: ci racconti,
0: una
1: ci
0: data
1: racconti.
0: Importante, Roberto, la data esatta era il 23 dicembre 1989. Che ora alle 5:30 del mattino partiva questo disco e venivano inaugurate le trasmissioni di Rai
1: da Via Asiago,
0: da Via Asiago. E tu già c'eri.
1: Io c'ero.
0: Ormai proprio non ti, anche quando ti spostano i pannelli fonoassorbenti vieni
1: io
0: via pure
1: vengo
0: tu.
1: Vengo via, sì,
0: è
1: sì,
0: una
1: sì,
0: cosa
1: sì,
0: importante questa, per sapere che c'è Fragomeno c'è dal primo giorno, sì, diciamo, sì. Quindi noi
1: inaugurato con una delle più belle canzoni della musica italiana.
0: Beh, la classica canzone da viaggio, quindi viaggio. Proprio
2: questo
0: la
2: questo la bemolle che fa.
1: Era bemolle. Sì, ci sono delle risoluzioni armoniche all'interno di questo pezzo che sono assolutamente geniali.
0: Geniali. Questo lo provo, l'abbiamo sempre riconosciuto, non è una cosa nuova, grazie per avercelo detto, perché se no non lo sapevamo.
1: Regalo delle piccole perle, bene. Poi dopo mi ritiro in me stesso.
0: Regali, perché... Allora, sapete che stiamo quasi in chiusura, quindi io lo so, a voi dispiace molto.
1: Ma sì. Io vado a mangiare gli arrosticini.
0: Almeno per
2: una voglia di arrosticini, guarda.
0: Il nostro amico, tra l'altro, ci ha detto che lui vende anche il pesce, ci aspetta lì nella sua località, che appunto come si chiama? Campofilone, che dà sul mare. Quindi arrosticini e pesce, potete scegliere.
1: Io domani mattina parto.
0: Ci ha invitato a casa sua.
1: Tanto non vengo in radio.
0: L'immagine della, è un bellissimo cane in una petta, vabbè, quindi non so se sia lui. Lui oppure penso che sia il suo cane, non lo
2: grande
0: lui,
2: Enrico, grande
0: Enrico, ti salutiamo, ti vogliamo tutti tanto bene, viva l'arrosticino, viva! Allora siamo arrivati al momento dei saluti.
2: Non sono riuscita ad ammazzare la zanzara oggi.
0: No, beh, tutto il giorno.
2: È
0: che
2: prima,
0: gira,
2: prima volta che non mi succede, perché io sono la campionessa di uccisioni di zanzare,
0: le
2: io le prendo così.
1: Ma lo sai
2: che
1: è arrivato Benedetto?
2: Come passa? Ah,
1: è arrivato Benedetto. Salutiamo che... bene, guardi com'è bello, elegante. Allora,
2: oggi mi parla di Cuba,
0: Sentiamo di cosa parla.
2: Oggi
0: Benedetto
2: mi parla di Cuba, della crisi.
1: Ah sì, non di depilazione maschile.
0: Sia più specifica, quindi Cuba. Oggi Cuba che roba era la salsa,
1: quindi,
0: no?
1: Dei cubisti.
0: I cubisti. Quindi, Cuba, cubisti e cubane, tutti insieme.
1: Bene.
0: Allora, noi invece ascoltiamo il vocale dell'ascoltatore di uno dei pochi
1: di
0: che ha vinto, che pochi, che si è aggiudicato la maglietta di Caserta. Chi è?
3: Solo tre parole, Valeria Rossi.
1: Ma no, non è
0: Amen.
1: Mi dispiace, ma non è così.
0: Solo tre parole.
1: No, ma era solo tre parole.
0: Hai ragione.
1: Mi dispiace, ma il
0: quel
1: titolo
0: solo,
1: esatto
0: è, però,
1: cioè, il solo non c'è.
0: Però lui l'ha voluto mettere perché dire guarda, sono solo quelle tre parole.
1: Ma lei Brogan è troppo buono.
0: Sapeva solo quelle.
1: Vabbè, allora gliela diamo.
0: Solo tre parole,
1: maglietta.
0: Signori e signori.
1: Tre parole.
0: Ed è questa la canzone che
2: Valeria Rossi
0: che oggi abbiamo scelto come canzone che ci ricorda l'estate di un po' di anni fa. Era il 2000.
1: Ma non mi ricordo. No, non
2: 2001.
0: Quindi...
2: Ma noi non ce ne importa perché
0: non
2: noi pensiamo all'estate 2026.
0: Grazie al nostro Claude Lofield, la parte tecnica, grazie Angelo Calì in regia, grazie a Roberto Fragomeno. Noi torniamo domani, solo io e Pamela, però lei
1: io
0: sta
1: vado,
0: a casa.
1: Io vado in Abruzzo.
0: Vai in Abruzzo a mangiare
2: io. Impegnato,
0: Merola. Da Pamela Brocca, di Pamela D'Amico e il nostro Filippo Merola. Ciao a tutti.
1: Ciao. Buon pomeriggio. Ciao.

0: Media iraniani, c'è la bozza di accordo con gli Stati Uniti, riapertura di Hormuz, l'intesa sarà approvata dall'ONU. La Casa Bianca smentisce, invenzione totale, Trump, non siamo ancora soddisfatti. Il Fondo Monetario boccia il taglio alle accise, Meloni su PNRR, abbiamo vinto la sfida, Salvini attacca Europa e BCE, opposizione, economia a picco, il governo forza su legge elettorale. Targa in memoria di Matteotti alla Camera, banchi del centrodestra semivuoti, scontro su chat antisemite, Donzelli condanna ma niente lezioni, Schlein, la premier prenda provvedimenti. Spagna, la Guardia Civile nella sede dei socialisti a pochi giorni dallo scandalo Zapatero, Sanchez a Roma dal Papa, in caso di irregolarità agiremo con determinazione. Morto il 22enne accoltellato sui binari della stazione Certosa di Milano, il padre e mio figlio ucciso da una gang sudamericana, ho riconosciuto il capo, gli aggressori in fuga. Fine maggio, rovente in Italia e in Europa, afa e caldo record, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, le temperature cominceranno a scendere nel weekend.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Questo è un super classico del re del reggae, Bob Marley, No Woman No Cry, il titolo del brano che ci ha portato alle 19:07 minuti. Prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale che arriverà fino a 00:30 con tanti appuntamenti. È il momento di Benedetto Marcucci. Ciao Benedetto.
1: Ciao Roberto.
0: Non male Bob Marley, è sempre un classico.
1: Eh beh, siamo, visto che appunto gli amici di Pop and Go l'hanno anticipato, parliamo di Cuba, quindi
0: siamo
1: in...
0: Siamo lì vicino.
1: In ambiente caraibico,
0: atmosfera, insomma, però diciamo l'argomento sarà un po' diverso.
1: Sarà
0: in effetti,
1: diverso,
0: non
1: sì,
0: è così,
1: sì.
0: Insomma.
1: Beh,
0: brano...
1: No Woman No Cry, insomma, potrebbe essere rivolto anche a una magari una donna cubana.
0: O nonna cubana, mettiamola così, e così ci agganceremo alla trasmissione che sta per cominciare. Insomma, anche un altro argomento oggi molto molto così d'attualità e molto importante. Intanto il Giro d'Italia, tu segui il ciclismo, Benedetto?
1: Sì, devo dire, lo seguivo più una volta, adesso sono ammirato da questo fenomeno Pogacar, che è straordinario.
0: Sì.
1: E anche Ganna mi faceva un certo, suscitava un certo entusiasmo, però insomma...
0: Vedevo queste notte le immagini su Rai Play, perché tornando a casa la sera tardi metto Rai Play o Rai Sport e mi vedo questi ciclisti in salita nelle tappe dolomitiche in mezzo alla gente che sembra che gli
1: effetto... Non ho mai capito come facciano a avere questo sforzo massimale in mezzo alla gente urlante.
0: Sì,
1: una
0: poi,
1: cosa pericolosissima.
0: Sembra pericolosissima, non so se le immagini un pochettino
1: però passano a centinaia, diciamo, del gruppo. Poi quando c'è il gruppo è impressionante.
0: Impressionante. Sono immagini veramente suggestive. Poi con le telecamere da adesso, i droni, tu vedi proprio questa folla che stringe.
1: Nonostante l'era digitale, comunque il ciclismo rimane ancora
0: esatto.
1: Molto simile a quello che era.
0: Esatto, ha quel senso così pionieristico,
1: vero, di impresa massimale.
0: Di impresa, è vero. Sì. Quelle scale. Vabbè, detto questo, andiamo un po' a vedere quello che succede sulle nostre strade e autostrade, parecchio movimentate in questa serata. Le ultime notizie ci portano sulla 26, trovate Masone verso Genova, un chilometro di coda per un mezzo fermo in Pan, sulla 4 tra Pero e la 8 verso Brescia, code anche qui un mezzo fermo al chilometro 125, ci sono code in questo momento 7 chilometri, attenzione sulla Firenze Pisa-Livorno, tra Lastrassini e Montelupo-Fiorentino verso Livorno, qui c'è un mezzo fermo in Pan, stessa ragione, siamo all'altezza del chilometro 17, tra poco Bendetto.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio. Allora, come dicevamo prima, parliamo di Cuba. Cuba vive un momento dolorosissimo, gravissimo. Siamo al collasso non soltanto per collasso economico, che appunto è dovuto al lunghissimo embargo dell'amministrazione statunitense, non questa di Trump, diciamo, ha esacerbato un embargo che comunque permaneva. C'era stato un momento di speranza nel 2016 con Obama, però diciamo è stata una speranza ovviamente illusoria, soprattutto perché il problema fondamentale è il fatto che comunque l'economia cubana è controllata, non è tanto la natura del regime, è anche il fatto che sostanzialmente il regime è una cricca, è una sorta di apparatchik che si gestisce con questa entità che è la GAESA, l'acronimo di Grupo de Administración Empresarial, che sarebbe sostanzialmente un gruppo, società anonima, gruppo di amministrazione delle imprese, di cui non si conosce sostanzialmente nulla, cioè non si hanno bilanci, è tutto molto legato, si dice appunto, al clan Castro, a Raúl Castro e a tutta la sua famiglia e a tutto il gruppo appunto della nomenclatura. E questa società gestirebbe moltissime attività, c'è chi dice addirittura il 70% dell'economia dell'Havana. E mentre succede tutto questo, Donald Trump ha pensato bene, diciamo, di riscattare forse gli insuccessi che sta inanellando, nel senso che comunque la situazione sicuramente dell'Iran non è una situazione dalla quale uscirà bene, speriamo insomma che la cosa comunque si risolva al più presto e si sblocchi almeno lo stretto di Hormuz, quindi per tornare sostanzialmente a quello che era lo stato pre-guerra. E per quanto riguarda invece il Venezuela, appunto, questo è una sorta di modello per Trump e penserebbe di fare più o meno lo stesso con Cuba, ma non si capisce con quali interlocutori. Forse è proprio questa GAESA che appunto fa gola alla modalità un po' spregiudicata dell'amministrazione Trump, perché dietro a questa società appunto c'è l'amministrazione di alberghi, di attività, di appartamenti, mentre il popolo cubano soffre la fame, e non solo soffre la fame ormai, perché il problema è che c'è stato appunto l'embargo energetico, e di conseguenza quello che era il petrolio che arrivava dal Venezuela non arriva più, e quindi c'è un contingentamento dell'energia, per cui ci sono continui blackout e la situazione è veramente molto pesante. Descritta in maniera magistrale da Domenico Quirico, noi avremo in un lungo articolo sulla Stampa, e noi avremo nostro ospite, e appunto Domenico Quirico fa un quadro nel quale chiarisce qual è la posta in gioco. Cioè, da una parte c'è l'amministrazione americana che cerca appunto di incassare un successo, ma non si capisce bene su quale sia l'approdo di questo eventuale cambio di regime a Cuba, come spesso accade, nel senso che appunto si agisce ma non si sa dove poi si va a calare questa azione. Mentre appunto dall'altra c'è questo, gli unici bilanci che tornano sono quelli del gruppo GAESA, che è una società appunto in mano a militari, gerarchi vari che capitalizzano e vivono sicuramente una realtà di privilegio che non è quella che vive il popolo cubano. E appunto Domenico Quirico dice: il popolo cubano è quello che è la vera vittima di questa situazione, però quella stessa gente che appunto è alla fame ha anche l'orgoglio. Sappiamo che appunto è un popolo molto orgoglioso e anche che sa, diciamo, costruirsi una situazioni anche laddove sembra essere impossibile che si creino, per esempio le famose macchine, no? Che sono riparate da ormai 80 anni in maniera straordinaria, in maniera appunto quasi miracolosa dai meccanici, come del resto appunto sappiamo la realtà della medicina cubana, che nonostante adesso gli ospedali non abbiano appunto gli strumenti, però i medici cubani, noi lo sappiamo in Italia perché abbiamo appunto avuto il loro aiuto in alcune situazioni appunto, e quindi c'è stato anche un appello perché appunto l'Italia aiuti in qualche modo Cuba, al di là degli schieramenti, al di là della geopolitica, perché poi c'è un debito che comunque noi abbiamo contratto in qualche modo. E continueremo la nostra trattazione con Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI, e infine con l'altro nostro collega Roberto Darin, che è corrispondente del Sole 24 Ore per l'America Latina, anche lui molto esperto, che ci dirà appunto, ci farà capire, al di là di quelle che sono le apparenze, qual è la realtà vera e quale potrebbe essere appunto il punto di caduta di questa crisi.
2: La famosa resilienza cubana, l'ho inventato per loro questo termine, perché veramente sono un popolo, come ricordavi,
0: straordinario nello spirito, nell'animo, ma appunto poi il socialismo caraibico purtroppo è qualcosa di ormai affidato alla storia, semmai ci sia stata qualche possibilità, perché sappiamo che appunto sappiamo che Che Guevara se ne andò proprio perché Cuba non poteva resistere se non sposando uno dei due blocchi, e quindi il blocco sovietico, e quindi le speranze della rivoluzione sono andate un po' a farsi benedire.
2: Allora, sulla 4 Brescia-Padova, tra Somma, Campania e Sirmione verso Brescia, abbiamo code dopo un incidente sulla tangenziale est di Milano tra Colonia e Monzese, Linate e Viale Forlanini verso la 1, abbiamo 7 km di coda anche qui per incidente, c'è traffico anche sulla ovest di Milano tra la 4 e la statale 35 dei Giovi in direzione della 1.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai su Radio.
6: Ecco, torniamo in diretta, andiamo subito a sentire il nostro primo ospite che, come dicevo in premessa, è Domenico Quirico. Buonasera, Domenico.
7: Buonasera a voi.
6: Allora, prima di tutto complimenti per il tuo magistrale pezzo sulla stampa di qualche giorno fa, che appunto hai in maniera molto molto, diciamo, caustica definito la situazione, che purtroppo non apre a grandi speranze la tua ricostruzione dei fatti, Domenico.
7: Si riferisce a Cuba, immagino.
6: Sì, direi sì.
7: Siamo nel regno dell'incerto, perché tutto quello che fa o dice di voler fare Trump è sempre soggetto a variabili molto dipendenti da altri fattori che sono, che so, gli interessi suoi, i sondaggi, eccetera eccetera, quindi le possibilità pratiche poi di realizzare quello che lui vuole, che sono spesso molto, molto più modeste di quelle che lui annuncia. Quindi gli americani ce l'hanno con Cuba praticamente agli anni 60 del secolo scorso. Diciamo che c'è stata un'accelerazione legata a vari fattori, che sono appunto quelli del trumpismo e di questa sua, come dire, regolari conti con tutti quelli che, soprattutto con quelli che vivono nel cortile di casa sua, cioè
6: sì, in America, la Caraibica, nuova dottrina Monroe, insomma, diciamo.
7: Sì, quella che gli americani hanno sempre applicato anche quando, certo, al potere c'erano dei democratici, diciamo, di oro fino, quindi non l'ha inventata Trump. Ecco, diciamo che Trump gli ha dato una lucidata, se proprio vogliamo dirlo. Poi con Cuba ovviamente ci sono anche degli elementi di politica interna, cioè i cubani che sono, diciamo, emigrati negli Stati Uniti, soprattutto in alcune zone come la Florida eccetera, sono un peso elettorale di un certo rilievo che nelle prossime elezioni cosiddette di mezzo termine per il nuovo
6: sì. Temo che purtroppo sia caduta la linea con Domenico Quirico.
8: Sì, intanto aggiorniamo un po' la situazione e poi torniamo a collegarci con il nostro ospite. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signia e Montelupo-Fiorentino verso Livorno, abbiamo 5 km di coda, qui c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 17. Sulla 12 tra Recco e Genova Nervi verso nord verso Genova, 3 km di coda per lavori in corso. Sulla 8 la Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso nord Varese, 4 km di coda dopo un incidente, percorso alternativo per chi viaggia verso Malpensa, verso l'aeroporto arrivando da Milano, si prosegue sulla 9, si viaggia sulla 36 Pedemontane e si rientra in A8 in direzione sud verso Milano. Chi arriva dalla 4 consigliamo di proseguire verso Torino e uscire a Marcallo Mesero.
6: Benedetto. Torniamo da Domenico Quirico, prego.
7: Eccomi qua, ecco. E appunto dicevo che anche dal punto di vista, diciamo, degli interessi per le prossime elezioni, i cubani americani diciamo che sono molto sensibili a tutto quello che succede nell'isola appunto caraibica e soprattutto alle sorti del loro principale nemico, che è il castrismo. Possono contare, insomma.
6: La differenza però dal passato è che appunto il castrismo è veramente al crepuscolo, nel senso che, come dicevo prima, appunto
7: lo è da molto tempo, cioè, diciamo la ideologia castrista, terzomondista, il comunismo
6: caraibico
7: cubano, che poi è sempre stata una cosa molto composita, insomma, diciamo il castrismo che è diventato comunista per necessità, perché era assediato dagli Stati Uniti, quindi,
6: certo.
7: E quindi ha scelto, diciamo, l'appoggio che aveva a disposizione, ma ormai si è isterilito.
6: Sì, era più un nazionalismo caraibico più che poi diventato comunismo.
7: Sì,
6: poi,
7: forse nemmeno quello, nel senso che diciamo si è ridotto veramente ad una qualche forma di regime. Peraltro la causa principale del suo appassimento sono state sostanzialmente le terrificanti sanzioni americane che ne hanno stritolato la l'indipendenza e la sopravvivenza nel momento in cui l'Unione Sovietica è scomparsa, e per Cuba sono iniziati, all'epoca c'era ancora Castro, sono iniziati veramente anni bui e terribili, eccetera. Però insomma resta, credo, al di là della disperazione del vivere in un posto in cui manca luce elettrica, manca tutto, insomma, l'orgoglio anti-Yankee,
6: certo,
7: che è una cosa che Cuba, diciamo, condivide con buona parte dell'America Latina, insomma.
6: Ecco, ma c'è una classe dirigente alternativa alla nomenclatura ormai molto invecchiata del castrismo?
7: Penso, diciamo, a disposizione per quello che oggi chiamano il cambio di regime, direi proprio di no, nel senso che comunque il castrismo è riuscito, sia all'epoca in cui ovviamente Castro era vivo e vegeto, e poi l'ultima parte della sua vita è stato veramente un declino anche sì, fisico, anche mentale, eccetera, e poi nella gestione, diciamo, di Raul, che ha amministrato l'eredità in modo estremamente astuto e implacabile anche. Non si è, ma questo succede in molte autocrazie, no? Un'alternativa non si è creata, e l'alternativa teoricamente sarebbero quelli che stanno negli Stati Uniti, ma che i cubani non so se si considerano come,
6: certo,
7: diciamo, credibili. Ecco, se vuoi, un po' anche quello che accade in Iran, dove c'è certamente un'insofferenza, credo, molto superiore a quella che si può registrare a Cuba rispetto al regime, ma non c'è nessuno che può raccogliere le fila di questa volontà di cambiare, perché per formare delle elite occorre innaffiarle, occorre della terra buona, e purtroppo in questi posti quelli che comandano fanno di tutto perché ci sia il deserto, il paudomo loro, certo, ovviamente.
6: Certo. Bene, abbiamo la necessità di aggiornare dalle strade. Spero che tu possa rimanere con noi.
7: Va bene.
8: Okay. Sì, un aggiornamento che arriva dalla 21 tra Piacenza Ovest e la 1 verso Brescia, abbiamo code, questo sono ripercussioni riguardo a un incidente segnalato appunto sulla 1, tra poco andremo a vedere le ultime notizie. Segnaliamo poi in questo momento code sulla tangenziale est di Milano per un incidente, rivediamo la situazione anche a Milano intanto sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per incidente a San Giuliano in direzione di Monselice, sulla statale 36 della di Come dello Spluga, rallentamenti per incidente a Lissone in direzione della Svizzera. Torniamo in autostrada sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Montelupo Fiorentino verso Livorno, 5 km di coda.

0: Bene, torniamo in diretta, ringraziamo Domenico Quirico di averci atteso. Allora, c'è una domanda che ci arriva da una nostra ascoltatrice che la vede un po', diciamo, semplifica un po' tutto, però proviamo a risponderle. Allora, ma quale dovrebbe essere, secondo voi, dice Sonia, la posizione degli Stati Uniti di fronte a detenzione di manifestanti, limitazione delle libertà civili sull'isola? E soprattutto, si possono normalizzare i rapporti commerciali senza avere garanzie concrete sul rispetto dei diritti umani? È un po' semplificata, diciamo, la questione, secondo quello che dice Sonia Quirico.
1: Se ci riferiamo all'attuale, diciamo, fase dei rapporti, tra virgolette, tra gli Stati Uniti trumpiani e Cuba, non mi pare che questo sia il, diciamo,
0: il punto. Certo.
1: Prego.
0: Dico, non è quello il punto, diciamo.
1: Ma direi proprio di no, nel senso che, certo, che l'approccio trumpiano, fatto salvo che effettivamente a Cuba ci troviamo di fronte ad un regime, non ad una democrazia partecipativa.
0: Certo.
1: Diciamo la linea trumpiana è quella classica dell'imperialismo delle cannoniere, cioè voi ci state antipatici, arrendetevi e noi vi insegniamo cosa dovete fare. Cioè,
0: e noi ci impadroniamo, della società gaesa, no? Cioè, nel senso, la gaesa diventiamo noi i padroni e facciamo noi, insomma.
1: Sì, è che poi l'idea del rapporto che gli Stati Uniti hanno con quella che ahimè la Sud America, cioè come dire, dal Cile di Allende a andare a tutte le repubbliche dell'America centrale, eccetera, eccetera, eccetera, questa è la loro idea. Diciamo che Trump ha restaurato in modo, devo dire, anche abbastanza grottesco, una pratica che sembrava consegnata ad epoche abbastanza superate della storia dei rapporti internazionali. E siamo alla porta aerei davanti alla capitale, vi arrendete o vi radiamo al suolo, siete uno stato fallito. Cuba non è uno stato fallito, è uno stato che è stato che è in agonia perché non è assediato da decenni. Ma qualsiasi, anche come dire, stato europeo, se subisse le sanzioni assolute che gli Stati Uniti gli hanno posto, avrebbe difficoltà, diciamo, a tirare avanti.
0: Sì, poi c'è da dire, appunto, e tu lo racconti molto bene nel tuo pezzo, c'è anche da dire, appunto, che l'amministrazione, cioè la nomenclatura al potere, tutto gli interessa meno che gli interessi del diciamo il benessere del popolo cubano, quindi è anche quello il problema, insomma.
1: Detto questo, ripeto, Cuba non è Haiti,
0: sì,
1: attenzione,
0: certo,
1: per non fare delle confusioni. Cuba non è Haiti, è un posto dove c'è una forte scolarizzazione,
0: certo,
1: un
0: certo
1: livello di preparazione in molti settori, dalla sanità alla medicina, eccetera, eccetera, assai elevato.
0: Certo.
1: Quindi non è che sia una repubblica delle banane in cui gli americani,
0: come
1: all'epoca del United Fruit,
0: certo,
1: andavano lì e cambiavano i presidenti come se fosse il cappello. E quindi diciamo, tanto è vero che per adesso Trump non ha poi la casa niente.
0: Certo.
1: Volevo
0: sentire cosa ne pensava su questo Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Ma allora, io penso che questa volta un cambiamento potrebbe esserci. Non credo che Trump arriverà a un'invasione militare, anche se appunto ha portato lì la portaerei davanti. Questo fa parte del creare questa pressione massima per in realtà arrivare a dei negoziati. Ora, nessuno si aspettava la cattura di Maduro e ancora meno che la Delcy Rodriguez diventasse la presidente ad interim,
0: sì,
2: del paese. E questo è successo. Quindi direi che questa strategia sta veramente comunque mettendo in ginocchio Cuba, perché da gennaio controllano sostanzialmente completamente le esportazioni di energia, di petrolio, di gas al paese, prima controllando quelle del Venezuela, e quindi non arriva più niente a Venezuela, poi arrivava una parte dal Messico e anche quelle si sono fermati per quelle sanzioni. Poi dal 1 di maggio hanno, con un ordine esecutivo, Trump, l'amministrazione Trump ha anche messo sanzioni secondarie sul settore, sia quello energetico, sì, che quello finanziario e quello minerario. Quindi vuol dire che qualunque impresa a questo punto, non solo quelle americane, che fanno affari con qualcuno, diciamo, con cubano, con l'isola cubana, con imprese cubane, sarà soggetta a sanzioni. Quindi, diciamo, questa massima pressione è poi punta a far sedere, anche se secondo me anche...
0: Ecco, ma a far sedere chi? Cioè, nel senso, nel momento in cui c'è stata l'incriminazione... L'incriminazione di Raul Castro è chiaramente strumentale, direi, no?
2: Esatto, esatto. Cioè, non possiamo immaginarci che venga preso, catturato un personaggio, appunto, così, diciamo così, iconico, ma anche 95enne, la settimana prossima, certo, 95enne. Quindi, però fa parte di... Ma siccome è molto ancora influente, fa parte del dire, va bene, adesso ti metti da parte. Che cosa riusciranno a ottenere? Poi, per Trump, potersi... diciamo avvicinare alle elezioni di metà mandato dicendo io sono il primo presidente americano che è riuscito a fare qualcosa, a cambiare qualcosa, a Cuba naturalmente sto dicendo, e quindi io penso che quello sia l'obiettivo, cioè con un negoziato
0: per conquistare quell'elettorato economico. Quell'elettorato che diceva Domenico Quirico, cioè nel senso tutta la parte della Florida ovviamente sarebbe molto...
2: Ah no, cioè l'elettorato della Florida, che è l'elettorato cubano, loro vorrebbero un'invasione militare. Cioè, loro,
0: sì, però comunque se Trump Cuba, porta a casa risultato...
2: L'elettorato latinoamericano più in generale, l'elettorato latinoamericano più in generale, che invece che aveva votato appunto molto Trump, certo, ma con tutto quello che ha fatto con l'ICE, a questo punto è molto... diciamo è molto, e poi non solo, anche l'elettorato più ampio repubblicano, se non c'è la parte militare che non vogliono, a parte i cubani esuli,
0: sì,
2: Florida,
0: sì, vabbè, insomma, gli ultra,
2: ma gli altri,
0: diciamo,
2: non vogliono una, certo, i sondaggi dicono che non vogliono un intervento militare, è per quello che io penso che comunque, poi teniamo conto che anche Cuba è vicinissima agli Stati Uniti,
0: certo,
2: sembra che ci siano comunque, cioè che ci sia una capacità militare dei droni a Cuba capaci di arrivare facilmente negli Stati Uniti, quindi figuriamoci se Trump vuole rischiare questo. Quindi io veramente non penso a un'azione militare, ma continuerà questa massima pressione, cioè in questo momento hanno dei blackout che arrivano a 20 ore, cioè 20 ore al giorno, quindi
0: sì,
2: è veramente
0: pazzesco.
2: Turismo è ovviamente in ginocchio, che è la fonte principale, certo, di entrata di valuta, quindi stanno mettendo in ginocchio il paese, sono anche arrivati dicendo vi portiamo aiuti, 100 milioni di aiuti, purché non siano distribuiti dal governo ma dalla Chiesa Cattolica e da altre organizzazioni, quindi sanno benissimo che stanno mettendo così tanto in ginocchio il paese che c'è il rischio che appunto la popolazione veramente inizi a soffrire la fame e che ci siano...
0: Beh, temo che stia già succedendo. Dobbiamo aggiornare dalle strade e torniamo subito.
3: Tangenziale est di Milano, tra Colonio e Monzese, Linate Viale Forlanini, verso la 1 è avvenuto un incidente, c'è una coda al momento di circa 6 km appunto sulla tangenziale est di Milano, mentre sulla 12 tra Recco e Genova Nervi, verso Genova abbiamo 3 km di coda per lavori, sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione nord Varese, sempre 4 km di coda dopo un incidente.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai Su Radio.

0: Antonella Mori e do il benvenuto anche a Roberto Darin, che è corrispondente del Sole 24 Ore per l'America Latina. E vorrei proprio che fosse Roberto Darin a rispondere a Ettore, che ci dice: ma se, come diceva Domenico Quirico, c'è una classe dirigente di gran valore, cioè persone che sappiano, appunto Domenico Quirico parlava di medici, di tutta una serie di realtà cubane di alto livello, possibile che non ci sia una classe dirigente sostitutiva di quella attuale? Come rispondiamo ad Ettore, Roberto? Darin, buonasera.
1: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo bene, ti sentiamo benissimo.
1: Ok. Ho sentito a pezzi perché ho una linea scadente.
0: Allora, ti riassumo quello che ci chiede Ettore. Se, come diceva Domenico Quirico prima, la classe dirigente cubana, diciamo, non è la classe dirigente che governa, ma c'è una, diciamo, una società che comunque è una società colta, no? Una società che esprime anche delle eccellenze nei vari settori. Com'è possibile che non ci sia una classe dirigente alternativa a quella di oggi?
1: No, la classe dirigente c'è, e come, dirigente non, forse non è la parola che io utilizzerei, evidentemente c'è una, ci sono degli scienziati di valore, non dimentichiamo che Cuba anche in questo frangente drammatico continua a produrre e a esportare dei vaccini.
0: Sì.
1: Sembra questo un tema che non è mai stato trattato né menzionato dalla stampa o molto raramente, ma questo è un fatto, come diceva Domenico Quirico poco fa. Cuba non è Haiti, attenzione,
0: certo.
1: E non assomiglia neppure a nessun altro paese latino centroamericano, quindi ha delle expertise che vanno conosciute e riconosciute. Questo non toglie naturalmente nulla alla drammaticità che sta vivendo il paese e i cubani, ma comunque Cuba è un paese dove c'è una capacità di studio, viene riconosciuta dagli organismi internazionali agli studenti cubani, una capacità di apprendimento superiore a quella di tutti gli altri paesi, non solo centroamericani ma latinoamericani,
0: sì,
1: per esempio, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi questo già aiuta a ridefinire alcune questioni. Come diceva giustamente poco fa Antonella Mori, il dramma è un dramma energetico che fatica Cuba a fronteggiare, perché dei 100.000 barili al giorno di cui più o meno disponeva, la maggior parte importati dal Venezuela, qualcosa dal Messico, ora non gli arriva quasi più niente, ora il Messico riprenderà ma poca roba. E il Brasile, che sarebbe disposto, di questo ne ho scritto sul mio giornale, che avrebbe un surplus di 1,5 milioni di barili al giorno, e il presidente brasiliano, il governo brasiliano, l'elettorato brasiliano sarebbero tutti d'accordo nel inviare anche solo una piccola parte, quindi il 10%, no, molto meno, del 2% di questo surplus, che per Cuba sarebbe risolutivo. Invece questo non è possibile attuarlo, perché la società PDVSA, Petrobras, è quotata in borsa e quindi
0: non vuole rischiare,
1: scatterebbero le sanzioni. Ecco, quindi c'è un ginepraio di congiunture sfavorevoli e Cuba vive un dramma. L'ultima volta che sono stato rimasto sconcertato da quanto il tenore di vita sia drammaticamente ridotto e la gente sia veramente viva una fase di crisi alimentare, ormai una crisi energetica che è trascolorata in una crisi alimentare, ecco.
0: Certo.
1: Questo
0: ecco, volevo porvi un'ultima domanda, farla a tutti e tre, volevo che rispondesse per primo Domenico Quirico. Con chi dovrebbe stabilirsi questo negoziato? Perché, come diceva Antonella Mori, l'opzione militare è un'opzione che non gradisce neanche lo stesso Trump. Quindi chi dovrebbe sedersi al tavolo? Miguel Díaz-Canel? Chi?
2: Non dovrebbe sedersi al tavolo, non è il capo della CIA, tanto per cominciare, ecco, per fare subito una cosa che dipende dall'altra sponda del coro. Cioè, adesso c'è questa orribile abitudine che è venuta fuori, ahimè, nei tempi trampiani, anche se prima c'erano già delle tendenze.

0: dentro, per cui diciamo le trattative le fanno i capi dei servizi segreti, sì, degli spioni, sì, tutta questa
1: anche figure non molto chiare come appunto sono i Witkoff e Kushner.
0: Con Cuba c'hanno un passato su cui non bisognerebbe stendere un velo pietoso, ma bisognerebbe tenerlo sempre molto molto. Io credo che le cose più intelligenti siano quelle di, come dire, questi regimi, quando non riescono più ad alfabetizzare la loro retorica, quella su cui si sono retti in modo sempre più stanchio con il passare del tempo e il mutare della storia, si spengono.
1: Implodono, diciamo.
0: Sì, e sono possibilmente non in modo, diciamo, troppo violento, perché poi nasce il caos.
1: Certo.
0: A poco si spengono, e sono gli stessi cubani, nella fattispecie, che si costruiscono a poco una storia diversa. Se uno vuol metterci le zampe in modo arrogante, presuntuoso, anche diciamo poco intelligente, ne vengono fuori dei pasticci che poi è difficile, diciamo, ricomporre.
1: Certo.
0: Ricomporre.
1: Antonella Mori è d'accordo con Quico?
2: Allora, innanzitutto dobbiamo fare i conti col fatto che l'amministrazione Trump è così, e che è molto chiaro da proprio la strategia di sicurezza nazionale, il colorario di Trump, che l'area dell'emisfero occidentale, quindi diciamo tutta l'America Latina e i Caraibi,
1: certo, è tutta USA. Certo.
2: Dobbiamo fare i conti con questo. Chi si deve sedere al tavolo? Allora, non si sa molto sui negoziati, ma si sa, a parte che appunto il capo della CIA si è presentato, ma sembra che sia coinvolto uno dei nipoti di Castro. Sicuramente non potrà esserci Miguel Díaz-Canel, perché altrimenti, certo, c'è il cambiamento, almeno un cambiamento deve esserci, e quindi l'uscita di scena,
1: certo.
2: Se quello che ho letto, perché come si può immaginare sono cose molto, ma quello che ho letto è che potrebbe essere un'uscita di scena, ma rimanendo sull'isola per la famiglia Castro,
1: sì,
2: e anche per Miguel Díaz-Canel. Quindi io penso qualcheduno vicino all'attuale amministrazione, però non Díaz-Canel, perché lì è messo che è presidente.
1: Cioè, quindi una soluzione grosso modo venezuelana?
2: Secondo me sì.
1: Sì.
2: Secondo me questa è una fase transitoria.
1: Roberto Darin, in chiusura, proprio perché stiamo finendo.
3: No, secondo me non potrà essere una soluzione venezuelana, perché non c'è un Nicolás Maduro che è l'uomo,
1: cioè,
3: forte,
1: non c'è il simbolo,
3: con una,
1: certo,
3: un simbolo nazionale e con un partito di governo molto forte, apprezzato militarmente. Ecco, quella di Cuba è una realtà tutta diversa, quindi io non credo che la situazione cubana sia analoga a quella venezuelana, anzi molto diversa. L'unico comune denominatore è che sicuramente agli Stati Uniti non interessano i diritti umani,
1: perché
3: si è visto quanto accaduto,
1: certo,
3: in Venezuela.
1: Certo.
3: Gli Stati Uniti ora sono al comando e controllano,
1: certo, interessa nello stile Trump.
3: La situazione venezuelana è drammatica, sia,
1: certo,
3: dal punto di vista sociale sia di sicurezza personale. I diritti umani,
1: certo,
3: sono
1: per i venezuelani è cambiato ben poco.
3: Esattamente.
1: Bene.
3: Questo punto da tenere a memoria.
1: Grazie a Roberto Darin, grazie a Antonella Mori e grazie a Domenico Quirico di essere stati con noi. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. Grazie a tutti. Niente, cioè ci sono i titoli del
4: TG1.
1: Arriva il
4: TG1, ascoltiamo i titoli. Via. E poi ripartiamo. A domani.
1: A domani.
4: A domani.
5: Al TG1 in esclusiva le immagini della grotta alle Maldive, dove sono morti 5 sub. Non li trovavamo, poi quei segni, dicono i soccorritori finlandesi.

0: su Hormuz, ma Washington smentisce: falso, pura invenzione. In Spagna, perquisita la sede del Partito Socialista, Sanchez difende l'ex premier Zapatero dopo il sequestro di gioielli nella sua abitazione. Milano, 22enne ucciso a coltellate in stazione, aggressori fuggono in treno, pista delle gang di Latinos, il padre, mio figlio massacrato. Un fedele sviene all'udienza in San Pietro, Papa Leone lo soccorre, si inginocchia, lo assiste e si assicura che stia meglio. AFA record a fine maggio, oltre 35 gradi in pianura padana, domani 4 città da bollino rosso, in Europa anomala bolla di calore. Dopo il trionfo in Premier League con l'Arsenal, Riccardo Calafiori al TG1 dice: era il mio sogno da bambino. La prima telefonata dopo la vittoria con Gattuso, il difensore azzurro sarà l'unico italiano nella finale di Champions sabato a Budapest.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

abbiamo ritrovato Vasco Rossi dopo i titoli del TG1, dopo Benedetto Marcucci che tornerà puntuale domani alle 19 con una nuova puntata di Bendetto. Buona serata a tutti, buon viaggio, Ritmo della Sera, il contenitore serale di Isoradio. C'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Tra poco parleremo di un importante appuntamento che ci sarà domani a Roma, ne parleremo tra poco con un ospite. Poi alle 21, come sempre, c'è Alma Manera con Crossover, la musica a 360 giri qui su Isoradio fino alle 22. Alle 22 arriva invece l'appuntamento con Destinazione Futuro insieme a Nancy Squitieri dai nostri studi di Milano. Intanto però vediamo le ultime notizie riguardo alla viabilità. Sulla 1 tra Firenze e Scandicce, la variante di Valico, direzione nord Bologna, tempo di percorrenza 50 minuti, c'è traffico intenso. Sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, verso nord Varese 3 km di coda dopo un incidente. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Segni e Montelupo Fiorentino verso Livorno 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo al chilometro 17.

and Me, Biagio Antonacci, 20 e 12 minuti in campo a Parigi sul secondo campo, il Suzanne Lenglen a Roland Garros. La nostra Jasmine Paolini ha vinto 6-4, 6-3 il primo set con la Sierra, ha perso purtroppo 6-4 il secondo, era in vantaggio, poi ha avuto un momento di calo e ora è sotto 3-1 nel terzo, quindi sta rischiando veramente molto una Jasmine Paolini che purtroppo non sta vivendo un buon momento di forma. Speriamo riesca a recuperare, vi terremo ovviamente aggiornati per gli appassionati di tennis che sono al nostro ascolto. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione nord e Varese, abbiamo 2 km di coda dopo un incidente. Sulla 1 tra Firenze e Scandicce la variante di Valico in direzione nord, code a tratti per traffico. In A14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso nord Ancona, rallentamenti per lavori. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Sinni e Montelupo Fiorentino verso Livorno, 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 17.

Andiamo a Milano sulla tangenziale est, tra la tangenziale nord e Viale Rubattino verso la 1 abbiamo 5 km di coda per incidente, mentre sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, Bellano verso la Svizzera, rallentamenti per materiali dispersi. Ancora code segnalate sulla statale 10 Padana Inferiore a San Giuliano in direzione Monselice verso la statale 16 Adriatica, sono rallentamenti dovuti a un incidente. Queste le ultime notizie. A Roma, grande raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Casilina in carreggiata esterna, ci sono code per traffico su raccordo Viterbo Terni, a Terni Nord verso Terni, rallentamenti per incidente.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In vacanza porto tutto.
2: Solo lo stretto necessario,
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai Isoradio.

Buon vento, 20 e 24 minuti per tutti quelli che soprattutto vanno per mare, in particolare a vela. Beh, buon vento, credo che sia un ottimo augurio nel gergo dei navigatori. Noi andiamo invece soprattutto così a motore elettrico, magari, insomma, altri tipi di carburanti. In questo momento ci state ascoltando in viaggio, molti di voi al volante, molti di ritorno verso casa dopo una giornata di lavoro, altri invece alle prese ancora con chilometri da attraversare, da percorrere. Come sempre Isoradio non stop, giorno e notte, sempre in diretta, sarà con voi al vostro fianco con le notizie, le informazioni sulla viabilità, ma anche con tutte le altre trasmissioni che vi accompagnano ogni giorno per 24 ore. Anche questa notte in diretta da mezzanotte e mezzo fino all'alba, fino alle 5.30 con la notte di Isoradio, ci sarà Elena Carbonari a informarci, a tenerci compagnia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga a Bellano verso la Svizzera, rallentamenti per materiali dispersi. A Milano sulla tangenziale est, tra la tangenziale nord e viale Rubattino verso la 1, abbiamo 5 km di coda per incidente. Sulla statale 7 via Appia a Latiano in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incendio. Tratto urbano della 24 tra il raccordo e Tor Cervara verso il centro città, verso la tangenziale est, siamo a Roma ovviamente, abbiamo code per un mezzo fermo in panni. Incidente sulla 25 tra Scafalanno e Torre dei Passeri Casauria direzione A24, siamo al chilometro 166 200. Insomma, va maluccio per Jasmine Paolini. Questo match contro la Sierra era in vantaggio nel primo set, conduceva di un break nel secondo, ma la situazione si è messa maluccio, 5-2 per l'Argentina.

32 minuti qui su Isoradio. Buona serata, buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, le ultime notizie: il traffico sta tornando nella norma, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani si stanno risolvendo molte situazioni, rimangono alcune aperte. A Roma ancora traffico sul raccordo tra la Roma Fiumicino e la via Casilina, in carreggiata esterna ci sono code, mentre sul tratto urbano della 24 verso la tangenziale est non ci sono più problemi. Incidente sulla 25 in Abruzzo tra Scafalanna e Torre dei Passeri Casauria, direzione A24, un incidente al chilometro 166-200, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassini e Montelupo Fiorentino verso Livorno abbiamo 2 chilometri di coda per un mezzo fermo in panne.

0: Le 20 e 38 minuti, buona serata, buon viaggio, siete all'ascolto di Iso Radio. Diciamo, parliamo di un importante evento che ci sarà domani a Roma. Siamo in Campidoglio, la sala del Carroccio, Palazzo Senatorio. Domani, giovedì 28 maggio alle 17, si parlerà di tumore del pancreas, dalla prevenzione alla sorveglianza. Presentazione di questo vademecum sul tumore del pancreas per i medici di medicina generale. Quindi è un passaggio, un argomento decisamente molto molto importante. Per saperne di più su questo incontro, noi siamo collegati in questo momento con il professor Giovanni Butturini, che è primario dell'ospedale Pederzoli Pato Biglio Pancreative, presidente della Fondazione Unipancreas. Professore, benvenuto su Iso Radio.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, domani appunto a Roma, questo è un dialogo appunto con i medici di base, diciamo il medico di famiglia, come si dice, per i segnali, per intervenire tempestivamente su quello che purtroppo sappiamo essere una grande battaglia che state combattendo, insomma, da anni, anche con risultati, ma insomma che deve essere ancora combattuta e vinta in qualche modo.
1: Certamente è uno dei cavalli di battaglia della Fondazione Unipancras, l'alleanza con i pazienti, ma alleanza anche con i medici di famiglia, per ridurre il gap, la distanza tra gli specialisti ospedalieri e i medici di medicina generale, in un momento difficile anche di riforme paventate, di riforme contrastate. Noi vogliamo ribadire invece che si vuole lavorare insieme, e per lavorare insieme abbiamo proprio scritto a quattro mani un breve vademecum su un esempio francese che è già in uso oltre Alpe, che dovrebbe aiutare i medici di famiglia nella prevenzione, nello screening dei gruppi a rischio che ci sono, e poi anche quando capita raramente il paziente che si ammala, perché ciascun medico di famiglia massimalista potrebbe vederne circa uno all'anno, riuscire anche ad aiutare il paziente nelle vicissitudini quotidiane di questa malattia un po', diciamo, tremenda.
0: Una malattia difficile, appunto, una malattia sulla quale siete appunto in prima linea a combattere. Questo dialogo immagino sia fondamentale, cioè il ruolo del medico di famiglia, lo sappiamo, è la prima sentinella in qualche modo che tutti quanti noi contattiamo, quindi che loro siano ovviamente aggiornati ma pronti poi, no, a individuare eventuali segnali, eventuali situazioni che meritano approfondimento, credo sia ovviamente il primo,
1: certo,
0: passaggio.
1: Questo è molto importante. Io distingo due fasi, quella della prevenzione, perché abbiamo dei fattori di rischio rimuovibili, il fumo di sigaretta, l'obesità, quindi collegato con lo stile di vita, con lo stile dell'alimentazione, e poi ci sono due fattori di rischio che sono molto peggiori, molto più seri, che sono la familiarità e la presenza di cisti del pancreas, che possono essere il preludio poi di un tumore. La cosa importante in questi due gruppi, cioè chi ha almeno due familiari sulla stessa linea che si sono ammalati e chi ha un IPMN, questa sigla, una cisti magari di un centimetro, due centimetri, che ha scoperto per caso, questi due gruppi possono essere soggetti a screening, e sono le uniche persone nel mondo che sono avviate ad esami di routine, anche se stanno bene, perché hanno avuto magari appunto i parenti affetti, e possono fare con una risonanza all'anno diagnosi precoce.
0: Quindi è importante, ecco, controllarsi, stili di vita parlava, insomma, gli stili di vita sono anche per questa malattia, valgono...
1: Perché certo, come dicevo prima, mentre un medico di famiglia vedrà forse un caso all'anno di tumore, di ammalato, quanti obesi vede? Quanti pazienti che fumano vede? Quanti pazienti con uno stile di vita sbagliato? E lì si può incidere nella prevenzione, nel cercare di convincere, di persuadere il paziente a smettere di fumare, a cambiare stile di vita, a camminare tre volte alla settimana per 40-50 minuti a passo veloce. Insomma, tutte quelle cose che fanno bene non solo al pancreas, ma a tutto l'organismo.
0: Quindi domani a Roma, al Campidoglio, ci sarà questo dialogo appunto tra voi e i medici di base, di famiglia. Insomma.
1: Esattamente, per rinnovare l'alleanza, per dare uno strumento utile che speriamo poi il Ministero diffonda. È uno strumento semplice, ma che ha dei QR in cui il medico potrà andare a vedere le linee guida, le regole ministeriali, le raccomandazioni, è molto utile ed efficace, che tutti possono usare sul territorio italiano.
0: In attesa che arrivano sempre più armi per combattere questo
1: male. Quest'anno abbiamo delle grandissime novità, di cui magari parleremo più avanti, ma abbiamo una ricerca negli Stati Uniti che ha trovato fuori un farmaco che raddoppia la sopravvivenza. Ma di questo appunto non c'è tempo stasera, non ne parleremo domani, o se no lo accenneremo. Domani siamo focalizzati su stili di vita, prevenzione, screening, diagnosi precoce.
0: Perfetto. Professore, magari avremo modo di risentirci, così ci dice di questa nuova scoperta.
1: Sempre,
0: diciamo,
1: a disposizione.
0: Dall'America.
1: Sempre a disposizione. buon viaggio a tutti e guidate piano.
0: Grazie, buon lavoro ovviamente per domani a Roma, in Campidoglio. Grazie al professor Giovanni Butturini, primario appunto dell'ospedale Pederzoli di chirurgia e presidente della fondazione Unipancreas. 20:43, la musica, poi gli aggiornamenti qui su Isoradio.

La più bella del mondo, Rocco Hunt, questo è il brano che abbiamo ascoltato alle 20:50 minuti, ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Tra poco arriva Giusy Panara che ci darà compagnia, ci informerà fino a 12:30, poi alle 21 ci sarà il giornale radio, il GR1, e poi crossover con Alma Manera e i suoi ospiti anche questa sera fino alle 22 per parlare e ascoltare di musica, e poi tutti i nostri appuntamenti che andranno a susseguirsi nel corso appunto della serata. C'è Claudio Campobasso con Alessandro Campanella in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, un buon ascolto con l'Isoradio, noi ci risentiamo domani sera alle 21.

0: GR1.
1: Francesca Giannini in studio, buonasera. In primo piano la guerra Stati Uniti-Iran. La TV di Teheran anticipa i contenuti della possibile intesa, tra cui la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz in cogestione con l'Oman. Ma la Casa Bianca smentisce poco fa l'intervento di Trump. Da New York la corrispondente.
2: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto il presidente. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, non credo che abbiano altra scelta. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni a Teheran, neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito da Teheran in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali e l'Oman deve comportarsi come gli altri. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Libano, la tregua è ormai fallita. In serata Israele ha diramato un avviso di evacuazione per tutti i residenti nel sud del paese. Foto e video sui social mostrano migliaia di cittadini di Tiro che scappano in auto. Stiamo attaccando i centri di comando di Hezbollah in città, fa sapere Tel Aviv, che in precedenza ha colpito via aria anche altri centri. A Nabatie un drone ha ucciso un anziano. Hezbollah parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La guerra in Ucraina arriva a un'accelerazione nel percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e 19. Zelensky intanto ha inviato una lettera a Trump per chiedere più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. E oggi le forze di Mosca hanno bombardato persone, uccidendo una persona e ferendone altre tre. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il premier spagnolo Sanchez in visita a Roma. Davanti ai giornalisti il leader socialista ha ribadito di voler andare avanti poco dopo la notizia delle perquisizioni a Madrid nella sede del suo partito. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero. A lui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio Via Libera una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. La cronaca ora. Prosegue la caccia agli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato a morte ieri sera sui binari della stazione di Milano Certosa. Il padre della vittima punta il dito contro una gang della zona.
3: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio. Capisci?
4: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera.
3: C'è quella mafia del salvadoregno, perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno di più. Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
4: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
3: 30 coltellate a mio figlio. Lui era un pane di Dio.
4: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca, è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
5: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, erano sul binario 6, quello verso Varese. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera. Io ero spaventato, meno male c'era un po' di gente lì vicino.
4: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
6: Milano, Simone Gorla, GR1.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ora in carcere, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchiere d'Italia. I due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Del Mastro non è indagato. Prosegue l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. In Italia domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Torino e Roma. In vista del 2 giugno presentato al Quirinale al capo dello Stato Mattarella il francobollo commemorativo dell'80° anniversario della Repubblica, l'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo "È nata la Repubblica Italiana". Un'immagine, ha commentato Mattarella, molto bella, di gran significato, diventata ormai un'icona della nostra Repubblica. Dopo Lecce Homo di Antonello da Messina e la Bibbia di Borso d'Este, arriva a Palazzo Madama un'opera di Caravaggio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi a Roma, nella sala capitolare di Palazzo della Minerva, l'esposizione dell'opera Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini. L'opera, acquistata a marzo dal Ministero, sarà in mostra fino al 21 giugno, poi sarà assegnata alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: E questo è il ritmo della sera di Rai Su Radio, le 21:11 minuti con Phil Collins. Buona serata, buon viaggio anche da Giusy Panara dopo Roberto Fragomeno. E vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti. Siamo sulla 8, un incidente tra la 36 Pedemontana e Busto Arsizio verso Milano. Code in A14 Imola Castel San Pietro verso Bologna, a tratti in A1 tra Calenzano e Daglio verso Bologna. E poi rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno, Ginestra Fiorentina, Montelupo Fiorentino verso Livorno. Queste le notizie più importanti, a quest'ora lo sapete, su Rai Su Radio c'è Crossover.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo alle frequenze di Rai Iso Radio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto pronti a vibrare sulle nostre frequenze. Sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa, viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Strano il mio destino, Giorgia. Arrivato terzo al Festival di Sanremo nel 1996, il testo racconta la complessità dell'amore e il conflitto di una donna divisa tra la fragilità, le incertezze della vita e la forza di un sentimento che spinge a superare ogni ostacolo. Strano il mio destino che mi porta qui, a un passo dal tuo cuore, senza arrivare mai. Chiusa nel silenzio, sono andata via, via dagli occhi, dalle mani, da te. Gira la musica crossover, Strano il mio destino, Giorgia, gira la musica!

0: Abbiamo iniziato con una canzone con una grande vocalità come quella di Giorgia, firmata da un grande Maurizio Fabrizio. Iniziamo il nostro viaggio nella musica dei miei ospiti di questa sera. Ritorna, un felice ritorno, Marco Ondiro, benvenuto a Crossover.
1: Ciao, ben ritrovati, che piacere.
0: Grazie Marco Ondiro di essere ritornato qui. Nome d'arte, lo dobbiamo dire, di Marco Marchese Borrelli. Musicista, autore, regista, scultore di origine calabrese, perché abbiamo le stesse origini.
1: Esatto, sì, sono mezzo calabrese e in parte nopeo, mi piace dire.
0: E lo diciamo, e lo diciamo con grande forza. Alla sua sinistra ho Miki.
2: Ciao, piacere, felice di essere qui.
0: Miki, senti, siccome io amo molto tutta la musica, credo di averlo dimostrato in queste stagioni di Crossover e anche per quella che è la mia storia musicale, ma soprattutto io oltre il vetro, ci stanno guardando, c'è il mio regista, c'è Ennio, c'è il nostro Fabio Campobasso, che sia un tecnico del suono ma è anche un regista anche lui, insomma, amanti della musica, appassionati della musica. Io questa sera lo spoilero,
2: cioè,
0: finirò la puntata con Jimi Hendrix, okay. per la felicità del mio regista. Siccome tu hai in mano una chitarra,
2: beh, io,
0: e qui la musica è sovrana, prego,
2: vado sempre Jimi Hendrix. Sempre Jimi Hendrix.
0: Cosa facciamo sentire ai nostri radioascoltatori?
2: Allora,
0: Miki?
2: Little Wing,
0: ti
2: una
0: piace,
2: versione
0: Alex?
2: Particolare, può andare?
0: Ti piace? Dice di sì, dalla regia dicono di sì.
2: Va bene.

0: Grazie, abbiamo iniziato proprio bene questa puntata questa sera, grazie amici. Yeah, yeah, grande, grande, Jimi Hendrix interpretato per noi da Miki, ma a questo punto dobbiamo parlare del progetto musicale di Marcondiro, un nuovo progetto musicale, una nuova avventura per te.
1: Beh sì, è un progetto che inizia da molto lontano, in realtà si chiama Primitive Robot, è un progetto che poi andrà in tour.
0: Ne abbiamo parlato queste, già, sì, sì, però sì. c'è un nuovo singolo
1: che si chiama Ometto, il cui concetto è: chi omette il rispetto non è nient'altro
0: che un ometto. No, sei stupendo,
2: top.
1: È un, diciamo, un gioco di parole che serve a rafforzare un po' il concetto, no? Di ciò che oggi si racconta a sprazzi, no? In quelle giornate particolari dell'anno. Che invece...
0: Diciamo che c'è la cultura del non rispetto.
1: Purtroppo sì.
0: Ma proprio dell'umanità delle persone, al di là di quello che può essere lo status acquisito, ascritto, al di là di dei ruoli che si possono ricoprire, è proprio diffusa la cattiva. Il cattivismo, direi.
1: Beh sì sì sì, c'è una cultura diffusa che va molto poco d'accordo con quello che invece è lo spirito del Primitive Robot, che invece è un essere quasi senziente che ama gli esseri umani. In quanto robot, lui è un difensore dei diritti umani, e quindi attraverso un brano come Ometto, che è stato poi realizzato dal punto di vista visivo con l'intelligenza artificiale, abbiamo voluto dare un messaggio positivo rispetto a quello che è purtroppo il topic, che è molto triste, cioè quello della violenza di genere. E abbiamo voluto invece raccontarlo attraverso l'intelligenza artificiale, con un videoclip molto provocatorio, che però dà un risvolto molto positivo, e tra l'altro il risvolto del ritornello, che non spoileriamo perché spero gli ascoltatori...
0: No, l'ascoltiamo, certo, lo facciamo girare subito.
1: E quindi ecco il mondo del Primitive Robot, che è appunto figlio degli ultimi sviluppi cross mediali del progetto artistico Marcondiro, vuole essere un progetto assolutamente propositivo. Quindi il messaggio che noi cerchiamo di lanciare, se messaggio si può chiamare, diciamo il concept che cerchiamo di lanciare, vuole essere sempre ironico, e vuole raccontare in maniera diversa quella che è la cronaca contemporanea, che purtroppo ci riporta
0: e noi adesso ascoltiamo la tua musica questa sera, Isoradio a Crossover, Ometto con Robot Combo, Marcondiro. Gira la musica, Ometto.

0: un brano rivoluzionario, Giusy.
1: Sì.
0: Dio è donna, sì, dice il testo.
1: Direi proprio di sì.
0: Perché? Perché Marco Ondiro si è ispirato a un documentario, giusto? Raccontacelo,
2: esatto.
0: Tu.
2: Ah, sì, bravissimo. Sì, esattamente. Un documentario molto bello che poi è stato tratto dalle riprese di un film che è Passion di Mel Gibson, in cui il mio caro amico regista era lì tra le comparse di questo documentario, e quando ha avuto l'opportunità di intervistare la troupe, tra cui Monica Bellucci, Mel Gibson, eccetera eccetera, ha conosciuto anche questo bambino che quando ha ricevuto la domanda, la big question, cioè se esista Dio e in che forma possa mai esistere, il bambino, rivolgendosi al babbo, ha detto: è la mamma che ci crea, no? E quindi Dio è donna.
0: Ma infatti, insomma, è vero che potremmo, insomma, fare un'altra puntata per approfondire culturalmente proprio questo. Però tu hai detto il mio amico caro Mel Gibson, perché voglio dire anche che tu ti occupi moltissimo di promuovere l'identità e la cultura italiana all'estero. Sei vicepresidente di un'istituzione molto importante.
2: Sì, ho avuto la fortuna di essere rintracciato dagli amici di Toronto, della Dante Alighieri, della società Dante Alighieri di Toronto, che hanno voluto, insomma, creare un ponte con l'Italia, e quindi, ecco, da circa 5 anni sono vicepresidente della Dante Alighieri Society of Toronto, dove abbiamo realizzato una serie di eventi, ma soprattutto quello che è la nostra mission è un po' una rievangelizzazione della lingua italiana, che ai noi purtroppo sta un po' nel mondo diminuendo dal punto di vista, insomma, del
0: eppure è una lingua neolatina, è un idioma importante.
2: Sì, assolutamente, è una delle lingue più studiate, e questo è un dato di fatto statistico, una delle 10-15 lingue più studiate, però poi in realtà, ecco, tra quelle più parlate in realtà non c'è certo l'italiano, anche se le comunità italiane sappiamo che all'estero sono tante,
0: sono fortissime
2: e sono forti.
0: E soprattutto la musica italiana all'estero è un modello culturale,
2: sì,
0: un modello reale. Poi ne continueremo a parlare,
2: sì,
0: dopo con i miei ospiti, con Marco Ondiro e Miki, e avremo in collegamento anche un'altra artista, ma adesso il testimone passa a Giusy Panara.
1: Eh sì, sono in linea gli amici dell'Aeronautica Militare di Rai Meteo alle 21:30 minuti per le previsioni del tempo. Con noi c'è Fabio Zimbo, buonasera.
3: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. L'alta pressione continua a dominare lo scenario di gran parte d'Europa e domina anche sull'Italia, dove però infiltrazioni di aria più fredda in alta quota stanno provocando fenomeni instabili su alcune zone, ed infatti al momento si segnalano temporali sui territori al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, così come delle piogge sui territori settentrionali del lago di Garda e sulle Dolomiti. Nelle prossime ore, quindi nella notte, i rovesci di piogge e i temporali si sposteranno un po' verso sud, interessando l'Emilia Romagna, ma anche le aree interne della Toscana, le Marche e le zone nord dell'Umbria. Questi fenomeni comunque si esauriranno nel corso delle stesse ore notturne. Sul resto d'Italia invece la notte sarà stellata o più caratterizzata dalla presenza di innocue nubi sparse. Al mattino di domani il sole si alternerà alle nubi su gran parte d'Italia. Solo sulle estreme regioni meridionali e sulle isole maggiori il cielo sarà sereno quasi ovunque. Nel pomeriggio di domani invece avremo una nuova fase instabile su alcuni territori, infatti si verificheranno rovesci di pioggia e temporali su Alpi Cozie e Marittime, sull'Appennino tosco-emiliano, sulle zone interne della Toscana, sull'Umbria meridionale, sul Lazio e Campania, sulle aree occidentali di Abruzzo e Molise, sul Potentino, così come su Cosentino e Catanzarese. In serata i fenomeni termineranno, ma non dappertutto. Infatti saranno probabili temporali, questa volta in pianura padana, nei territori compresi tra Bassa Lombardia, Basso Veneto ed Emilia Romagna. Si segnala che per giovedì la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e o per temporali sulle zone occidentali dell'Emilia Romagna, sulle Marche, sull'Umbria meridionale, su gran parte del Lazio, sui territori occidentali d'Abruzzo e Molise e infine su parte del Potentino. Le temperature minime aumenteranno su quasi tutta Italia, tranne sulle zone alpine, dove invece si verificherà un calo. Le ore diurne di domani saranno ancora molto miti su tutta Italia, anche se le massime subiranno una lieve diminuzione sulla Pianura Padana e sulle regioni centrali dopo i picchi di 36 gradi di oggi. Nonostante ciò, come dicevamo, domani farà ancora caldo, soprattutto nuovamente sulla Pianura Padana, dove si toccheranno punte di 33-34 gradi. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Io ascolterò Isoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
6: Crossover, crossover, crossover.
7: La musica a 360 giri.
8: Per quanto?
0: Allora, torniamo in studio con me Marco Ondiro, abbiamo ascoltato il suo nuovo progetto musicale Ometto, stavamo parlando insomma della cultura e del modello culturale musicale italiano nel mondo, tu se ne sei ambasciatore con i tuoi progetti culturali, magari approfondiremo questo aspetto, ma voglio chiedere a Miki, cosa ci fai sentire ancora con la tua magica chitarra?
8: Allora, o uno standard jazz, se preferisci, o un blues.
0: Blues.

0: Beh, tu del resto sei veramente uno studioso e un virtuoso della chitarra, quindi ti sto,
1: ci
0: diciamo,
1: proviamo.
0: Stiamo approfittando di te questa sera, ma ho collegato con noi un altro ospite di questa sera, un grande, grandissimo musicista, Marco Postacchini. Benvenuto a Crossover, la musica a 360 giri.
2: Salve, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: E da un virtuoso della chitarra passo a un virtuoso del sax.
2: Sì.
0: Devo dirlo. Come va, Marco? Di che vita musicale stai vivendo in questo periodo? E poi presentiamo il tuo nuovo progetto.
2: Va tutto bene, sì. Viviamo di concerti e di didattica, come molti musicisti in Italia, soprattutto in ambito jazzistico. Quindi è un periodo particolarmente positivo.
0: Tu hai collaborato con artisti straordinari, Bob Minzer, Peter Erskine, sì. Bob Brookmeyer, Maria Schneider, posso continuare, Anthony Strong,
2: sì,
0: Didi Bridgewater, Maurizio,
2: sì.
0: Gianmarco, Rosario Giuliani, Massimo Manzi, posso continuare, Antonella Ruggero, Rosanna Casale, Paolo Belli, Sergio Caputo, Mario Biondi, Rafael Gualazzi, continuo,
2: sì, sì, beh,
0: con un delay, un eco che può insomma continuare, grandi collaborazioni, incontri speciali e adesso un nuovo progetto musicale, vuoi presentarlo,
2: sì.
0: Tu?
2: Sì, allora, si tratta di un disco che vede come protagonista una formazione in ottetto, una formazione molto tipica nel jazz, con 5 fiati e 3 elementi di sezione ritmica. Il disco è completamente dedicato ad una importantissima etichetta discografica che ha fatto un po' la storia del jazz, che è la Blue Note Records,
0: sì.
2: Nata nel 39 e che soprattutto tra gli anni 50-60 diciamo ha pubblicato e prodotto gran parte dei dischi più famosi della storia del jazz, quindi ha prodotto musicisti come Wayne Shorter, John Coltrane, Horace Silver,
0: grande, eccetera. Repertorio,
2: grandissimo repertorio, sì, molti dischi tra l'altro registrati tutti nello stesso studio di un altro personaggio storico che è stato un fonico diciamo molto importante, Rudy Van Gelder, e questo rende insomma questa produzione ventennale particolarmente caratterizzata da un sound molto uniforme, e questa è una cosa che mi aveva incuriosito parecchio, diciamo.
0: E questa sera facciamo ascoltare una tua esecuzione di Wayne Shorter, Adam's Apple.
2: Sì, esattamente, sì, è un mio arrangiamento di un brano di Wayne Shorter, Adam's Apple, è contenuto in un album sempre ovviamente di Shorter del 66 ed è proprio la title track. Mi hanno fatto una versione per ottetto.
0: E noi lo facciamo ascoltare questa sera a Crossover, la musica a 360 giri, Marco Postacchini, Adam's Apple del grande Wayne Shorter. Gira la musica.

0: Marco Postacchini, viene voglia di venirti a ascoltare live.
1: Magari.
0: Sembra, è una ripresa live. Quanto ha valore l'identità del suono dello strumento dal vivo?
1: È tantissima. Allora, questa è una ripresa, sì, praticamente è una ripresa live in studio, nel senso che abbiamo registrato tutti insieme nello stesso ambiente, in un bellissimo studio di Riccione, il Marzi Recording Studio.
0: Marco, posso chiederti i nomi, così li salutiamo, degli altri musicisti?
1: Come no, molto volentieri. Allora, abbiamo Davide Ghidoni alla tromba, Massimo Morganti al trombone, Simone Lamaina al sax alto, Pierluigi Bastioli al basso tuba, Emanuele Evangelista al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.
0: Siete proprio comunità, siete proprio c'è un humus, c'è qualcosa, c'è questo retaggio, questa storia. Raccontate una storia con questo brano e si sente,
1: sì,
0: tutta.
1: Beh, in realtà è una formazione che esiste già da parecchi anni, ma
0: e si sente la vostra sincronizzazione, sì. Ma anche l'emozione nel suono, nell'interpretazione e nell'esecuzione.
1: Grazie, ti ringrazio molto.
0: Io ringrazio te di essere intervenuto a Crossover, la musica a 360 giri. Ti salutano i miei ospiti Marco Ndiro, Miki, no, la nostra Giusy Panara, che di musica insomma ne ascolta da tanti anni.
1: Nel
0: fuori onda, veramente anche da parte mia, Alma Manera, nel fuori onda ti facevamo tutti i complimenti, anche insomma.
1: Grazie.
0: Oltre il chapeau, diciamo. Prossimi progetti velocemente, Marco.
1: Allora, prossimi progetti, questo disco ha seguito, diciamo, un disco in big band che vedeva più o meno gli stessi musicisti con l'aggiunta di altri musicisti, e c'è in programma un disco con una formazione ancora più grande che sarebbe la Ritmico Sinfonia, quindi big band più archi. E pian pianino stiamo scrivendo le musiche, credo che per il prossimo anno andremo in studio, entro quest'anno o all'inizio del prossimo anno andremo in studio a registrare, ecco.
0: Io sono molto veramente contenta di averti avuto qui a Crossover e ringrazio chi ti ha segnalato a me, perché dobbiamo dire chi ti ha segnalato, lo diciamo, lo salutiamo,
1: è tuo concittadino,
0: salutalo tu, dai. Anche lui è appassionato di musica, musicista.
1: Sì, esatto, cugino tra l'altro di un altro noto musicista conterraneo, Luca Marziali.
0: Sì, e lui è Marco Marziali.
1: Marco Marziali, esattamente, che è stato così gentile da segnalarmi e da mettermi in contatto con voi per creare questa occasione.
0: E io invito i nostri radioascoltatori a riascoltare le nostre puntate di Crossover, la musica a 360 giri, con i nostri podcast su Rai Play Sound, e quindi riascoltare la musica di Marco Postacchini e insomma di tutti gli altri musicisti che ci hanno veramente lasciato il cuore pieno di grazia questa sera. Grazie veramente,
1: grazie.
0: Marco.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, buona serata, ciao.
1: Buona serata.
0: Miki, io non so se posso, adesso ho un attimo Giusy che vuole fare qualche aggiornamento.
2: Cenno a quanto sta accadendo in strada. Intanto un incidente sul raccordo 1 Piazzale Corvetto, siamo proprio alla fine con Planare Poasco in direzione sud. Altro incidente in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona, code in A14 Imola Castel San Pietro verso Bologna, incidente anche sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e l'Autosole direzione nord. Traffico e rallentamenti in A1 Calenzano Aglio verso Bologna per un mezzo fermo. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno rallentamenti, altro mezzo fermo sull'Adriatica, Pescara Nord, Pineto verso Ancona, attenzione perché si trova in corsia di sorpasso.
0: Vorrei adesso voltare pagina, in realtà voltare pagina no, perché è stato protagonista in questa puntata insieme a Marco Ndiro, quindi è la volta di ascoltare la musica di Miki. Ho detto prima che è un virtuoso della chitarra, soprattutto perché lui ha anche un'attività didattica.
3: Sì.
0: Hai scritto diversi manuali dedicati proprio allo studio della chitarra, e dunque averti live qui è stato un grande
3: grazie
0: piacere.
3: A voi.
0: Grande,
3: grazie
0: veramente
3: a voi.
0: Quando arrivano i veri musicisti qui siamo felicissimi. E io ti ringrazio.
3: Ma,
0: voglio far ascoltare il tuo nuovo brano, un brano pop, autenticamente pop, emozionante, Limpida. Gira la musica crossover, Miki, Limpida.

0: Ed era Miki con la sua Limpida. A chi è dedicato questo brano, Miki?
1: È dedicata alla mia fidanzata.
0: Ecco, che è qui con noi. Come si chiama?
1: Si chiama Francesca.
0: E noi salutiamo Francesca qui in diretta questa sera dagli studi di Saxa Rubra di Isoradio. Salutiamo la tua Francesca, che per ognuno c'è sempre una la donna che ispira, vero? Esatto. Marco? Marco Ondiro. A te chi ti ispira, Marco? Arriva il
2: talk. Mi ispira la donna come
0: in generale.
3: Sì, sì. È sempre il solito.
0: Giusto. Marco, invece voglio sapere i tuoi prossimi progetti. Cosa c'è in cantiere? Oltre a questo singolo che sta girando adesso nel radio. E non solo, scaricabile da tutte le piattaforme, compreso quello di Miki.
2: Esatto, Digital Store, eccetera, eccetera. E invece saremo dal vivo quest'estate con il progetto Primitive Robot. Insieme ad
0: qualche
2: altri,
0: data,
2: ad
0: qualche
2: altri
0: data.
2: Artisti saremo prossimamente in Marocco il 3, se non mi sbaglio. Vabbè, poi ci saranno tutte le date che disponibili sul sito marcondiro.io e sui vari social media. Saremo in Marocco, poi saremo in Spagna a fine luglio, poi saremo a Lussemburgo, saremo in Tunisia. Insomma, è un tour internazionale di varie date che rappresentano anche un po' un percorso che è iniziato l'anno scorso dopo aver vinto il premio Voci per la Libertà di Amnesty International a luglio dell'anno scorso. È proseguito poi a Casablanca, dove siamo stati ospiti del consolato italiano in Marocco, ed è proprio, ecco, il concept è proprio un abbraccio tra Oriente e Occidente, tra le culture dell'Europa e dell'Africa, che dovrebbero più che mai incontrarsi, e bisognerebbe, ecco, promuovere questi ponti.
0: Io
2: che
0: dico veramente
2: di
0: tutte
2: fare.
0: Le culture si dovrebbero incontrare in un dialogo interculturale, dove però una cultura rispetta l'altra senza voglia di dominare sugli altri. Marco, io ti ringrazio
2: grazie a voi,
0: Miki,
2: grazie a te.
0: Ringrazio il mio regista Alex Messina, i nostri tecnici del suono che si sono alternati. Nella prima parte abbiamo avuto Claudio Campobasso, Alessandro Campanella, adesso in regia, grazie Alessandro. Giusi Panara, grazie Giusi.
4: Grazie a voi.
0: Ennio Salomone.

0: Ancora un'altra volta ringrazio i miei ospiti. Miki, buona musica.
1: Grazie.
0: Anche per te sicuramente tanti live,
1: sì.
0: Tanto futuro,
2: tante registrazioni in questo periodo,
0: tante registrazioni, quindi un album in
2: esatto.
0: Vista Marco Ondiro con i suoi live e con i suoi tour mondiali che toccheranno anche oltreoceano, insomma anche non solo,
3: andremo
0: insomma
3: anche in Canada questo autunno, e dove avremo il piacere, saremo felicissimi di averti magari anche come ospite.
0: Io ti ringrazio e grazie della stima reciproca. Seguo il tuo progetto praticamente da quando è nato, sei venuto
3: sì.
0: Qui in anteprima a presentarlo,
3: è verissimo,
0: nelle due stagioni fa. E dunque, in bocca al lupo per la vostra musica.
3: Grazie.
0: Ringrazio
3: Ennio
0: Salomone. E per concludere, All Along the Watchtower, abbiamo prima iniziato con Jimi Hendrix, continuiamo con questo classico, è una delle canzoni più celebri della storia della musica, con la sua chitarra elettrica travolgente e la voce potente. All Along the Watchtower è un'esperienza musicale unica e indimenticabile. Siamo nel 1968. Gira la musica a crossover, lui è Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Grazie.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Pink Floyd per viaggiare insieme in questa serata di mercoledì 27 maggio 2026, sono le 22:03 minuti e dobbiamo tornare in strada. Qualche incidente ancora da segnalare, il primo su raccordo 1 Piazzale Corvetto, siamo alla fine con Planare Poasco in direzione sud. Sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona, altro incidente, coinvolta un'auto. In A10 in galleria in prima corsia un incidente tra Genova Peglia e Genova Pra verso Ventimiglia. Code sull'Adriatica, Imola, Castel San Pietro verso Bologna, rallentamenti per lavori in autosole tra Calenzano e Daglio verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno, altro mezzo fermo in sorpasso, attenzione sull'Adriatica, Pescara Nord-Pineto, direzione Ancona. Statale 38 dello Stelvio, rallentamenti per lavori a San Pietro di Berbenno in direzione della Statale 36 del Lago di Como e sulla Statale 36 il traffico è bloccato per incidente poco dopo Lecco in direzione Monza. Queste le notizie più importanti. 22:04 minuti su Rai Radio, c'è Destinazione Futuro.
1: Destinazione Futuro con Nancy Squitieri, regia di Federico Scoppio.
2: Buonasera da Milano, il nostro ospite di oggi si chiama Filippo Borea ed è il CEO di un'azienda che si occupa di energia e consumi. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera Filippo e benvenuto.
3: Sì, buonasera, grazie per avermi invitato.
2: Grazie a lei per essere con noi e soprattutto iniziamo con quella che è un po' la vostra storia. Come e quando nasce questa azienda?
3: La nostra azienda nasce a Milano, per precisione a Bresso, 13 anni fa. 5 anni fa ha fatto un grosso salto di qualità perché un fondo di investimento ha deciso di puntare su quelle che sono le tecnologie proprietarie dell'azienda, che sono tecnologie che vanno a lavorare su quella che è l'efficienza energetica, per cui sulla riduzione dei consumi di energia elettrica all'interno delle aziende.
2: Ok, come
3: l'azienda ha avuto...
2: Ecco, ci racconti un po' come si è evoluta poi in questi 5 anni, cosa è successo negi ultimi 5 anni, quanti siete, che profili hanno le persone all'interno di questa azienda, cosa ci dice?
3: Allora, l'azienda è un'azienda innovativa, per cui è stata riconosciuta proprio in questi termini, con una 50 di dipendenti, sì. E negli ultimi 4 anni è cresciuta di 4 volte, ha fatto 4 per. Okay. Complici sostanzialmente 2 cose, un'esigenza del mercato di prodotti che possano far risparmiare le aziende, per cui ridurre i consumi di energia elettrica, ovviamente ogni euro risparmiato è margine in più, e poi anche da una importante spinta normativa legata a tutto quello che è la sostenibilità, i bilanci di sostenibilità e i parametri e gli obiettivi CSR.
2: Certo. Se dovessimo raccontare anche un po' quello che è il suo di ruolo, lei esattamente cosa segue nel dettaglio, cosa ci racconta?
3: Allora, la parte su cui mi sono concentrato maggiormente negli ultimi anni è stata proprio quella di far conoscere al mercato una tecnologia che prima era riservata solo alle realtà molto molto grandi, sì. E soprattutto stringere una serie di partnership con operatori del settore, per cui con i cosiddetti LIEGE, gli esperti in gestione dell'energia, le società di consulenza energetica, ma anche le società di finanza agevolata e di mediazione creditizia, che sono diventati i nostri partner principali, perché sono gli interlocutori tecnici delle aziende per andare a individuare quelle che possono essere le opportunità per dargli un risparmio energetico.
2: Chiaro, Filippo Borea, noi tra poco parleremo di innovazione, proviamo ad anticipare in cosa siete realmente innovativi e poi argomentiamo e torniamo nella seconda parte. Cosa ci dice?
3: Allora, sicuramente quello su cui noi ci siamo concentrati da una parte di R&D è stato negli ultimi anni andare a correggere quelle che sono le disfunzioni della rete elettrica. Mm-hmm. La rete elettrica a livello nazionale, ma potrei dire europeo e mondiale, sta subendo dei cambiamenti molto rapidi dovuti all'inserimento di delle fonti rinnovabili. Il fotovoltaico, sì. E l'eolico stanno creando un'instabilità molto importante a livello di rete, proprio rete nazionale. Okay. Il blackout del 28 aprile in Spagna dell'anno scorso,
2: certo,
3: ne è una testimonianza.
2: Lo ricordiamo.
3: Noi ci siamo concentrati su quelle che sono le attività, su quelle che sono le tecnologie che vanno a correggere le problematiche dovute a questa instabilità. Discorsi abbastanza tecnici, ma chiunque abbia un'azienda si trova adesso ad affrontare problemi di picchi di tensioni, microinterruzioni, problemi di armoniche, che vanno a creare dei danni economici spaventosi, certo, per le aziende, perché bloccano il processo produttivo.
2: chiaro. Molto interessante Filippo Boria, noi ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro e approfondiremo in cosa siete innovativi. A tra poco.
1: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: Con Paola Turci, Vita Mia, fino alle 22:11 minuti, torniamo in strada, raccordo 1 Piazzale Corbetto, un incidente all'altezza della fine complanare Poasco in direzione sud, altro incidente in A26, Masone Ovada verso Gravellona, incidente in A10 in galleria in prima corsia tra Genova Pegli e Genova Pra verso Ventimiglia, code sull'Adriatica, Imola, Castel San Pietro verso Bologna, rallentamenti in A1 tra Calenzano e Aglio verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo e qui siamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno, in Adriatica, sull'Adriatica, sulla Bologna Taranto, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, un mezzo fermo in corsia di sorpasso, e ancora sulla statale 38 dello Stelvio, rallentamenti per lavori all'altezza di San Pietro di Berbenno, direzione statale 36 del Lago di Como, sulla stessa statale 36 il traffico è bloccato per incidente poco dopo Lecco, in direzione Monza. 22:12, torniamo a Destinazione Futuro.
1: Ben trovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Filippo Borea, che è il CEO di un'azienda che si occupa di energia e consumi. Filippo, ben trovato.
2: Grazie a voi ancora per ospitarmi.
1: Grazie a lei per il racconto di questa azienda. Allora, abbiamo capito che siete nati 13 anni fa, evoluti a partire da 5 anni fa con tutta una serie di cambiamenti in atto, circa 50 dipendenti. Raccontiamo ai nostri radioascoltatori, a tutti coloro che si fossero magari appena sintonizzati qui su Isoradio, in cosa siete particolarmente innovativi. Cosa ci racconta?
2: Il nostro core business è proprio l'efficienza energetica, per cui ridurre i consumi di energia elettrica e la power quality, cioè andare a correggere le disfunzioni della rete elettrica che immette energia all'interno degli impianti delle aziende. Noi siamo specializzati in far risparmiare e risolvere i problemi.
1: Ok. E in che modo, secondo lei, questo approccio innovativo impatta su una realtà come la vostra?
2: Beh, moltissimo, nel senso che l'evoluzione del mercato richiede prodotti sempre nuovi.
1: Sì.
2: L'elettrificazione, basti pensare alle macchine elettriche, ma anche nelle nostre case, quello che è il passaggio dalle caldaie,
1: certo,
2: o piuttosto che le piastre induzione rispetto alle fornelle elettriche, mm-hmm, elettrici, richiedono sempre maggiore energia. Se poi sommiamo tutta la parte di data center, consumi per l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, il mercato negli ultimi anni, ma veramente parliamo di 3-4 anni, è cambiato,
1: certo,
2: in maniera radicale.
1: Tantissimo.
2: Se uno a livello aziendale non si adegua con nuovi prodotti e andando a trovare nuove tecnologie, rimarrà indietro, perderà completamente competitività, ma soprattutto avrà grossi, grossi, grossi problemi di produzione. Quindi per noi è obbligatorio andare a cercare tutte quelle che sono le soluzioni innovative per far fronte a queste problematiche.
1: E tutto questo mi dà il là per la nostra ultima domanda. Alla luce di tutto questo, in che direzione andrete voi come azienda da qui ai prossimi anni? Cosa immagina?
2: Allora, immagino che sarà sempre più legato a prodotti tecnologici, perché le aziende avranno sempre più componenti elettroniche all'interno dei processi produttivi, per cui si dovrà andare a lavorare, passatemi il termine, di fioretto, per cui non sarà pensabile di fare risparmi del 15-20%, ma si andrà sul 4-5%, che però, considerati i costi dell'energia degli ultimi anni, sono valori molto molto importanti, perché veramente la competitività ormai delle aziende dipende anche da quanto si riesce ad andare sulla componente energia.
1: Bene, io la ringrazio moltissimo Filippo Borea per avermi raccontato tutto questo qui a Destinazione Futuro. Le auguro un buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie, a presto.
3: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

Il principe su Raiso Radio alle 22:22 minuti con Rimmel, brano storico che dà il titolo a un altrettanto storico album. Allora, parliamo di concerti. L'iniziativa Concerti in Stazione, che è promossa dal gruppo FS Italiane, arriva a Venezia Santa Lucia il 30 maggio alle 17. Il concerto per solo pianoforte, messo in scena da Luca Morelli, della durata di circa un'ora, nella suggestiva cornice del Canal Grande, sarà aperto al pubblico. Nella piazza antistante la stazione, il pianista e compositore Luca Morelli si inserirà con la sua musica nello spazio e nel tempo della stazione, tra arrivi e partenze, incontri e attese, trasformando il quotidiano transitare dei passeggeri in un momento di ascolto e condivisione. Concerti in Stazione rientra nel più ampio piano integrato e con cui Rete Ferroviaria Italiana sta attuando un processo di rinnovamento delle stazioni ferroviarie, trasformandoli in spazi attivi e attrattivi e dinamici, capaci non solo di ricoprire il ruolo fondamentale di hub per la mobilità integrata, ma anche di generare valore sociale. L'evento è un esempio concreto di questa trasformazione e contribuisce a rendere la stazione di Venezia Santa Lucia un punto di riferimento non solo per i passeggeri ma anche per la comunità locale. Se potete, non mancate il 30 maggio alle 17, Venezia Santa Lucia, Concerti in Stazione.

Calvin Harris con Rihanna, parliamo di chiusure, sono parecchie questa sera e dureranno ovviamente per tutta la notte, quindi fino a domani mattina alle 6 o in qualche caso alle 5. Partiamo dalla Napoli-Salerno, tratto chiuso tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno, chiusa l'entrata di Angri Sud verso Salerno, chiusa l'uscita della stazione di Napoli da Salerno, mentre in A16 è chiuso lo svincolo di Candela in entrata e in uscita. Sull'Adriatica, tratto chiuso tra Bari Sud e Bitonto verso Pescara. Sulla 1 è chiuso il bivio A1 a 30 Caserta Salerno in direzione sud da Roma. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno, traffico rallentato per un veicolo fermo. Tratto urbano della 24 chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sulla Roma-Teramo, tratto chiuso tra l'Aquila Ovest e Torni in Parte verso Roma, tra Torni in Parte e l'Aquila Ovest verso Teramo. È chiuso anche l'innesto A1 in carreggiata ovest per chi proviene da Teramo. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, tratto chiuso tra Alto Pascio e Capannori verso Pisa. In A12 chiusa l'entrata di Colle Salvetti verso Livorno. Sull'Adriatica chiuso lo svincolo di Cesena in entrata e in uscita. Diramazione Roma Sud è chiuso lo svincolo di Monte Porzio Catone in entrata e in uscita. Diramazione Roma Nord chiusa l'uscita di Sette Bagni dalla 1 e chiuso anche l'innesto A1 in direzione nord per chi proviene dal grande raccordo anulare.

Selena Gomez, 22:40 minuti, ancora a chiusure, le ricordiamo ripartendo dalla 1 perché il tratto chiuso è quello tra Aglio e Ronco Bilaccio verso Bologna, e a ridosso del tratto chiuso abbiamo rallentamenti, siamo tra Calenzano ed Aglio verso Bologna, ovviamente per lavori. Altra chiusura sulla diramazione per Ferrara tra la statale 16 Adriatica e la statale 64 Porrettana verso ovest, verso la Bologna-Padova. Sulla Bologna-Padova, all'altezza di Padova Sud in direzione nord da Bologna, c'è la chiusura dell'allacciamento a 13 Padova Sud, e poi tratto chiuso tra Boara e Monselice verso Padova, tratto chiuso anche tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, e chiusa l'entrata di Ferrara Nord in entrambe le direzioni, e chiuso l'innesto a 14 in direzione sud da Padova. Andiamo anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, Carnia Pontebba verso nord, tratto chiuso in A27, l'entrata di Belluno in entrambe le direzioni chiusa, e poi sulla 22 del Brennero è chiuso il bivio A22-A1 in direzione sud dal Brennero. Uno sguardo anche a Bologna, la Complanare, dove è chiusa l'uscita 8 Fiera dalla 1, raccordo Casalecchio, è chiuso l'innesto A1 in direzione nord, diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra la 14 e Cotignola, direzione sud Ravenna.

questo è Vasco con Il mondo che vorrei. Parleremo tra pochissimo proprio di lui, ma adesso dobbiamo andare sulla 26 dei trafori perché c'è un veicolo che sta viaggiando contromano. Siamo tra Casale Monferrato Nord e Vercelli Est, direzione nord verso Gravellona. Questo pericolo sulla A26. Poi un incidente, coinvolta un'auto tra Masone e Ovada verso Gravellona. Dicevamo di Vasco e l'attesa sta per finire perché il tour partirà il 30 maggio con la data zero di Rimini, primo appuntamento di una tournée che attraverserà l'Italia con 10 grandi date negli stadi. Vediamo quando e dove: 5-6 giugno a Ferrara, 13 giugno ad Olbia, il 18 e 19 giugno a Bari, il 23 e il 24 giugno ad Ancona, fino al gran finale del 28 e 29 giugno a Udine. Dalle immagini pubblicate in questi giorni sui profili social del cantante emerge tutta l'atmosfera che accompagnerà il tour, le giornate sotto il sole di Rimini, la band al lavoro, prove che si rincorrono fino a sera, energia che cresce mentre il palco prende forma, un clima sospeso tra concentrazione e divertimento, rock e consapevolezza che da sempre accompagna il mondo di Vasco e il suo popolo, si legge in una nota degli organizzatori. Sulla scaletta, come sempre, il massimo riserbo, ma una cosa è certa: Vasco Live 2026 promette di essere ancora una volta il momento più rock dell'anno in Italia. Lo sanno bene i fan numerosissimi che aspettano assistere a questi grandissimi concerti. Attenzione sulla 26 dei trafori, ci torno perché c'è un veicolo che viaggia contromano tra Casale Monferrato Nord e Vercelli Est, direzione nord verso Gravellona.

È ancora presente questo pericolo sulla 26 dei trafori, siate molto prudenti in avvicinamento al tratto che va da Casale Monferrato Nord a Vercelli Est, verso nord, verso Gravellona, sta viaggiando un veicolo contromano. Incidente sulla stessa autostrada tra Masone e Ovada verso Gravellona, le code per il tratto chiuso sull'Adriatica, Imola, Castel San Pietro, direzione nord Bologna. Rallentamenti per lavori in autosole Calenzano Aglio verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno. Queste le notizie più importanti, tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio e ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, la TV di Stato iraniana anticipa i punti del memorandum d'intesa con Washington, tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. La Casa Bianca nega monito del segretario di Stato Rubio. La diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre.
2: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. E il presidente americano è anche tornato a bocciare l'ipotesi che l'uranio possa essere consegnato alla Russia o alla Cina. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo, comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra, senza però riaprire completamente lo stretto di Hormuz, che avrebbe controllato in cogestione con l'Oman. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano, dal parte, Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo il raggiungimento di una tregua. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Ormai fallita la tregua in Libano, da Israele avviso di evacuazione per tutto il sud del paese. Sui social le foto e i video delle auto che fuggono dalla città di Tiro, dove Tel Aviv dice di aver colpito dei centri di comando di Hezbollah. In precedenza raid anche su altre località. A Nabatiglia un drone ha ucciso un anziano. Oltre 3.200 le vittime in tutto dal 2 marzo, riferisce Al Jazeera. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. La cronaca, indagine per omicidio stradale sull'incidente avvenuto nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina. Una ragazzina di 14 anni e non 11 come reso noto in precedenza è stata travolta e uccisa da un'auto mentre era in bicicletta. La vittima era da sola su una strada di grande scorrimento solo dopo l'arrivo dei genitori per l'identificazione. La 56enne al volante si è fermata per i soccorsi, poi è stata accolta da un malore e sequestrato il suo cellulare. A Celle Ligure, in provincia di Savona, una bambina straniera di 3 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. La piccola, in vacanza con la famiglia in un resort, è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Le sue condizioni appaiono stabili, ma la prognosi resta riservata, indagano i carabinieri. Traffico illecito di rifiuti speciali, maxi blitz tra Puglia e Campania. Il presidente della regione Puglia, De Caro, annuncia: saremo parte civile.
3: È notte quando il camion proveniente dalla Campania viene intercettato dai droni dei carabinieri in Puglia. Dal portellone scarica i rifiuti direttamente in cava. Minervino Murgio e provincia Bat, quintali di gomme e plastiche finiscono giù. È solo uno dei 126 scarichi illeciti documentati in un anno e mezzo dalla direzione antimafia della procura di Bari. L'immondizia invade vigneti, uliveti e capannoni in disuso. Le campagne foggiane, Cerignola, San Severo e Lucera si trasformano in discariche, date alle fiamme, rendendo l'aria irrespirabile per creare lo spazio a nuovi rifiuti. I carabinieri del gruppo Tutela Ambiente hanno arrestato 6 tra imprenditori e autotrasportatori intermediari. Avrebbero smaltito illecitamente, con la complicità della criminalità cerignolana, i rifiuti urbani, industriali e ospedalieri, destinati invece agli impianti di trattamento di Napoli, Salerno e Caserta, consentendo alle aziende, ora sotto sequestro, di risparmiare 2 milioni di euro. Per il GR1, Francesca Russi.
1: Scoperta alla Camera una targa in memoria del deputato socialista Giacomo Matteotti e posta sullo scranno, dal quale il 30 maggio 1924 pronunciò il celebre discorso in difesa del Parlamento e contro le violenze fasciste, e in cui denunciò i brogli e le intimidazioni alle elezioni di quell'anno vinte da Mussolini. Matteotti venne rapito e ucciso 11 giorni dopo da un gruppo di fascisti. Sport, calcio, all'Ipsia i londinesi del Crystal Palace conquistano la Conference League. Nella finale battuti 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Per il tennis invece Lorenzo Sonego esce dal Roland Garros al secondo turno, sconfitto in 3-7 dallo statunitense Tommy Paul. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: i più programmati su Rai Radio. E non

0: Top, top, top, top, ripetuto 4 volte il messaggio di Mauro da Firenze al 348 103 1010 su radio. Buonasera e grazie per i Queen. Così abbiamo aperto anche quest'ora di viaggio insieme alle 23:12, di nuovo appunto insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Claudio Campobasso e Giusy Panara a tenervi compagnia, ma soprattutto a tenervi informati, anche ovviamente appunto a farvi ascoltare buona, ottima, meravigliosa musica. È un veicolo che viaggia contromano, questo pericolo che per cui vi invitiamo ancora una volta alla prudenza. Siamo sulla 26 dei trafori tra Vercelli Est e Casale Monferrato Nord, va verso sud, verso Genova, non è stato ancora fermato. Incidente sulla stessa autostrada tra Masone e Ovada verso Gravellona, è coinvolta un'auto. Incidente sul raccordo A1 Piazzale Corvetto all'altezza della fine con planare Poasco in direzione sud. Per il tratto chiuso per lavori sull'Adriatica ci sono delle code tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna e rallentamenti per lavori in autosole tra Calenzano e Daglio direzione Bologna. Sulla statale 38 dello Stelvio per lavori a San Pietro di Berbenno in direzione della statale 36 il traffico è rallentato. Per lavori sulla statale 36 il traffico rallentato tra Pescate e Lecco in direzione del confine con la Svizzera.
1: Un metto con Gary a Luca, one love.

anche Ed Sheeran con Martin Garrix per questa Repeat It, è una novità alle 23:20. Allora ripartiamo dalla 26 dei trafori, perché fortunatamente è stato fermato questo veicolo che viaggiava contromano tra Vercelli Est e Casale Monferrato Nord, non c'è più questo pericolo. Ma rimaniamo sulla 26, sono diverse le chiusure, è chiusa l'entrata di Meina in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra la 21 e Alessandria Sud verso Genova, tratto chiuso anche tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona, tratto chiuso per lavori tra Masone e la 10 verso Genova. Andiamo anche in A9 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, tratto chiuso, e chiuso sulla 8 lo svincolo del Lago di Varese in direzione nord, l'entrata di Gallarate verso Milano, l'uscita di Busto Arsizio da Milano. Sulla Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso tra la statale 26 diramazione della Val d'Aosta e Aosta Ovest verso Torino, l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco, tratto chiuso tra Aosta Ovest e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sulla Torino Trieste, chiuso l'innesto per la tangenziale nord di Milano in direzione est, e poi sulla 1 chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni, e chiusa anche l'uscita di San Giuliano per le provenienze da Milano. Diramazione Stroppiana Santialo, svincolo di Vercelli Est, qui c'è un senso unico alternato per lavori. In A10, tratto chiuso tra Genova Pra e la 7 verso Genova, tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, l'uscita di Celle Ligure da Ventimiglia, tratto chiuso tra Pietra Ligure e Finale Ligure, direzione Genova.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ancora.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Ci concentriamo adesso sulle chiusure della 14 Adriatica, ce le chiedete al 348 103 1010, adesso appunto andiamo sulla Bologna-Taranto per dirvi che i tratti chiusi sono quello che va dal raccordo Casalecchio, quello che va dalla 1 fino al raccordo Casalecchio direzione Ancona, chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, tratto chiuso tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna c'è un chilometro di coda proprio per il tratto chiuso. È chiuso anche l'innesto diramazione per Ravenna sia verso nord che verso sud. Sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra la 14 e Cotignola verso Ravenna, raccordo Casalecchio è chiuso l'innesto a 1 in direzione nord, è chiuso anche lo svincolo 8 Fiera in uscita per chi proviene dalla 14. Chiusura per la 1 tra la 14 e il raccordo a 14 Bologna Casalecchio direzione Milano e sulla 12 tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova. Sulla 22 del Brennero è chiuso l'innesto a 1 in direzione sud, sulla Venezia Belluno è chiusa l'entrata di Belluno in entrambe le direzioni, sulla 23 tratto chiuso tra Carnia e Pontebba direzione nord, in A13 chiuso lo svincolo per la 14 in direzione sud da Padova, l'entrata di Ferrara Nord in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, tratto chiuso tra Boara e Monselice verso Padova e poi è chiuso anche l'innesto per Padova Sud in direzione nord, diramazione per Ferrara, tratto chiuso tra la statale 16 Adriatica e il bivio per la statale 64 Porrettana in carreggiata ovest in direzione della A13.

Lo potevamo immaginare, ma adesso ci sono delle evidenze scientifiche a confermare quello che appunto si può immaginare, cioè ci sono dei nuovi canoni per la bellezza italiana. La bellezza non è più quella di un tempo, è contemporanea a se stessa, si modifica in base alla società, alla cultura. Ebbene, attraverso una misurazione unica nel suo genere che ha coinvolto oltre 50.000 candidate al concorso di Miss Italia per due decenni, è stata indagata un'intera etnia, riuscendo ad individuare le caratteristiche e l'evoluzione della bellezza mediterranea. Questo lo dice Raul D'Alessio, che è docente dell'Università Cattolica di Roma, promotore della ricerca sull'attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere, che è stata realizzata proprio in collaborazione con Miss Italia e presentata all'Ordine dei Medici di Roma. Al centro dei lavori c'è questo studio unico a livello mondiale, con importanti ricadute anche sulla medicina estetica, l'ortodonzia e la cura dei dismorfismi, ma anche sulla scienza della bellezza, utilizzando tecnologie come la fotogrammetria tridimensionale, che è stata resa celebre dal film Avatar. I ricercatori dell'Università Cattolica di Roma, della Federico II di Napoli e anche del Politecnico di Bari hanno monitorato l'evoluzione del volto nell'arco di due decenni, hanno studiato proprio le candidate al concorso per Miss Italia, hanno scoperto così che la bellezza italiana è cambiata ogni 5 anni, pensate, subendo una trasformazione che l'ha allontanata dai canoni classici di Fibonacci e dalle leggi auree, per arrivare ad una valorizzazione dei volumi e dei tratti più definiti. Non si corre verso una globalizzazione, ma piuttosto un'individualizzazione dell'attrattività del viso, così queste le parole appunto del professor D'Alessio. Rispetto a 20 anni fa, oggi sono più apprezzati zigomi pronunciati, mandibola prominente e labbra piene, ma si sta andando più verso una naturalità che dice no alla standardizzazione. Gli zigomi continuano a essere importanti, ma non come requisito assoluto. Il loro valore, dice il professor Laino della Federico II, dipende dalla capacità di integrarsi con gli altri tratti. Gli occhi restano un punto chiave dell'attrattività, ma contano la coerenza con le proporzioni generali, l'espressività e la naturalezza dello sguardo. Le labbra sono percepite come armoniche quando risultano piene ma proporzionate, quindi basta con questi canotti, le labbra a canotto, dice il presidente del CAO di Roma, Brunello Prolifone. Insomma, l'attrattività del viso mediterraneo viene letta come il risultato di un'armonia riconoscibile, ma soprattutto unica, perché la bellezza moderna non è un copia e incolla.

5 anni proprio qualche giorno fa senza il maestro, 18 maggio 2021 ci lasciava Franco Battiato, l'abbiamo ascoltato con La stagione dell'amore. Allora, torniamo ancora in strada e ci concentriamo in Autosole perché c'è una deviazione per lavori all'uscita di San Giuliano da Milano, chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra il raccordo Casalecchio e la 14 verso nord, verso Milano, tratto chiuso tra

anche il bivio A1-A30 Caserta Salerno in direzione sud da Roma, diramazione Roma Nord è chiuso l'innesto A1 in direzione nord, è chiusa l'uscita di Sette Bagni dalla 1 sulla diramazione Roma Sud, è chiuso invece lo svincolo di Monte Porzio Catone in entrata e in uscita. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli verso la tangenziale, sulla Napoli-Salerno, chiusa l'uscita della stazione di Napoli da Salerno, l'entrata di Angri Sud verso Salerno, tratto chiuso tra Angri Sud e Nocera Sud in direzione di Salerno. Andiamo anche sulla Milano-Varese, dove si sta lavorando, ma poi è stata chiusa l'uscita di Busto Arsizio per le provenienze da Milano, ma qui per il ripristino dopo un incidente.

po' d'amore mannarino, andiamo sulla 14 perché è avvenuto un incidente tra Vasto Sud e Termoli, direzione Bari. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio della mezzanotte, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Teheran rilascia la bozza di un possibile accordo con gli Stati Uniti. Gelo di Trump. L'Iran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz. Libano, tregua saltata. Da Tel Aviv ordine di evacuazione per il sud del paese. Abitanti in fuga. Nuovi raid israeliani su Tiro, Gaza, casse vuote per il Board of Peace. PNRR, Giorgia Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. La premier rivendica il lavoro fatto dal governo. Sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Ucraina nell'Unione Europea, tra 2 settimane il via ai negoziati, la Lega fa muro, il centrodestra accelera sulla legge elettorale, le opposizioni insorgono, una forzatura. Maldive, il TG1 mostra il video girato dai sub finlandesi nella Grotta della Morte, la Procura di Roma chiede l'invio delle attrezzature delle 5 vittime, oggi i funerali di Federico Gualtieri. L'azzardo batte ogni crisi, in un anno giocati 165 miliardi di euro, in tanti si indebitano. Il libro nero di CGL e Federconsumatori, boom dell'online. Nuovo album di Paul McCartney, esce venerdì The Boys of Dungeon Lane, disco introspettivo dell'ex Beatle che guarda al passato con un suono contemporaneo. Tennis, giorno nero a Parigi, al Roland Garros escono di scena Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego. Calcio, il Crystal Palace vince la Conference League. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra è altalena di annunci e smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Per il segretario alla difesa Hegseth, Teheran non è più in grado di fabbricare missili né navi o droni. La corrispondente da New York.
3: Non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo, lo dice Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nella riunione di governo. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, potremmo dover finire il lavoro, minaccia il presidente, o forse no. Trump esclude un allentamento delle sanzioni contro Teheran, neanche in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito, che avverte non dovrà finire né in Russia né in Cina. La Casa Bianca intanto definisce una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nell'ultima bozza del memorandum d'intesa gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale, mentre in cambio l'Iran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump risponde: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si dovrà comportare come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E c'è la reazione di Teheran. Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale, la politica estera del Parlamento iraniano, nonché deputato Azizi, ha dichiarato in serata che l'Iran non si lascerà intimidire dagli Stati Uniti e non cederà sulle sue linee rosse. E si riaccende con forza il fronte di Gaza con la ripresa dei raid israeliani. 7 morti in un bombardamento a Gaza City. Pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, civili in fuga.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire. Rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
2: La vicenda della flottiglia. Rientrati in Italia altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte del gruppo del Land Convoy verso Gaza, attaccato lunedì scorso da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate. Spero vengano presto tutti rimpatriati, dice il ministro degli esteri Tajani. E adesso la guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese è dichiarata in serata un'allerta rossa, un'allerta aerea. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea nel corso del Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese, a favore dei palestinesi e contro Israele. Dopo le perquisizioni a Madrid, nella sede del suo partito, il premier spagnolo Sanchez ribadisce di voler andare avanti. Le indagini riguardano un caso di presunti finanziamenti illeciti, parallelo a quello che coinvolge l'ex primo ministro Zapatero, a cui Sanchez ha confermato pieno appoggio. Nel pomeriggio è arrivato il via libera a una mozione contro l'esecutivo da parte del Senato spagnolo a maggioranza di centrodestra. E adesso continuiamo a parlare sempre del premier Sanchez. Sanchez, che intanto è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. Diversi gli argomenti affrontati: le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace. E dal pontefice, durante l'udienza generale, è arrivato un nuovo appello contro tutti i conflitti. La guerra, ha detto, non risolve i problemi, ma li aggrava. PNRR, la Premier Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR in corso a Milano.
5: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
6: Elenca i numeri del PNRR, Giorgia Meloni lo definisce una grande responsabilità ereditata, una sfida considerata da molti impossibile da vincere. Siamo stati all'altezza del compito, sostiene, e spiega di aver raggiunto e mantenuto il primato europeo nell'attuazione, rispettando la tabella di marcia, non fermandosi mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Nel videomessaggio inviato al convegno L'Italia e il PNRR, la Premier sottolinea di aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini, sempre e a qualunque costo.
5: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo.
6: La Presidente del Consiglio spiega che il piano, il più consistente d'Europa, è stato riadattato le nuove priorità dell'Italia, compresa la sicurezza energetica. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di emergenza energetica, per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese. Una discussione sulla flessibilità non facile, avverte il ministro Giorgetti. Aspettiamo una controproposta.
7: L'impennata dei beni energetici frutto della guerra in Iran è una delle ragioni per cui l'Italia chiede all'Unione Europea di introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità, come già è possibile fare sulla sicurezza. La risposta di Bruxelles potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE, e vale per tutti i paesi dell'area euro. Per l'Italia, però, secondo il Fondo Monetario, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale e una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione e anche il taglio delle accise, secondo il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del superbonus. Paola Bonanni, GR1.
2: Legge elettorale, la proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Su questo e sull'Ucraina nell'Unione Europea si anima il confronto tra i partiti.
8: Io sarei favorevole, poi deciderà il Parlamento. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene sulla questione preferenze. A chiederle ci sono già Forza Italia e Noi Moderati. Il resto della maggioranza è cauto, ma su un punto tutti concordano. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia.
9: Deve consentire a chi vince le elezioni di poter governare. Con l'attuale legge elettorale ci sarebbe un pareggio.
8: Il rischio, continua il ministro, è il pateracchio, ovvero l'inciucio. Altro punto su cui tutti concordano, la porta rimane aperta al dialogo, una porta che l'opposizione però non ha intenzione di varcare. Tutto il campo largo, da AVS al PD passando per i 5 Stelle, denuncia un colpo di mano sulla calendarizzazione. Il testo è cambiato, dobbiamo avere più tempo per discuterlo. Maria Elena Boschi, Italia Viva.
10: Stipendi e pensioni non aumentano, benzina e bollette sono alle stelle, ma per Giorgia Meloni la priorità è solo la legge elettorale per restare a Palazzo Chigi.
8: Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti sovranisti russi. Lucio Bondi, GR1.
2: Il direttore di Libero Quotidiano, Mario Secchi, è stato posto sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Immediata la solidarietà del mondo politico istituzionale, dalla Premier Meloni, che ha espresso una ferma condanna verso ogni forma di intolleranza e odio politico, ai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, fino a esponenti di maggioranza e opposizione che hanno ribadito la difesa della libertà di stampa e la condanna di ogni forma di violenza. È morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia, unanime il cordoglio politico. Rai Radio 1 a mezzanotte 12 minuti la cronaca con la tragedia delle Maldive, per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita 5 italiani.
11: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sami Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla Fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente buia. Sentiamo Sami Pakarinen.
12: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
11: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
2: A Milano si indaga anche nel mondo delle gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera in una stazione della città.
13: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
14: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina gli assalitori indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
15: Ho visto solo che erano 3 ragazzi seduti, gli altri erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
14: Per ora è ignoto il movente, forse dimostra aver respinto un tentativo di rapina. Si nega sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
16: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
14: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
17: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
14: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Andrea Del Mastro e la sua quota nella società proprietaria di un ristorante a Roma che, secondo la procura, riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività in carcere per reati di tipo mafioso.
18: Ora si attendono le mosse della Camera. La Procura di Roma chiede l'acquisizione di tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. La richiesta già inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. I magistrati indagano sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, secondo le accuse attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando lo scorso febbraio, con la condanna definitiva, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni nulla collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole, non sapevo nulla. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ebola, cresce la preoccupazione in Africa. L'Uganda chiude il confine con il Congo. In via di rimpatrio una chirurga di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto diretto con pazienti positivi. Prevista la quarantena presso lo Spallanzani di Roma.
19: At least 220 people are believed to have died from the Ebola outbreak in Central Africa.
20: È allarme rosso quello lanciato dal direttore dell'OMS Ghebreyesus in riferimento al combinato disposto Ebola più guerre che in questa fase sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo. L'insicurezza, gli sfollamenti e gli attacchi alle strutture sanitarie, aggiunge in un post su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura immediata del confine dopo un aumento del numero dei propri operatori sanitari esposti al virus da pazienti congolesi che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia venisse ufficialmente dichiarata il 15 maggio. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, dal canto suo, ha annunciato un rafforzamento delle attività sul terreno, spiegando che l'epidemia è grave perché causata da una variante per cui non esistono al momento vaccini autorizzati né trattamenti specifici. Al contempo, però, ha confermato come molto basso il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa. Mauro Zanda, GR1.
2: Gioco d'azzardo, volumi in netta crescita, ma sale anche il costo sociale per i rischi di dipendenza e usura.
21: Secondo il report presentato da CGL e Federconsumatori, nella 2025 la raccolta complessiva ha raggiunto oltre i 165 miliardi di euro, pari cioè al 7,3% del PIL nazionale. Di questi, 22 miliardi sono perdite nette dei cittadini, ed è una cifra paragonabile quasi a una manovra finanziaria. A trainare il fenomeno è soprattutto il gioco online, che supera per la prima volta i 100 miliardi, e una diffusione sempre maggiore tra i più giovani e coloro che vivono nelle zone più svantaggiate del paese, che spendono circa 3.200 euro l'anno. Ma al di là dei numeri, quello che emerge è un quadro sociale devastante, perché il rischio è l'indebitamento e il cadere nelle maglie degli usurai. In sostanza, perde lo Stato, che deve sostenere i costi sanitari e sociali, perdono migliaia di euro i cittadini, e a guadagnare sono solamente le imprese del settore, che vedono crescere a dismisura i loro introiti. Lorenzo Opice, GR1.
2: Gucci entra in Formula 1. Dal 2027 il marchio del gruppo Kering affiancherà il proprio nome a quello del team Alpine. È la prima volta che una casa dell'alta moda diventa sponsor principale di una scuderia motoristica, in un'operazione che unisce sport, marketing globale e lusso. Le vetture adotteranno anche i colori del brand. Musica, nuovo album per Paul McCartney in uscita venerdì, The Boys of Dungeon Lane, disco intimo e introspettivo.
22: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok.
0: L'uscita del nuovo album Vicina risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato, con un pizzico di tenerezza. Realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Non c'è nostalgia, ma entusiasmo. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. La voce di Macca in questo disco emoziona più che mai, vivida, presente, ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
22: Buonasera da Giorgio Germanò. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League imponendosi con il risultato di 1-0 sul Rayo Vallecano nella finale di Lipsia, rete decisiva realizzata nella ripresa dal centravanti Jean-Philippe Mateta. Con questa vittoria gli inglesi accedono alla prossima Europa League. E in tema di finali saranno Brescia e Ascoli a disputarsi la promozione in Serie B. I lombardi arrivano all'ultimo atto eliminando la Salernitana grazie alla vittoria casalinga di ieri 2-0 dopo l'1-1 dell'andata. L'Ascoli invece perde 2-1 a Catania, ma si qualifica grazie al 4-0 dell'andata. Adesso il tennis. Non è stato un giorno felice per i colori azzurri al Roland Garros.
23: Lacrime di delusione e rabbia di Jasmine Paolini in pieno controllo del match 6-4-4-2 sull'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo, ma il dolore al piede sinistro che l'aveva tormentata anche a Roma è tornato, implacabile, a nulla è servito il medical time out e l'antinfiammatorio, in più un calo di energie, la frittata è fatta, vince l'Argentina a 6-3 al terzo, al primo successo contro una top 20 in carriera, sconfitta che fa male anche quella di Lorenzo Sonego che soltanto nel terzo set ha giocato da Sonego contro Tommy Paul che vince 6-3, 6-2, 6-4, l'americano al terzo turno contro Casper Ruud, avanti Djokovic e Zverev, il tedesco in gran spolvero, 19 ace, 30esima vittoria della stagione, 40esima a Roland Garros e 550 successi in carriera, forse l'avversario principale di Jannik Sinner che tornerà in campo oggi a mezzogiorno nella fornace dello Châtrier contro il mancino argentino Juan Manuel Serundo. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Emilio Mancuso, GR1.
22: Chiusura con il ciclismo, 17esima tappa al Giro d'Italia.
24: Un ragazzino di 38 anni, Damiano Caruso, regala la storia più bella della tappa 17 di questo Giro d'Italia, perché hai voglia a dire è una tappa da fuga, il gruppo lascerà fare. Quando è così, anche solo prenderla alla fuga è un capolavoro e se si considera che poi vanno via in 28, arrivare sul podio, terzo a 38 anni, appunto, è una magia più che un capolavoro. Vince Valgren ad Andalo davanti all'Eknessund e appunto all'eterno Damiano, che rientra anche in classifica, ora è nono.
25: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e oggi ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo ed è venuta fuori, penso, una bella giornata.
24: Nella generale, a parte il balzo di Caruso, nulla muta, il gruppo lascia fare e Vingegaard resta in rosa, come ci spiega il suo angelo custode Davide Piganzoni.
26: Sicuramente tanto tanto orgoglio, fa molto piacere il lavoro che sto facendo alla squadra, quindi dai, credo che adesso ancora 4 tappe e poi potremo un po' goderci il giro.
24: E oggi si arriva a Pieve di Soligo, altra tappa che invita all'attacco. Andalo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
22: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
27: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: è giusto, devo parlare io.
1: Volendo. Sai, volendo.
0: Stavamo parlando, diciamo, un po' dietro le quinte, sì, con Elena Carbonari, di, insomma,
1: con Giusy
0: Panara. Di lavori.
1: Sì,
0: di lavoro. Quindi, però, insomma, è finita la canzone e dobbiamo parlare. Eccoci qua.
1: Sì, volendo, dai.
0: Eccoci qua. Io
1: dimmi,
0: devo salutare anche tu.
1: Com'è stata la serata?
0: La serata bella ricca, come sempre, di ottima musica, di notizie corpose. Te ne lascio un po' in eredità perché sono tantissime le chiusure questa sera.
1: Sì, vedo.
0: Insomma, ci siamo intrattenuti piacevolmente con i nostri amici in viaggio e non. Poi c'è stato Claudio Campobasso con noi. E invece con te sarà Alessandro Rosi.
1: Certo, che saluto, è sempre un piacere lavorare anche con loro dall'altra parte del vetro.
0: E tu che programmi bellicosi hai?
1: Bellicosi? Sì. Guarda, rimani all'ascolto e lo scoprirai.
0: Benissimo,
1: rimani all'ascolto.
0: Come no, okay. Come no.
1: Bene, grazie Giusy Panara, buon riposo a te, e noi tra poco andremo ad aprire ufficialmente quella che è la nostra programmazione notturna, sempre qui su Isoradio.

Allora andiamo a vedere quella che è la situazione al momento sulla nostra rete viaria. Partiamo da una notizia che tra l'altro è arrivata pochi minuti fa e che sta interessando il grande raccordo anulare. Ci sono delle code per lavori dopo lo svincolo 21, la statale 215, la via Tuscolana, siamo in direzione della Casilina. Questa è una notizia, come dicevo, appena giunta. C'è poi da segnalare un incidente sulla 26, la Genova-Voltri, grave una toce, coinvolta una vettura tra Masone e Ovada verso Gravellona. L'incidente comunque non crea ripercussioni alla viabilità. Sulla 1 invece ci sono dei rallentamenti per lavori tra Calenzano e Localitalio, direzione Bologna. E poi appunto, come ci preannunciava Giusi, questa notte, anche questa notte abbiamo direi un discreto numero di notizie relative alle chiusure. Chiusure come ad esempio quelle della 1 che vado ad elencarvi. È chiusa l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e il bivio 1 a 14 direzione Milano. Fino alle 6 rimane chiuso il tratto Localitalio Roncobilaccio direzione Bologna. Abbiamo da segnalare che è chiusa l'uscita di Fabbro per le provenienze da Firenze con riapertura prevista per le 6. Alle 2 di questa notte invece verrà riaperta l'entrata di Anagni direzione Roma. Chiusa poi sulla 1 anche il bivio 1 a 30 Caserta Salerno in carreggiata sud per le provenienze da Roma. La riapertura è prevista per le 6. Sulla diramazione Roma Nord troverete chiuso il bivio diramazione Roma Nord a 1 in carreggiata nord per le provenienze dal grande raccordo anulare fino alle ore 6 e fino alle 5 del mattino rimane chiusa l'uscita di Sette Bagni per le provenienze dalla 1. Infine vediamo anche le notizie relative alla diramazione Roma Sud, dove questa notte troverete chiusa l'entrata e l'uscita di Monteporzio Catone con riapertura prevista per le 5.

Woman Kid in mezzanotte 45 nella nostra programmazione notturna. Anche questa notte siamo con voi come al solito con musica e notizie. Poi vi ricordo all'1:30 anche questa notte andremo a riascoltare in replica la puntata di Camionisti di Paolo Barillari, andata in onda nel pomeriggio alle 15:30. Avremo il nostro spazio live un'ora dopo alle 2:30. Insomma, questi sono alcuni degli appuntamenti. Poi come sempre andremo così anche un po' a sfogliare i quotidiani nel momento in cui arriveranno qui in redazione, quindi avremo anche modo di anticiparvi così qualche notizia e di condividerla insieme. E poi i vostri messaggi al 348 103 10 10, messaggi dei nostri amici che sono in viaggio per lo più, ma non solo, perché poi ci sono anche persone, Carla ad esempio, che ci ascolta da casa e che salutiamo. Amici alle prese, chi almeno quelli che sono in viaggio, in transito, alle prese con le chiusure di questa notte, chiusure che abbiamo già iniziato a ricordarvi, ma c'è già qualche aggiornamento. Infatti sulla 13, la Bologna-Padova, è stata già riaperta l'entrata di Ferrara Nord in entrambe le carreggiate. La riapertura era prevista per le 5, come detto, invece l'entrata di Ferrara Nord è stata già attuata. È stato riaperto anche il bivio a 13 a 14, sempre sulla 13, in carreggiata sud per le provenienze da Padova. E un altro aggiornamento è relativo invece alla 14 Adriatica, dove viene proprio rilanciata la notizia, quindi il bivio 14 a 1 e il bivio 14 raccordo 1 Bologna Casalecchio in carreggiata sud verso Ancona risulta ancora chiuso. La riapertura è prevista per le 5. Vi ricordo le altre chiusure della 14: chiusa anche l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna, riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Castel San Pietro Bologna San Lazzaro direzione Bologna. È chiuso anche il bivio a 14 diramazione Ravenna, sia in carreggiata nord per le provenienze d'Ancona che nella carreggiata opposta sud per le provenienze da Bologna, riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Cesena in entrambe le carreggiate, l'entrata ma anche l'uscita di Cesena. Alle 6 verrà riaperto il tratto Senigallia Marotta direzione Bologna, il tratto Bari Sud Bitonto direzione Pescara verrà riaperto, questo alle 6, e queste sono le chiusure della 14. Dobbiamo segnalare poi un nuovo incidente appena avvenuto sulla 9, la Lainate Como Chiasso, incidente al chilometro 19 tra Turate e Saronno verso Lainate carreggiata sud. Al momento la circolazione è regolare. Ricordo che sulla 1 ci sono dei rallentamenti per lavori tra Calenzano e Localitalio direzione Bologna, e poi come detto questa coda dovuta a lavori di manutenzione anche a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo dopo lo svincolo 21, quindi vale a dire la strada statale 215 via Tuscolana in direzione della Casilina.

Moon Dance, sicuramente una delle canzoni più note, anche forse tra le più belle di Van Morrison. Ricorderete anche una versione più recente di Michael Bublé. Pochi minuti all'1 e quindi al nuovo appuntamento con l'informazione. Un aggiornamento ci riporta sulla 9, la Lenate Como Chiasso. È stato già risolto l'incidente che veniva segnalato tra Turate e Saronno verso Lenate, ma tra poco ci ritroveremo e continueremo a parlare di chiusure.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In apertura le trattative USA-Iran per porre fine alla guerra, altalena di annunci e smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe, tra l'altro, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Gelo di Trump e l'Iran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz. Intanto in Libano, tregua saltata da Tel Aviv, ordine di evacuazione per il sud del paese, abitanti in fuga, nuovi raid israeliani su Tiro, Gaza, case vuote per il Bird of Peace, il progetto voluto da Trump. La vicenda della flottiglia di entrata in Italia, altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte del gruppo verso Gaza, attaccato, lo ricordiamo nel discorso, da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate, spero vengano tutti rimpatriati, dice invece il ministro degli esteri Tajani. La guerra in Ucraina, Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese dichiarata in serata un'allerta aereo. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione all'Ucraina all'Unione europea nel corso del Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Contraria invece la Lega. PNRR, Giorgia Meloni, è il momento di spingere sull'acceleratore. La Premier rivendica il lavoro fatto dal governo, sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Il centrodestra intanto accelera sulla legge elettorale. La proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Insorgono le opposizioni, una forzatura. E vediamo la cronaca. Celle Ligure, in provincia di Savona, una bambina straniera di 3 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. La piccola, in vacanza con la famiglia in un resort, è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Le sue condizioni appaiono stabili, ma la prognosi resta riservata, indagano i carabinieri. Tennis, giorno nero a Parigi per l'Italia. Roland Garros, infatti, escono di scena i 3 italiani in turno: Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego Calcio. Il Crystal Palace invece vince la Conference League. Ed è tutto, prossima edizione 2 ora, vi lascio alla notte di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

E con i Genesis abbiamo ripreso il nostro viaggio, quello che vi vede insieme ad Isoradio, insieme questa notte ad Elena Carbonari che vi parla, Alessandro Rosi alla parte tecnica. Benvenuti a tutti voi, ben arrivati se magari vi siete sintonizzati soltanto da pochi minuti. Allora andiamo a ricordare, proprio a beneficio degli ultimi arrivati, qual è la situazione al momento sulla nostra rete viaria. Ci sono dei rallentamenti per lavori sulla 1 tra Calenzano e Localitaglio, siamo in direzione Bologna, un invito alla prudenza per un incidente sulla 26 coinvolta un'auto tra Masone e Ovada verso Grave Lunatoce, la circolazione è comunque regolare, e poi delle code per lavori anche a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo dopo lo svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana in direzione della Casilina, ma soprattutto abbiamo da parlare di chiusure e vediamone altre, vediamo se nel frattempo ci sono degli aggiornamenti. Allora, sulla 26 era in atto prima una scorta veicoli, non è più così tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole. Sulla 26 però vi ricordo che è chiuso il tratto Masone Bivio 26 a 10 Genova Ventimiglia verso Genova Voltri, con riapertura prevista per le 5. È chiuso anche il tratto diramazione Predosa Bettole Masone verso Genova Voltri, anche questo verrà riaperto alle 5. Alle 5 verrà riaperto il tratto nodo a 26 a 21 Torino-Brescia e Alessandria Sud verso Genova-Voltri carreggiata Sud. Questo tratto che vi ho appena citato è chiuso per consentire il transito dei trasporti eccezionali, la riapertura è prevista per le 5. Alle 6 invece verrà riaperta l'entrata di Meina, chiusa al momento in entrambe le carreggiate. Oltre la 26 però parliamo anche delle altre autostrade liguri, quindi andiamo sulla 12 dove troverete chiusa l'entrata di Rapallo direzione Livorno fino alle ore 6, è chiuso il tratto Genova Nervi Genova Est verso Genova, riapertura che avverrà alle 6, e alle 6 verrà riaperta anche l'entrata di Colle Salvetti chiusa in direzione Livorno. Vediamo anche le chiusure della 10, è chiusa 10 Genova Ventimiglia, è chiuso il tratto Pietra Ligure fino alle Ligure verso Genova, tratto che verrà riaperto alle 6, alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Celle Ligure chiusa per le provenienze da Ventimiglia. Sempre alle 6 verrà riaperto Arenzano Varazze direzione Ventimiglia, alle 5 invece verrà riaperto Genova Pra Bivio a 10 a 7 Milano Genova verso Genova, e vedo che sulla 7 invece non ci sono chiusure da segnalare, ma naturalmente tra poco torneremo ancora ad elencarvi altre chiusure che sono ancora in atto.

In vacanza da una vita con Irene Grandi, lunedì 19 con Isoradio, la notte in sicurezza, una notte questa, lo diciamo a chi si è appena sintonizzato, caratterizzata da numerose chiusure, e su questo continuiamo quindi a soffermarci proprio su queste segnalazioni. Anzi, torniamo sulle chiusure di cui avevamo già parlato, quelle della 10, la Genova 20 miglia, perché apprendiamo che il tratto Pietra Ligure, Finale Ligure verso Genova è stato già riaperto, quindi con notevole anticipo rispetto alla riapertura che era stata prevista per le 6. Andiamo invece a vedere ora chiusure che interessano anche la 22, la Brennero Modena, dove è chiuso il bivio 22-1 in carreggiata sud per le provenienze dal Brennero, con riapertura prevista per le 5. Alle 6 invece verrà riaperto sulla 23 la Palmanova Tarvisio, il tratto Carnia Pontebba direzione Tarvisio. Notizie poi che ci portano anche sulla 24, la Roma Teramo. C'è da segnalare la chiusura del nodo a 24-1 in carreggiata ovest per le provenienze da Teramo, ma anche nella carreggiata opposta est in direzione Teramo. Entrambe verranno riaperte, queste in carreggiata est verranno riaperte alle 5, quelle nella carreggiata opposta invece ovest, quindi per le provenienze da Teramo, verrà riaperto questo tratto alle 6. Il tratto poi sempre sulla 24 torna in parte l'Aquila Ovest verso Teramo, verrà riaperto alle 5. A Roma il tratto Portonaccio bivio a 24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultimo verrà invece riaperto alle 6 del mattino. Andiamo sulla 16 pure, la Napoli-Canosa, anche qui delle chiusure, è chiusa l'entrata e l'uscita di Candela, la riapertura è prevista per le 6.

0: Aumento tendenzialmente costante del prezzo del gasolio, tra i tanti in crisi e più in crisi di tanti altri, gli autotrasportatori che di gasolio ne bruciano tanto. Le associazioni di categoria proclamano un fermo del trasporto merci su strada per il 25 maggio, due giorni fa. Il governo mette in calendario un incontro con le associazioni a Palazzo Chigi il 22 di maggio. Alcuni obiettivi raggiunti, fermo scongiurato, questo in sintesi quello che è accaduto nelle ultime settimane nel mondo dell'autotrasporto. Benvenuti a Camionisti, un saluto a tutte e a tutti da Paolo Barilari. Oggi, a pochi giorni dall'incontro, sentiamo come le associazioni giudicano i risultati raggiunti al tavolo con governo e ministeri. Molti commenti positivi, qualche dubbio, una associazione completamente contraria con giudizio negativo. Partiamo da Paolo Uggè, presidente di UNATRAS, l'unione delle associazioni che, minacciando il fermo, ha ottenuto di poter parlare con il governo.
1: L'incontro di Palazzo Chigi ha rappresentato un nuovo inizio, o meglio la ripresa di quello che era in atto tanti anni fa. L'autotrasporto è tornato ad essere interlocutore del governo. I tre punti su cui si è concentrata la riunione riguardavano il recupero delle somme sulla compensazione dell'accise, cosa che è stata effettuata. Il decreto legge è stato approvato nella stessa notte, pubblicato il giorno dopo sulla Gazzetta Ufficiale. La possibilità di ridurre il silenzio assenso dai 60 giorni ai 30 giorni, la possibilità per le imprese che possono dilazionare nel tempo quanto riguarda i contributi, non quelli dovuti per i lavoratori, ma quelli dovuti per la parte fiscale, e infine una cosa estremamente importante, la costituzione di un punto di confronto tra governo e mondo dell'autotrasporto attraverso la ricostituzione della consulta del trasporto e della logistica.
0: Dopo Paolo Uggè e Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, a raccontare dal suo punto di vista l'incontro.
2: Venerdì scorso tutte le associazioni di categoria dell'autotrasporto sono state convocate a Palazzo Chigi. Erano presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai ministri Giorgetti, Salvini, Urso e Foti e al vice ministro Rixi. Non succedeva da decenni che il settore dell'autotrasporto venisse ricevuto a questo livello. È un fatto storico. Il confronto ha prodotto risultati su più fronti. 300 milioni di euro per compensare il mancato recupero delle accise sul gasolio professionale nel periodo marzo-giugno 2026, una cifra calibrata sul danno reale del settore, la riduzione dei tempi di silenzio assenso da 60 a 30 giorni, la proroga del pagamento erariale da giugno a luglio per dare liquidità alle imprese e l'impegno a ricostituire la consulta al MIT per lavorare stabilmente sulla parte normativa, visto che a Palazzo Chigi non si tratta di questi temi. Tutto questo però non è arrivato per gentilezza, è arrivato perché UNATRAS, di cui fa parte anche la FIAP, aveva proclamato un fermo nazionale e si è presentata al tavolo con una richiesta condivisa e unanima anche con tutte le altre associazioni di categoria. Ora è importante i decreti attuativi per rendere il tutto esigibile per le imprese. Una cosa però voglio dirla alla committenza, quei 300 milioni non toccano la fuel surcharge, sono piani giuridici separati, usarli per non riconoscere l'adeguamento tariffario ai propri vettori è un errore, tecnicamente e legalmente.
0: E siamo arrivati al momento di ascoltare chi invece è uscito deluso dall'incontro. Giulio Stoppa, vicepresidente nazionale di Trasporto Unito.
3: Insieme al segretario generale Maurizio Longo, venerdì 22 maggio siamo stati ricevuti a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni. Eravamo noi di Trasporto Unito e le altre 10 principali associazioni di categoria. Abbiamo visto sospendere il fermo dell'autotrasporto alla luce di uno dei peggiori accordi storicamente raggiunti per il settore. Ma non è stata sbagliata la risposta del governo, ma la domanda. Non si può richiamare tutti a un fermo dell'autotrasporto solo per ottenere ulteriori aiuti ed elemosine di Stato. L'innalzamento da 100 a 300 milioni per il recupero delle accise con il credito d'imposta investe solo una parte dell'autotrasporto, escludendo chi non ha i mezzi Euro 5 ed Euro 6. Anche le altre misure non vanno ad affrontare in alcun modo le gravi problematiche che affliggono chi effettivamente effettua il trasporto merci su strada ogni giorno. Occorrono modifiche normative che vadano a riaffermare con urgenza la necessità che gli automezzi percepiscano almeno i costi minimi per la sicurezza stradale, con la previsione di un'obbligatorietà dei contratti in forma scritta. Ma la reintroduzione della consulta generale dell'autotrasporto non potrà essere luogo di queste modifiche, che rivestono oggi carattere di indifferibile urgenza. In queste ore stiamo ricevendo tantissimi disperati appelli di autotrasportatori che si sentono abbandonati dalle associazioni di categoria, dalle istituzioni.
0: E noi a questo punto ci fermiamo per una pausa, ma continuiamo a sentire il giudizio delle associazioni sull'incontro con il governo nella seconda parte di Camionisti.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi stiamo ascoltando i giudizi che le associazioni dell'autotrasporto hanno dell'incontro con il governo che si è svolto a Palazzo Chigi il 22 maggio scorso. Finora, a parte il giudizio negativo di Trasporto Unito, Paolo Ugè, FAI e Unatras e Alessandro Peron, FIAP, hanno giudicato fruttuoso l'incontro. Sentiamo ora Riccardo Morelli, presidente di ANITA, l'associazione delle aziende di autotrasporto che fanno parte di Confindustria.
1: Apprezziamo lo sforzo messo in atto dal governo con lo stanziamento dei fondi che verranno erogati al nostro settore sotto forma di credito d'imposta, che va a correggere una stortura che si era creata con il taglio dei 20 centesimi di accise sui carburanti, che praticamente penalizzava i veicoli Euro 5 e Euro 6 e di conseguenza le aziende che negli ultimi anni avevano investito in termini di sostenibilità. Inoltre apprezziamo anche l'apertura che c'è stata per l'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero dei Trasporti che andrà a valutare gli impatti che il caro carburante sta generando sui traffici marittimi, in particolare con i collegamenti con la Sardegna. Elemento questo che mette in ulteriore difficoltà le imprese del trasporto merci che effettuano traffico da e per la Sardegna.
0: Dopo Riccardo Morelli, la voce di Claudio Donati, segretario generale di Assotir.
2: Sarebbe un grave errore non riconoscere l'importanza dell'incontro presieduto dalla Presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni dell'autotrasporto. È un fatto talmente raro che è di per sé storico. Al di là poi degli aspetti di carattere formale, c'è anche una sostanza. Il governo ha varato questi provvedimenti per recuperare la penalizzazione che gli Euro 6 e Euro 5 hanno subito a seguito del taglio orizzontale delle accise sul gasolio, ma credo che forse l'elemento di maggiore importanza, almeno per quello che ci riguarda, è questa necessità di aprire un tavolo, di mettere le mani su un aggiornamento delle regole che disciplinano questo settore, tema centrale che definiva le criticità che questo settore aveva ben prima del caro gasolio, che anche a seguito di questi interventi compensativi del governo sul caro gasolio come problemi rimangono abbastanza immutati. Quindi occorre intervenire sulle regole, è bene che si sia trovato su questo un punto di intesa ed anche un impegno, un'attenzione da parte del governo per sviluppare quelle regole che necessitano per consentire ai trasportatori di poter trarre attraverso una competizione regolare reddito dall'attività che svolgono, cosa che oggi in larghissima parte non avviene.
0: Chiudiamo la puntata con Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. Lo abbiamo inseguito nei suoi spostamenti e alla fine siamo riusciti a porgli la domanda mentre era in treno.
3: L'incontro di venerdì scorso a Palazzo Chigi è stato importante per la categoria. Primo, naturalmente, per i risultati che sono stati portati a casa, i 20 centesimi dell'accisa che abbiamo perso e le misure che avevamo chiesto per dare un po' di liquidità immediata alle aziende. Ma la cosa secondo me più importante è il fatto che l'autotrasporto sia stato riconosciuto come un settore fondamentale per questo paese e proprio per questo è stato istituito di nuovo il tavolo della consulta dove si cercheranno di discutere tutte le problematiche che sono del settore, più un tavolo tecnico che un tavolo politico. Sicuramente questo è il risultato maggiore. Spesso ci troviamo dei provvedimenti calati dall'alto e poi dobbiamo andare a discutere. In questo caso magari li discutiamo prima e troviamo la sintesi prima che il provvedimento venga preso.
0: E per oggi con Camionisti è tutto, noi ci risentiamo domani, sentiremo un padroncino che parla dello stesso argomento, di come giudica i risultati dell'incontro che si è svolto tra le associazioni dell'autotrasporto e il governo. 351-525-8281, il numero per i vostri WhatsApp vocali, Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate. Da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto, un saluto e a domani.

Kodak, il nuovo di Willy Peyote, l'1.49, siete sempre con Isoradio, sempre in diretta con voi, la notte in sicurezza, Elena Carbonari ad accompagnarvi, questa notte con Alessandro Rosi in console, come sempre con musica e notizie, vi porteremo fino alle 5.30 del mattino. Andiamo di nuovo a ricordare ai nostri amici in viaggio che sulla 1 tra Calenzano e Localitalio, direzione Bologna, ci sono sempre dei rallentamenti per lavori. Come pure dobbiamo ricordare che a Roma sul grande raccordo anulare ci sono delle code per lavori, sono lavori di manutenzione dopo lo svincolo 21, la statale 215 via Tuscolana, siamo in direzione della Casilina, ma come appunto vi stiamo raccontando dobbiamo dare sempre maggiore spazio a quelle che sono le chiusure. Ci sono anche degli aggiornamenti, infatti sulla 1 è stata già riaperta l'entrata di Anagni per le provenienze da Roma ed è stato riaperto sulla diramazione Roma Sud l'uscita ma anche l'entrata di Monte Porzio Catone.

Time Bomb. Time Bomb, The Black Moods. È arrivata una nuova segnalazione che riguarda la statale 145 Sorrentina. È avvenuto un incidente, ci sono per questo dei rallentamenti. Siamo poco prima di Vico Equense e siamo in direzione della statale 163 Amalfitana.

0: GR1.
1: Ben trovati da Marco Santucci. Sempre più alta la tensione nel Golfo Persico. Poco fa gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Sul campo diplomatico continua il botta e risposta di annunci e smentite tra le parti sulle trattative per porre fine alla guerra. Dalla TV di Stato di Teheran filtra una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura entro un mese e in collaborazione con l'Oman dello stretto di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici. La Casa Bianca però bolla tutto come una completa invenzione e Trump precisa: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Il segretario di Stato americano Rubio rilancia: la diplomazia è sempre la nostra